0: ecco, diventiamo tutti fantasmi di Ninive. Io inviterei anche a questa eventualità, cara Giada. Allora, è stato un piacere conoscerti e conoscere le Risu.
1: Di tante cose.
0: Ci dici se avete qualche live, se avete un vostro sito, i vostri riferimenti, le ultime notizie che ci puoi dare su di voi.
2: Allora, al momento non abbiamo concerti in vista perché, rullo di tamburi, stiamo tornando in studio a scrivere il nuovo album.
0: Bello!
2: Quindi ci siamo presi una obbligata pausa perché altrimenti poi, conoscendoci, ricominciamo a suonare e non concludiamo niente. Quindi siamo al momento chiusi in studio a scrivere nuove canzoni. Niente vieta che però nei prossimi mesi, prima dell'uscita dell'album, qualche concerto ci scappi, perché anche lì ci conosco. E quindi, per chi fosse interessato a scoprirlo, ci trovate su tutti i social, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, come Risu o Risu Official. Risu si scrive come si legge, Risu.
0: Continuerete a cantare in sumero?
2: Continueremo a cantare in sumero, niente toglie che magari potremmo investigare qualche altra lingua.
0: Bene, bene, bene, bene. L'annunachese.
2: Il nibiruense.
0: Giada, è stato un piacere. Abbiamo parlato di cose inusitate che mi ha fatto tantissimo piacere e
2: anche a me,
0: gratificazione personale e professionale.
2: Quando vuoi, torno come ospite fisso per parlare di noiosissimi film horror degli anni 40.
0: Ci ritroveremo sicuramente quando esce l'album.
1: Buon lavoro, molto buon lavoro. Volentieri.
0: Buon lavoro,
2: grazie, mille,
0: grazie ragazze, complimenti.
2: Ragazzi.
0: Ciao ciao. Ebbene, bene, anche oggi è andata.
1: Abbiamo terminato ormai.
0: Carissimi miei, ci salutiamo con un altro brano delle Risu. Ho preparato per voi Eris, mi sembra il minimo. Noi ci troviamo qui naturalmente sabato prossimo. Speriamo di avervi fatto buona compagnia. Ciao a tutti. Ciao ciao.
1: Ciao a tutti e anche buona domenica.
0: Assolutamente. Ciao ciao.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: mondo, luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: seul, je veux être seul.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

mio cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Eccola, eccola la seconda parte della nostra trasmissione che ho visto prima Morena, ma adesso c'è anche Nazareno, quindi siamo due.
1: Sì, siamo in due, la seconda parte, giustamente Nazareno, siamo in due.
0: Siamo in due.
1: Siamo in due. Siamo in due e fra poco saremo in tre, perché nella seconda parte della seconda parte avremo anche un ospite. Ah. Avremo con noi Giada delle Erisu. Mm-hmm. Erisu è una band di donzelle, di ragazze che ricalcano un po' lo stile che abbiamo trovato con le Uttern qualche settimana fa, quindi questa musica rituale, musica sacra, brani cantati non in una lingua contemporanea ma stavolta in sumero. Mm-hmm. Con le Uttern avevamo ritrovato una lingua antichissima, come una nostra lingua italica del passato. Invece con loro ci trasferiamo proprio in Mesopotamia.
0: Mesopotamia, sì, però sì, sta qui vicino.
1: La lingua sumera. Ci racconteranno direttamente loro, lei, nella, diciamo, nella rappresentanza di Giada, che ha questo nome anche, come dire, sacro, di una dea sacra, Ninlil.
0: Ah, sacro addirittura, eh?
1: Sì, sì, sì, sì, perché si rifanno alla mitologia delle antiche dee. Mm-hmm. Ma non voglio anticiparvi troppo, giusto qualche stuzzichino per convincervi a rimanere qui con noi fino a che non la chiameremo. Nel frattempo, Nazareno, io direi di fare, come al solito, un po' di pupurri.
0: Ma sì, put-purri, certo.
1: Pupurri, pupurri, pupurri.
0: Dove pupurriamo oggi?
1: Dove pupurriamo? Qui ecco, casca tutto, mamma mia.
0: Tutto, tutto, il macello.
1: Sono veramente, come dire,
0: dovete sapere che
1: scomposta.
0: Qui vengono qui dei camion con Morena e poi tutta un sacco di roba.
1: Tutto per aria, appunto, tutto per aria.
0: Non riesce poi a tenerla, insomma. Ecco.
1: Non sono disciplinata, che devo fare? Rassegnatevi, sono una persona indisciplinatissima. Allora, io vorrei parlare di colori.
0: Di colori, perfetto.
1: Di colori, sì.
0: Perché non è un signore, eh?
1: No, no, ecco. Colori, proprio i colori, bianco, rosso, blu, verde, giallo.
0: Tutti questi colori che si vedono dove.
1: Sì, i colori in generale, perché dobbiamo avere presente che nel marketing i colori hanno un significato e un abbinamento speciale.
0: Così si dice. Sì.
1: Sì, solitamente i colori vengono usati per ottenere un effetto, per raggiungere un fine, per suggestionare in una determinata maniera. Noi ovviamente non lo sappiamo.
0: Io non voglio sentire invece.
1: Perché non conosciamo le
0: adesso io
1: le
0: qui
1: regole.
0: Scrivo tutto, scrivo.
1: Adesso Nazareno, scriviti tutto bene in maniera che non ci possono più prendere in giro, capito?
0: Insomma, tutti sanno e noi io no. Insomma.
1: A parte questo, dai, non guardiamo sempre l'aspetto, come dire, negativo delle cose. I colori vengono usati per trasmettere delle sensazioni, degli stati d'animo, delle energie. Ed è interessante andare a indagare ogni colore, ma a me piace, interessa. Beh, certo, questa certo. Cosa. E quindi vi coinvolgo. Spaziando tra cromie rilassanti ed eccitanti, ogni colore è in grado di suscitare particolari emozioni e questa capacità di colpire la nostra psiche è spesso sfruttata in ambito commerciale. Le aziende tendono infatti a scegliere i colori del proprio brand oppure di uno specifico prodotto o di una campagna pubblicitaria in modo mirato, a seconda di ciò che vogliono trasmettere ai loro clienti, visto che prima non avevo buttato là un po' la sensazione di manipolazione e tutto sommato è una
0: manipolazione
1: parola brutta,
0: manipolazione.
1: Però già che tu mi vuoi suggestionare per farmi arrivare ad un determinato scopo o averlo tu, no, un determinato risultato, è un pochino di manipolazione, cioè, dai.
0: C'è un po', dici?
1: Sì, sì, sì. Ecco. Adesso vi elenco questi vari colori e quello che il marketing ha in mente quando li usa.
0: Ah, ecco, vediamo,
1: partiamo dal rosso, che è il mio colore preferito.
0: Rosso?
1: Sì. Allora, il rosso trasmette il rosso. Energia, passione ed è spesso utilizzato per attirare l'attenzione e stimolare una risposta immediata. Il rosso è anche con un vestito rosso. Tu
0: il rosso comunque dice che sia un po' non molto buono, eh.
1: Non però, ti piace il rosso?
0: No, lo dico, non è che lo dico io, lo dicono.
1: Ah, lo dicono, a me piace.
0: Quando c'è il rosso dice brutto tanto.
1: Mi vesto tantissimo di rosso.
0: Non lo so adesso perché io. Perché
1: allora, il rosso è un colore forte, quindi per indossarlo ovviamente ci vuole un cipiglio, cioè tu sai che non passi inosservata, Nazareno.
0: Ecco.
1: Se vuoi essere defilato non ti metti nulla di rosso, ecco, qui ecco, non ci piove.
0: Qualcosa c'è,
1: per tale impatto emotivo è molto diffuso nel food, nei media digitali, nel mondo dei motori e in quello dei giochi, come insegnano la Coca-Cola, la Barilla, la Nutella, YouTube, Netflix, Ducati, Lego, in abbinamento al giallo, e anche Nintendo lo usa molto. Quindi ecco, il rosso vuole richiamare l'attenzione.
0: Ecco, questo ecco, sì. Però vedi, ha delle cose che sono un pochino stare attenti per queste cose.
1: Quindi
0: che
1: attenzione al rosso.
0: È attenzione.
1: Beh, nel semaforo il rosso è l'attenzione, la digi giusta.
0: Ecco, ecco, questo è vero.
1: Dice stop,
0: sì.
1: Stop, stop, fermatevi. Il blu. Il blu è un colore rilassante.
0: Il blu.
1: Sì, ispira fiducia, sicurezza e professionalità, nonché stabilità, competenza, che sono qualità fondamentali nei settori digitali e finanziari. Non a caso è il colore dominante nel mondo tecnologico ed economico, usato da aziende come Meta, Facebook ha la scritta blu, Samsung, Intel, PayPal, American Express. Quindi ecco il colore dell'affidabilità.
0: Italiano niente, no?
1: L'affidabilità. Allora, in Italia che cosa abbiamo come scritta blu, Nazareno?
0: Ecco,
1: non mi viene in mente nulla adesso, nulla, su due piedi.
0: Comunque il blu è abbastanza buono.
1: Sì, sì, la Wind forse aveva la scritta blu. La Team. No, ecco. La Team è rosso con le barrette azzurre, sì, è vero.
0: Ecco, perfetto.
1: Vabbè, se avete suggerimenti, che Nazareno qua ha lanciato la palla in Italia, quale scritta di aziende è in blu, quale logo è blu,
0: esatto.
1: Ditecelo nei commenti.
0: Ditecelo anche voi.
1: Perché abbiamo un vuoto mentale in questo momento.
0: 0733 23 75 75, quindi fatelo pure.
1: Oppure collegatevi al mio profilo su Facebook, unitevi alla diretta e lasciateci, ecco, i commenti in tempo reale che io li leggo, d'accordo?
0: Perfetto,
1: d'accordo,
0: perfetto.
1: Diceva Vanna Marchi. Il bianco rimanda a semplicità, pulizia, minimalismo, comunicando trasparenza e purezza visiva. È quindi molto utilizzato, spesso in abbinamento al nero, da brand che puntano su un'estetica essenziale e contemporanea come Apple, Tesla, Adidas, Nike e Wikipedia. Il giallo. Il giallo è un colore impegnativo, Nazareno, secondo me.
0: Sì.
1: Sì, allora qui ci dice che suscita ottimismo, vitalità, attenzione visiva e risulta tra i colori più immediatamente percepibili. Però nella storia dei colori il giallo era legato alla menzogna.
0: No, però il giallo è bello, a me piace,
1: è bello,
0: il giallo.
1: Sì, però ecco, è anche ambivalente, è ambiguo il giallo, perché vedi, a livello proprio di valenza della storia dei colori, il giallo è legato alla menzogna.
0: Sì, sì,
1: invece,
0: sì.
1: Siccome il sole è giallo, a noi suscita ottimismo, vitalità, insomma, dai.
0: Giusto,
1: passiamo
0: giusto.
1: Buona l'ottimismo, se non voglio essere sempre
0: ieri uno mi ha detto è meglio il bianco o il giallo, ho detto per me è il giallo.
1: Beh, sono due colori completamente diversi.
0: Il bianco è anche bello, su.
1: Allora il bianco non è neanche un colore.
0: Ah, no?
1: In realtà sì, perché è l'insieme di tutti i colori.
0: Ah, ecco.
1: Quindi il bianco in teoria non sarebbe neanche un colore.
0: Ecco,
1: a dirla
0: ecco.
1: Giusta,
0: a dirla
1: essere
0: giusta.
1: Fiscali, ecco.
0: Però noi tante giuste non le diciamo.
1: No, noi le diciamo tutte giuste, Nazareno, dai.
0: Allora.
1: Così come l'arancione è quindi collegato a energia e positività, venendo usato da McDonald's, IKEA, National Geographic, Nikon, Goodyear e Ferrari, ovviamente insieme allo storico rosso. Il verde.
0: Ecco un altro bello.
1: Ti piace il verde?
0: Questo è bello. Il verde.
1: Il verde rimanda al mondo della natura, ovviamente, e a concetti di equilibrio, sostenibilità e calma. È perciò associato a marchi connessi a benessere, relax e a scelte eco-friendly. Tra gli altri ne fanno uno.
0: Chi è friendly?
1: Eco-friendly è tutta quella politica che strizza l'occhio all'ecologia, che è amica della natura.
0: Hai capito?
1: Ecco, questo in teoria. Più o meno, io che di inglese non è che sono proprio, ecco. Super, super, come dire, esperta, però dovrebbe essere quello.
0: Ecco.
1: Hanno utilizzato il verde come, diciamo, messaggio visivo. Natural Sea, Starbucks, Spotify, Land Rover, Holiday Inn, Android, sì, Android, i nostri telefoni, Xbox e Lush.
0: Mamma mia, quante cose!
1: Tanta roba!
0: Tantissime, tantissime.
1: Il nero, beh, il nero comunica eleganza, autorità, lusso.
0: Ma anche eleganza?
1: Sì, beh, noi donne ne sappiamo qualcosa.
0: Te pareva, Queste donne devono andare sempre buone con tante cose.
1: Il nero sfina.
0: Ecco.
1: Il nero sfina.
0: Ecco.
1: O perlomeno ci illudiamo che ci sfina, però è vero che sfina, dai, diciamolo, il nero sfina.
0: E
1: comunica eleganza, autorità, lusso, dicevamo. È la scelta d'elezione per i brand che puntano su esclusività, raffinatezza e autorevolezza, nonché per marchi high tech, abbinato il più delle volte al bianco. Tra questi, Chanel, Prada, Rolex, Versace, Armani, Zara, Tod's e Sony.
0: L'autorevolezza comunque è una cosa buona.
1: Dici?
0: Sì, l'autorevolezza.
1: Serve l'autorevolezza. Tu sei una persona autorevole, Nazareno?
0: Penso di sì.
1: Sì, dai, nella tua serafica calma sei autorevole.
0: Sono autorevole.
1: Sei
0: sì,
1: autorevole,
0: sì.
1: Autorevole.
0: Se le cose non mi vanno bene, dico, non lo dico da brutto perché non va bene.
1: Con fermezza.
0: Però con fermezza in qualche modo, insomma.
1: Sì, fai sentire la
0: faccio
1: tua.
0: Sapere.
1: Bravo. Il rosa.
0: Il rosa.
1: Sì, il rosa evoca la tenerezza, il romanticismo, la tenerezza. La tenerezza l'avevo detto, scusa, leggerezza.
0: Vabbè, anche la tenerezza è una cosa bella.
1: La tenerezza serve, Nazareno, ecco, serve. Di questi tempi, ragazzi, cerchiamo di essere teneri. Siamo tutti,
0: ecco,
1: lì agguerriti, arrabbiatissimi, a farci la guerra. Un po' di tenerezza, vi prego. Cioè, rilassiamoci tutti.
0: Diventate anche voi un po' tenerezzi.
1: Tenerezzi. Te lo ricordi il tenerone, Nazareno,
0: ecco,
1: su Drive-In?
0: Ecco. Quindi... se no c'è un clown brutto e brutto.
1: Ritroviamo un po' di tenerezza. Le tonalità del rosa sono tantissime e quindi magari ognuna suggerisce una suggestione differente. Ci sono tonalità più intense, prossime al viola, che trasmettono anche audacia, spirito creativo. È diffuso nel lifestyle e nella comunicazione giovanile.
0: Ah, giovanile.
1: Sì, tra gli usi celebri si ricordano i marchi Barbie è il rosa per eccellenza, T-Mobile, Cosmopolitan, Victoria's Secret e Pinco. Però il rosa Barbie credo che sia una nuance proprio, come dire, esclusiva di Barbie.
0: Ah, di Barbie.
1: C'è il rosa Barbie, secondo me, proprio depositato come brevetto.
0: Eh sì.
1: L'arancione.
0: Un po' d'arancione.
1: L'arancione ha un po' l'effetto del giallo, dicevamo. È associato all'entusiasmo, alla creatività e per questo è spesso usato per comunicare energia positiva e vitale, con ricadute nei settori più svariati, spaziando da Amazon, l'arancione per eccellenza, a Fanta, da EasyJet a Hermes, e da Just Eat e anche Pornhub, ragazzi.
0: Pornhub?
1: Pornhub.
0: Da dove viene questo?
1: Pornhub è un sito che si dedica al porn, Nazareno. Pornhub.
0: Che cos'è questo porn?
1: Nazareno è un... io ve lo dico che è un santo, Nazareno. È un santo uomo che non ha malizie. E le cose brutte lui non le conosce.
0: Ecco.
1: Però
0: ecco,
1: io un altro brand che mi viene in mente che usa questo arancione è Temu. Temu ha la scritta arancione, sì.
0: Temu, sì, l'ho sentito.
1: E Temu è gioia perché si spende poco, naturalmente.
0: Ah, Temu è gioia.
1: Sì, beh, ci sono poi
0: quella U, però non ci monta molto, però vabbè,
1: dei risvolti negativi ci sono per Temu. Adesso non ci allarghiamo su questi discorsi, anche perché tra poco abbiamo l'ospite. Però
0: sì?
1: La gioia sì è che su Temu ti levi un sacco di soddisfazioni spendendo poco, però poi c'è tutto un risvolto sociale di sfruttamento del lavoro, tematiche, ecco,
0: pure
1: serie,
0: il lavoro,
1: serie. Sì. Il marrone.
0: Oh, il marrone, due R, vero?
1: Marrone, sì, perché il marrone è un'altra cosa.
0: Ecco, appunto, per quello che ci chiedevo io.
1: A me il marrone non piace, lo dichiaro.
0: Per carità.
1: Non mi piace, a te Nazareno?
0: Penso che sarà lo stesso.
1: Non ti ho visto mai vestito in marrone, di marrone, infatti.
0: Ecco, vedi?
1: Però, vedi, richiama l'autenticità, la tradizione e la naturalità, ed è perciò spesso associato a prodotti artigianali o alimentari. Comunica calore, stabilità, un forte legame con la terra e la materia prima. Tra i brand che lo adottano abbiamo Nespresso, M&M's, Ferrero e altre società di trasporto come UPS. Quindi il marrone,
0: cioè,
1: è qualcosa che esprime il legame con la terra e con i prodotti della terra. Marrone, mi piace moltissimo la Nutella.
0: Due R,
1: la Nutella, per esempio, è marrone. Il cioccolato.
0: Buono, quel cioccolato mi piace tanto anche a me.
1: Quei marroni lì ci attraggono.
0: Ecco.
1: Magari a indossarlo no, perché lo trovo un pochino spento, non lo so, non mi sento molto.
0: Come
1: marrone.
0: Spento?
1: Non lo so, non mi sento marrone. L'abbigliamento è un colore che proprio tendo a evitare moltissimo.
0: Ah, per quello sì.
1: E che devo fare? Il grigio.
0: Il grigio.
1: L'ultimo colore che vi lancio è il grigio.
0: Tutti
1: suggerisce neutralità. Quando tu vuoi essere neutrale, vestiti di grigio.
0: Sì, beh, quello molto lo usano. Sì.
1: Anche equilibrio, perché è la via di mezzo tra il bianco e il nero.
0: Ah, pure.
1: Quando si dice no, che non c'è solo bianco e nero, ma anche tante varietà di grigi, vuol dire un po' quello, la via di mezzo, no? L'equilibrio tra i punti di vista. La serietà, la precisione. E viene spesso utilizzato per comunicare solidità e affidabilità.
0: Insomma, c'è tanta roba su questo.
1: Sì, sì. Dal settore automobilistico a quello dai gioielli, come nei casi di Mercedes-Benz, Audi, Peugeot e Swarovski. Il grigio.
0: Swarovski chi è?
1: Swarovski è quel brand che crea cristalli.
0: Ecco,
1: il cristallo,
0: ecco,
1: Swarovski, Nazareno.
0: Perfetto, Swarovski.
1: Il grigio a me dà un'idea di noia, subito, ad acchito.
0: Di noia?
1: Sì, il grigio mi annoia come colore. Però sì, concordo con l'idea che possa essere un colore di transizione, quindi che porti un po' di stabilità, che sia una sorta di via di mezzo tra gli estremi, tipo il bianco e il nero, no?
0: E ci vuole un po' di tutto, perché se noi facciamo tante cose e quindi ci vogliono tante cose.
1: Però mi piace l'argento, il colore argento lo amo moltissimo, più del color oro, che poi tra l'altro
0: quello
1: il mio
0: vale
1: cognome.
0: Anche poi,
1: ma mi sono stancata talmente di me stessa, Nazareno, che l'oro no, basta, argento. Allora, ce la piantiamo qui, perché vi faccio ascoltare il singolo della band la cui capitana, chiamiamolo così, o portavoce è meglio, sarà qui con noi già da tra poco. Ci ascoltiamo Ghost of Ninive, Delle Risu. A tra poco.
0: Delle Risu.

0: Ci siamo?
1: Come no, ci siamo qua.
0: Allora, pronto, bisogna capire se dall'altra parte del nostro apparecchio c'è l'ospite. Pronto? Eccoci!
1: Buongiorno, buongiorno!
0: Benvenuta Giada, o Ninlil, come ti devo chiamare?
2: Ma come preferisci, facciamo Ninlil, dai, ci chiamiamo nel personaggio per un
0: Va
2: po'.
0: Bene, dai, caliamoci subito nella dimensione delle dee.
1: Delle dee addirittura, però.
0: Allora, qua il mio conduttore, co-conduttore, si stava chiedendo che cosa la vostra canzone dica a livello di testo. Io dico, Nazareno, il sumero non lo parlo.
1: Ecco, appunto, vedi?
2: Come no?
0: Guarda, mi manca la lingua. Dico, chiederemo direttamente alla nostra ospite di darci delucidazioni al riguardo. Intanto, benvenuta.
2: Grazie mille, grazie.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta, spero che le cose siano meravigliosamente splendide per te e per le tue compagne di avventura.
2: Oh, grazie mille.
0: Ci fa piacere questa mattina conoscervi. Innanzitutto, dici
2: tutto. No, sono molto felice io di essere qui a conoscervi, anche perché mi piace questo entusiasmo, sono veramente carichi.
0: Sì, mi faccio un po' di cose la mattina prima di venire qui.
2: E fai bene.
0: Perché la vita è triste di solito, no?
2: Vero.
0: No, dai, cerchiamo di mantenere le energie alte e sono sicura che mi capirai in questo senso, perché voi vi ponete, diciamo, nel panorama musicale in una nicchia un po' particolare, perché qualche settimana fa ho avuto ospite qui in trasmissione una band che conoscevo già da tempo, che si chiama Le Uttern, non so se...
1: Le Uttern,
0: che si occupano anche loro di proporre questa musica sacra. E quindi ecco, occupate voi uno spazio particolare nell'ambito della musica underground. Come è nato il vostro progetto? Ho visto che voi partite da un punto come il teatro, no?
1: Bello, bello da lì.
0: Ecco, raccontaci un po' la genesi, per restare nell'ambito mitologico, religioso,
2: testamentario.
0: Ecco, raccontaci come siete nate, il punto di partenza teatrale, ecco, ci interessa.
2: Allora sì, Eriso effettivamente parte come un progetto che non è esclusivamente dedicato alla musica. Mm-hmm. Noi siamo tutte e tre delle musiciste, delle cantanti.
0: Per un periodo siete state in quattro, se non ho visto male?
2: Sì, sì, esatto, mm-hmm. Esatto. Diciamo che il progetto ha radici sulla scena horror metal, uh-huh, degli anni 80, che è un genere che è sempre stato molto guidato dalla componente visiva oltre, uh-huh, a quella musicale, e che poi ha radici ancora precedenti. Uno può tornare indietro all'infinito, passare, uh-huh, per i coven, insomma c'è sempre questa componente molto, molto forte di palco, uh-huh, di coinvolgimento con il pubblico e soprattutto ritualistica, uh-huh, che alla fine è presente in tutta la musica, perché chiunque è andato a un concerto live sicuramente ha sentito questa forza, no?
0: Qualcosa che si sprigiona, no?
2: Esatto, questa sensazione di egregore, di uno che si forma con il resto del pubblico. Quindi semplicemente il nostro genere, la nostra nicchia, non fa altro che giocare su questo tema e renderlo un po' più palese, che è anche molto divertente, secondo me. C'è una nota di ironia da un certo
1: divertente
2: punto.
1: Divertente è già una bella cosa, quindi.
0: Quello che colpisce è che voi siete giovanissime, così a impatto visivo, a meno che voi, capito, con questa energia non siate delle vetuste che riescono a mantenersi giovani, ma tutto può essere, che l'energia sacra tutto può, però c'è una freschezza differente in voi che strizza molto l'occhio anche al pubblico più giovane.
2: Allora, in realtà è una bellissima cosa quella che tu mi dici, perché noi ci consideriamo invece molto vecchie nel nostro modo di fare, e anche non so bene perché.
0: Però siete molto agganciate, siete tanto agganciate all'estetica giovanile, secondo me.
1: Ma perché giovani? Okay. Dici perché, però?
2: Cioè, ma
0: E sono giovani, Nazareno.
1: Perché questi giovani sono loro tanti? E che c'è di bene? Dici all'amica che stai dicendo, dici.
2: Allora, anagraficamente noi ci riteniamo, cioè siamo, oggettivamente siamo giovani, però forse c'è qualcosa nel nostro vivere,
0: certo.
2: Noi siamo per la vita lenta, no?
0: Ma già il fatto che volete portare avanti un progetto musicale che parli di musica sacra, no? È anticontemporaneo.
2: Sì. Quindi forse è quello che ci dà questa falsa, no, visione di noi stesse, però... Senti, noi ci siamo bene questo equilibrio.
0: Guarda, io ti dico solo che facendo delle ricerche su di voi, perché io mi devo preparare per essere all'altezza degli ospiti, no? Uh-huh. Allora, mi viene sottoposto questo quesito, che siete una band che può rientrare nell'estetica alt idol. Ti risulta a te questa cosa?
1: Che vuol dire? Che vuol dire che io non lo so? Che vuol dire?
2: Allora, sto male. Allora, effettivamente sì, questa è un'etichetta, tra virgolette, che ci è stata attribuita nel tempo, perché effettivamente noi all'atto pratico, se uno non ci conosce, siamo un gruppo vocale con una parte visiva molto forte di palco, e quindi viene spesso associato a una musica che è prevalentemente del sud-est asiatico, che è appunto la musica idol. Ora, noi non ci auto-identifichiamo come tale, però capisco benissimo da dove può venire questa...
0: Sì, perché tu prima citavi, no, questo immaginario del cyberpunk, dell'horror, quindi anche questo modo particolare di vestirsi. Però ti dicevo che è proprio questo che funziona, perché l'immagine è contemporanea, no? E anche fa riferimento a questi grandi movimenti asiatici che oggi hanno la meglio. E quindi la vostra immagine fa presa sul pubblico più giovane, però voi fate passare un messaggio sul misticismo.
2: Sì, diciamo che teniamo una trappola, dai.
0: Avete caricato una bella trappola che mi piace, però, eh?
2: Beh, noi ci divertiamo molto così. Poi in realtà, se uno vede, secondo me, uno dei nostri concerti, lo perde istantaneamente in l'associazione con la musica alt idol, perché credo che sì, uno dei nostri esibizioni sia un po' più straniante rispetto a quella che può essere appunto un'esibizione idol, anche se il movimento alt idol in realtà è molto vario e ci sono persone completamente fuori di testa anche in quella nicchia, proprio come noi, quindi questo in realtà non è così.
0: Però sai, poi c'è anche il discorso che vi siete fatte conoscere anche attraverso X Factor o il Lucca Comics. Lucca Comics, quando ho visto che avete partecipato a Lucca, mi si è aperto un mondo, perché lì c'è veramente
1: un
0: tutto
1: mondo addirittura,
0: sì, perché Lucca Comics è il crogiolo, no, di tutte queste cose legate all'immagine, i videogiochi, i fumetti, quindi ci può rientrare di tutto, e lì voi eravate
1: tutto,
0: perfette,
1: questo è bello,
0: secondo
2: tra
0: me.
2: Tra l'altro devo dire, quando noi abbiamo suonato a Lucca, mi pare 2 anni, forse 3, oddio, adesso sbaglio. Però la prima volta che abbiamo suonato, in realtà eravamo gasatissime, perché quell'anno il Lucca Comics aveva un sacco di ospiti musicali molto strani, e quindi noi per associazione siamo entrate all'interno di questo universo. Devi pensare che sul palco, perché Lucca poi ha 1000 palchi, no?
0: Sì, okay. Sì, ormai è diventato un evento, no, di portata straordinaria.
2: Però considera che nel giorno in cui abbiamo suonato noi, il palinsesto comprendeva anche i Sick and Beautiful, una band di ragazzi completamente fuori testa di Roma.
1: Bello anche il palinsesto, bravo, brava.
2: E soprattutto i Lordi, ragazzi, e quindi se quell'anno Lucca Comics si è proprio dato all'horror, al metal, e quindi eravamo veramente casatissime quando ci hanno chiesto di esibirci pure a noi, perché a quel punto ci siamo proprio sentiti parte di questa grande famiglia horror che andava a conquistare Lucca.
0: E una passione, perché siccome anch'io amo l'horror, interfacciarmi con queste persone che condividono interessi mi fa capire anche un po' i miei meccanismi mentali, no? Perché uno che ama l'horror, secondo te, poi è quasi automatico che declini su queste cose un po' mistiche, di dei, no? Di ricerche di un senso ulteriore, dei simboli. Che cosa c'è di che unisce queste due cose, a tuo avviso?
2: A mio avviso, da fan dell'horror.
0: Ecco, dimmi, sono tutta orecchie.
2: Allora, perché una cosa che secondo me caratterizza i fan dell'horror è che sono persone che poi a una certa diventano completamente desensibilizzate all'horror, no? Non hanno più paura dei film, semplicemente li guardano perché li amano, trovano i cliché, li apprezzano, vedono le reference, no? I riferimenti, si crogiolano in questa cosa. Quindi secondo me, dopo un po', una volta che i film non ti fanno più paura, arrivi a chiederti che cosa ti piace davvero dell'horror. Mm. Nella maggior parte dei casi, secondo me, è il mistero, è il non capito. E infatti tu passi magari dall'apprezzare i film slasher a iniziare a vedere cose un po' più concettuali, no? I film di Ari Aster, tutte queste cose un po' più psicologiche. E una delle cose che fanno più paura è l'ignoto. Quello che in inglese viene chiamato il cosmic horror, cioè quegli horror che sono talmente più grandi di te che ti fanno sentire quello che in letteratura si chiama il sublime, no? Che tu sei un piccolo nell'universo. E quindi secondo me è per quello che poi uno alla fine approva nella divinità, nella mitologia, nell'esoterismo, perché veramente si può sentire circondato da questa cosa che non capisce ma che trova affascinante e prova quel senso di paura e rispetto.
0: Esatto.
2: Che è meraviglioso. Cioè, secondo me è quello il punto.
0: Mi stai confermando, perché a volte quando io ne parlo vengo guardata un po' come una psicopatica che dice: ma tu sei pazza. Perché la bellezza, per me, la vera bellezza, quella che ti unisce al sacro, che ha questa cosa del sublime, deve per forza generare una sorta di terrore sacro.
1: Però le paure sono pericolose.
0: Perché se no non è quella cosa, come dire, metafisica, ecco, usiamo questa parola.
2: Sono d'accordo.
0: E quindi l'horror è come una sorta di esorcismo alla fine.
1: Esorcismo.
2: Che non dici? Avrei saputo dirlo meglio, sono perfettamente d'accordo e infatti, e poi mi fermo perché divento veramente noiosa quando si parla.
0: No, siamo qui apposta per parlare.
2: No, davvero. No,
0: siamo qui apposta, capito? Dobbiamo arrivare a mezzogiorno.
1: Per non far paura.
2: E io terrorizzerò tutti gli ascoltatori. No, sono veramente felice che siamo approdati su questo argomento.
0: Penso
2: genuinamente che l'horror sia una forma di esorcismo. Infatti penso anche che la produzione cinematografica horror di determinati periodi storici sia la migliore cartina tornasole di quelle che sono i cruci della civiltà in quel determinato periodo, no?
0: Allora, guarda, questo argomento mi inviti a nozze, perché qui non abbiamo mai parlato veramente e io invece sono una fissata. Guarda, poi ci riserviamo 10 minuti alla fine per parlare del singolo e di tutto il resto, ma questa cosa dell'horror che vi appartiene, ci date l'opportunità di parlarne, la prendo la palla al balzo. Allora, parlami di suggeriscimi, anzi, secondo te, nell'ambito horror, quali sono le pietre miliari che andrebbero proprio studiate?
1: Pietre addirittura, pensa un po', vediamo.
2: Film che secondo me sono proprio i cult che uno deve vedere per forza.
0: Cioè tutto quello che ti viene in mente legato all'horror che tu dici: no, questa roba qua la dovete studiare, secondo me.
2: Ok, allora parlerò di film e poi consiglierò una raccolta.
0: Musicale, vai.
2: Va bene. Allora, perché siccome l'horror arriva dalla fantascienza, secondo me tra uno che si vuole inserire nell'horror deve partire da quello. E consiglierò uno dei miei film preferiti, che è La cosa di John Carpenter. Io sono una grande fan di Carpenter, che è opinabile perché ha fatto dei bellissimi film e poi ha fatto degli altri film.
0: Vabbè, ma un po' come tutti, c'era chi ha fatto il capolavoro, poi quello che è riuscito un po' meglio, un po' meno meglio, però dai, è umano.
2: Esatto. No, ma io
0: tra l'altro, aspetta, John Carpenter non è il regista di Jenna Pliskin? Cioè, di Fuga da New York, dai!
2: Sì, dai,
0: io so, Iena, prendimi, portami via!
2: No. Tra l'altro poi John Carpenter è un personaggio interessantissimo, perché si suona da solo le sue stesse soundtrack.
0: Sì, già.
2: Un folle!
0: Cioè, Iena Pliskin, io dico, era il mio sogno erotico da ragazza, lo confesso!
2: Adoro. Quindi vedi che, ma questo è un cerchio che si chiude per incontrarsi per parlare di questa cosa.
0: Poi vai.
2: E allora, poi consiglierò, questo è proprio puro guilty pleasure mio personale, consiglio il Babadook.
1: Babadook addirittura.
2: Babadook.
0: Questo non lo conosco.
2: Mi pare neozelandese. Tipo del 2008, bellissimo, indipendente, con tutto questo discorso sul trauma passato attraverso il paranormale, meraviglioso.
0: Poi,
2: a proposito di ciò, adesso tiro fuori dalla mia libreria, io ho una collezione che è stata edita della Black Widow Records di Genova, non so se li conoscete.
0: No,
2: ragazzi,
0: non li conosco.
2: Fortissimi, però io li saluto, ragazzi, la Black Widow.
0: Facciamogli pubblicità, magari presentameli, facciamo un'intervista. Si può fare.
2: Sono veramente bravissimi. E loro hanno fatto questa raccolta che si chiama Not of This Earth, che è una raccolta di canzoni in cui loro hanno invitato un sacco di band storiche della musica metal, doom, sia italiane che non, e gli hanno chiesto di scrivere delle canzoni che non sono delle cover, delle soundtrack dei film, ma sono quello che loro avrebbero scritto se che loro avessero dovuto scrivere la colonna sonora di determinati film. E quindi questa raccolta non è altro che un elenco di film e poi con delle band che scrivono delle canzoni ispirate a questi film.
0: Da quanto tempo è uscito questa raccolta?
2: Ma sai che non lo so, qualche anno sicuramente.
0: Sarebbe bellissimo poterne parlare.
2: Sì, no, ma è meravigliosa, è meravigliosa. E per citare qui abbiamo anche i Malombra, qui che io ho avuto il piacere di conoscere, ci sono anche i Death Sets, tra l'altro, grandi, nostri amici, grandissime ispirazioni.
0: Ecco,
2: quindi a tutti loro che ci ascoltano, io invito ad ascoltare questa raccolta meravigliosa di musica fantascientifica horror.
0: Ma tu, oltre all'horror, sei anche appassionata, perché a volte questi generi, no, poi sì, sono tipo dei vasi comunicanti. Chi ama l'horror ama un po' anche, come dire, il film sugli psicopatici, che ne so, tipo adesso ci sono queste serie su Netflix dedicate ai mostri, ai monster, come
2: oddio, tutte le serie di Ryan Murphy,
0: esatto, anche questo aspetto dell'horror, del mostro interiore, ti gasa? Perché a me moltissimo.
2: Allora, mi piace molto l'idea della psicologia da questo punto di vista. Tra l'altro, un'altra delle ragazze della mia band, lei studia neuroscienze.
0: Quindi
2: che
0: meraviglia.
2: Quindi è sempre piacevolissimo parlarne con lei, perché è molto rinfrescante sentire la sua opinione su queste cose. Devo dire che non sono una grande fan di queste serie TV nello specifico, perché non amo la spettacolarizzazione del true crime, devo dire la verità. Cioè, il documentario lo guardo volentieri,
0: ma la ricostruzione no, ok.
2: La ricostruzione no, sì. Purtroppo lì è dove io traccio la linea, perché non sono una grande amante. Però un bel documentario scritto bene, magari col coinvolgimento, dico, magari delle famiglie, che insomma c'ha un obiettivo, che è quello di fare luce e aiutare i sopravvissuti, quello ci mi piace molto.
0: Però io ti volevo chiedere se sei affascinata. Perché solitamente, no, chi ama l'horror ha una propensione anche a indagare molto l'horror proprio. Non so se capisci cosa intendo.
2: Sì. allora, diciamo che il più grande modo in cui io e noi indaghiamo l'horror è proprio questa band, ragazzi.
0: Ecco.
2: È uno di quei casi in cui tu costruisci qualcosa.
0: Ecco.
2: Noi abbiamo costruito Risu, che all'atto pratico noi ci scherziamo su, è un po' un culto in qualche maniera, no? Perché comunque ha dei fondamenti, delle idee.
0: Certo.
2: Che sono filosofiche, quindi uno lo può intendere in maniera un po' meno seria. Così.
0: C'è la sublimazione dei nostri limiti nell'arte.
1: Sublimazione,
0: eh sì, la sublimazione dei nostri limiti o del materiale che noi non possiamo portare nella vita reale. Io non posso essere una psicopatica nella vita, Lazzarero.
1: Ecco,
0: però lo posso sublimare nell'arte.
1: Siamo sicuri di questo.
2: Esatto. E devo dire che questo è stato un aspetto interessante finora della vita di Erisu, perché sono quelle cose che uno inizia, ci crede circa, e poi più va avanti più si dice in cosa ci siamo calati esattamente. Ci sono successe delle cose talmente tanto strane in questi anni.
0: Raccontacele.
2: No, mi mettono in carcere.
0: Ma no, qui siamo il portale del paranormale. Io e Mulder siamo proprio, cioè, una cosa sola, capito?
2: Mi vengono a prendere. Però devo dire che abbiamo avuto dei momenti tipo di intuizione, di sensazione, di cose che poi sono accadute. Quindi non ho capito se ci siamo involontariamente aperte qualche tipo di terzo occhio che ora ci permette di vedere attraverso il velo, oppure se semplicemente siamo talmente tanto coinfluenzate una con l'altra che ormai non capiamo più niente.
0: Ma sai,
1: è preoccupata la faccenda.
0: Il pensiero crea, quindi magari a livello energetico avete, rotto tutto l'autosabotaggio, perché a volte capita questo, no? Che ci autosabotiamo senza saperlo.
1: Che vuol dire sabotaggio?
0: E che tu magari credi di andare in una direzione, ma qualcosa dentro di te ti ostacola e ti sabota, e tu non lo sai, e dici è la sfortuna e questo e quella, invece no, sei tu che ti autosaboti da solo.
1: Mi saboto.
0: Ecco. Quindi quando le cose cominciano a funzionare è perché gli autosabotaggi magari sono stati...
1: State attento ai sabotaggi.
0: Sono stati bloccati, quindi...
2: Potrebbe essere, sinceramente, anche perché caratterialmente penso che funzioniamo molto bene, perché sofferiamo l'una alle difficoltà dell'altra, quindi ed è la cosa più bella del lavorare in band, infatti ogni giorno io sono felice di essere in un gruppo anziché in una solista, ma vale per tutte e tre, insomma ci troviamo molto bene.
0: Ecco,
2: ed è molto... Sì.
0: Finito di divagare, perché ce l'abbiamo parlato a Bambera fino adesso.
2: Ma no, tutto, no, no,
0: è bellissimo, è bellissimo.
2: Necessario.
0: Ma, è bellissimo.
1: Ma allora, tutte queste cose, dove le prendete?
0: Dove le prendete?
1: Tutte queste cose,
0: dalle passioni
1: che fate?
2: Ma sì, sono sicuramente arrivano dai nostri interessi personali, come dicevo, appunto siamo persone diverse. C'è chi studia neuroscienze, c'è chi semplicemente guarda troppi horror, e dal punto di vista musicale anche abbiamo dei background differenti. C'è Nurim, la nostra collega, che lei arriva dal conservatorio di canto lirico, quindi ha sicuramente una
1: porta
2: molto particolare. Esatto, è molto, molto specifico, molto accademico. Quindi diciamo che prendiamo un po' dalla nostra esperienza pregressa. Poi insomma il resto viene un po' lavorando.
0: Un po' da sé. Quando avete, diciamo, scelto il nome della band Risu, avete fatto riferimento alla dea Eris, la dea della discordia. Sì. E quindi partite da un background, come dire, greco, che ci appartiene come cultura, però poi trasferite diciamo l'immaginario attraverso la lingua sumera in Mesopotamia. Quindi come coniugate questa distanza tra la cultura greca e quella sumera?
2: Ma allora,
0: credo che sia una scelta precisa, no? Quindi ecco,
2: sì,
0: cosa c'è dietro?
2: Esatto,
0: cosa c'è dietro?
2: E allora, perché l'idea, diciamo, fondante di Eridu è che si basa sulla ricerca del femminino sacro, cioè della divinità femminile, che col tempo si è andata a perdere. Se uno va a ritroso nella storia si rende conto che più va avanti, più vanno a diminuire i culti che effettivamente venerano divinità femminili. Ed è molto interessante poi, se uno si mette a studiare, capire perché a livello politico, sociale...
1: Dappertutto, insomma.
2: Sì, è molto interessante, è un fenomeno diffuso in tutto il mondo. Tra l'altro io sono sarda, quindi arrivo da una comunità matriarcale, perciò per me è ancora più, diciamo, più interessante capire.
0: Poi ci sono in Sardegna, no, delle tradizioni incredibili dal punto di vista anche dei popoli antichi. Sì, ma lì c'era un grande culto della madre.
2: Sì, ma infatti è veramente interessante. Ora, a parte tutto, a parte diciamo le speculazioni artistiche, è veramente molto interessante. E quindi questa è un po' la parte fondante di Eriso, è questa, cioè che noi andiamo, la nostra idea è quella di indagare su questo concetto, sul femminino sacro. E si basa anche su un po' una cospirazione, ma insomma è una ipotesi, no? Cioè che noi ipotizziamo che tutte le divinità femminili della storia sono in realtà un unicum, cioè il concetto di femminino sacro.
1: Anche ipotesi è bellissima come parola.
2: E quindi semplicemente in diversi momenti della storia, in diversi punti del mondo, questo femminino sacro riemerge dall'acqua, no? E si fa vedere con diverse facce. Quindi in realtà ai nostri occhi la dea Eris, come può essere Ishtar, non sono altro che la stessa entità, cioè il concetto di femminino sacro.
0: Sì,
2: ed è per questo che poi siamo arrivati a qui, dalla Mesopotamia, a Eris, che poi è diventato Eriso.
0: Oggi, in questa epoca contemporanea, in questa epoca contemporanea, secondo te in che maniera bisognerebbe riappropriarsi proprio dell'espressione del femminino sacro? In che cosa manca?
1: È difficile.
2: Allora, è difficile da dire perché secondo me si cade nell'idea che il femminino sacro sia magari un femminino biologico.
0: Esatto,
2: no?
0: Io volevo arrivare qua, infatti.
2: E invece non penso sia questo. Noi esatto. non pensiamo, da questo momento in poi ci tengo a specificare che parlo assolutamente a nome della band. Non è sicuramente un femminino esclusivamente biologico. Il discorso della sovversione del ritorno del femminino sacro per noi, poi lasciamo assolutamente l'interpretazione a chi ci ascolta, però è il ritorno di qualcosa che è stato schiacciato, di qualcosa che in un momento è stato dimenticato, quindi non è altro che una riappropriazione di una identità culturale,
1: ma culturale, anche culturale
0: di una come possiamo chiamarla, sempre a livello metafisico, no? Una sorta di energia universale.
2: Assolutamente.
0: Che è la corrispettiva del maschile sacro, perché non è che c'è solo il femminino, sennò poi si offendono che parliamo solo del femminile.
2: Esatto.
0: Sono due principi.

0: Ma sai, guardo anche la simbologia dei video musicali.
1: Ma quindi... riuscire a stimolare, a scuotere e a incuriosire, credo che sia primario per chi fa arte, musica.
0: Sì, ma penso, cioè, è la cosa sicuramente più divertente. Cioè, perché,
2: ecco, divertente è pure bellissimo questo.
0: No, ma perché è vero, è divertente, cioè perché ti dà l'occasione di parlare anche di cose di cui non potresti parlare normalmente, e appunto poi vedere come quelle determinate magari rappresentazioni, possono essere canzoni, video musicali, grafiche, no? Copertine, su cui tu eri sicuro che fossero magari univoche nella comunicazione, poi viste da fuori invece assumono un significato completamente diverso. Quindi
1: Dimmi, scusami.
0: Quindi dico, è bellissimo.
1: Dal punto di vista estetico, voi vi adornate, diciamo così, di simboli addosso.
2: Di simboli, ecco.
1: Sì, di disegni, simboli, quindi ci tenete ad avere anche questo linguaggio visivo corporeo. Che cosa, che cosa significa per voi?
0: Allora, noi... diciamo, è molto importante, tipo, noi abbiamo le nostre divise di palco, sono sempre quelle, le usiamo esclusivamente sul palco, è proprio il nostro modo di
1: creare. La vostra estetica
0: esatto.
1: Artistica, sì.
0: Ci facciamo molta attenzione, sono fatte da noi su misura, insomma, le abbiamo disegnate, le abbiamo pensate, sono tutte ispirate a dei punti diversi, sia dei personaggi mitologici oppure degli abiti folcloristici che erano per ognuna di noi vicine alla propria, al proprio background. E poi, sebbene la base, diciamo, sia simile per tutte e tre, nei colori, nelle stoffe, ognuna di noi si è presa poi la libertà di adornarla con degli elementi, dei piccoli
1: personalizzato, oggetti. Diciamo così.
0: Esatto, esatto. Per esempio, tipo, io sulla mia divisa ho esclusivamente degli accessori che mi sono stati regalati, perché credo nella forza del regalo, come un po' talismano, no? Per
2: Sì.
0: Quindi, no, è un'altra parte molto divertente dell'esperienza Risu, che appunto, come dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata, va un po' oltre esclusivamente la musica, che comunque ovviamente è parte fondamentale, perché siamo una band.
1: Ma sai, il segno sul corpo, no, anche a livello simbolico, è molto potente, nel senso che anche nelle tribù, anticamente, i tatuaggi, farsi un segno sul corpo significa come... chiamare a sé una forza esterna che amplifichi la nostra. Ce l'ha un po' per voi questo significato, una sorta di potenziamento della vostra forza?
0: 100%, infatti, se poi fai attenzione, tipo, cambiano costantemente.
1: È vero.
0: Non penso che abbiamo mai fatto un concerto esattamente uguale al precedente, e questo è un sintomo, insomma.
1: Veniamo al singolo, Ghost of Ninive, il fantasma di Ninive. Dietro c'è tutta una storia che vorrei tu ci raccontassi, e come mai avete deciso proprio di fare un focus su questo fotogramma che rappresenta la caduta delle dee.
0: Allora, sì, appunto si ricollega al discorso che abbiamo fatto finora sulla ricerca e il ritorno della divinità femminile, del femminino sacro. Ghost of Ninive è un singolo un po' particolare, perché è molto diverso dai nostri brani precedenti, del primo album di Heavy Goddesses. È sicuramente un pezzo molto più ritmato, più dinamico, poi ha questi suoni elettronici di tastiere che si distaccano invece tipo dalle tastiere più gotiche, tipo organo, che c'erano nei nostri brani precedenti. Questo è perché l'abbiamo scritto insieme a Fabrizio Simoncioni, che anche egli avrò salutato chiunque oggi, ragazzi, avevo già salutato la qualunque. Però Fabrizio l'abbiamo conosciuto in questi anni, e l'abbiamo incontrato per vie traverse, e abbiamo stretto un'amicizia e ci siamo trovati molto bene a lavorare con lui.
2: Vedi, qualche volta si fa qualcuno dice, ecco, c'è qui. Bene, bene.
0: E quindi, diciamo, deriva un po' da questo, è un po' un punto di rottura, un po' un nuovo inizio, se vogliamo, una transizione sicuramente tra un prima e un dopo, e quindi questo secondo me è rappresentato anche poi nell'idea della canzone in sé, appunto, che parla di questa caduta, delle dee che ritornano, sostanzialmente a riprendersi quello che è loro. tra virgolette. Poi appunto questo mini

0: è accompagnata da un video musicale
1: molto bello, diciamo, suggestivo tra l'altro.
0: Grazie, grazie.
1: Veramente bello. Poi voi siete tre bellezze strepitose, cioè questo
0: adulatrice,
1: ma è la verità, scusate, adesso non voglio essere troppo, come dire, però dai, su, siete bellissime,
2: non si può dire, non
1: siete
2: si
1: bellissime, siete bellissime.
2: Sono bellissime,
1: eh sì, sono belle, meravigliose, è un bel vedere, cioè è bella la musica, sono belle loro, è bello,
2: è meglio essere bellissimi, no?
1: Cioè non c'è una ragione per non seguire le riso.
2: Quindi.
0: Grazie.
1: Questo video, raccontaci un attimo come è stato girato, l'idea. È molto bella questa oscurità dentro la quale emergete voi, no? Figure femminili con questa musica trascinante, irresistibile, tra l'altro uno si metterebbe a ballare subito appena parte la canzone.
0: È un pezzo subito, secondo me, inaspettatamente denso, perché quando abbiamo iniziato a scriverlo non era così, secondo me, così denso, invece poi lo è diventato, ma non è una cosa negativa.
1: No, ma è trascinante, incredibilmente trascinante, vi assicuro.
0: Perché c'è questo basso che rimbalta, no? Che fa babu. Non lo so, ragazzi, è finita così, a volte scrivono da soli, non lo so. Però sì, il video è partito da un'idea che avevamo, ed era che Ghost of Ninive per noi era fuoco, quindi sapevamo che volevamo le fiamme in qualche maniera, volevamo dare fuoco a qualcosa.
1: Fuoco alle polveri!
0: Esatto, quindi la prima parte di preparazione musicale è stato capire a cosa dare fuoco, dove e come avere l'autorizzazione per farlo.
1: Quello è essenziale.
0: Sorprenderà sapere che non è facile, cioè, dare fuoco e avere le autorizzazioni per farlo. Ci siamo affidati a due fuochiste bravissime, tra l'altro super, al di là del gestire il fuoco, due ballerine incredibili hanno coreografato tutta la parte appunto del fuoco che si vede alle nostre spalle durante il video, che secondo me dà molto poi del dinamismo e della bellezza.
1: Assolutamente, è ipnotico davvero.
0: Esatto, ipnotico. E quindi sì, poi appunto un po' di questa oscurità che magari va anche un po' in contrasto con la canzone, che invece appunto è molto attiva.
1: Sì.
0: E anche qui appunto che si distacca un po' invece dal nostro tipico, tra virgolette, video musicale, se ripenso a Ishtar, che invece è il nostro video che è in bianco e nero, girato davanti al punto di Minerva.
1: O anche Eris stesso, che ho visto.
0: Esatto. Quindi sì, un po' un cambiamento, finalmente abbiamo potuto dare fuoco a qualcosa, era anni che cercavamo di dare fuoco a qualcosa, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, non ci potevamo credere, quando siamo arrivati lì, c'era odore di benzina e ci è venuto da piangere.
2: Vedi che ogni tanto si cambia.
1: L'ultimo punto che vorrei toccare, perché poi purtroppo ci dobbiamo salutare, che il tempo sta terminando. Allora, la lingua sumera, come l'avete approcciata? C'è stato uno studio? Chi, magari c'è qualcuna fra di voi che si occupa di lingue antiche?
2: Sumera, che è sumera?
1: Sì, la lingua con cui cantano questa canzone, il sumero, immagino che vi siate dovute attrezzare per poter cantare in sumero.
2: Un sumero, io un po' questo sumero.
0: Diciamo che l'idea del sumero è arrivata perché volevamo qualcosa di universale, perché di solito chi fa musica è molto comune utilizzare il latino, no? Quando si vuole, però essendo lingue più recenti, rischiavano troppo di essere associate a una specifica cultura, a una specifica linea filosofica. Invece noi volevamo evitare quello, perché appunto pensiamo che il nostro sia un'idea che è un po' più universale, no? Come si diceva prima. E quindi per quello siamo approvati al sumero, perché abbiamo detto, se uno torna abbastanza indietro con la storia, torna al brodo primordiale, no?
1: Ma la lingua sumera, tra l'altro, la civiltà dei sumeri è quasi la prima che viene riconosciuta.
0: Esatto,
1: come civiltà, e pare che tutto sia partito da lì. Poi vabbè, lasciamo stare i discorsi degli Anunnaki,
0: Anunnaki,
1: tu riconosci, che a me affascinano, e io sposo queste filosofie, quindi sfondiamo una porta aperta. Però ecco, rimaniamo sullo storico, che è meglio.
0: Rimaniamo su degli pensieri meno siciliani.
1: Ecco, esatto.
0: Però sì, appunto hai detto bene, cioè, era un po' il brodo primordiale l'idea, cioè se uno torna abbastanza indietro approda su un unicum e quindi da lì è arrivato l'idea del sumero. Poi ovviamente come tutte le lingue antiche, più sono antiche meno ne sai, ci chiedono spesso come facciamo a pronunciare il sumero, ovviamente la risposta è che siamo madrelingua e quindi semplicemente lo parliamo. Però la verità è che se qualcun altro, non noi, avesse interesse a imparare di più, esiste un archivio online del British Museum che contiene delle scannerizzazioni complete con traslitterazioni delle tavolette che permettono effettivamente di leggere tradotti molti scritti, ed è molto interessante appunto perché poi ci sono degli approfondimenti. Poi ovviamente c'è una quantità, una piccola porzione di licenza poetica, ma quello viene con la musica in generale.
1: Ma sai, però... hai fatto un riferimento importante e una curiosità che possiamo sottolineare, perché al British Museum
2: simpatica, bella poi
1: c'è proprio l'esposizione, no, di questa tavoletta sumera dove si dice che ci sia questo pianeta Nibiru e tutto il sistema planetario dentro al quale noi siamo, con tutti i pianeti. Quindi la domanda è: come facevano i sumeri a sapere che tutti questi pianeti c'erano allora, più questo Nibiru? Il grande quesito che sta accendendo.
0: La verità è che erano dei grandissimi astronomi, che è incredibile. Forse per noi adesso è difficile da capire quanto le antiche civiltà fossero colte
1: progredite
0: di astronomia, perché noi abbiamo lentamente smesso di guardare le stelle, che è un po' triste. Quindi quindi uscimmo a rivedere le stelle, considererei così, insomma, un invito.
1: Ecco, diventiamo tutti fantasmi di Ninive. Io inviterei anche a questa eventualità, cara Giada. Allora, è stato un piacere conoscerti e conoscere le Risu.
2: Di tante cose.
1: Ci dici se avete qualche live, se avete un vostro sito, i vostri riferimenti, le ultime notizie che ci puoi dare su di voi.
0: Allora, al momento non abbiamo concerti in vista perché, rullo di tamburi, stiamo tornando in studio a scrivere il nuovo album.
1: Bello!
0: Quindi ci siamo presi una obbligata pausa, perché altrimenti poi, conoscendoci, ricominciamo a suonare e non concludiamo niente. Quindi siamo al momento chiusi in studio a scrivere nuove canzoni. Niente vieta che però nei prossimi mesi, prima dell'uscita dell'album, qualche concerto ci scappi, perché anche lì ci conosco. E quindi, per chi fosse interessato a scoprirlo, ci trovate su tutti i social, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, come Risu o Risu Official. Risu si scrive come si legge, Risu.
1: Continuerete a cantare in sumero?
0: Continueremo a cantare in sumero, niente toglie che magari potremmo investigare qualche altra lingua.
1: Bene. L'annunachese.
0: Il nibiruense.
1: Giada, è stato un piacere. Abbiamo parlato di cose inusitate che mi ha fatto tantissimo piacere e
0: anche a me,
1: gratificazione personale e professionale.
0: Quando vuoi, torno come ospite fisso per parlare di noiosissimi film horror degli anni 40.
1: Ci ritroveremo sicuramente quando esce l'album.
2: Buon lavoro.
1: Buon lavoro.
0: Grazie mille,
1: grazie ragazze, complimenti.
0: Ragazzi.
1: Ciao. Ebbene, anche oggi è andata, carissimi miei. Ci salutiamo con un altro brano delle Risu. Ho preparato per voi Eris, mi sembra il minimo. Noi ci troviamo qui naturalmente sabato prossimo, speriamo di avervi fatto buona compagnia. Ciao a tutti. Ciao
2: a tutti e anche buona domenica.
1: Assolutamente, ciao.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

vent'anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: Dicono che un bambino piccolo non ci veda. Però mentre tenevo in braccio la piccola Ginevra, che sonnecchiava beatamente, lei ha aperto gli occhi improvvisamente e mi ha guardato. Vi confesso che non c'è nulla di più straordinario di due occhi che ti si aprono davanti in tutta la loro profondità, capaci di ferirti con quella lama di luce che da essi si sprigiona. Quella creaturina piccolissima mi ha guardato dritto negli occhi e mi sono sentito assalire da un profondo senso di inadeguatezza. Messo a nudo da quell'esserino inerme, letteralmente attraversato da quegli occhi di un colore ancora non definito, così piccoli eppure così penetranti, disarmato da quel misto di fiducia e incoscienza che è proprio dei bambini, mi sono sentito messo all'angolo, stanato nel mio comodo nascondiglio e letteralmente costretto a fare i conti con quel bambino che è in me e mi ostino a ignorare, a trascurare, come fosse un capitolo della vita ormai superato. I bambini infatti sono esseri fragili, bisognosi di cure, di attenzioni, incapaci di provvedere da soli alle proprie necessità. Tutte cose che il mondo considera debolezze, da cui tenersi debitamente a distanza. Eh già, perché la debolezza fa paura, spaventa, paradossalmente, più della forza. Dipendere è socialmente squalificante. La fragilità è considerata mortificante, al punto da fare di tutto per apparire quello che non siamo. Quante maschere indossiamo nel corso della nostra vita per compiacere gli altri, per essere come gli altri ci vorrebbero. Ma arriva il tempo in cui nel segreto della nostra stanza le maschere cadono insieme a ogni forma di rigidità e di autocontrollo imposti. I bambini sono fragili, ma veri. Non sono capaci di mentire sui propri sentimenti. Crescendo, però, li si educa a non mostrarsi fragili davanti agli altri, a non piangere in pubblico, a non mostrarsi deboli e insicuri perché l'altro non ne approfitti per colpirli. I bambini ci obbligano a scendere, ad abbassarci alla loro altezza. Esattamente il contrario della logica del mondo, il quale vuole farci credere che è più grande chi sta più in alto. E così ci ritroviamo a sgomitare, a farci la guerra gli uni gli altri per ottenere un posto più in alto al lavoro e nella società. Perché più si sta in alto, più si è visti, diventando magari icone di bellezza, di successo, di forza, vite perfette da invidiare e desiderare. Ma sappiamo bene che è un grosso inganno, perché non esistono vite perfette e invidiabili, ma piuttosto uomini e donne come noi, spesso più soli e più tristi, che basta un nulla e perdono la loro popolarità. Perché finiti i palcoscenici e i riflettori, come anche i vertici da scalare e i salotti in cui esporre la propria immagine, ci si ritrova a fare i conti con il buio che abbiamo creduto di poter tenere a bada o ignorare, ma che quando meno ce l'aspettiamo è capace di venir fuori con tutta la sua forza e risucchiarci, trascinarci via con sé. Quando hai visto un bambino e l'hai tenuto in braccio, ti senti obbligato nei suoi confronti e nei confronti di quel bambino che è in te e che non è mai cresciuto, che sta lì, in un angolo del cuore, per ricordarti che niente è più bello dell'essere leggeri e liberi, del non vergognarsi di avere bisogno, che niente vale come l'essere pienamente se stessi. E le cose più importanti, quelle che contano davvero e per le quali vale la pena scommettere la propria vita, nessuno potrà mai insegnartele. Non esiste scuola o libro che possa sostituirsi a te, all'intraprendenza e all'incoscienza di uscire in mare aperto, di allontanarsi dai sentieri già battuti dagli altri, per trovare la propria strada. E solo provando e riprovando, cadendo e rialzandosi, procedendo per tentativi e regalandoti la possibilità di sbagliare, potrai trovarla. Scoprirai così che gli errori non vanno cancellati, come in un compito a scuola, ma vanno tenuti in considerazione. Perché, se anche non è bello fallire, è necessario per imparare a conoscerci e sapere davvero chi siamo. Perché alcuni avvenimenti della vita, alcune esperienze che non avremmo mai voluto fare, si comprendono solo da una certa distanza e solo il tempo potrà rivelarci quanto sono state importanti per noi. Così un ginocchio sbucciato, un brutto voto, una delusione cocente o una separazione subita che avevi vissuto come una tragedia e percepito come la fine del mondo, potrà essere invece un nuovo inizio, un nuovo corso della tua esistenza. Imparerai che le cose importanti, tutto quello che basta per essere felici, stanno dentro una mano da afferrare con fiducia. Ma non dimenticare mai che il cammino è il tuo e nessuno può sostituirsi a te. Che la vita è troppo corta per essere egoisti, tristi o arrabbiati troppo a lungo. Che per quanto la vita sia una, non devi precluderti la possibilità di viverne tante in una sola. Quel bambino che è dentro di noi e che spesso ignoriamo, dimentichiamo di avere, viene fuori ogni volta che ridiamo forte senza un apparente motivo, che facciamo qualcosa senza ragionarci troppo sopra, quando ci incantiamo e ci lasciamo stupire ancora dalle cose semplici che popolano il nostro quotidiano, quando non ci vergogniamo di chiedere un abbraccio o una carezza, di essere gentili e rassicuranti con noi stessi e con gli altri, di credere nelle persone e di fidarci ancora. Ma che cos'è che ci fa così paura del tornare bambini? E perché Gesù lo pone addirittura come condizione per entrare nel regno? Credo che la ragione della nostra paura stia nel fatto che i bambini ai tempi di Gesù, come pure ancora oggi in tante parti del mondo, contavano e contano poco o nulla. E ci ostiniamo a credere che solo se conti agli occhi degli altri sei qualcuno. Se hai potere, successo o denaro, sarai tenuto in considerazione e magari ossequiato e temuto. Gesù invece, incamminato verso Gerusalemme, dove sarebbe stato consegnato nelle mani degli uomini per essere crocifisso e risorgere dopo 3 giorni, non esita a smontare ogni mania di grandezza e corsa alla poltrona da parte dei discepoli, pronunciando parole pericolosamente diverse e accompagnandole con un gesto inequivocabile: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, il servitore di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo a loro, abbracciandolo. Che Gesù fosse strano era noto, ma adesso aveva persino la pretesa di invertire l'ordine delle cose, di mandare in frantumi la più antica e radicata logica esistente tra gli esseri umani. Mentre lui si ostinava a ripetere che sarebbe andato a morire a Gerusalemme, che era venuto a dare la vita per tutti, i suoi non facevano altro che discutere su chi tra loro fosse il più grande. Povero Gesù, fiato sprecato, diremmo noi. Ma lui non si rassegna alla sordità incallita dei discepoli e pone un bambino al centro, lo abbraccia e ribadisce: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato.

Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolini Editoriale Libri.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica, 27 settembre, è la 26esima domenica del tempo ordinario. Viviamo nella civiltà dell'immagine, dove conta sapersi presentare bene, parlare bene, sembrare persone per bene. Basta dire le parole giuste e tutti ti applaudono. Nella parabola di oggi, il figlio migliore sarebbe il secondo. È perfetto, educato. Dice subito «Sì, signore». Peccato che poi non muova un dito. Il primo invece è impulsivo. Dà una risposta sbagliata, maleducata, quasi offensiva. Non ne ho voglia. Ma poi ci ripensa, si pente, va nella vigna. Lui ha fatto la volontà di Dio, perché Dio è interessato alla verità, non al teatro. Preferisce uno che sbaglia, ma ha il coraggio di cambiare, piuttosto che uno che recita la parte del bravo cristiano senza lasciarsi mai convertire. Per questo Gesù arriva a dire una frase sconvolgente. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Attenti, non perché fossero migliori, ma perché quando hanno incontrato la verità, hanno avuto l'umiltà di cambiare vita. Io sono il figlio del no, che poi cambia, o il figlio del sì, ma che non conclude nulla? Perché anche noi rischiamo di dire continuamente «Signore, ci sono!» Poi però non troviamo tempo per pregare, perdonare ci sembra impossibile e ignoriamo chi ha bisogno. Dio non ci chiederà quante belle parole abbiamo detto, ma «Hai amato? Hai perdonato? Hai servito?»

Hai cambiato vita quando ti sei accorto di avere sbagliato? Perché il regno di Dio non appartiene ai perfetti, appartiene a chi ha l'umiltà di convertirsi. Buona domenica.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Radio Nuova in

benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo La recita di Bolzano di Sandor Marai. È un romanzo che narra le vicende di Giacomo Casanova. Ed è un romanzo tutto giocato sui registri del melodramma e dell'opera buffa. Questo libro, La recita di Bolzano, che è apparso a Budapest nel 1940, costituisce, accanto alle Braci, uscito nel 1942, e all'Eredità di Esther del 1939, la terza magistrale variazione romanzesca del grande scrittore ungherese sulla passione amorosa. Fatti conoscere da lei, Giacomo, affinché si renda conto che per lei non esiste una vita diversa da quella che le ha assegnato il destino, che tu sei l'avventura e che per lei non esiste nessuna possibilità di vivere insieme a te, perché tu sei la notte, la burrasca e la peste che sorvolano i paesaggi della vita. Ma poi arriva il mattino, sorge il sole e la gente disinfetta le case, passa la calce sui muri e strofina i pavimenti. Queste parole si riferiscono a questa lei, che altro non è che Francesca, l'unica donna che Giacomo ha mai amato, probabilmente l'unica donna che ha rappresentato qualcosa di speciale, di indimenticabile per lui. E siamo arrivati nel punto del romanzo in cui Giacomo sta per incontrare il conte di Parma, che è l'uomo anziano che ha sposato lei, Francesca. Il conte di Parma ha deciso di andare a trovare Giacomo nella locanda del Cervo, dove lui alloggia da fuggiasco, da rifugiato, ed è seguito da un corteo che attraversa tutto il paese. Ho fatto un taglio abbastanza sostanziale dal punto dove abbiamo lasciato ieri a oggi, ma della trama non abbiamo perso molto. Il fatto importante è che i due si stanno per incontrare nella camera di Giacomo. Riprendiamo la nostra lettura.

con istinto infallibile, si accorse immediatamente con sollievo che il conte di Parma era venuto da lui senza scorta armata e, almeno a giudicare dalle apparenze, senza portare armi. La sua comparsa e la solennità con cui si era presentato erano un segno di omaggio piuttosto che una minaccia. Verso quell'ora, alla fine del pomeriggio o all'inizio della sera, il forestiero non conosceva esattamente il valore dei diversi orari della vita sociale di quell'ambiente di provincia. Mentre al palazzo fervevano i preparativi per il ricevimento, per una festa da ballo particolarmente grandiosa ed effervescente, ormai da giorni al centro dell'attenzione sia in città che nei dintorni, il padrone di casa non si sarebbe certo assentato senza un motivo preciso con una scorta così imponente, e meno che mai per prendere una camera in una specie di caravanserraglio a due passi dalla sua residenza. «Non c'è dubbio, è venuto da me», pensò il forestiero assai lusingato dal fatto che il conte si fosse finalmente deciso a fargli visita e per giunta in modo così solenne. Ma nello stesso tempo si rendeva conto che quel corteo, quell'avanzare cerimonioso, non erano un omaggio destinato a lui, viaggiatore di passaggio, dal quale diversi anni prima il conte di Parma si era congedato alle porte di Firenze tra le nebbie di un mattino color acquamarina. No, quella solennità era la cornice naturale e perenne entro cui si muoveva l'ospite. Lo sfarzo era parte integrante del suo essere, come le penne sgargianti che ornano la coda di un pavone, il quale è costretto a trascinare sempre con sé quel peso che a volte, quando si sente osservato, dispiega come un ventaglio. Era così che il conte di Parma si presentava in pubblico ormai da parecchio tempo. Fece cenno ai valletti di scostarsi. Riconobbe la figura dell'uomo ritto in piedi accanto allo stipite della porta, prese distrattamente, con gesto familiare, l'occhialetto appeso a una catenella d'oro che aveva intorno al collo. Se lo portò agli occhi e osservò con calma, tra le palpebre socchiuse, il forestiero, come se non fosse completamente sicuro di aver trovato colui che cercava. «È lui!» disse poi laconicamente con aria di soddisfazione. «Sì, eccellenza!» si affrettò ad assentire il locandiere. «Stavano parlando di lui, in sua presenza, come se fosse un oggetto». Quella disinvoltura lo divertì. Non si mosse, non si precipitò ad accogliere l'ospite, non cadde in ginocchio, perché mai avrebbe dovuto farlo. In quegli attimi venne colto da una profonda indifferenza, da un senso di disgusto e di disinteresse nei confronti di ogni pericolo concreto. «Che senso ha questa storia?» si disse alzando le spalle. «Il vecchio è venuto qui per cacciarmi via. Forse pensa di minacciarmi, magari mi ricatterà, intimandomi di lasciare la città se non voglio essere ricondotto a Venezia. E tutto questo perché? Per Francesca? D'altronde, ora che ci penso, perché non ho abbandonato già da tempo questa città ripugnante in cui nulla mi è affine? Mensch ormai l'ho spennato e Messer Bragadin ha già fatto quel che poteva. Da lui non ho più niente da aspettarmi. E qui non vi è nessuno che apprezzi l'arte raffinata della conversazione letteraria. Conosco a sazietà i baci della piccola Teresa con il loro piacevole aroma di mandorle. I garzoni dai macellai folli di gelosia ogni notte danno la caccia a balbi armati di accette e di bastoni. E gli uomini giocano a carte come dei veri animali. Perché me ne sto qui ormai da 6? Da quanti? Da 8 giorni? Potrei essere a Monaco da un pezzo. L'elettore di Sassonia è già arrivato e tutte le sere si gioca a faraone. Perché dunque sono rimasto qui?» Così si arrovellava, immobile e silenzioso, mentre il conte, il locandiere e i valletti lo esaminavano attentamente. Sì, proprio come se fosse un oggetto smarrito da qualcuno. Meditò per qualche tempo su queste possibilità.
Quindi, cambiando bruscamente argomento, tornò a dirsi: ma certo, Francesca. E in quell'istante capì che tutto si stava svolgendo in maniera logica e conseguenziale, che nulla era iniziato il giorno prima e nulla si sarebbe davvero concluso nel corso di quella notte. Un tempo, diversi anni prima, era iniziato qualcosa tra Francesca, il conte di Parma e lui, e ora essi proseguivano la conversazione intrapresa in passato. Ecco perché non aveva lasciato la città. Ecco perché in quel momento si trovava lì, di fronte al conte di Parma che lo fissava ansimando, pavoneggiandosi tra i suoi valletti come un condottiero che si prepari a sferrare un attacco. Avevano proprio quell'aria, sia il conte di Parma che i suoi valletti, o quei candelabri a cinque bracci stretti in pugno. «Ehi là!» esclamò con voce squillante il forestiero e avanzò di un passo in direzione di quell'imponente corteo. «C'è qualcuno?» La domanda era tagliente come un colpo di spada. Infatti era chiaro che c'era qualcuno, la cui presenza era incontestabile e lampante quanto lo sarebbe stata quella di una montagna, di un fiume o di un castello. Qualcuno stava lì con la mano sul bastone dal pomo d'argento e il capo canuto leggermente inclinato. E il suo cranio poggiava sulla figura snella e sulle esili spalle con la stessa regolarità e simmetria di una boccia d'avorio di fattura squisita su un bastone da passeggio in ebano all'ultima moda. La domanda era offensiva e arrogante, perché anche un cieco si sarebbe accorto che alla locanda del cervo era arrivato qualcuno che non si poteva semplicemente liquidare con un'occhiata distratta. Il nuovo arrivato fu l'unico a non risentirsi. Avanzò di un passo in direzione della voce e, alla luce forte delle candele, si videro le sue labbra esangui e sottili, dalla piega crudele, distendersi in un sorriso, come se fosse rimasto gradevolmente sorpreso da quel grido. Evidentemente la domanda gli era piaciuta. «Sì, io», disse con una voce da vecchio, flebile, secca e tuttavia armoniosa. Parlava sommessamente, come chissà che ogni sua parola, anche la più pacata, ha il suo peso e è piena di forza. «Devo parlarti, Giacomo». Passò davanti ai valletti e al locandiere, davanti allo schieramento di quella guardia occasionale, e fece segno a tutti di allontanarsi. «Fate aspettare la slitta», disse con lo sguardo fisso nel vuoto, senza guardare in faccia coloro ai quali erano diretti i suoi ordini. «Gli altri rimarrete in fondo alle scale. Nessuno si muova. Tu», soggiunse, senza indicare nemmeno con lo sguardo l'interpellato, «controllerai personalmente che nessuno ci disturbi. Quando avremo terminato ti darò un segnale». I valletti eseguirono l'ordine, si allontanarono in silenzio e scomparvero insieme alle luci in fondo alle scale. Il locandiere li seguì incespicando con passo nervoso. «Posso pregarti?» disse il conte quando furono rimasti soli, in tono estremamente cortese, accennando un inchino, come se si rivolgesse a un amico intimo. «Posso pregarti di farmi entrare nella tua stanza e di concedermi un poco di tempo? Non ti disturberò a lungo». Lo disse quasi in tono di preghiera, con una gentilezza squisita che tuttavia celava un ordine irremovibile. Giacomo si inchinò in silenzio, spalancò la porta, invitò l'ospite a entrare con un cenno della mano, lo lasciò passare e, sempre un po' curvo, chiuse i battenti alle sue spalle. «Ringrazio», disse l'ospite sedendosi davanti al camino, nella poltrona che il padrone di casa aveva spinto lì per lui. «Le scale, sai», disse in tono confidenziale, «ormai faccio fatica a salire le scale. 72, numero di tutto rispetto. Con il tempo si impara a fare i conti.
Sono lieto di non aver fatto le scale inutilmente e di averti trovato. Mi ha trovato per caso, mormorò Giacomo. No, non per caso, rispose l'altro in tono cortese e determinato. Ti faccio sorvegliare da 8 giorni e mi sono informato di ogni tuo movimento. Sapevo che oggi pomeriggio saresti rimasto in camera per ricevere i tuoi visitatori. Ai poveri pazzi che vengono a chiederti consiglio. Io non sono venuto a chiederti consiglio, figliolo. Aveva parlato con molta gentilezza, come un amico più anziano che comprende tutte le debolezze umane ed è pronto a offrire il suo aiuto. Con quale diritto? Domandò incrociando le braccia sul petto e appoggiando le spalle al camino. Con quale diritto il conte di Parma mi fa sorvegliare? Per legittima difesa, rispose semplicemente il conte in tono quasi cordiale. Sai bene, Giacomo, e se c'è qualcuno che possiede questa saggezza, quello sei proprio tu. Sai bene che a questo mondo, accanto ai poteri ufficiali, ne esistono anche di altro genere. Il tempo in cui vivo e l'età che ha imbiancato i miei capelli e ha divorato le mie forze mi danno il diritto di difendermi. Oggi viviamo nell'epoca dei viaggi. Le città sono piene di gente che arriva e riparte in continuazione. La polizia è costretta a lavorare giorno e notte. Parigi comunica a Monaco che un forestiero degno di interesse si sta dirigendo lì per cercare fortuna all'estero. Venezia comunica a Bolzano che uno dei suoi figli più dotati farà tappa in quella città. Io non posso affidarmi alle autorità. La mia posizione, la mia età e il mio rango mi obbligano a cautelarmi contro ogni pericolo. I miei uomini tengono gli occhi e le orecchie aperti. Sono degni di fiducia. Gli agenti dal fiuto più infallibile non rispondono agli ordini del capo della polizia. Pensi ai miei. Sono stati loro a informarmi del tuo arrivo prima ancora che la polizia ne avesse conoscenza. Altrimenti l'avrei saputo lo stesso, perché la tua fama ti ha preceduto, seminando inquietudine nell'animo della gente. Sai che da quando hai messo piede qui in città la vita sotto i tetti innevati è diventata più turbolenta? Sembra quasi che porti nel tuo bagaglio le passioni umane come un venditore ambulante porta con sé il proprio campionario di merci di seta e cotone. Nei giorni scorsi una casa è andata a fuoco. Un vignaiolo ha ucciso la moglie in un eccesso di gelosia. Una donna è fuggita abbandonando il marito. Di tutto ciò non sei certo responsabile tu, non direttamente almeno. Ma vedi, l'irrequietudine cova dentro di te come il fulmine dentro una nube. Ovunque tu vada, susciti emozioni e attizzi passioni. Come dicevo prima, sei stato preceduto dalla tua fama. Tu, figliolo, oggi sei un uomo celebre, disse con sincera ammirazione. Vostra eccellenza esagera, rispose l'altro senza batter ciglio. Ah, ma niente affatto, disse l'ospite in tono più vivace. Ogni modestia è superflua, non ne hai diritto. Sei un uomo celebre, la notizia del tuo arrivo ha toccato gli animi e anch'io ne sono stato informato, più o meno come se fosse arrivata alla compagnia dell'Opéra di Parigi per una rappresentazione in città. Quando sei arrivato, la gente è stata colta da una specie di beffarda allegria. Ti sei presentato 8 giorni fa senza il becco di un quattrino. La notizia della tua evasione ha colpito ed entusiasmato gli animi. Anch'io mi sono lasciato trascinare dalla curiosità e dal desiderio di vederti. E il primo giorno ho pensato di farmi vivo con te inviandoti un messaggio. Ma poi ho preferito aspettare. Perché è venuto qui? Mi sono chiesto. Il nostro accordo è valido e definitivo. L'accordo che strinsi con lui alle porte di Firenze,
prima di affidare il suo corpo sanguinante ai chirurghi e il suo destino al mondo. Lui mi conosce bene, ho pensato, e sa che non potrei mai venir meno alla parola data. In genere non credo molto ai giuramenti e alle promesse degli uomini. Parole umane volano più leggere delle foglie in autunno, ma credo nelle azioni. E lui sa bene che la mia parola vale quanto un'azione. Gli ho giurato che lo avrei ucciso se avesse posato ancora una volta gli occhi su Francesca. E adesso è qui. Così mi dicevo parlando da solo. Perché più il tempo che ci resta da vivere è breve, più allunga il tempo che possiamo dedicare ai ricordi e alle riflessioni. Lui sa, mi dicevo, che venendo qui mette in gioco la sua vita. Perché ha deciso di venire comunque? Qual è il suo scopo? Ama ancora la contessa? L'ha mai amata? È una domanda difficile. Non è in grado di rispondervi, perché non sa cosa sia l'amore. Conosce diversi sentimenti simili all'infatuazione e si destreggia fra le trappole ambigue e dolorose della passione e dell'avventura. Francesca, questo lo sappiamo entrambi, non gli è mai appartenuta. Durante questi anni mi è capitato talvolta di sentirmi molto solo e in quei momenti mi sono sempre detto: che peccato. La cosa ti stupisce? Mi meraviglio del tuo stupore. Esiste una fase della vita e io, per un saggio decreto del tempo e del destino, sto vivendo adesso i giorni e gli anni di questa fase in cui ogni cosa ci abbandona: vanità, egoismo, false ambizioni, paure fittizie, e noi non desideriamo più nient'altro che la realtà. Pur di ottenerla siamo disposti a pagare qualsiasi prezzo. Ecco perché a volte pensavo: che peccato. Perché se un giorno, in un momento qualsiasi, Francesca fosse stata sua, la mia vanità e il mio egoismo ne avrebbero sofferto, è vero, e forse avrebbe sofferto anche Francesca. Lui ora sarebbe altrove, non sarebbe tornato qui a Bolzano, dove si è precipitato appena libero dalla prigione. E io saprei che qualcosa, un tempo, è iniziato e poi si è concluso, secondo la legge che governa i cuori degli uomini. Che è questo che si impara col passare degli anni. Questo è tutto ciò che si arriva a comprendere e a imparare. Le faccende umane non si possono concludere prima del tempo, ma non si possono neppure lasciare in sospeso. Perché tra gli uomini vige una sorta di ordine, un sistema di regole che non lasciano scampo. Tu non puoi ancora saperlo perché la tua anima, i tuoi nervi e il tuo intelletto sono fatti in maniera diversa. Non ti sto chiedendo di credermi. Ho soltanto giurato che ti avrei ucciso se fossi tornato ancora una volta da noi e avessi osato alzare gli occhi sulla contessa. E adesso chissà se riuscirai a capirmi e a credermi, mio sapiente dottore, tu che trascorri le giornate distribuendo consigli agli ingenui e agli offesi in cambio di monete sonanti. Se ti dico che dopo tutto quello che è successo, o meglio, tutto quello che non è successo tra noi, quando ho sentito le voci che ti precedevano, le segnalazioni dei miei agenti e la notizia del tuo arrivo. Mi credi se ti dico che quando ho preso questa notizia me ne sono rallegrato? Sì, Giacomo. Mi sono rallegrato e ho provato un senso di sollievo. Lo capisci questo? No, rispose l'altro, incuriosito. E qui ci fermiamo. Abbiamo dunque conosciuto con questo lungo monologo il conte di Parma, che ha fatto un po' il quadro della situazione a Giacomo. Riprenderemo domani questo incontro
guerra Giacomo e il conte di Parma, ne avranno ancora da dirsene, secondo me. Vi aspetto sempre alla solita ora qui su Radio Nuova in Blu per ritrovare la recita di Bolzano di Sándor Márai. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Cari amici ascoltatori, benvenuti a Spazio Musica, musica cristiana per voi. Ci avviciniamo a grandi passi alla festa di Santa Teresa di Gesù Bambino. Santa Teresa, dottore della Chiesa, colei che ci ha suggerito la piccola via della santità. Sì, nelle cose piccole, egli è diventata santa. Il primo brano che vi faccio ascoltare si intitola La Rugiada Divina. È una poesia che celebra l'Eucaristia, la Santa Eucaristia in cui Gesù, da bambino che era e da morto sulla croce, si fa pane di vita per tutti noi. Ascoltiamo La Rugiada Divina.

Santa Teresa amava tantissimo le cose semplici, i fiori, il creato, e da qui nasce la poesia Dolce Melodia, in cui lei esalta la grandezza di Dio che ha fatto tutto questo per noi. Ascoltiamo.

Santa Teresa aveva il nome per intero di Santa Teresa di Gesù Bambino e del volto santo, perché lei adorava il volto santo di Gesù. Ma il volto di Gesù è quello che è stato tutto sputacchiato, sanguinante, della passione prima della morte. E questo volto è l'impressione che Gesù dà a noi della sofferenza e della redenzione che ci dona sulla croce. Ecco a voi, da Santa Teresa, appunto, cantico al Santo Volto.

Infine chiudiamo questa nostra trasmissione con la grande preghiera di Santa Teresa, perché ti amo Maria, l'ultima da lei composta, che esalta la grandezza di Maria nei momenti del Vangelo, quelli che noi conosciamo. Ecco a voi, dalla voce di Anna, perché ti amo Maria.

Cari amici, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Abbiamo celebrato Santa Teresa e Gesù Bambino con le sue poesie. Per questo e per i suoi scritti Santa Teresa è diventata dottore della Chiesa. E come dottore della Chiesa oggi a noi insegna la piccola via della santità. Le cose semplici di ogni giorno, fatte con amore, servono a redimerci e ad arrivare al Regno dei Cieli. Così pensava lei e così anche noi dobbiamo seguirla. Come ultimo canto vi faccio ascoltare Gesù solo, questo piccolo gioco tra Teresa e Gesù in cui lui si nasconde, lei lo cerca e se si fa trovare, bene, altrimenti lei accetta anche questo, che non riesca a trovare Gesù. Con questo pensiero vi saluto di cuore, a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao a tutti, Mario.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Bene, bene, bene, bene. Buona domenica. Oggi è domenica, naturalmente, l'ultima domenica del mese di settembre di questo anno. Si festeggia San Vincenzo de Paolo, il sacerdote. Oggi è la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Fate molto bene attenzione. La giornata del migrante e del rifugiato. Il pensiero del giorno: quando le nuvole sono fatte di lana, piove da qui ad una settimana. E in questo momento, dopo tanto caldo di quello che abbiamo sopportato quest'estate, tanti tanti sarebbero contenti che piovesse, però che non facesse freddo, perché io dico il freddo non è che lo sopporto tanto bene. E poi naturalmente questa è la giornata di oggi. La giornata di domani, il 28 di questo naturalmente mese di settembre, si festeggia San Venceslao martire. Poi sarebbe l'insurrezione popolare di Napoli di quei tempi dell'ultima guerra. Il pensiero di domani è: chi fugge gli onori fugge l'invidia. Allora, cari amici, buona domenica. Ma poi naturalmente martedì si festeggerà i santissimi Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli. Pensate un po', a Macerata, il borgo San Giuliano, e c'è la chiesa di San Michele arcangelo. Allora, dice questo il pensiero: la giuggiola, quel frutto carino, molto buono, che a me piace moltissimo, la giuggiola è nel paniere, vuol dire che la giuggiola è pronta per mangiare, è matura al massimo. Queste sono le ultime giornate del mese di settembre. E poi il 30, sarebbe mercoledì, si festeggerà San Gerolamo dottore, poi Sant'Onorio, e poi naturalmente il pensiero di questo giorno di mercoledì: per quanto sia lungo il giorno, finisce alla notte. Questa è una bella frase, eh? Ricordiamoci: per quanto sia lungo il giorno, si finisce alla notte. Bene, bene, bene. Buona domenica a tutti. L'ultima domenica, come ho già detto, è San Vincenzo de Paoli, è la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, e noi siamo qui questa mattina a tenervi compagnia sino alle ore 10:30. Buona domenica a tutti, a tutte le persone che sono collegate con noi, che stanno ascoltando la nostra trasmissione. Dopo l'inizio andiamo con la seconda sigletta di questa mattinata. Amici, di nuovo buona domenica e buon ascolto.

Ed eccoci qua, dopo aver ascoltato la sigletta dell'apertura. Dopo aver ascoltato la sigletta della mattinata, e che iniziamo nel nostro discorso della domenica mattina, ripeto, il nostro numero di telefono è 0733 23 75 75. E cari amici, buona domenica a tutti, e proseguiamo dopo quelle cosettine che ho letto. Iniziamo con un altro pensiero: l'orologio è il carcere del tempo. Oh, sapete, pensiamoci bene, è proprio vero, l'orologio è il carcere del tempo, perché andiamo sempre a vedere se che ora è, che ora c'è, se ci sta bene bene. Allora, la cultura è l'unica droga che crea l'indipendenza. Questo è vero, molto bello. Tra fidanzati, io muoio per te e tu, io ti porto i fiori. Questa è bella. Tra fidanzati, io muoio per te e tu, io ti porto i fiori. buona, bene, bene, andiamo avanti con queste belle battute. Cari amici, ascoltiamoci questo motivo bello. Rino Gaetano con "Ma il cielo è sempre più blu". Malgrado tutte le ingiustizie della terra, il cielo è sempre più blu.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno Raccordo, Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
2: E riprendiamo il discorso con la nostra trasmissione Ciao Domenica con Franco e Anna Maria, sino alle ore 10:30 di questa mattina, e andiamo con la seconda parte di Il cielo sempre più blu, malgrado tutte le complicazioni che abbiamo in questo mondo, in questo momento. Eccoci qua, Il cielo sempre più blu, Rino Gaetano.

Bene, bene, bene, bene. Questa bella canzone di Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, è proprio una canzone studiata e ideata perfettamente per tutti, tutti. Il cielo, malgrado come si dice, tutte le intemperie di questo mondo, tutte le guerre, ma il cielo è sempre più blu. È proprio vero, è proprio vero. Bene, amici carissimi, di nuovo buona domenica a tutti, ben sintonizzati. Allora, Franco e Anna Maria, in studio di Radio Nuova Macerata, è sempre con voi, sempre vicino a voi, vi tenerà compagnia durante le nostre trasmissioni. Ricordo che noi trasmetteremo la domenica mattina dalle 8 alle 10 e mezzo, il giovedì dalle 22 della sera sino alle 22 della sera, e poi il venerdì dalle ore 20 alle ore 22 e ritorniamo il venerdì dalle ore 20 alle ore 22. Succede. Bene, bene, Anna, ma corretto, infatti è giusto. Allora, sapete, dopo le belle richieste che voi ci fate per mandare in onda le canzoni che voi scegliete, siamo qui anche per questo. Io questa mattina, per tutte le donne che sono in ascolto, una nuova canzoncina molto bella, è cantata da Gianni Drudi e Dario Aloe. Il titolo sapete qual è? Viva le donne! Beh, però è una bella canzoncina, io l'avrei ascoltata, è nuova, è nuova arrivata, e io la propongo questa mattina per tutte le donne del mondo, per tutte le donne che ascoltano la nostra trasmissione, e mandiamo in onda Viva le donne, poi riprendiamo.

alle donne il titolo di questa canzone, l'abbiamo dedicato a tutte le donne, una canzone nuova, nuova nuova. Bene amici, andiamo avanti e c'è una bella richiesta del nostro Benito, il capo stazione, che saluta Gabriella di Fermo, Rosanna di Mondottone, Marta di Fermo, Gianna di Porto Potenza Picena, noi e tutti gli ascoltatori. Allora, una bella canzone interpretata dal grande Claudio Villa è questa qua, Serenata Serena, eccola qua. Ciao Benito, vediamo se me la legge, vediamo un po'. La legge. Questa non va, caro Benito, allora ti farò ascoltare quest'altra canzone. Sempre la voce del grande Claudio Villa, giustamente ti farò ascoltare questo motivo bellissimo. Il tuo mondo. Benito, il nostro carissimo Benito. Per Gabriella di Fermo, Rosanna di Mondottone, Marta di Fermo, Gianna di Porto Potenza Picena, noi e tutti gli ascoltatori. Buona domenica da Benito, il capo stazione.

Eccola qua, questa bella canzone che abbiamo mandato in onda per Benito, il capostazione, che la dedicava a Gabriella De Firma, a Rossana Condottone, a Marta De Firma, a Gianni di Porto Potenza Piscena, a noi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Benito, proseguiamo con un'altra bella richiesta, la nostra Maria Pia di Mogliano, una bella canzone per noi e per tutti. Sapete che abbiamo scelto una canzone bella che farà piacere alla nostra Maria Pia di Mogliano, è sempre la voce di Claudio Villa con La mia serenata. Eccoci qua amici, La mia serenata, grande Claudio.

0: canzone questa qua che abbiamo appena ascoltato per la nostra Maria Pia di Mogliano, questa bella canzone dedicata a noi due e a tutti gli ascoltatori. Ora, cari amici, c'è di nuovo la pubblicità, mi raccomando, per, rimanete con noi, perché dopo la pubblicità ritorno.
1: Rina Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rina Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi. RinaTarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: sopra il mare.
1: Molto molto bene, dopo la pubblicità ritorniamo in diretta con tutto quello che abbiamo preparato per tutti voi. Allora, c'è un'altra canzone che vorrei farvi ascoltare veramente, che riguarda l'estate appena, diciamo, passata, e andiamo con proprio con la canzone La Regina del Mare. Che ne dite? Eccola qua, La Regina del Mare. Vediamo che numero è. Come sarebbe a dire? Un attimino, eh? Bene, bene. Mandiamo un'altra canzone e poi mandiamo La Regina del Mare. E lontano, lontano, Nicola Di Bari.
2: Lontano, lontano nel tempo, qualche cosa

Molto bene, abbiamo ascoltato questa bella canzone Lontano, Lontano, Nicola Di Bari. Ora è questa canzone che avevo annunciato prima, è La Regina del Mare, per ricordare l'estate appena passata, che ancora qualcuno in riva al mare ci va, malgrado l'arietta fresca che si sta sentendo sopra di noi. Allora, andiamo con... è una canzone nuova, cantata da Christa Tracchini, La Regina del Mare, per tutti voi. Eccola qua, amici.

Ma che bella canzone, La Regina del Mare, per ricordare l'estate bello bello che abbiamo trascorso quest'estate. La Regina del Mare è una canzone cantata da Christian Tracchini. Bello bello, e ora andiamo con un'altra bella proposta, e quella che ascolteremo ora è la canzone Chitarra suona più piano, Nicola Di Bari. La dedichiamo naturalmente da parte di Benito alla sua gentilissima signora Clelia. Questa canzone, Benito dice, dalle 8:45, una canzone per mia moglie che si chiama Clelia. La salutiamo caramente e abbiamo scelto questa bella canzone, Chitarra suona più piano. Nicola Di Bari, per Clelia da parte di Benito, suo marito.

piano Nicola di Bari l'abbiamo scelta per la, da parte di Benito per la sua signora Clelia, questa bella canzone. Salutiamo Benito, salutiamo Clelia e andiamo avanti, cari amici, con un'altra bella canzone prima della pubblicità. E parliamo di Pina di Massa Fermana, che auguro a tutti una felice domenica. E la canzone è la famosa, vediamo un attimino, Piemontesina, eccola qua. Ciao Pinuccia, buona domenica a te, la tua famiglia e naturalmente tutta Massa Fermana. Salutiamo la nostra Prina, l'abbraccio e andiamo subito con questa canzone. È la canzone Piemontesina.

0: La voce era quella di Omar Godazzi, con Piemonte Sinabella e campane fiorentine e stella alpina, scelta dalla nostra Pina di Massa Fermana, che la dedicava a noi e a tutti gli ascoltatori di questa domenica mattina, l'ultima domenica del mese di settembre. Ciao Pina, buona domenica a te e tutti i tuoi. Ora è giunto il momento di ascoltare, pensate un po', la pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo

Bene, bene, bene, bene. Dopo la pubblicità riprendiamo il nostro discorso con le belle richieste e le belle canzoni che noi abbiamo scelto per questa giornata. Ieri sera, guardando il cielo, alzando gli occhi, guardando il cielo, ce ne siamo accorti che avevamo la luna piena. E allora, tanto freddo era, ma non tanto, tanta gente si sono messi in terrazzo, sapete che fare? Oltre che guardare la luna, a prendere una tintarella di luna. Mina, tintarella di luna.

0: Allora abbiamo ascoltato questa bella canzoncina perché ieri sera veramente la luna era stupenda, stupenda, e allora abbiamo pensato perché di mandare in onda questa. Allora adesso vorrei fare un salutone al nostro collaboratore Alberto. E caro Alberto, noi siamo qua in studio, so che tu sei in ascolto nelle nostre trasmissioni, un saluto caro da parte mia e anche dalla nostra
1: Anna Maria. Senti Alberto, noi ti pensiamo sempre, non capita solo sai, a chiamarti in continuazione non ci piace, allora
0: ti mandiamo questa canzone,
1: ci siamo sempre vicini Alberto.
0: Okay.
1: Ciao
0: Alberto,
1: tanti tanti auguri Alberto.
0: Allora andiamo, sapete, Alberto, ho scelto Elvis Presley con O Sole Mio. Ciao Alberto, buona domenica. O Sole Mio per Alberto, il nostro collaboratore e grande conduttore delle trasmissioni qui su Radio Roma Serata.

era dedicato al Sole Mio, cantato da Elvis Presley e il nostro carissimo collaboratore Alberto, che naturalmente lo salutiamo caramente e sempre lo pensiamo, noi siamo qua, ogni volta che veniamo pensiamo anche lui che trasmetteva sulla nostra poltrona di Radio Nuova Serata, e ma ritornerà presto, presto Alberto. Allora c'è una canzone che abbiamo subito ricevuto, come ho detto, una mesata fa, è venuta queste fuori belle canzoni nuove, e allora ce n'è una che ho scelto per dedicarla a tutti tutti. Sapete come si chiama? Ci fossi stato tu, il titolo di questa canzone, la voce è quella di Giusy Mercury, è una bellissima canzone e la dedichiamo a tutti tutti voi che siete in ascolto. Ciao.

canzoni nuovissime che giustamente sono arrivate. Io cerco, quando è una bella canzone la propongo e la mando in onda per farla conoscere a tutti. Allora proseguiamo e salutiamo di nuovo tutti quelli che sono in ascolto con noi. Questa canzone l'abbiamo scelta per dedicarla a tutti voi. Allora, dopo Ci fossi stato tu, io ho scelto una bella canzone del 1974 e la volta di ascoltare questa bella canzone è la volta di Gigliola Cinquetti. Sapete con che cosa? Con la canzone Alle porte del sole, Gigliola Cinquetti. Ciao carissimi amici, tutti.

Gigliola Cinguetti, indimenticabile la sua voce, e con questa bella canzone 1974, Alle porte del sole. Allora, sapete, queste canzoni nuove che sono, diciamo, pervenute qui in studio, io ho scelto queste canzoncine che del resto fa piacere. Allora, sapete, i balli di gruppo Super Kit di quest'anno e i migliori balli di gruppo dell'estate, io ho scelto, e ve la farò ascoltare perché l'abbiamo mandata altre volte pure in onda. Ci sono anche delle canzoncine allegre e scherzose, e non poteva mancare questa canzone qua. Abbiamo riso parecchio anche con la nostra collaboratrice Anna Maria, che sta qua, e ci siamo fatti una bella risata, Sentite che io ho proposto questa mattina, l'abbiamo mandata in onda anche altre volte. La canzone porta il titolo La frittella, e sono anche canzoncine scherzose dai balli di gruppo di quest'estate, i migliori balli di gruppo di quest'estate. Ascoltiamoci e la dedichiamo a tutti voi questa bella canzone qua, La frittella. Questo gruppo, naturalmente, di queste parole e musica di Zucca. Sentite un po' La frittella e poi ditemi se vi piace.

questo è il ballo della zitella, giustamente è una canzoncina semplice, carina, da questi balli di gruppo. Però a questo punto c'è un'altra canzoncina che vi farò ascoltare, è il ballo del Sambuco. Che ne dite? Siamo qua in studio per tenervi compagnia con queste belle canzoni, il ballo del Sambuco. Vediamo un po' se siamo giunti a vedere. Sì, eccolo qua, il ballo del Sambuco. Sono balli di gruppo.

0: Bene, bene, bene, bene. Più l'ascoltiamo questa canzone, più è bellina, eh? Che ne dite? Dai, questi balli di gruppo sopra il kit sono arrivati giusti giusti una mezz'ora fa e noi le abbiamo selezionate queste belle canzoni, perché sono canzoni naturalmente che sono anche dilettevoli. Il ballo del Sambuco, eh? Ci ha salutato tutti con le braccia alte. Allora, è quello che abbiamo mandato noi.
1: Che passi fai col Sambuco?
0: Tutti belli, sentito, hai sentito? Allora, dopo il ballo del Sambuco.
1: Io ho sempre ballato. Il ballo del Sambuco non l'ho fatto mai.
0: Perché è nuovo, è un bello nuovo. È nuovo, è nuovo.
1: Si leva le scarpe, che fanno?
0: No, si balla in spiaggia. Si balla in sola sabbia.
1: Dai, dai.
0: Bene. Allora andiamo avanti ancora con altre cosettine. E c'è un'altra bella canzone, però adesso ritorneremo dopo più tardi con questi balli, ma ce n'è una che è molto carina, ve la propongo, la mettiamo adesso. Allora guarda, il titolo è La noce moscata. Beh, vediamo un po'.
1: Se gli piace, a chi gli piace,
0: La noce moscata, vediamo un po', eccola qua, vediamo qual è. Allora qua la noce moscata, vediamo che numero porta, vediamo un po' la noce moscata.
1: Eccola,
0: le donne la noce moscata, tu lo apri quando cucini la noce,
1: certo,
0: moscata.
1: La dopo. Qualche posto va bene, fa schifo.
0: No, allora mettere sempre dove sono le cose buone. La noce moscata.

lasciamo queste belle canzoncine, naturalmente veramente molto molto allegre, la noce moscata da questi balli di gruppo. Allora, quando ci richiamo a ballare, le orchestre fanno in una serata tre quarti di balli di gruppo e pochi balli di valzer, tanghi, questa roba qua, la beguine, la mazurka, non le ballano quasi più nessuno. Sapete perché? Perché le scuole di ballo non trovano le persone che fanno le coppie e perciò fanno tutti i balli di gruppo. E infatti, se vai a ballare, devi essere bravo a ballare i balli di gruppo. Allora, detto questo, ecco perché arrivano queste canzoncine che sono veramente deliziose e carine. Fa pure rima. Allora, andiamo avanti con un'altra bella canzone. Questa volta la nostra carissima Maria di Camerano dice una bella canzone per tutti, tutti. Io ho scelto, dopo Alle porte del sole di Gigliola Cinquetti, c'è Champagne, Peppino Di Capri, e la dedichiamo alla nostra Maria di Camerano insieme a suo marito Marco, che ci saluta e ci augura a tutti una felice domenica. Allora, amici, eccoci qua, la canzone che abbiamo, Champagne, Peppino Di Capri, per la nostra

bene, champagne per Pino di Capri, per la nostra Maria di Camerano insieme al suo marito Marco. Un saluto caro ai nostri carissimi amici di Camerano. Ora, dopo aver ascoltato questi balli di gruppo, bellissime canzoncine, e andiamo con le canzoni del 1974 e andiamo con Umberto Balsamo, ci propone Bugiardi Noi, e poi giustamente andiamo ancora avanti. Eccoci qua, Bugiardi.

Le belle canzoni di questi anni 1974 sono canzoni indimenticabili e giustamente intramontabili. Umberto Wazza con Bugiardi noi. Ora andiamo con un'altra e bella canzone. Allora, Sandro Giacobbe nel 1974 presentò e portò alla ribalta questa canzone, Signora mia. È una canzone che a me piace veramente, come del resto a me, a tanti tanti ascoltatori. Eccola qua, Sandro Giacobbe, Signora mia. Sapessi quante volte ti ho pensato.

Ed eccoci qua, carissimi amici che siete ad ascoltare la nostra trasmissione, e abbiamo ascoltato queste belle canzoni qua, 1974, Signora mia, Santo Giacobbe. È una canzone piena, piena di significato, eh? Andiamo avanti. Allora, Nelson di Treia, una canzone per Noemi Pastotreia, Ho in mente te. E cari amici, eccola qua, Nelson saluta la nostra carissima signora Noemi di Pastotreia con la canzone Ho in mente te. Il gruppo Ho in mente te è l'Equipe 84, amici, da Nelson Treia per Noemi Pastotreia.

Equipe 84 con Ho in mente te, scelto per il nostro Nenzo di Treia, che la dedicava a Noemi Passo Treia. Ora andiamo avanti. Giovanna di Trodica di Morovalle dedica a se stessa e a tutti gli ascoltatori un'altra canzone interpretata da Peppino di Capri, ed eccola qua: Io te vorrei avvasare. Peppino di Capri, da Giovanna per tutti e per se stessa. Ciao Giovanna, un saluto caro anche a tuo marito Michele, eh?

Io ti vorrei avanzare naturalmente Peppino di Capri, l'abbiamo dedicata alla nostra carissima richiesta da Giovanna per se stessa e per tutti gli ascoltatori. Ciao Giovanna, ciao Michele, buona domenica e noi proseguiamo. Marisa di Santa Maria Apparente, per gli auguri per il suo anniversario di matrimonio e naturalmente con il suo marito, e giustamente io ho scelto una canzone, cara Marisa, sai che ho scelto? Alla nostra età, Mauro Levrini, la nostra cara Marisa di Santa Maria Apparente, questa bella canzone qua per l'anniversario di matrimonio, del suo anniversario di matrimonio. Ciao Marisa, eccoci qua, la canzone. Alla nostra età.

nostra carissima Marisa di Santa Maria Apparente per l'anniversario di matrimonio, e naturalmente lei giustamente è sola, ma si ricorda l'anniversario di matrimonio. Io ho scelto questa bella canzone di Mauro Levrini, il grande Mauro Levrini, per me è un grande cantante romantico, è bravissimo. Allora, ascoltando queste canzoni, questo gruppo che si trovava sotto l'ombrellone alcuni giorni fa, stando lì sempre a Fontespina di Civitavecchia Marche, sono recati nel bar e, ascoltando la nostra trasmissione, dice: ci fai ascoltare un'altra bella canzone, quella famosa canzone che porta il titolo Le mutandine rosa, per ricordare quando si facevano i bagni e stavano in costume lì a Fontespina. Allora andiamo con Le mutandine rosa, Mauro Levrini, per tutti gli ascoltatori, eccole qua, da questo gruppo i nostri amici, mutandine rosa.

Bene, bene, bene. Salutiamo questo gruppo di questi giovani che sono lì al bar di Fontespina e, avendo ascoltato Mauro Levrini, abbiamo mandato anche Mutandine Rossa. Per questo gruppo qualcuno hanno detto che sono andati in mare, in acqua, e l'acqua è calda ancora. Bene, fa veramente molto piacere che la gente ancora si reca al mare. Pensate, io quest'anno non ho messo un giorno un piede nell'acqua di mare. Proseguiamo, salutiamo questi gruppi e andiamo avanti, riferendosi a ieri sera con la luna stupenda, che era luna piena nel cielo, era veramente una cosa ingannevole vederla. Andiamo con Fred Mugo, vediamo un po' chi è. Aspetti, vediamo, non ci perdiamo per poco. Fred Buscaglione, non mi ero sbagliato, con Guarda che luna, riferendosi a ieri sera, alla luna di ieri sera. Guarda che luna, Fred Buscaglione.

0: il grande Fred, guarda che luna, guarda che mare, bellissime canzoni di quali anni fa, e Fred Buscaglione ci ha proposto questa canzone famosissima nel 1900, è una canzone giustamente 1960. Allora andiamo avanti, siamo quasi giunti alla fine di questo appuntamento di oggi. C'è una canzone che vorrei farvi ascoltare, Johnny Dorelli con il Love in Portofino. Johnny Dorelli questa mattina in studio qui da noi. Eccolo qua.
1: Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino, ma

0: Johnny Dorelli in Love in Portofino. Ora godiamoci due minuti di pubblicità e poi ritorniamo sino alle ore 10:30 di questa mattina, eh? Allora siamo qua con la pubblicità.
1: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Bene, riprendiamo dopo la pubblicità sino alle ore 10:30 di questa mattina e la voce di Adriano Celentano per la prima volta questa mattina compare sul nostro programma. Sinora non abbiamo mai mandato una canzone di Celentano questa mattina, ma è la prima canzone che andiamo subito a mandare in onda. Eccola qua, io sono il ribelle, il ribelle Adriano.

Adriano Celentano, il ribelle. Dunque, ritorniamo ai famosi anni 74 con una canzone che canta Gianni Bella, Più ci penso. Il titolo di questa canzone per tutti voi, eh?

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta.

quasi siamo giunti alla conclusione di questa mattinata. Allora andiamo dopo Giuli con una storia d'amore e andiamo con Homo Sapiens. Tornerò.

0: Questo era l'ultimo brano in programma di questa mattina. Franco vi saluta, vi auguro a tutti una felice domenica, grazie per il gentile ascolto, ci risentiremo giovedì sera con l'appuntamento di Amico Liscio.
1: Con questa cosa saluta anche Anna Maria, vi saluta, vi dà tante belle cose, speriamo di sentirci sempre come stiamo.
0: Sì, sì, ma questo sempre.
1: E grazie, grazie di tutto. Grazie che ci ascoltate, grazie di tutto. Arrivederci.
0: Ok, siamo qua per questo. Un saluto caro a tutti, tutti, tutti. E andiamo con l'Inno Nazionale.

Abbiamo trasmesso Ciao Domenica tutte le domeniche, tutti i giorni di festa su Radio Roma Serato con Franco Annamaria dalle ore 8 del mattino alle 10 e mezzo.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Domenica prossima l'apertura di questa celebrazione verrà presieduta dal nostro Don Giacomo, che sarà stato ordinato sacerdote. Vogliamo già da questa domenica pregare per lui e per Massimo per la sua ordinazione diaconale, perché il Signore davvero li possa plasmare nella forza dello Spirito Santo e donare loro ogni grazia, ogni luce, ogni pace per essere testimoni autentici del Vangelo di Gesù. In questa celebrazione eucaristica chiediamo perdono dei nostri peccati, dell'ipocrisia, della falsità del cuore, dell'odio, delle tensioni, non solo nostre, ma anche del mondo intero. Chiediamo perdono per le guerre, per le distanze tra gli uomini. C'è una frase che un giovane l'altra sera ha detto al Papa, che noi giovani siamo pochi disinteressati di Dio. E il Papa ha risposto: ma Dio si interessa di voi. E allora Dio si interessa di te. Chiediamo perdono, mettiamo nel cuore di Dio tutte le nostre fragilità e chiediamo a Dio un cuore nuovo, uno spirito nuovo, un atteggiamento nuovo di vita. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che prometti vita e salvezza ad ogni uomo che desiste dall'ingiustizia, donaci gli stessi sentimenti di Cristo, perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele. Non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

risposero il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani

Voi dite, non è retto il modo di agire del Signore, così Ezechiele ci ha ricordato nella prima lettura. E non pensate che questa frase sia talmente lontana da noi, perché è una frase che spesso ripetiamo, anche a volte senza rendercene conto. Pensiamo quante volte diamo la colpa a Dio per le cose che accadono, per le situazioni che si susseguono, per le questioni che viviamo, direttamente o indirettamente. Pensate quante volte puntiamo il dito sugli altri, dando colpa a chiunque, meno che meno però avere il coraggio di guardarci allo specchio, non solo per farci la barba o truccarci, ma per guardare il nostro animo, la nostra anima, il nostro interiore. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Perché vedete, il Signore ci ricorda sempre qual è la cosa buona, e nel nostro animo, nella nostra mente, nell'interiore privato, personale, profondo, tutti sappiamo ciò che è bene e ciò che è male. Per quanto vogliamo giocare con le parole nel nasconderci

stare semplicemente con i piedi attaccati per terra, ma ti porta il cuore in paradiso, ti permette di vivere la concretezza della quotidianità con lo sguardo dell'eternità e avere un cuore aperto, grande, libero, perché veramente uomo, veramente donna, veramente liberato da una parola che ci salva. E qual è la parola che ci salva? Quella della verità. C'è questa frase di Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, che dice: chi cerca la verità, anche se non lo sa, cerca Dio. E la verità ci supera a tutti, nessuno escluso. È prima e dopo di noi. La Chiesa non è padrona della verità, è custode della verità. E deve lasciare che lo Spirito la conduca giorno dopo giorno a comprenderla pienamente, tutta intera, dice Gesù. Vedete, qual è l'atteggiamento dinanzi alla provocazione che Gesù pone ai sacerdoti e agli anziani del popolo? Ci sono due figli. Quale dei due rispecchia il tuo atteggiamento? Quello che dice sì per farsi buono, bravo e bello davanti agli occhi di tutti, ma poi il tuo cuore è marcio, il tuo interiore non è vero, la tua realtà più intima, più profonda, non vive e non tende alla verità, ma alla falsità. Dice, ma non fa. Oppure quell'altro che subito può far rimanere male al padre, no? No, non ci vado. Però dentro al cuore sa, dentro al cuore conosce, dentro al cuore rispetta il vero che sente scritto dentro di lui e va a lavorare alla vigna. E ancora, qual è la vigna a cui siamo mandati a lavorare? Tante volte andiamo a cercare vigne lontane, vigne difficili, invece di vedere che la prima vigna è la nostra vita. Poi l'altra vigna è la vita di coloro che il Signore ci mette accanto, non per cambiare la nostra immagine e somiglianza, ma per rispettare l'immagine e somiglianza di Dio presente in loro. Non sconvolgendo le vite degli altri, ma rispettandole. Perché, vedete, i pubblicani e le prostitute che hanno incontrato Gesù cambiano la vita. Noi che ci battiamo il petto tutte le domeniche, spesso rischiamo di guardare e non cambiare, di dire sì per sentirci a posto con la coscienza, più o meno, ma poi fare no. Qual è la differenza profonda e sostanziale con Dio? Che Dio fa quello che dice e dice quello che è, e tra queste tre dimensioni non c'è separazione, è quello che fa e fa quello che dice. Pensiamo a noi, guardiamoci e rispondiamo onestamente se siamo quello che facciamo, se facciamo quello che diciamo e se questo tendendo alla verità che ci supera, che ci precede, ci accompagna e resta dopo di noi. E noi che siamo chiamati a custodire la verità anche nei fratelli, rispettandoli e non mai, e togliendo questo giudizio, questo chiacchiericcio, questa condanna, questo puntare il dito verso chiunque, come se siamo sempre noi quelli che hanno l'ultima parola su tutto. Chiediamo al Signore l'umiltà per amare il pubblicano e la prostituta che è dentro di noi e chiedere a Dio il dono della conversione vera per la verità. Che la Madonna ci accompagni non tanto a fare grandi manifestazioni del nostro ego, ma a manifestare Dio presente in noi, trasparendolo sempre di più. E come ha fatto Lui, pur essendo nella condizione di Dio, svuotò se stesso per riempire ognuno di noi. Lasciamo che Dio davvero dimori nella nostra vita e non lo facciamo per far bene o far bella figura con qualcuno, ma per portare Dio presente nella nostra vita a tutti coloro che incontriamo e che la Vergine Madre davvero

sproni e accompagni ogni nostro desiderio, guidi le nostre vite, sostenga i nostri pensieri e ci doni quella grazia necessaria per essere autentici e veri.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra
1: e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Come figli rigenerati dall'amore del Padre, ci presentiamo a Lui con fiducia, elevando unanimi la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
3: Per la Santa Chiesa, corrispondendo alla grazia divina, dia frutti di vera giustizia e santità e possa contribuire a ricomporre il genere umano nella fraternità e nella pace. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
3: Per i ragazzi che contemplano l'iniziazione cristiana, ricevano nella famiglia e nella comunità parrocchiale la formazione necessaria alla crescita della loro fede, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
3: Per i giovani, dinanzi al divulgare della violenza e della corruzione, trovino nella fede la forza per resistere al male e lo slancio per perseguire con coraggio il bene, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
4: Per quanti operano nel campo della protezione dei minori e dei vulnerabili, educhino le persone e le comunità a prevenire ogni forma di violenza e di abuso fisico o psichico, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
4: Per noi, convocati dalla parola di Dio attorno all'altare, liberati da ogni egoismo e resi umili di cuore, ci sia dato di vivere ogni giorno con spirito di fede e carità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Durante la Rivoluzione francese qualcuno disse: dopo 100 anni da questo evento, la fede in Francia non ci sarà più. Le immagini di questo giorno, di questi giorni, dicono tutt'altro. Così come in tutto il mondo, la fede c'è. Troppo spesso però è annacquata o è solo esteriore. Chiediamo al Signore un cuore rinnovato e pieno di fede. Preghiamo per il Papa, per i suoi viaggi apostolici, perché portando Gesù e il Vangelo abbia sempre il coraggio di dire la verità, come abbiamo ascoltato in questi giorni. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Preghiamo per tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, per gli ammalati, i sofferenti, i soli. Preghiamo per tutti i defunti. Preghiamo per la nostra povertà, offriamola a Dio perché la trasformi in ricchezza. Oggi è la giornata del migrante, le offerte che verseremo saranno completamente riversate perché davvero il Santo Padre possa aiutare anche tutte quelle comunità dove la fede è ancora poca e dove non c'è ancora una presenza stabile della comunità cristiana. Queste tutte le preghiere, Padre, le presentiamo a Te per intercessione della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore.
5: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi con la potenza del tuo Santo Spirito e le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio, vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, i santi Giovanni e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Come ci ha insegnato Gesù, così preghiamo. Padre nostro,
2: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome,
2: venga il tuo regno,
0: sia fatta la tua volontà,
2: come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
2: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Allora, ricordiamo mercoledì prossimo, 30 settembre, alle ore 15, alla Domus San Giuliano, ci sarà il convegno sull'abuso di coscienza con la partecipazione di Don Gianluca Marchetti, sottosegretario della CEI. È raccomandata la presenza dei sacerdoti, operatori pastorali, ma è importante per tutti partecipare e ascoltare questa tematica così importante di manipolazione della vita per tutelare la libertà e prevenire ogni forma di prevaricazione. Mercoledì alle ore 15 alla Domus San Giuliano. Altri tre appuntamenti importantissimi: giovedì prossimo, 1 ottobre, alle ore 21 nella chiesa di San Giorgio ci sarà una veglia di preghiera per Don Giacomo Alimenti e Massimo Marinacci della nostra comunità dei consacrati di Figli del Sacro Cuore di Gesù, perché sabato 3 ottobre alle ore 17 qui in cattedrale Don Giacomo sarà ordinato sacerdote e Massimo sarà ordinato diacono. Per questo motivo, sabato pomeriggio a San Giorgio non ci sarà la consueta messa delle 18:30. E ancora il giorno dopo, domenica 4 ottobre alle 10:30, qui in cattedrale, il consueto orario, ci sarà la prima messa di Don Giacomo, con la possibilità di ricevere l'indulgenza plenaria. Anticipiamo intanto che martedì 6 ottobre, per chi lo desidera, ricomincerà la scuola di formazione teologica diocesana, rivolta a tutti coloro che desiderano approfondire la propria fede sulla struttura del credo, si approfondiranno i temi della fede. È aperto a tutti, naturalmente, a laici e consacrati, anche se è particolarmente raccomandato per coloro che sono candidati ai ministeri ecclesiali, come ministri straordinari dell'Eucaristia, catechisti, lettori e accoliti, oltre che gli operatori pastorali. Gli incontri quindi saranno da martedì 6 ottobre, ogni martedì, dalle 21 alle 22 presso la Domus San Giuliano in presenza, ma sarà data anche la possibilità di partecipare online collegandosi da casa propria. Per partecipare richiesta l'iscrizione e troverete tutte le informazioni nelle locandine. Giovedì 8 ottobre alle ore 20:30 nei locali della parrocchia San Giorgio inizierà il corso di iniziazione cristiana per la preparazione delle cresime degli adulti. Quindi se conoscete qualcuno che desidera fare la cresima, o perché si deve sposare, o perché non ha avuto ancora la grazia di ricevere questo sacramento e desidera farlo, può iniziare la preparazione, quindi a partire da giovedì 8 ottobre alle ore 20:30 nei locali della parrocchia San Giorgio. E infine, ogni sabato, a partire dal 10 ottobre, nella chiesa di San Giorgio, alle ore 16, inizierà il catechismo per bambini e ragazzi.
1: Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Riceviamo la santa benedizione e chiediamo la grazia di un cuore aperto che si lasci guidare da Dio ogni giorno, ogni momento. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Inchinatevi per la benedizione.
1: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
3: Amen.
1: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
3: Amen.
1: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
3: Amen.
1: E per intercessione della Vergine Maria, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi e con tutti, rimanga sempre.
3: Amen.
4: La messa è finita, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.
1: Buona domenica a tutti.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Sottosopra.
3: Alla ricerca dell'intelligenza naturale.
2: In studio, Lorenzo Lattanzi.

Bentornati al nostro appuntamento settimanale con Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Una trasmissione che si prefigge lo scopo ambizioso di offrire piccole riflessioni per grandi questioni che ci aiutino a vivere con maggiore consapevolezza la contemporaneità. Una contemporaneità piena di opportunità, ma anche piena di tante questioni e nodi irrisolti che a tratti possono anche generare una certa ansia, una certa inquietudine. Oggi offriremo alcune riflessioni sul tema della libertà. Se volessimo dare un titolo a questa trasmissione, potremmo intitolarla Liberi di non fare quello che ci pare. E proviamo a muovere i primi passi verso la nostra riflessione. Che cos'è che ci rende autenticamente liberi? Che cos'è per noi la libertà? Spesso di fronte a questa domanda la risposta che viene data è libertà e la possibilità di scegliere. Quando noi scegliamo abbiamo la possibilità di esprimere la nostra libertà, quindi i sistemi democratici, quelli che garantiscono di più la libertà appunto dei cittadini, sono quelli che ci consentono di fare sempre le scelte che noi desideriamo. Ma il desiderio è un criterio di scelta? Allora dobbiamo fare un passo indietro, cercare di conoscere come funziona la nostra mente. In questi pochi minuti faremo degli esempi che ci aiutano a capire. Immaginate di trovarvi in una grandissima pasticceria dove avete a disposizione ogni ben di Dio che potete mangiare. E cosa succederebbe? Quali saranno i primi pasticcini, i primi dolci che voi vi precipiterete a mangiare? Molto probabilmente saranno quei dolci che già conoscete e che sapete che sono i vostri dolci preferiti, sono quelli che vi piacciono di più. Ecco, questo è il meccanismo con cui funziona un pregiudizio cognitivo che abbiamo tutti noi. Si chiama confirmation bias, pregiudizio di conferma, cioè noi tendiamo a ripetere le esperienze che sappiamo già come piacevoli. Facciamo fatica ad esplorare qualcosa di nuovo, ma questo è un atteggiamento cognitivo che ci caratterizza anche quando ascoltiamo un dibattito televisivo. Di fronte a più persone che esprimono pareri diversi, prestiamo maggiore attenzione, ci concentriamo e proviamo anche maggiore empatia nei confronti di chi ha un'idea simile alla nostra. Quindi non ci vogliamo far sconvolgere più di tanto, anzi cerchiamo conferme, ecco perché confirmation bias, alla nostra prospettiva, al nostro approccio. Ora, chi conosce un po' come funzionano le nuove piattaforme, le piattaforme digitali, ma anche la smart TV, come pure il tablet, lo smartphone, il computer, i social, sa benissimo che questi dispositivi ormai hanno sempre la richiesta dell'autorizzazione della privacy, spesso invadente, ci viene chiesto il consenso della privacy. Qualora questo consenso non viene dato, a ogni riaccensione viene richiesto, proprio per indurci alla fine ad accettare la richiesta di cedere i nostri dati personali. A che cosa servono questi dati personali? Servono a profilarci, cioè a capire quali sono i prodotti che vorremmo acquistare, quindi viene fatto a fini di marketing per mandarci pubblicità rilevante rispetto a quelle che sono le cose che magari in quel momento ci servono o che ci piace acquistare di più, ma anche per suggerirci quei prodotti mediali che possono piacerci: un video su YouTube, un determinato film, una serie televisiva, un programma televisivo. Nel momento in cui l'algoritmo, il sistema, comprende che quelli sono i nostri gusti, ci offrirà sempre una piattaforma con trasmissioni più vicine a quelle che sono le nostre esigenze. E questo ci aiuta perché ci dà la possibilità di dover perdere meno tempo a cercare, e allo stesso tempo ci offre la possibilità di non rimanere delusi da quello che andremo a vedere. Ecco, torniamo alla pasticceria del primo esempio. Quindi abbiamo questa grande pasticceria, noi andiamo a mangiare di solito prima di tutto, e magari ci saziamo già con il pasticceria
cuoricini che già sappiamo che ci piacciono, ma oggi i sistemi digitali hanno un cameriere automatizzato che è l'algoritmo, che ci offre proprio su un vassoio sempre e comunque i pasticcini che già sa che ci piaceranno. Difficilmente noi a quel punto osserveremo con attenzione quelli che non abbiamo assaggiato mai o quelli che magari ci sembrano abbiano un aspetto non proprio invitante, ma se non li assaggeremo, se non varieremo il nostro orizzonte, rischiamo di restringere le infinite opportunità offerte da quella pasticceria a quei 5, 6, 10 pasticcini, per non poi scoppiare o avere un'indigestione, e quei 10 pasticcini che in genere ci piacciono sempre. Uscire dai consigli dell'algoritmo o del cameriere nella pasticceria sicuramente ci potrebbe rendere più liberi, ma c'è un passaggio in più che dovremmo e potremmo fare: cercare di ragionare come funzionano i nuovi sistemi anche mediante l'intelligenza artificiale. E qui diremo qualcosa sull'intelligenza artificiale che pochi dicono. L'intelligenza artificiale non è un produttore di intelligenza ex novo, ma non fa altro che riassemblare, rimescolare in maniera originale i contenuti e i materiali che noi abbiamo già fornito alla rete. Anche quando generiamo delle immagini, le immagini che l'intelligenza artificiale genera, le genera grazie al database enorme costituito dalla rete. Sappiamo che noi quando cercavamo un'immagine online la trovavamo facilmente, ora l'intelligenza artificiale riprende tutte quelle immagini, riesce a rimescolarle e a creare un'immagine inedita da quelle informazioni date all'inizio. Addirittura si possono costruire immagini realistiche di una persona attraverso il database preso ad esempio dai profili di Instagram, dove potremmo avere donne, uomini bellissimi realizzati attraverso un mix creato dall'algoritmo proprio sulla base delle informazioni che su Instagram avevano dato le persone in carne ed ossa con le loro foto. Allora, che cosa succede? Che quindi, ritornando nella pasticceria, oggi ci troviamo non solo ad avere un cameriere che sul vassoio ci offre quello che a noi piace di più, ma addirittura ha individuato gli ingredienti che per noi sono più gradevoli e quindi di tanto in tanto potrà offrirci pasticcini più belli di quelli che mangiamo di solito e anche più buoni, semplicemente rimescolando gli ingredienti che il sistema ha capito che sono i più soddisfacenti per il nostro palato. Questo non succede però solo con il gusto, anzi il gusto è una metafora, questo succede con la nostra mente, con il nostro apparato cognitivo. L'intelligenza artificiale, se noi abbiamo la possibilità anche di dialogare con i large language model, cioè con quelle chat che si alimentano attraverso l'intelligenza artificiale, avremo come risposte molto vicine a quello che è il nostro modo di vedere, e quindi la tendenza sarà quella di assecondarci. E allora domandiamoci: ma nel momento in cui veniamo assecondati in tutto ciò che desideriamo, nel momento in cui ci viene offerto ciò che desideriamo, nel momento in cui addirittura ci viene dato qualcosa di nuovo, ma rimescolando ciò che già si sa che ci piace, siamo più o meno liberi? Con un'altra metafora potremmo dire: il topo è più libero se mangia il formaggio o è più libero se rinuncia a mangiarlo e quindi a non cadere nella trappola? Credo che questo interrogativo sia fondamentale, perché, come sapete, lo diciamo anche nello spot della nostra trasmissione, il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande. Allora, siamo noi a possedere gli oggetti o sono gli oggetti a possedere noi? Quando acquistiamo un televisore, quando regaliamo uno smartphone, siamo sicuri che siamo noi ad acquistare il televisore o è il televisore che sta acquistando noi? Quando regaliamo uno smartphone, siamo noi che regaliamo lo smartphone ai nostri figli, ad esempio, o stiamo regalando i nostri figli allo smartphone? Credo che questa sia una domanda
da porsi, perché a questo punto la pasticceria di cui abbiamo parlato a inizio trasmissione è una pasticceria che offriva tantissime opportunità che stiamo semplicemente perdendo solo per la nostra pigra abitudine. A risentirci alla prossima puntata.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

avete sentito unirsi alla voce del Santo Padre le voci di Monsignor Jean-Marc Micat e di Monsignor Jean-Marc Aveline, concelebranti nella preghiera eucaristica.

il Santo Padre si comunica al corpo e al sangue di Cristo. Intanto i sacerdoti preposti alla comunione raggiungono diversi punti della prairie di Lourdes per permettere ai fedeli presenti a questa santa messa di ricevere la comunione. Il coro intanto

quanti si fossero messi in ascolto in questo momento, vi ricordo che siamo in diretta con la Prairie di Lourdes, dove il Santo Padre è arrivato alle fasi conclusive della celebrazione della Santa Messa. È il momento della distribuzione della comunione ai fedeli e ci avviamo quindi dunque alle fasi conclusive della Santa Messa. Subito dopo, o meglio in conclusione appunto della Messa, il Santo Padre reciterà l'Angelus con i fedeli.

Qualche istante di silenzio segue la distribuzione della comunione per permettere ai fedeli che hanno partecipato a questa Santa Messa un momento di preghiera personale. Il Santo Padre recita la preghiera dopo la comunione.

0: Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur.
1: Che il sacramento del cielo, Signore, ci guarisca nell'anima e nel corpo, affinché, annunciando la morte di Cristo e partecipando alle sue sofferenze, ereditiamo con Lui anche la sua gloria. Ed ora ascoltiamo Monsignor Jean-Marc Mika, vescovo di Tarbes e di Lourdes, che rivolge un indirizzo di saluto al Santo Padre.
2: Le 2 mars 1858, lors de la 13e apparition.
1: Santo Padre, il 2 marzo 1858, durante la 13esima apparizione, la Vergine Maria chiese a Santa Bernadette d'andare a dire ai sacerdoti di costruire qui una cappella e di venirvi in processione. La prima cappella è diventata il santuario e le processioni guidano i pellegrini verso la celebrazione del mistero pasquale, come abbiamo appena fatto insieme. Il 3 giugno 1858, giorno della festa del corpo e del sangue di Cristo, la solennità del Corpus Domini, Bernadette ricevette la comunione per la prima volta. Fu il desiderio dell'Eucaristia a spingerla a tornare a Lourdes qualche giorno prima della prima apparizione. Quella comunione fu fonte di immensa gioia e quella gioia è missionaria. A nome di tutti i fedeli presenti e di tutti i pellegrini del mondo che rispondono qui all'appello di Maria, la ringrazio per aver guidato la nostra preghiera. Ogni giorno qui, vescovi e sacerdoti presiedono l'Eucaristia celebrata nelle basiliche e nelle cappelle del santuario, in molteplici lingue. Da assemblee che manifestano la diversità dei popoli e l'universalità della Chiesa. Ogni giorno, inoltre, il Santissimo Sacramento viene adorato durante la processione eucaristica con i malati e gli altri pellegrini. Il vertice invisibile della fede diventa visibile. I malati e tutti i pellegrini sono benedetti dal Signore che passa in mezzo a loro. Dalla sorgente che sgorga dal fondo della grotta alla sorgente eucaristica che sgorga dal costato di Gesù crocifisso, la vita dei pellegrini di Lourdes è affidata all'amore misericordioso di Dio, che ascolta il grido del suo popolo e ha compassione dei suoi figli. In ricordo di quel giorno, mi permetta di offrirle un dipinto e una croce. Il dipinto rappresenta la grotta delle apparizioni, umile sorgente dove la complicità tra Maria e Bernadette è un'oasi di pace e di vita per tutti. La croce, realizzata con il legno della rosa canina originaria della grotta, è un umile testimone delle apparizioni. Questo legno contorto e spinoso evoca il Golgota, dove il Figlio dell'uomo ha donato la sua vita affinché il mondo abbia la vita vera, in abbondanza. Il vescovo, Monsignor Jean-Marc Mika, consegna al Santo Padre il quadro che ha descritto appunto della Grotta delle Apparizioni e la croce costruita con legno del roseto originario della grotta. A sua volta il Santo Padre dona al vescovo di Tarbes e Lourdes un calice che il vescovo in questo momento mostra all'assemblea.

0: Ed ora ascolteremo le parole del Papa prima della preghiera dell'Angelus.
1: Merci, muchas gracias. Thank you very much. Chers frères et sœurs.
0: Cari fratelli e sorelle, saluto con affetto tutti voi che avete partecipato a questa celebrazione eucaristica. Grazie della vostra presenza. Ed estendo il mio saluto a quanti, specialmente malati, si sono uniti a noi attraverso i media. Ora pregheremo insieme l'Angelus, preghiera semplice e stupenda, che ci aiuta a vivere ogni giorno in adesione alla volontà di Dio sul modello della Vergine Maria. Prima di farlo vorrei rivolgere un appello che sento forte nell'animo trovandomi in questo luogo. Qui l'Immacolata si è mostrata a Santa Bernadette con la corona del rosario e ha come guidato la sua preghiera. Per questo oggi invito tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il Santo Rosario durante il prossimo mese di ottobre. Con la particolare intenzione che cessino le guerre e si faccia pace tra i popoli in conflitto. Accompagniamo la preghiera con atti concreti di penitenza e di misericordia e con l'impegno di favorire sempre il dialogo e la riconciliazione. La nostra Madre Santissima interceda per noi.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno Raccordo, Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: allora siamo arrivati anche noi dopo tante cose abbiamo fino adesso anche, ma Franco Maiolati è qua, quindi...
1: Sì, Nazareno, siamo qui puntuali perché ogni volta, e fino a che abbiamo delle cose di cui parlare che ci interessano per primo noi, ecco, allora possiamo essere autorizzati a pensare che possa interessare anche qualche ascoltatore.
0: Sicuramente.
1: Se non interessa neanche noi, che ne parliamo a fare?
0: Appunto.
1: E allora è iniziata da poco la scuola, Nazareno. Però vogliamo parlarne un po', ma senza scivolare sugli allarmismi, chiacchierette, eccetera. Ne parliamo con chi a scuola ci vive.
0: Giusto,
1: perché
0: giusto.
1: Il primo punto è questo: è farsi raccontare da chi vive quello che vive, e non da chi guarda da lontano e quello che vede dal suo spiraglio, insomma, sul pezzetto di realtà che guarda appunto da lontano. Allora andiamo rapidamente, perché gli abbiamo rubato un po' di tempo prima di ritornare in classe, ad un nostro amico, perché ormai con Radio Nuova Macerata, quando è possibile, cerchiamo sempre di coinvolgere, lui è sempre disponibile, quindi lo ringraziamo subito. Abbiamo in linea il professor Nicola Campagnoli.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, sempre poco il tempo che ci sentiamo. Buongiorno Nazareno, buongiorno Franco.
1: Buongiorno. Allora io ti ringrazio immediatamente per questa disponibilità, perché in realtà confesso che ho chiesto la disponibilità a Nicola stamattina, perché ero preso fino a stanotte da altri pensieri. Alle 7:30 sono mandato un messaggio di... Siccome è un grande amico disponibile, ha detto vabbè, vediamo, c'ho questo ritaglietto di tempo fino alle 11:30.
2: E poi caro Franco, e soprattutto dovevo far pubblicità al mio nuovo libro.
1: Certo, ma che c'entra pienamente? No, perché infatti io ho ripensato anche, dico, ma che non ho ancora letto, però ne parliamo subito, perché adesso io ho bisogno di qualche giorno di calma, di sistemare alcune cose prima di iniziare a leggere qualcos'altro. Però io ho letto il titolo, ho letto qualcosa, e già il titolo stesso, insomma, lo diciamo subito, è In Trincea, Lettere dalla scuola, edizioni Affinità Elettive, che è la stessa casa editrice con cui avevo pubblicato l'ultimo, che lo stesso aveva un titolo molto bello, provocatorio, con i 3 mesi di ferie, insomma, di vacanze pagate, eccetera eccetera. Allora, perché però il titolo ci fa entrare subito nel merito, perché purtroppo siamo portati a parlare della scuola, seguendo gli organi di informazione normali, solo per emergenze, solo per difesa, cioè come studio di strategie per difendersi, e la trincea un po' dà questa idea, no? Cioè, ma noi, io sono stato a scuola, ma così non è. Tu adesso alle 11:30 entrerai in classe con il sentimento che ti dovrai difendere da quegli occhi che ti guardano?
2: Ma guarda Franco, direi che quello che dici è veramente giusto, nel senso che come nell'altro libro, no, i 3 mesi di vacanza e il posto fisso, anche questo è un titolo provocatorio, cioè In Trincea, la trincea in realtà è la lotta della vita,
1: certo.
2: Quindi è la normalità della vita, no? Cioè la trincea non l'ho intesa come una rassegnazione, una difendersi, ma come un voler stare in prima linea, cioè comunque come in tutte le cose della vita, come in tutti i fatti della vita, anche la scuola rappresenta questa lotta, che comunque è indiscutibile che sia la definizione forse più giusta della nostra vita di oggi, no? Se la sentiamo come una lotta, come qualcosa di impegnativo, per tante questioni, no? E a scuola, diciamo, come dici tu, c'è la tentazione di entrare come difendendosi, no? Soprattutto noi insegnanti forse riteniamo spesso che entriamo per dover ripetere qualcosa di già fatto, no?
1: Mm-hmm.
2: E quindi difendere uno statu quo, qualcosa che si ripete ormai da anni, una struttura che abbiamo, diciamo, davanti da anni, no? E anche la stessa comprensione per noi è diventata un po' una paura, no? Io lo dico proprio per noi insegnanti, no? Abbiamo forse paura di comprendere. Sì. Lo diceva anche Moren, no? Che è morto da poco, Edgar,
1: sì.
2: Moren,
1: sì.
2: Diceva che la paura di comprendere fa parte proprio della lotta, dell'incomprensione, no? E lui diceva che coloro che hanno paura di comprendere è perché hanno paura di perdonare. E noi insegnanti che dovremmo insegnare a imparare, cioè dovremmo insegnare a comprendere, forse a volte siamo i primi che non comprendiamo che abbiamo davanti. Cioè, come dici tu, Franco, giustamente, vediamo più un nemico, un ostacolo, qualcosa da superare o con i denti stretti da combattere, piuttosto che una persona da, per cui dobbiamo andare a fondo, da comprendere nella sua umanità più profonda, no? In fondo, se ci pensi, Franco, noi, dimmelo se parlo troppo, quando noi andiamo al cinema, no? Quando noi andiamo al cinema, che succede? Che ci distacchiamo dalla vita e certi personaggi è come se centrassimo dentro, nella loro umanità, per noi diventa facile, no? Per esempio, che ne so, guardiamo film su carcerati, film su vagabondi, e guardando sentiamo il film ci fa presente anche non solo il loro modo di vivere sballato, i loro sbagli, ma ci fa presente anche la loro umanità, e noi comprendiamo così la loro umanità. Appena usciamo dal cinema, nella vita questo non accade. Cioè, per noi la comprensione diventa quasi una paura, no?
1: E tu prima hai citato come termine esplicito, riferendo all'amore, nel termine perdono, no?
2: Sì.
1: Come dire che certo che per un insegnante, un adulto adesso, perché poi il problema dell'insegnante è sì, è in trincea, cioè è lui che è di fronte, tu andrai di fronte, dovrai guardare e ricevere lo sguardo dei tuoi ragazzi, no? Quindi vabbè, ci sei tu, però riguarda tutti gli adulti. Che se uno non fa esperienza su di sé di una misericordia, fa più fatica poi a rivolgersi all'altro con questa apertura, insomma, no?
2: Assolutamente, infatti l'ultima comprensione che spesso abbiamo è quella di noi stessi, cioè abbiamo paura di comprendere fino in fondo noi stessi, perché abbiamo paura a volte di perdonarci, cioè di capire che noi abbiamo bisogno di essere perdonati, di questo sguardo di tenerezza che ci riprende, che ci fa rimettere in sesto, che ci fa riprendere il cammino, no? E l'insegnante soprattutto pensa che per il ruolo non abbia più bisogno di questa comprensione su di sé, no? Invece secondo me è interessante che i ragazzi vedono quando tu ti commuovi, quando tu sei presente di fronte a qualcosa che fai e tu stesso hai bisogno, no, del dialogo.
1: Certo, ma
2: nello stesso tempo, scusa, prego.
1: No, mi veniva in mente, insomma, che si dice, noi dicevamo adesso la citazione, insomma, è molto sintetica e forse troppo schematica, però che è capace di educare solo chi si lascia educare e si fa educare continuamente, insomma, no?
2: Sì, no, ma è schematica, ma è giusta,
1: ecco.
2: No? È proprio così. A volte occorrono queste definizioni che leggono in una battuta però quello che è vero, no? Perché rimangono dentro. Del resto poi la lotta non è solo con i ragazzi, no? È diventata proprio una lotta tra adulti e anche con le famiglie, con i genitori, perché in realtà quello che vedi è proprio questa difficoltà di dialogo con gli adulti, no?
1: Eh sì. Ma dunque, io adesso sono andato a vedere, questo non lo conoscevo, sono andato a vedere uno spot che la casa editrice ha preparato, no? Molto bello da vedere, insomma. Però ci sono sotto delle frasi, per esempio, allora, su quello che tu stai dicendo, mi ci ritrovo molto, nel senso, un po' come rischio e tentazione vissuta anche personalmente, ma poi quando dice una delle cose, prima ancora di chiederti come stai, ti chiedono che voto hai preso oggi. Cioè, questa cosa comunque che noi gli insegnanti ci cascano facilmente, ma ci cascano i genitori, ci cascano tutti, sul guardare l'altro come capacità di prestazione. Il ragazzo deve essere capace di una prestazione che noi abbiamo immaginato, precostruito, eccetera, per loro.
2: Assolutamente, non so. Assolutamente. Questa è anche questa, come dicevo, questa paura della comprensione che dice Amorenzo, secondo me è proprio quello che dici, ma non solo nella scuola, nel fatto scolastico, no? Però anche cattolicamente parlando, qui chiedo anche un aiuto a Nazareno, se è d'accordo, no? Però parlando anche tra cristiani, tra cattolici, no? A volte è come se pensassimo che la giusta strada per i nostri figli, no? Sì, a volte un po' il borghesismo invece che una strada in cui, diciamo, il mistero viene incontro e forma la loro realizzazione piano piano, no? Cioè pensiamo che sia, non so, chiediamo, ce l'hai il fidanzatino, ce l'hai la fidanzatina, quanto hai preso a scuola? che sì. cosa fai? Stai facendo questo, stai facendo... Mentre invece oggi i percorsi dei ragazzi sono molto, diciamo, più tortuosi e hanno bisogno molto di più di un vestito, diciamo così, non di serie, ma sartoriale. Cioè, certo, invece ognuno... Dio fa sempre, Dio, il mistero, il destino fa sempre un vestito sartoriale per ognuno. E la realizzazione di ognuno non è quella che pensiamo già noi o che certi schemi, no, hanno prefissato, no? A volte, ecco, anche l'affettività, cioè, passa oggi attraverso strade tortuose, no, difficili. Oggi è difficile anche per un ragazzo capire, no, che cosa vuol dire l'affettività, che cosa vuol dire essere maschi, essere femmine, certo. che cosa vuol dire, cioè, quindi non possiamo che ascoltare questo loro grido, questa loro confusione e cercare di accompagnare in maniera che uno chiarifichi di più la sua strada, no?
1: Accompagnare, hai messo un altro termine che è molto significativo, perché giustamente, come dici tu, anche noi in ambito cattolico, anche di chi poi si, insomma, cerca di essere abbastanza fedele, costante, eccetera, però è molto più facile umanamente costruire uno schema buono, chiaramente, perché noi abbiamo tutti i principi buoni in testa e dentro il cui schema i nostri figli, i nostri ragazzi sicuramente incontreranno il bene, si salveranno, eccetera, eccetera, perché rende più tranquilli, più sereni. Però l'accompagnare, allora, mi ricordo di questo, adesso me lo ricordo perché l'avevo letto a suo tempo, cioè un po' di tempo fa, insomma, che tu avevi scritto qualcosa raccontando la tua esperienza con dei ragazzi, per esempio al meeting di Rimini. Mi è tornato in mente adesso perché tu hai citato la parola accompagnare, perché abbiamo detto il primo, lo sguardo, avere lo sguardo sui ragazzi, ma poi non siamo capaci di sostenerlo perché prima di tutti abbiamo perso lo sguardo su noi stessi, no? E poi questa cosa ultima che dici, ultima, questa cosa che hai detto, questo termine accompagnarlo. Allora mi viene in mente qualcosa che tu avevi raccontato andando a trovare dei ragazzi tuoi nel senso che conosci, che segui.
2: Sì, ma è un articolo che ho fatto sul sussidiario.
1: Ah, ecco, sì, bello.
2: Sull'esperienza del meeting, no? Perché quest'anno abbiamo accompagnato una trentina di studenti che lavoravano dalla mattina alla sera negli stand del meeting, facendo le piadine, facendo i panini, accompagnando le autorità. Quindi tu vedi questi ragazzi di 16-17 anni che di solito, no, tu consideri gli sdraiati, no, come dice Michele Serra, oppure consideri i nulla facenti, poi li vedi che danno tutto, cioè con grande, e poi arrivano alla fine che dice l'anno prossimo lo voglio rifare, cioè entusiasti di quello che hanno fatto, no? E mi sono chiesto, ma perché succede questo? No, a scuola non succede, no? E la cosa che, insomma, la risposta che mi sono dato, che ho visto, è che, e loro stessi mi hanno dato, è che dice, ma noi lì servivamo qualcosa di grande, qualcosa di immenso, eravamo a servizio di qualcosa di immenso, come questo senso di essere a contatto col mondo, no? E che, di servire il mondo. E riguardo a quello anche che dicevi prima, Franco, cioè mi colpiva che di solito la nostra domanda è, ma che cosa possiamo, cosa tu ragazzo puoi trarre, puoi prendere, no, puoi guadagnare dal mondo, mentre lì la domanda è, ecco,
1: cosa posso,
2: come
1: dare?
2: Posso servire io, cosa posso dare, certo. E in questa domanda, in questo rivoltare la frittata, vedi che rinasce in loro un grande entusiasmo che invece la convenienza spegne, cioè la pura convenienza, la pura comodità, il tornaconto spegne assolutamente.
1: Eh sì. Senti, adesso vedo che il tempo corre, magari abbiamo solo citato il titolo, però magari se entriamo un pochettino dentro anche come l'impostazione del libro, il contenuto, poi magari per i minuti che abbiamo continuiamo anche su più tra virgolette sul generico, voglio dire. Però mi interessava anche capire, perché io ho letto i tuoi libri precedenti, e quindi volevo capire anche questo, come che tipo di novità porta, perché io me lo aspetto come una novità nel appunto nello sguardo di chi si trova a contatto con i ragazzi, insomma, sì. Confrontandosi con la tua esperienza, perché una cosa che dico è che noi abbiamo bisogno anche nella scuola, io adesso non lo so, quello che critico da esterno ormai da qualche anno è che purtroppo della scuola, e se ne prendono cura, tra virgolette la cura è sbagliata perché non è così, però ne parlano quelli che dentro la scuola forse non ci sono mai stati, no?
2: Quindi, sì, facendo riforme, dei grandi danni.
1: Sì, riforme, cose, eccetera. Un ministro deve stare fermo 2 anni minimo senza dire una parola e andare in giro per le scuole e fermarsi lì. Vabbè, a parte questo, però no. Quindi, invece, qui è interessante comunque invece questo rapporto e confronto tra chi nella scuola c'è, poi magari non essendo d'accordo su tutto, però ecco, dici del libro.
2: No, allora, il libro questa volta è un romanzo, quindi è proprio un romanzo che però, come sempre, diciamo, è narrativamente a servizio di quello che sto vivendo, di quello che ho, certo, di fatti che ho vissuto, chiaramente romanzati, cambiando i nomi, cambiando... Però c'è è un romanzo.
1: Però magari chi ha avuto le tue stesse classi, magari leggendo il romanzo, potrà dire: ma questo a me mi pare che sia Marco, che dici?
2: Ma no, non credo perché sono non so perché innanzitutto sono ben nascosti.
1: Ah, ecco,
2: e secondo sono fatti che comunque sono sedimentati un po'. Ecco, parlo mai del presente.
1: Non è strettamente attuale, no, come, no, come cronaca.
2: Riguarda
1: il presente come tema, ma non come cronaca.
2: No,
1: ecco.
2: Anche su queste cose sto attentissimo, certo, anche per non ferire nessuna sensibilità.
1: Certo.
2: No? Poi c'è anche proprio una grossa parte, questa volta, che riguarda proprio il rapporto, anche sempre nella vita del protagonista, però c'è sempre anche questo rapporto, oltre che con i ragazzi, anche con la struttura scuola, cioè con la burocrazia scolastica. Quindi c'è proprio un grosso excursus, diciamo, narrativo sul rapporto dall'ufficio scolastico regionale ai sindacati che si occupano della scuola, agli organi collegiali. Quindi c'è anche proprio un grosso sguardo sulla scuola, no? In questo senso, in senso burocratico. E è un po', diciamo, ne viene fuori che cosa? Che siamo ancora ai tempi dei romanzi, delle novelle di Gogol, cioè della struttura zarista della scuola, no? Siamo ancora a quel livello. Mentre la scuola è il luogo in cui c'è la giovinezza, in cui c'è la dinamica, no? Vive proprio l'estrema innovazione continua nei ragazzi, la struttura della scuola rimane invece sempre più, non so come dire, sovietica, dittatoriale, cioè rimane, diciamo, zarista, cioè proprio classista al massimo, eccetera eccetera.
1: Ma
2: questa struttura rimane,
1: l'impressione che questa
2: uguale.
1: Struttura rimane un po' sempre uguale, perché a molti di noi, mi considero ancora insegnante, anche se fuori servizio, fa comodo avere anche noi stessi uno schema dentro cui muoversi piuttosto che rischiare qualcosa. Vabbè, chiusa parentesi.
2: Sì, sicuramente questo è vero, anche se però, diciamo, l'umanità anche dei docenti poi molte volte si incanala in questi binari, però alla lunga poi, certo, toglie respiro a tutti, insomma,
1: certo,
2: toglie respiro a tutti, no? E quindi ecco, è questo viaggio molto più leggero, diciamo, della struttura del saggio dell'altro libro. Questo è molto più leggero, molto più dinamico, si legge molto facilmente, sono storie anche che prendono dei ragazzi, di colleghi, quindi dovrebbe essere ancora più fruibile. E alla fine c'è una piccola appendice di una decina di pagine in cui quasi, tra virgolette, scientificamente volevo dire quali sono i dati scientifici, i dati statistici, le condizioni sociali da cui nascono poi queste storie.
1: Bello. Allora, è molto stimolante, quindi ti dico già che sicuramente qualcosa accadrà dopo che l'avrò letto, nel senso che più di tanto a me mi piace interloquire anche in base a quello che mi ha suscitato la lettura, ma ho ammesso che non ho avuto il modo ancora, anche perché poi è uscito da poco, non è che
2: no, sia così. Cioè, ancora, diciamo che domani ci sarà la

0: una serie di ragazzi che io nel libro ho chiamato i perduti, no? Cioè di ragazzi che appunto non, come dice anche Levi nella sua poesia, non si sono più o non hanno più avuto l'occasione di sperare in un futuro, no? Cioè non hanno più avuto l'occasione, come dicono anche due grandi neuropsichiatri come Smith e Benayad, loro dicono che la vita per loro non è più una promessa, ma è una minaccia.
1: E questo, no? È stato ripreso anche dal Papa, mi pare, dal meeting.
0: Sì, l'ha ripreso anche lui questa frase, no? Non so se l'aveva letto, però era una frase che in un saggio, no, che un famoso saggio, L'epoca delle passioni tristi, questi due neuropsichiatri hanno detto, ma secondo me è molto azzeccata, poi ormai già una ventina d'anni, però loro dicevano ci apprestiamo a presentare ai ragazzi una vita non più come promessa ma come minaccia, no?
1: Sì,
0: basta vedere
1: vero.
0: Tutti i giorni quello che diciamo ai ragazzi: devi studiare perché altrimenti non troverai lavoro, perché altrimenti altri nei colloqui ti supereranno, perché altri prenderanno un voto più di te, perché altri avranno una posizione migliore di te, quindi li prepariamo a una guerra, mentre invece la vita è una promessa, non è una minaccia, no?
1: Certo. Che passa attraverso poi le circostanze che possono essere anche il 3 a scuola, insomma, no?
0: Assolutamente, nella scuola. Assolutamente.
1: Che non è però, che non è una condanna.
0: No, assolutamente. può essere un accompagnare anche quello, dipende poi come viene dato,
1: Senti Nicola, l'ultima cosa, perché vedo l'ultima proprio considerazione.
0: Sì.
1: A me pare che un punto fondamentale nella scuola, che però qui bisogna che gli insegnanti stessi se ne facciano cura per loro stessi, sia quello di aprire gli insegnanti al dialogo tra loro per raccontarsi per sé cosa vuol dire stare con i ragazzi, piuttosto che brigare dietro questo, l'ultima discussione della scuola, non c'entriamo per niente, questo, quella, percentuali, non percentuali, eccetera, no? Piuttosto che essere sviati da questo. Quindi, quindi l'invito a guardarsi in faccia, magari a scontrarsi, ma tra colleghi, raccontandosi quello che accade per sé,
0: certo,
1: come collega con i ragazzi.
0: Certo, perché anche lì tu con i colleghi o puoi chiudere la porta oppure lasci entrare una comunità. E io pur essendo un docente che da 40 anni o 35 anni fa scuola, pur essendo uno che ha tanta esperienza, che ha tanti titoli, ma scoprirsi bisognoso di dialogare con quello che vede l'altro nella stessa classe. In realtà poi ogni ora invece è diversa dall'altra.
1: Certo.
0: E nei consigli di classe quello che sentiamo è io vedo che questo ragazzo fa difficoltà, l'altro dice subito con me non la fa, no, non è che chiede perché con te fa difficoltà,
1: sì,
0: oppure l'altro non chiede per cosa fai tu per metterlo a suo agio, cioè non c'è questo scambio, no? E su questo è importantissimo, oggi è fondamentale la figura del dirigente scolastico, purtroppo è secondo me l'anello debole della situazione oggi, cioè forse a volte il ruolo del dirigente scolastico divide più che creare questa comunità, e questo è veramente grave. Sentiamo sempre di più questa lamentela, questa difficoltà, questo disagio rispetto alla vita insieme, proprio e anche al rapporto con chi dirige questa comunità,
1: certo,
0: scolastica.
1: Ma sì, anche perché poi magari appunto quello che dicevamo prima, che i ministeri si preoccupano più di emanare nuove norme, direttive, eccetera, e quindi si sentono sommersi, oltre che a dover rendere conto dei PNRR, PTTO, TTTPT, eccetera, eccetera. Tutte
0: ma
1: queste...
0: basterebbe che nei concorsi, non solo per i docenti, ma anche per i dirigenti, ci fosse un attimo di tirocinio psicologico per vedere come si comportano.
1: Allora, io una domanda, mi è capitato tanto per scherzare ironicamente,
0: sì,
1: insomma, dico, ma io vedo dai concorsi per i ragazzi giovani che vogliono entrare a scuola, dico, ma la domanda, dire, tu mettendo la mano sulla maniglia dell'aula, cosa pensi per te e cosa ti aspetti? Una domanda del genere che dice molto di più di tutto quello che poi gli psicologismi eccetera chiedono e dicono. Dico, poniamoci questa domanda, che forse è quella,
0: certo,
1: una di quelle iniziali dirimenti.
0: Certo, certo.
1: Allora Nicola, io vedo l'orario, ti ringrazio sì, molto per questa andare. Tua...
0: No, grazie a voi, grazie e un salutone anche al grande Nazareno.
2: Buona scuola, io ti dico.
1: Allora,
2: ecco.
1: Grazie. Tanti auguri per tutto questo anno scolastico che è appena sì. iniziato, quindi poi vedremo insomma di riaggiornarci.

0: per raccontarci ancora.
1: Un grande abbraccio a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Nuova.
0: Grazie, ciao, grazie. Ciao. Allora, concludiamo questo primo spazio con lanciando la canzone La Cura di Bennato, perché mi prenderò cura di te, e questo è lo sguardo che ci viene chiesto anche nella scuola.

0: eccola qua la seconda parte. Abbiamo ascoltato la scuola e adesso sì. Invece Franco, vediamo che
1: sì,
0: si dice.
1: Sì, andiamo avanti in questo nostro discutere, parlare, ragionare,
0: capire,
1: raccontare insomma. Perché le cose che ci siamo detti con il professor Nicola Campagnoli mi hanno richiamato poi un altro aspetto, e sono andato subito a cercare dove l'ho ritrovato la pagina di riferimento. L'ultima cosa che dice: per anni non si sono sentiti aspettati da nessuno. Cioè, questa cosa appunto dei nostri ragazzi, diciamo dei giovani, ma che poi riguarda un po' tutti, ma effettivamente sentirsi aspettati significa che vado a casa e so che c'è qualcuno che mi aspetta. Se qualcuno mi aspetta, vuol dire che è contento di vedermi, che è contento che io ci sia, è contento che io torni, eccetera eccetera. E allora Nazareno mi viene da collegare immediatamente, senza nessuna forzatura, perché mi è tornato in mente, dico adesso bisogna che lo vado a cercare questa cosa. Quindi stamattina mi sono portato dietro il libro da cui mi sembrava ci fosse qualche riferimento, e adesso sfogliando durante la canzone sono riuscito a ritrovarlo. Perché l'esperienza di San Francesco. L'esperienza di San Francesco, che mi si lega anche perché poi è stata aperta giovedì la settimana scorsa, e domenica c'è stato un bel convegno di presentazione di tutti i lavori, è stata aperta proprio la chiesa di San Francesco a Tolentino, quindi va bene, poi ci ritornerò magari su qualcosa in merito su questo. Però San Francesco cosa ci dice? E allora c'è Davide Rondoni, che ha scritto il bel libro La ferita alla Letizia, faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo.
0: Dillo così qualcuno che lo vuole prendere, sì. Il libro
1: La ferita alla Letizia, ecco. Di Davide Rondoni, Fazi editore. Lo cito Davide Rondoni anche perché poi è stato invitato a Tolentino per venerdì 9 ottobre nell'ambito della festa di San Francesco per l'apertura della chiesa, eccetera eccetera.
0: Cose belle di Tolentino, Tolentino va bene,
1: Davide Rondoni è il presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, quindi oltre ad essere un poeta già noto e conosciuto, eccetera. E quindi già da adesso, magari, appunto, dicevi giustamente Nazareno, di bene il titolo del libro, che La ferita alla Letizia, in modo tale che chi vuole già possa prenderlo e magari poi venire a Tolentino il 9 ottobre per poter poi scambiare anche qualcosa di giudizio, di confronto con Davide Rondoni stesso. Però quello che mi veniva in mente, mi ritornava in mente una cosa. Allora, Davide Rondoni riporta una parte di una lettera che frate Francesco scrive a frate Leone, e si conclude: e se a te è necessario, perché tu ne abbia altra consolazione, che la tua anima ritorni a me, e tu lo vuoi, vieni. Cioè, gli dice, vieni quando vuoi. Quindi dice di San Francesco, Rondoni dice, duro sapevi essere, ma sempre accogliente. E poi ancora magari una lettera che viene, parte insomma di quelle che sono gli scritti di San Francesco, è dal ministro, e gli dice che non ci sia mai alcun frate al mondo che abbia peccato quanto poteva peccare, il quale, dopo aver visto i tuoi occhi, se ne torni via senza il tuo perdono misericordioso. Lì veniva citato, Nicola citava questa necessità del perdono e quindi del poter sperimentare la misericordia, no? Cioè, vuol dire che c'è un'attesa, che c'è una benedizione. Cita qui una cosa che mi ha colpito, perché di Pasolini nel 1973, dice Pasolini, diceva nel 1973 che dice: indubbiamente un bambino che nasce oggi si sente meno benedetto, cioè senza la consapevolezza di essere creatura voluta, che va bene a prescindere. Prima si diceva, i genitori, prima ancora di chiederti come stai, ti chiedono che voto hai preso oggi, quindi che tu invece vai bene a prescindere, no? E questo è un dato fondamentale, una benedizione alle spalle, insomma, nei giorni di una vita intera viene, per così dire, compiuta, richiamata, rivissuta nella misericordia reciproca. E queste non sono cose per raccontare di un santino passato e sepolto nella storia 800 anni fa, no? Non nelle conferme richieste al mondo e all'esistenza. A volte queste arrivano, a volte no. A volte si è scandalo, semplicemente peso a se stessi. E senza tale benedizione sentita alle spalle come un vento, come un abbraccio, che la esperienza della misericordia rende stabile e duraturo nella vita, è chiaro, come oggi si vede bene, che si è dominati dall'ansia. E questo vale per noi adulti, vecchi, l'ansia, ma vale anche per i giovani.
0: Secondo me lo dici con, con un po' più poche parole, ma perché io ci ho capito poco.
1: Allora, io sto citando, sto citando questo che sta scrivendo Rondoni, e dice che senza, lo ripeta questa frase perché è molto bella e significativa, senza tale benedizione sentita alle spalle, se, se uno non si sente benedetto di per sé, voluto bene di per, all'origine, quindi come un abbraccio che la esperienza della misericordia rende stabile e duraturo nella vita, senza questa esperienza quindi della misericordia nella propria vita, è chiaro, come oggi si vede bene, che si è dominati dall'ansia. E i nostri giovani sono dentro pienamente questo, perché sentono più la richiesta su di loro per quello che ci si aspetta da loro.
0: Non se ne accorgono nemmeno.
1: E quindi non si accorgono, non si accorgono, perché forse poco gli, gli viene mostrato di essere, non riescono a fare esperienza di una misericordia su di loro.
0: Eh beh, certo.
1: E a un certo punto dice, come palline, butte, questo mi piace perché il flipper richiama quando eravamo ragazzi noi, dice, come palline buttate nel flipper che sbattono un po' qua e un po' là, forse si accende qualche lucina, poi via, in buca, va a finire tutto, la pallina finisce se vuoi sempre nella buca finale, quindi è finito, magari avrà acceso qualche lucetta in più, ha preso qualche punto in più, però alla fine è quella. Specie i più giovani, eccolo qua con i giovani ragazzi, specie i più giovani sono dominati da un senso simile dell'esistenza, privi di una benedizione a priori, cioè del sentimento di essere creature. Ai giovani abbiamo tolto, ma perché non lo viviamo e sperimentiamo più noi adulti, il sentimento di essere creature.
0: Insomma, i di quelli che vanno a indicare qualcosa a scuola, e poi i quelli che hanno fatto questi ragazzi, questi due devono dare un aiuto.
1: E allora l'aiuto è intanto a scoprire in noi adulti che stiamo a contatto con i giovani questo sentimento, appunto, no, che si diceva qui, di essere creatura, no? Perché noi possiamo essere di aiuto ai ragazzi solo se riusciamo a trasmettere questo, perché altrimenti, quindi si dice, o si è creature e quindi si ha un'unica dipendenza, o si è palline da flipper. Ma se siamo palline da flipper viviamo nell'ansia, perché come le palline da flipper, mi piace questa immagine perché mi ricordo quando giocavo anch'io a flipper qualche volta nel bar, anche se non era molto frequente perché c'era il gettone da mettere e quindi non è che uno aveva tanti soldi in tasca, però come la pallina da flipper potrà cadere, accendere più luci, cadere in buca dopo aver fatto 1000 punti o averne fatti 3000, però tanto alla fine finisce, perché quello che conta è la prestazione, e arriverà una pallina successiva che farà magari 5000 punti e farà scordare, trattare come una pallina insufficiente, inefficace, incapace quella che ha fatto solo 3000 punti.
0: Accende la luce, quindi, è bella.
1: Ma si è, perché noi possiamo avere delle luci temporanee così, però poi, quindi dice Rondoni, questa immagine mi è piaciuta tantissimo, mi ha colpito molto. Rondoni dice, ma si è creature o palline da flipper? Ah, ecco. Sbattuti qua e là, no? C'è qualcuno che ci comanda con i tasti, eccetera, ci manda qua e là, ci fa fare, ci dà soddisfazione perché ci fa accendere qualche bella luce, eccetera, ma alla fine cadiamo in buca. Ecco. E allora questo cosa occorre però? Come si fa a riscoprire? No? È la coscienza di essere creature benedette, non si rigenera con la prestazione positiva o il continuo make up, cioè ricostruzione facciale che facciamo, cioè l'apparenza in cui sono impegnati molti adulti, che poi si stupiscono delle ansie dei giovani. Quindi gli adulti stessi stanno dietro all'apparenza, alla prestazione, questo, e poi si dice si stupiscono delle ansie dei giovani. Ma che gli manca a questi giovani, eccetera? Ma chissà cosa gli stiamo presentando? Ma si può riscoprire in una esperienza di amicizia e di fraternità misericordiosa.
0: Ecco, questo è bene che si capisce bene.
1: Quindi quello che si diceva prima un po' con Nicola, che il primo bisogno forse nella scuola è quello che gli insegnanti, aiutandosi tra di loro, facciano esperienza di amicizia e di fraternità misericordiosa. Quindi che gli insegnanti riescano a scoprire tra di loro e ricostruirla, cercarla, desiderarla, una esperienza di amicizia e di fraternità misericordiosa. Questo forse è la prima, che non può essere sancito da un decreto ministeriale.
0: Giusto, vedete, con due persone, cose che abbiamo detto, sono quelle che ci vuole.
1: E quindi, ecco, quindi questo è la riflessione che viene fuori, appunto, perché nulla è per perdere tempo. Tutta la celebrazione e la riflessione che si fa su San Francesco, noi abbiamo detto in questo anno che è un anno giubilare per San Francesco, no? Dice, cerchiamo di cogliere quello che può venire di utile, bello e buono per noi adesso. Non, sì, dopo scopriremo anche delle cose storiche anche molto belle, insomma, non particolari, eccetera, eccetera. Però partiamo da questo. E io per questo, vabbè, adesso poi tanto stiamo andando avanti abbastanza rapidamente, poi magari mi sento di sottolineare allora l'approccio che viene dato adesso, anche c'è un San Francesco anche a Macerata, e quindi anche a Macerata verrà celebrato San Francesco, viene celebrato San Francesco a Corridonia, viene celebrato San Francesco in ogni dove, anche a Corridonia sarà tutto riaperta, sarà riaperta mi pare il 3 ottobre, sabato prossimo della prossima settimana, la chiesa dedicata a San Francesco dopo il terremoto, anche lì pure, eccetera, quindi ci saranno delle belle iniziative. E quello di Tolentino mi piace sottolinearla perché è una esplosione venuta fuori questa occasione, questa circostanza della riapertura della chiesa, che è proprio centrale poi, perché per chi conosce poco Tolentino, la chiesa di San Francesco è quella che viene identificata dalla Torre degli Orologi, che viene chiamata Torre Civica, che sta sulla piazza principale, che in realtà non è la Torre Civica di Tolentino, ma è il campanile della chiesa di San Francesco di Tolentino, che ospita per un contratto ormai che ha un paio di secoli forse, che ospita tutta la struttura degli orologi così caratteristici di Tolentino, che sono molto belli, eccetera. E tant'è che poi c'era il contratto che il comune fece con la parrocchia a suo tempo di poter utilizzare quegli spazi, era di un tot di cera. Cioè il comune si impegnava a pagare, a dare alla parrocchia un tot anno di cera per poter soddisfare le necessità delle candele, eccetera, eccetera.
0: E quindi a Tolentino sì, ci sono tante cose belle.
1: Sì. No, poi adesso appunto questa chiesa che già è 10 anni per il terremoto, ma prima ancora c'erano stati dei danni dal soffitto, quindi era comunque c'era un sottosoffitto, insomma, adesso non mi viene in mente un termine tecnico più adeguato, però quindi copriva tutta la luminosità, insomma, oscura, quindi fa un bellissimo effetto. Poi è la prima chiesa di tutto il centro storico che viene riaperta totalmente, perché anche San Nicola ancora deve fare dei lavori interni, quindi si è riaperto il cappellone, eccetera. E quindi no, la cosa bella appunto che stavo dicendo, che è venuta fuori a Tolentino, è che questa occasione appunto dei 10 anni di riapertura per il terremoto e gli 800 anni di San Francesco ha mobilitato veramente un gruppo di persone che si è andato poi pian piano allargando, con l'interesse di ognuno a voler essere in qualche modo partecipe e protagonista. E quindi è venuto fuori un programma che è stato intitolato Facciamo Festa Insieme, ma che poi dice come facciamo festa insieme. Quindi è una modalità intorno a questa occasione per ritrovarci tutti nel segno di San Francesco, che appunto ci dice, ci ricorda che tutti siamo creature, no? E nel segno di San Francesco con tutti i vari aspetti della vita, tant'è che il sottotitolo, diciamo, della festa di San Francesco mi colpisce molto, perché facciamo festa insieme come? Pregando, ascoltando, guardando, perché ci sono il concerto, il coro dedicato totalmente a San Francesco, è una prima nazionale di questo tipo di esecuzione, proprio curata e creata appositamente per questa occasione, guardando ci sono delle mostre, c'è una parte di spettacolo anche messo in piedi dagli studenti delle scuole superiori, quindi l'ascoltando c'è anche l'intervento appunto di Rondoni, ma poi il 16 ottobre ci sarà di Franco Cardini, quindi poi cosa? Giocando. Qui sono dei momenti in cui ci si ritrova insieme per giocare, bambini, adulti, i bambini che raccontano San Francesco, e quindi quello che si è messo in moto per fare una caccia al tesoro, gli altri per mettere in piedi dei tornei semplici di biliardino, ping pong, quindi cose molto semplici, e poi alla fine anche un aspetto conviviale, quindi alla fine quindi giocando, mangiando, quindi tutti i modi di fare festa insieme, non come aspetti distinti e separati l'uno dall'altro, ma sono tutti aspetti che coinvolgono la vita della persona, per dire che la festa si fa con tutta la propria persona e attraversando tutte le circostanze.
0: Ecco, per
1: ricordandosi,
0: tutti
1: questo, ricordandosi del fatto che appunto l'esperienza proprio di San Francesco, e questo la comunità parrocchiale, l'unità pastorale numero 8 adesso si chiama, comunque intorno alla chiesa di San Francesco, ha individuato come motto, diciamo, per come filo conduttore per tutte le festività, una frase tratta poi dal libro scritto recentemente dal nostro vescovo Nazareno Marconi su San Francesco. E il titolo adesso preciso mi fu il crocifisso con eccetera, con il crocifisso mi pare, e comunque su San Francesco, in cui viene fuori una considerazione che fa il vescovo stesso, che dice che la vita francescana nasce dall'esperienza della misericordia che diventa uno sguardo nuovo su tutta la realtà. E allora ecco, è molto bello, ecco quello che si diceva prima, poi cioè tutto porta lì, chi riflette sulla propria vita. Nicola Campagnoli sostanzialmente ha detto questo, una riflessione sulla propria esperienza, che citando anche Morin, quindi un grande filosofo eccetera, dice guarda che questo ci riporta a questa esperienza di misericordia su di sé, che diventa esperienza poi di un nuovo sguardo sulla realtà. Quindi è una cosa molto bella, Nazareno, che sì, è tutto un filo, questa attenzione, quindi tanta gente mobilita, la gente delle contrade che ha messo a servizio la propria esperienza e competenza da un punto di vista culinario e organizzativo, quindi si mangerà, ci sono occasioni in cui si mangerà bene insieme, ma anche di accoglienza, perché il far festa insieme poi significa accogliersi uno con l'altro, incontrarsi, scambiarsi un benvenuto, un come stai, no? Non, certo, certo. Non che voto hai preso a scuola, reincontriamoci per dirci come stai. Come va, no? E quindi ecco, è una. Cioè, pigliamo.
0: Ma non si dice più adesso questo.
1: E si dice poco, come oppure si dice frettolosamente, ma il come stai, come va, come stai, come. Insomma, è una bella cosa da riprendere prima di ragionare su quello che abbiamo fatto, su come è andato un nostro progetto, una nostra iniziativa e tutto il resto. Quindi, bene. No, io direi, Nazareno, ci abbiamo quella cosa che io tengo sempre a sottolineare. E dire raccontiamoci le cose che accadono, poi non riusciamo a raccontarci tutto, ma almeno che siano viste come esempio di esperienze che si muovono. C'è la possibilità, c'è qualcuno che ci mostra un'esperienza di un affronto positivo della vita.
0: Dove però, glielo puoi dire?
1: Allora, ridiciamo adesso tutto questo appuntamenti, sono, l'elenco è lunghissimo perché però a Tolentino si è avviata la festa, tutto il programma della festa di San Francesco, che è partito il 17 di settembre fino al 16 ottobre, quindi vedete un mese proprio di appuntamenti molto intensi con l'apertura della chiesa, e prosegue per esempio sabato pomeriggio ci sarà una bella caccia al tesoro nella piazza antistante la chiesa di San Francesco, per tutti, gratuita, perché tutti gli eventi, a parte il mangiare in cui bisognerà dare qualcosa per ripagare le spese di organizzazione, ma anche lì molto economico, molto semplice. Comunque sabato 26 di pomeriggio nella chiesa, in piazza Mauruzzi si chiama, ma davanti alla chiesa di San Francesco, si dà avvio presto, quindi intorno alle 14:30, quindi 15, la caccia al tesoro aperta a tutti e gratuita. Domenica per esempio un'altra bella occasione particolare, che ci sono i bambini che dal sagrato della chiesa, quindi rivolti verso la piazza, raccontano San Francesco. I bambini del catechismo eccetera, quindi degli elementari e poco più, che raccontano come loro hanno visto la vita di San Francesco, aiutati anche lì dai ragazzi più grandi eccetera, con questa bella esperienza appunto dei ragazzi più grandi che si mettono a disposizione dei più piccoli. Cioè ci sono tantissime cose, poi si va avanti con il fine settimana tra 3 e 4 agosto, ma quello magari qualche cosa lo ridiremo. E no, però quello che mi piaceva sottolineare è proprio questo, come se noi siamo attenti a quello che accade, le occasioni per ritrovarsi, per confrontarsi, per dirsi insomma ce ne stanno.
0: Tutti quindi possono andare a Tolentino per queste belle cose,
1: ma sì,
0: che adesso
1: sì,
0: tu
1: sì,
0: ci hai detto.
1: Certo, sì, sì, poi vedete magari girando su Facebook i dettagli ci sono, però intanto domani pomeriggio e domenica pomeriggio ci sono già due belle occasioni semplici che fanno parte di quelle... giocando, si fa festa insieme anche giocando. Volevo citare molto rapidamente un evento che è accaduto ieri, sempre a Tolentino Nazareno, ma io mi muovo poco adesso.
0: Ma no, vabbè, Tolentino, vabbè.
1: No, perché ieri è stato l'anniversario dei funerali dei giovani che sono stati trucidati, uccisi dai nazifascisti a Montalto il 22 marzo del 44. I funerali fu possibile, scusate, farli solo sei mesi e due giorni dopo per coincidere con la domenica, perché nel 44 il 24 settembre era domenica, perché prima non era possibile traslare le salme da dove erano stati uccisi i ragazzi, dai cimiteri quindi della zona un po' montana dell'interno, a Tolentino, e quindi furono celebrati i funerali. Allora ieri c'è stato un ricordo di questo dato, perché lo voglio citare leggendo solo alcune delle cose che sono state lette, perché è stato fatto, questa è stata una bella cosa secondo me, perlomeno la gente l'ha accolta, la gente che c'è stata insomma ha accolto molto bene questo, con la lettura fedele totale chiaramente, non integrale perché il giornale è abbastanza lungo, di testimonianze legate a quel giorno dei funerali, tratte da Voce di Provincia, che era un giornale che usciva a quell'epoca, che fece un numero speciale per questa evenienza, un numero speciale dedicato ai caduti per la libertà, in cui quindi ci sono delle testimonianze, tra cui per esempio c'è il saluto, chiamiamolo così, del sindaco di allora, che è il professor Alessandro Zazzaretta, e di fronte alle bare di questi giovani sentite come conclude il suo saluto, per dire come di fronte anche a un dolore, ad una tragedia, come poi l'umanità può reagire anche aprendo ad un segno di speranza. Conclude questo suo saluto, questo suo richiamo: cittadini, su questa barriera di tenebre sappiamo accendere una fiamma viva di amore. Sulla guerra riaffermiamo la pace, sulla morte la vita, sulla tirannide che uccide la libertà che redime. E nel nome di questi martiri, nostri giovinetti, riallarghiamo il cuore al monito del poeta: piacciavi porre giù l'odio e lo sdegno. Cioè, vedete, di fronte a una tragedia così, di fronte alle bare, perché il funerale fu celebrato nella piazza poi Mauruzzi di fronte alla chiesa di San Francesco, e l'altare stava posto davanti alla sede dell'associazione del Circolo Culturale Tullio Colsalvatico, insomma, si dicevano queste parole, che erano appunto non il futuro come minaccia, che vede la realizzazione di una vendetta, l'alimentare un odio continuo, no? Mantenere viva una rabbia, alimentare un odio per arrivare a una vendetta violenta. Ma, dice, sulla guerra riaffermiamo la pace. Diceva prima Nicola, ci ricordava quella citazione che diceva: noi presentiamo il futuro come una minaccia e non come una speranza. Queste persone allora nel 44 furono capaci di affidarsi ad una speranza concreta, no? E non far guardare il futuro come una minaccia con odio, rabbia e violenza. Per esempio, cito solo l'ultima frase, poi penso che cito perché è stato molto bello, la gente che lì ha ascoltato, perché ci sono stati dei lettori che hanno presentato in modo degno queste letture, e è andata via, insomma, c'era tantissima gente, più di quella che si potevano aspettare gli organizzatori, e hanno ascoltato queste testimonianze in modo anche commuovendosi per l'oggi. Per esempio, c'è su questo giornale sempre c'è il ricordo di uno dei morti, che non è morto a Montalto, però è morto sempre, era morto il 12 di giugno del 44, però era sempre appunto stato ucciso dai nazifascisti, eccetera, quindi un giovane del 17, quindi Bezzi Francesco Saverio. E questo, c'è un ricordo che è stato fatto da qualcuno della famiglia. Senti, Nazareno, qual è l'ultima frase di questo racconto di questo ragazzo che era sempre pronto a stare insieme a tutti, che non voleva che nessuno, cioè voleva sorreggere tutti con l'amicizia e non voleva che nessuno si sentisse, sedesse a fianco a lui triste, cioè aveva il modo di sollevarlo, di starci insieme, eccetera. Comunque, dice chi parla qui, perché non è firmato da chi ha fatto l'intervento sul giornale, però da tutto lo scritto ascoltiamo bene questa frase, che è meravigliosa per noi oggi, Noi non ci siamo sentiti di maledire chi tu stesso avresti perdonato. Cioè, questo ragazzo è stato una testimonianza in vita per cui i parenti, quindi sarà la sorella, la madre, non so come adesso la famiglia costituita, eccetera, hanno detto: ma noi, ci verrebbe l'istinto, qual è? Sarebbe stato quello di maledire chi ti ha ucciso, no? Mentre invece dice: no, noi non ci siamo sentiti di maledire chi tu stesso avresti perdonato. E quindi, ecco, bello Nazareno.
0: Certo, non è un, le persone non però non fa, vengono giusto subito come scritti così. Forse allora, scritti un po' più. Ecco.
1: Allora, uno immediatamente non lo reputa possibile.
0: Esatto.
1: No? Però dico, perché bisogna invece comunicarsi? Noi bisogna che ci comunichiamo le esperienze, non le idee. Le idee scritte a tavolino. Le esperienze, perché se noi vediamo questo, diciamo ma allora è possibile forse, perché anch'io certo, chi di noi di fronte a una tragedia è sicuro adesso perché lo prevede il protocollo di essere buono, perdonare, di non arrabbiarsi, di non maledire, eccetera, chi lo può prevedere? Non fa parte di un protocollo, non fa parte di un programma scolastico, quello di non odiare l'altro, di non vedere l'altro come uno da irridere, non fa parte di una materia scolastica, di un programma scolastico. È un'esperienza che io devo vedere possibile per me perché la vedo possibile in altri. E allora se noi ci siamo raccontati ieri, abbiamo ascoltato ieri queste parole di chi stava lì di fronte alle bare del proprio caro, vuol dire che comunque è un'esperienza possibile. Allora noi dobbiamo guardare a questo e dire ma allora forse il futuro, nel futuro c'è una speranza, non c'è una minaccia.
0: Ecco,
1: ma noi invece censuriamo queste cose qui perché ci fa più comodo alimentare la rabbia, perché forse poi strumentalizziamo, cioè interpretiamo a modo nostro ciò che accade per un vantaggio attuale. Allora al meeting ricordiamoci quella signora, l'incontro tra quelle due donne, una era la sorella di un prete che ormai 10 anni fa mi pare è successo, che appena finita la messa, la sorella di un prete che è stato sgozzato sull'altare appena terminata la messa. La donna con cui si è incontrata precedentemente e poi è stato raccolto la loro testimonianza già anche in un libro eccetera, ma al meeting di fronte alle migliaia di persone che la stavano ad ascoltare hanno riraccontato questa loro esperienza, si sono reincontrate con chi? La sorella di questo sacerdote e la mamma del giovane assassino, la mamma del giovane che con il coltello aveva tagliato la gola a questo prete. Perché? Perché la mossa l'ha fatta la sorella del sacerdote, ha detto io ho una sofferenza, ho un dolore che mi sembra infinito, forse per poterlo capire meglio devo incontrare chi soffre più di me. E chi può soffrire più di me? Sicuramente la madre di un figlio che ha ammazzato qualcun altro, che ha tolto la vita a qualcuno. E allora ha cercato di conoscere, di sapere, di informarsi, di poter incontrare la mamma dell'assassino. E tra di loro si sono incontrate e poi si sono abbracciate e adesso fanno un percorso insieme per poter testimoniare che si può prendere una strada forse diversa, ma forse riconoscendo appunto che non siamo padroni noi della nostra vita, eccetera. Allora, è inutile che continuiamo a lamentarci, eccetera. Come partiamo da star dietro, dedicare il nostro tempo a dove c'è una fiammella che sembra che comunque anche per quanto tenue rompe il buio che ci sembra totale.
0: Ecco.
1: Perché padre Francesco lo diceva, tenete in piedi, basta che ognuno sia una candela che il buio non c'è più. Basta una stella che per illuminare la volta del cielo. Quindi torniamo poi noi che facciamo comunicazione, ma gli adulti che parlano tra di loro, che si fermano al bar a scambiare due parole eccetera, a disarmare le parole, perché dei toni con cui si parla invece in tanti altri ambiti di comunicazione sociale non se ne può più, perché servono solo a fare audience, quindi è una cosa meschina, perché poi però diffondono quei mali che dice poi però certo per far capire che la violenza è male ci vorrebbe un corso a scuola eccetera, ma se tu per primo dimostri che tu devi essere avere in mano la vita dell'altro, perché tu sei pronto lì a denigrare l'altro, in televisione dici che sei contento se hai umiliato l'altro perché hai presentato in modo offensivo le tue opinioni rispetto all'altro. Allora, se tu mi comporti così, è inutile che dopo dici, ma qui c'è la violenza a scuola, i ragazzini che... Ma sentono, vedono te, magari non ti ascoltano in televisione, è una fortuna perché non vedono la televisione, ma vedono te come ti muovi, vedono te che punti solo a mostrarti tu superiore agli altri, ad annientare l'altro nel discorso, a mostrare che tu sei più svelto e quell'altro è più stupido. E allora, bisogna che riscopriamo prima di tutto noi questo... questa esperienza dell'essere creatura e per non diventare, perché o si è creature, mi piace questa frase di Rondoni, quindi la rilancio, o si è creature o si è palline da flipper.
0: Insomma, radio, televisione e altre cose che scrivono, eccetera, non dite sempre le cose brutte, dite almeno il 50 anche quelle belle. Ecco, se no come facciamo?
1: E certo. E allora mi piace concludere questa chiacchierata, perché ripiglia secondo me anche quello che ci siamo detti prima con Nicola Campagnoli, che ringrazio ancora per la sua disponibilità, perché è stata molto bella la chiacchierata che abbiamo fatto con lui. E possiamo richiamare anche qui un altro libro, In Trincea, Lettera della Scuola, Nicola Campagnoli, Edizioni Affinità Elettive. Cominciate a comprarlo, così poi, quando passato un po' di tempo che l'avete letto, cari ascoltatori, magari ne riparliamo ancora insieme e potete anche intervenire per fare domande all'autore, magari, che cercheremo di prendere, di acchiappare, insomma.
0: Sentiamo quelli che hanno messo, ecco, e ci dicono qualcosa pure.
1: Allora io concluderei, Nazareno, perché il tempo, ma io chiacchiero sempre troppo, me lo dicono tutti, abbiate pazienza, scusatemi ascoltatori.
0: Può capitare, può capitare.
1: Canzone degli occhi e del cuore, perché insomma anche questo c'ha a che fare con il riscoprire un'accoglienza, una dimensione che va oltre i bilanci della vita sul siamo stati bravi o non siamo stati bravi. Quindi buona giornata a tutti, buon avvio delle feste di San Francesco che ci sono in giro. Intanto quella di Tolentino si è avviata per tempo, quindi domani pomeriggio presto e domenica pomeriggio venite su a Tolentino,
0: tutti a Tolentino, mi raccomando. Ecco, sono contento anch'io, dove sto a Cimidino sopra. Bene, ciao a tutti.
1: Buongiorno a tutti e grazie dell'ascolto.
2: Anche se un giorno, amico mio, dimenticassi le parole, dimenticassi il posto e l'ora, o se era notte.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Qualcuno parte per scelta, qualcun altro parte perché non ha altra strada da percorrere. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, buona domenica da Antonio Torretti. La parola di oggi è viaggio.

viaggio ha sempre due facce. E raramente queste due facce coincidono. Da un lato la scoperta, la curiosità, il tempo libero conquistato. Dall'altro la necessità, l'urgenza, l'assenza di alternative. Si tratta di due modi opposti di lasciare un posto, che portano però alla stessa domanda: cosa si diventa dopo aver attraversato una distanza? Cambia chi lo compie, in ogni sua forma, lascia un segno che resta anche quando si torna o anche quando non si può più tornare. C'è chi parte per cercare qualcosa di preciso, una risposta, un lavoro, una vita diversa, e c'è chi parte solo per il gusto di perdersi, senza una meta scritta in anticipo. In entrambi i casi trasforma non solo il paesaggio intorno, ma anche lo sguardo con cui poi si osserva ciò che si è lasciato. Anche tornare in fondo è parte del viaggio, si torna sempre un po' diversi da come si era partiti, con addosso qualcosa che prima non c'era. E a volte anche restare fermi è una forma di viaggio, quella che si fa dentro senza muoversi di un passo. Basta un libro aperto sul tavolo e si è già altrove. Ogni epoca ha avuto i suoi viaggiatori, per necessità o per curiosità, e ogni loro racconto, tornato a casa, è diventato a sua volta un piccolo viaggio per chi lo ha ascoltato. Ogni viaggio, anche il più breve, lascia a casa qualcosa di diverso da come l'aveva trovato. Io vi ringrazio di essere stati con noi questa prima settimana dall'inizio dell'autunno di Piccole Grandi Parole. Vi auguro ancora una buona domenica. Vi do appuntamento a domani con l'inizio di una nuova settimana, sempre ricca di tante parole. Da Antonio Torretti è tutto. A domani.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematerlazzi.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo La recita di Bolzano di Sandor Marai. È un romanzo che narra le vicende di Giacomo Casanova. Ed è un romanzo tutto giocato sui registri del melodramma e dell'opera buffa. Questo libro, La recita di Bolzano, che è apparso a Budapest nel 1940, costituisce, accanto alle Braci, uscito nel 1942, e all'Eredità di Esther del 1939, la terza magistrale variazione romanzesca del grande scrittore ungherese sulla passione amorosa. Fatti conoscere da lei, Giacomo, affinché si renda conto che per lei non esiste una vita diversa da quella che le ha assegnato il destino, che tu sei l'avventura e che per lei non esiste nessuna possibilità di vivere insieme a te, perché tu sei la notte, la burrasca e la peste che sorvolano i paesaggi della vita. Ma poi arriva il mattino, sorge il sole e la gente disinfetta le case, passa la calce sui muri e strofina i pavimenti. Queste parole si riferiscono a questa lei, che altro non è che Francesca, l'unica donna che Giacomo ha mai amato, probabilmente, l'unica donna che ha rappresentato qualcosa di speciale, di indimenticabile per lui. E siamo arrivati nel punto del romanzo in cui Giacomo sta per incontrare il conte di Parma, che è l'uomo anziano che ha sposato lei, Francesca. Il conte di Parma ha deciso di andare a trovare Giacomo nella locanda del Cervo, dove lui alloggia da fuggiasco, da rifugiato, ed è seguito da un corteo che attraversa tutto il paese. Ho fatto un taglio abbastanza sostanziale dal punto dove abbiamo lasciato ieri a oggi, ma della trama non abbiamo perso molto. Il fatto importante è che i due si stanno per incontrare nella camera di Giacomo. Riprendiamo la nostra lettura.

Con istinto infallibile, si accorse immediatamente con sollievo che il conte di Parma era venuto da lui senza scorta armata e, almeno a giudicare dalle apparenze, senza portare armi. La sua comparsa e la solennità con cui si era presentato erano un segno di omaggio piuttosto che una minaccia. Verso quell'ora, alla fine del pomeriggio o all'inizio della sera, il forestiero non conosceva esattamente il valore dei diversi orari della vita sociale di quell'ambiente di provincia, mentre al palazzo fervevano i preparativi per il ricevimento, per una festa da ballo particolarmente grandiosa ed effervescente, ormai da giorni al centro dell'attenzione sia in città che nei dintorni. Il padrone di casa non si sarebbe certo assentato senza un motivo preciso con una scorta così imponente, e meno che mai per prendere una camera in una specie di caravanserraglio a due passi dalla sua residenza. «Non c'è dubbio, è venuto da me», pensò il forestiero, assai lusingato dal fatto che il conte si fosse finalmente deciso a fargli visita e per giunta in modo così solenne. Ma nello stesso tempo si rendeva conto che quel corteo, quell'avanzare cerimonioso, non erano un omaggio destinato a lui, viaggiatore di passaggio dal quale diversi anni prima il conte di Parma si era congedato alle porte di Firenze tra le nebbie di un mattino color acquamarina. No, quella solennità era la cornice naturale e perenne entro cui si muoveva l'ospite. Lo sfarzo era parte integrante del suo essere, come le penne sgargianti che ornano la coda di un pavone, il quale è costretto a trascinare sempre con sé quel peso che a volte, quando si sente osservato, dispiega come un ventaglio. Era così che il conte di Parma si presentava in pubblico ormai da parecchio tempo. Fece cenno ai valletti di scostarsi. Riconobbe la figura dell'uomo ritto in piedi accanto allo stipite della porta, prese distrattamente, con gesto familiare, l'occhialetto appeso a una catenella d'oro che aveva intorno al collo. Se lo portò agli occhi e osservò con calma, tra le palpebre socchiuse, il forestiero, come se non fosse completamente sicuro di aver trovato colui che cercava. «È lui!» disse poi laconicamente con aria di soddisfazione. «Sì, eccellenza!» si affrettò ad assentire il locandiere. «Stavano parlando di lui, in sua presenza, come se fosse un oggetto». Quella disinvoltura lo divertì. Non si mosse, non si precipitò ad accogliere l'ospite, non cadde in ginocchio, perché mai avrebbe dovuto farlo. In quegli attimi venne colto da una profonda indifferenza, da un senso di disgusto e di disinteresse nei confronti di ogni pericolo concreto. «Che senso ha questa storia?» si disse alzando le spalle. «Il vecchio è venuto qui per cacciarmi via. Forse pensa di minacciarmi, magari mi ricatterà, intimandomi di lasciare la città se non voglio essere ricondotto a Venezia. E tutto questo perché? Per Francesca? D'altronde, ora che ci penso, perché non ho abbandonato già da tempo questa città ripugnante in cui nulla mi è affine? Mensch ormai l'ho spennato e Messer Bragadin ha già fatto quel che poteva. Da lui non ho più niente da aspettarmi. E qui non vi è nessuno che apprezzi l'arte raffinata della conversazione letteraria. Conosco a sazietà i baci della piccola Teresa con il loro piacevole aroma di mandorle. I garzoni dai macellai folli di gelosia ogni notte danno la caccia a balbi armati di accette e di bastoni. E gli uomini giocano a carte come dei veri animali. Perché me ne sto qui ormai da sei? Da quanti? Da 8 giorni? Potrei essere a Monaco da un pezzo. L'elettore di Sassonia è già arrivato e tutte le sere si gioca a faraone. Perché dunque sono rimasto qui?» Così si arrovellava, immobile e silenzioso, mentre il conte, il locandiere e i valletti lo esaminavano attentamente. Sì, proprio come se fosse un oggetto smarrito da qualcuno. Meditò per qualche tempo su queste possibilità.
Quindi, cambiando bruscamente argomento, tornò a dirsi: ma certo, Francesca. E in quell'istante capì che tutto si stava svolgendo in maniera logica e conseguenziale, che nulla era iniziato il giorno prima e nulla si sarebbe davvero concluso nel corso di quella notte. Un tempo, diversi anni prima, era iniziato qualcosa tra Francesca, il conte di Parma e lui, e ora essi proseguivano la conversazione intrapresa in passato. Ecco perché non aveva lasciato la città. Ecco perché in quel momento si trovava lì, di fronte al conte di Parma che lo fissava ansimando, pavoneggiandosi tra

bastone dal pomo d'argento e il capo canuto leggermente inclinato. E il suo cranio poggiava sulla figura snella e sulle esili spalle con la stessa regolarità e simmetria di una boccia d'avorio di fattura squisita su un bastone da passeggio in ebano all'ultima moda. La domanda era offensiva e arrogante, perché anche un cieco si sarebbe accorto che alla locanda del cervo era arrivato qualcuno che non si poteva semplicemente liquidare con un'occhiata distratta. Il nuovo arrivato fu l'unico a non risentirsi. Avanzò di un passo in direzione della voce e, alla luce forte delle candele, si videro le sue labbra esangui e sottili, dalla piega crudele, distendersi in un sorriso, come se fosse rimasto gradevolmente sorpreso da quel grido. Evidentemente la domanda gli era piaciuta. «Sì, io», disse con una voce da vecchio, flebile, secca e tuttavia armoniosa. Parlava sommessamente, come chissà che ogni sua parola, anche la più pacata, ha il suo peso e è piena di forza. «Devo parlarti, Giacomo». Passò davanti ai valletti e al locandiere, davanti allo schieramento di quella guardia occasionale, e fece segno a tutti di allontanarsi. «Fate aspettare la slitta», disse con lo sguardo fisso nel vuoto, senza guardare in faccia coloro ai quali erano diretti i suoi ordini. «Gli altri rimarrete in fondo alle scale. Nessuno si muova. Tu», soggiunse, senza indicare nemmeno con lo sguardo l'interpellato, «controllerai personalmente che nessuno ci disturbi. Quando avremo terminato ti darò un segnale». I valletti eseguirono l'ordine. Si allontanarono in silenzio e scomparvero insieme alle luci in fondo alle scale. Il locandiere li seguì incespicando con passo nervoso. «Posso pregarti?» disse il conte quando furono rimasti soli, in tono estremamente cortese, accennando un inchino, come se si rivolgesse a un amico intimo. «Posso pregarti di farmi entrare nella tua stanza e di concedermi un poco di tempo? Non ti disturberò a lungo». Lo disse quasi in tono di preghiera, con una gentilezza squisita che tuttavia celava un ordine irremovibile. Giacomo si inchinò in silenzio, spalancò la porta, invitò l'ospite a entrare con un cenno della mano, lo lasciò passare e, sempre un po' curvo, chiuse i battenti alle sue spalle. «Ringrazio», disse l'ospite sedendosi davanti al camino, nella poltrona che il padrone di casa aveva spinto lì per lui. «Le scale, sai», disse in tono confidenziale, «ormai faccio fatica a salire le scale. 72, numero di tutto rispetto. Con il tempo si impara a fare i conti. Sono lieto di non aver fatto le scale inutilmente e di averti trovato». «Mi ha trovato per caso?» mormorò Giacomo. «No, non per caso», rispose l'altro in tono cortese e determinato. «Ti faccio sorvegliare da 8 giorni e mi sono informato di ogni tuo movimento. Sapevo che oggi pomeriggio saresti rimasto in camera per ricevere i tuoi visitatori, quei poveri pazzi che vengono a chiederti consiglio». «Io non sono venuto a chiederti consiglio, figliolo». Aveva parlato con molta gentilezza, come un amico più anziano che comprende tutte le debolezze umane ed è pronto a offrire il suo aiuto. «Con quale diritto?» domandò incrociando le braccia sul petto e appoggiando le spalle al camino. «Con quale diritto il conte di Parma mi fa sorvegliare?» «Per legittima difesa», rispose semplicemente il conte in tono quasi cordiale. «Sai bene, Giacomo, e se c'è qualcuno che possiede questa saggezza, quello sei proprio tu. Sai bene che a questo mondo, accanto ai poteri ufficiali, ne esistono anche di altro genere. Il tempo in cui vivo e l'età che ha imbiancato i miei capelli e ha divorato le mie forze mi danno il diritto di difendermi. Oggi viviamo nell'epoca

dei viaggi. Le città sono piene di gente che arriva e riparte in continuazione. La polizia è costretta a lavorare giorno e notte. Parigi comunica a Monaco che un forestiero degno di interesse si sta dirigendo lì per cercare fortuna all'estero. Venezia comunica a Bolzano che uno dei suoi figli più dotati farà tappa in quella città. Io non posso affidarmi alle autorità. La mia posizione, la mia età e il mio rango mi obbligano a cautelarmi contro ogni pericolo. I miei uomini tengono gli occhi e le orecchie aperti. Sono degni di fiducia. Gli agenti dal fiuto più infallibile non rispondono agli ordini del capo della polizia. Pensi ai miei. Sono stati loro a informarmi del tuo arrivo prima ancora che la polizia ne avesse conoscenza. Altrimenti l'avrei saputo lo stesso, perché la tua fama ti ha preceduto, seminando inquietudine nell'animo della gente. Sai che da quando hai messo piede qui in città la vita sotto i tetti innevati è diventata più turbolenta? Sembra quasi che porti nel tuo bagaglio le passioni umane come un venditore ambulante porta con sé il proprio campionario di merci di seta e cotone. Nei giorni scorsi una casa è andata a fuoco. Un vignaiolo ha ucciso la moglie in un eccesso di gelosia. Una donna è fuggita abbandonando il marito. Di tutto ciò non sei certo responsabile tu, non direttamente almeno. Ma vedi, l'irrequietudine cova dentro di te come il fulmine dentro una nube. Ovunque tu vada, susciti emozioni e attizzi passioni. Come dicevo prima, sei stato preceduto dalla tua fama. Tu, figliolo, oggi sei un uomo celebre, disse con sincera ammirazione. Vostra Eccellenza esagera, rispose l'altro senza batter ciglio. Ah, ma niente affatto, disse l'ospite in tono più vivace. Ogni modestia è superflua, non ne hai diritto. Sei un uomo celebre. La notizia del tuo arrivo ha toccato gli animi. E anch'io ne sono stato informato, più o meno come se fosse arrivata alla Compagnia dell'Opera di Parigi per una rappresentazione in città. Quando sei arrivato, la gente è stata colta da una specie di beffarda allegria. Ti sei presentato 8 giorni fa senza il becco di un quattrino. La notizia della tua evasione ha colpito ed entusiasmato gli animi. Anch'io mi sono lasciato trascinare dalla curiosità e dal desiderio di vederti. E il primo giorno ho pensato di farmi vivo con te inviandoti un messaggio. Ma poi ho preferito aspettare. Perché è venuto qui? Mi sono chiesto. Il nostro accordo è valido e definitivo. L'accordo che strinsi con lui alle porte di Firenze, prima di affidare il suo corpo sanguinante ai chirurghi e il suo destino al mondo. Lui mi conosce bene, ho pensato, e sa che non potrei mai venir meno alla parola data. In genere non credo molto ai giuramenti e alle promesse degli uomini. Parole umane volano più leggere delle foglie in autunno, ma credo nelle azioni. E lui sa bene che la mia parola vale quanto un'azione. Gli ho giurato che lo avrei ucciso se avesse posato ancora una volta gli occhi su Francesca. E adesso è qui. Così mi dicevo parlando da solo, perché più il tempo che ci resta da vivere è breve, più allunga il tempo che possiamo dedicare ai ricordi e alle riflessioni. Lui sa, mi dicevo, che venendo qui mette in gioco la sua vita. Perché ha deciso di venire comunque? Qual è il suo scopo? Ama ancora la contessa? L'ha mai amata? È una domanda difficile. Non è in grado di rispondervi, perché non sa cosa sia l'amore. Conosce diversi sentimenti simili all'infatuazione e si destreggia fra le trappole ambigue e dolorose della passione e dell'avventura. Francesca, questo lo sappiamo entrambi, non gli è mai appartenuta.
Durante questi anni mi è capitato talvolta di sentirmi molto solo. In quei momenti mi sono sempre detto: che peccato. La cosa ti stupisce? Mi meraviglio del tuo stupore. Esiste una fase della vita e io, per un saggio decreto del tempo e del destino, sto vivendo adesso i giorni e gli anni di questa fase, in cui ogni cosa ci abbandona: vanità, egoismo, false ambizioni, paure fittizie, e noi non desideriamo più nient'altro che la realtà. Pur di ottenerla siamo disposti a pagare qualsiasi prezzo. Ecco perché a volte pensavo: che peccato. Perché se un giorno, in un momento qualsiasi, Francesca fosse stata sua, la mia vanità e il mio egoismo ne avrebbero sofferto, è vero, e forse avrebbe sofferto anche Francesca. Lui ora sarebbe altrove, non sarebbe tornato qui a Bolzano, dove si è precipitato appena libero dalla prigione. E io saprei che qualcosa, un tempo, è iniziato e poi si è concluso, secondo la legge che governa i cuori degli uomini. Che è questo che si impara col passare degli anni. Questo è tutto ciò che si arriva a comprendere e a imparare. Le faccende umane non si possono concludere prima del tempo, ma non si possono neppure lasciare in sospeso. Perché tra gli uomini vige una sorta di ordine, un sistema di regole che non lasciano scampo. Tu non puoi ancora saperlo perché la tua anima, i tuoi nervi e il tuo intelletto sono fatti in maniera diversa. Non ti sto chiedendo di credermi. Ho soltanto giurato che ti avrei ucciso se fossi tornato ancora una volta da noi e avessi osato alzare gli occhi sulla contessa. E adesso chissà se riuscirai a capirmi e a credermi, mio sapiente dottore, tu che trascorri le giornate distribuendo consigli agli ingenui e agli offesi in cambio di monete sonanti. Se ti dico che dopo tutto quello che è successo, o meglio, tutto quello che non è successo tra noi, quando ho sentito le voci che ti precedevano, le segnalazioni dei miei agenti e la notizia del tuo arrivo, mi credi se ti dico che quando ho preso questa notizia me ne sono rallegrato? Sì, Giacomo, mi sono rallegrato e ho provato un senso di sollievo. Lo capisci questo? No, rispose l'altro incuriosito. E qui ci fermiamo. Abbiamo dunque conosciuto con questo lungo monologo il conte di Parma, che ha fatto un po' il quadro della situazione a Giacomo. Riprenderemo domani questo incontro tra Giacomo e il conte di Parma. Ne avranno ancora da dirsene, secondo me. Vi aspetto sempre alla solita ora qui su Radio Nuova in Blu per ritrovare la recita di Bolzano di Sandor Marai. Ciao!

0: 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Riccardo Pellegrini.

0: arrivata la domenica, ora musica si mette il vestito della festa. Bentrovati da Riccardo Pellegrini. Allora, tra ieri e oggi vi faccio riascoltare tutte le novità della settimana. Molte le ho presentate già ieri, le altre arriveranno tra poco, perché come sempre prima ad aprire ora musica c'è un classico.
1: Ora musica story
0: 1993.

Sì, Clearly Now, grande pezzo di Johnny Nash nel 1993, ripreso anche da Jimmy Cliff, che oggi ha aperto la puntata di Ora Musica prima della novità al primo ascolto, che è il singolo di Fabio Cardullo, si chiama Sopravvivenza.

0: Le interviste di Ora Musica ci portano a viaggiare nell'Italia che produce musica e oggi andiamo a Teramo, in provincia di Teramo. Facciamo una chiacchierata con Alessia Di Marcello in arte Sturzi. Ciao Alessia, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Allora Alessia, stiamo promuovendo Vino Rosso, che è il terzo di una serie di singoli che hai iniziato a pubblicare con il 2026, giusto?
1: Esattamente, sì.
0: I primi, ricordiamolo, sono stati Mi aiuti, Umamo,
1: Antimonio,
0: Antimonio e poi Mondio.
1: Esatto, e poi esattamente.
0: E poi ci saranno altri singoli che arriveranno. Ma andiamo su, sì, Vino Rosso. Tra l'altro esce nel periodo giusto perché arriva l'autunno. Si passa dal bianco fresco al rosso con piatti un po' più, no?
1: Esattamente, sì.
0: Però non è di questo che parla la canzone. No. Ecco, raccontaci tu.
1: Allora, in realtà io in tutti i miei brani sto cercando di abbattere un pochino di stereotipi e cercare di ironizzare un po' su questi che diciamo mi hanno ingabbiata in tutta la mia adolescenza e anche in età adulta e mi hanno fatta in realtà stare molto male. E quindi con queste uscite di questi brani sto cercando di in realtà di vedere sotto un altro aspetto tutte queste cose che mi hanno, diciamo, portato la sofferenza. Quindi in realtà in Vino Rosso, che diciamo che forse potrebbe essere il mio brano preferito tra questi che sto facendo uscire, e in realtà abbatte un pochino i luoghi comuni, sì, ironizzando sempre, e niente, penso di aver detto tutto.
0: Dicevi che questi brani rappresentano un po' te con quello che passi, che pensi, no? Vedendo i precedenti, sì, sì. Antimonio, davi un po' di forza a chi ha vissuto momenti difficili, Mon Dieu, cercavi di dire che l'amore può creare disagio ma fa parte del gioco, Vino Rosso dà voce all'inquietudine. La domanda è: ti aiuta a scrivere, cantare davanti a tutto questo?
1: Allora sì, abituata diciamo a tenere tutto dentro, quando poi le trovi scritte certe cose, diciamo che la mia chiave di scrittura era completamente diversa all'inizio, quando proprio iniziato a 17 anni, e invece l'ho vista proprio evolversi in un'altra prospettiva, e quindi adesso in realtà oltre che mi fa bene comunque parlarne, perché parlarne fa sempre bene,
0: certo,
1: a prescindere dal tipo di argomento e dal peso, in realtà fa bene leggerle, e adesso ovviamente ci rido su, come è giusto che sia,
0: ed è importante parlarne, tirarle fuori queste cose. Noi adesso andiamo ad ascoltare Vino Rosso, prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere e seguire Sturzi.
1: Certamente, allora io sono su Instagram come Sturzi Official, sono su Facebook, sempre ho la pagina Sturzi, e sono su Spotify Sturzi maiuscolo, tutto maiuscolo, e in realtà sono ovunque, anche su YouTube, su Threads, ovunque.
0: Sturzi, grazie per essere stata con noi, andiamo ad ascoltare Vino Rosso e ci sentiamo ad una prossima pubblicazione.
1: Grazie mille, grazie mille.

Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro spazio odierno. Ancora tempo per un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci. Luca Bussoletti, in arte sempre

un omaggio ai Prozac più di acida con questa nuova versione del brano. Ci ha pensato Luca Bussoletti, uno dei cantautori più interessanti della scena indie attuale. Andiamo a chiudere la puntata di Ora Musica con Sirena, il brano firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Anastasia Anymore 24 Sirena è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, ennesima novità al primo ascolto di questa settimana ricca di novità, domani ne ascolteremo tantissime ancora. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto, Steve Porcaro, e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masuku, dal vivo Human Nature.
2: Look

0: goodness. Oh my goodness. It is Songs and Stories, guys. And you guys are amazing. I'm glad you came out here. You definitely have discriminating tastes and you appreciate a different sound, and I'm very happy to have you in my corner.
1: Un brano famosissimo scritto da Steve Porcaro, tastierista dei Toto, e dal paroliere John Battis, una versione presente in un disco altrettanto celebre di Michael Jackson come Thriller. Questa era una versione di un musicista e autore africano dalla Nigeria, Cobams Asukuo, con questa versione dal vivo di Human Nature. Jazz italiano con un trio di ottimi artisti, sono Pulse Trio, ed eseguono dal vivo un brano scritto da Paul McCartney dal titolo My Valentine. Pulse Trio.

Just Train, la musica di qualità alla radio.

La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Nigga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale e della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Globe Unity ascoltato su Just Train per Maurizio Capone, Bung the Bangt, l'album Mozzarella Nigga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

11 ragazzi bravissimi sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Jazz Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Just Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor, la band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

0: La satira e l'ironia di El Circo Loco con Trump in Cuba, una produzione Fishnet Productions, una etichetta discografica e audio-video in chiave di parodia e ironici, prendendo di mira spesso personaggi che attualmente sono i più in vista nel panorama internazionale. E questa era appunto una realizzazione musicale ovviamente realizzata con l'intelligenza artificiale e assolutamente credibile, in pieno stile del son cubano, e il brano era Trump in Cuba per questo El Circo Loco per la Fishnet Productions. Siamo così arrivati a metà strada su Jazz Train, è giunto il momento di considerare l'artista jazz della settimana, e questa volta vi presento l'ultimo singolo di Mina con un omaggio a Pino Daniele in questa versione di un brano di qualche anno fa interpretato con Giorgia, ed era Vento di Passione, inserito in un album di imminente uscita come dilettevoli inedite eccedenze per Mina, artista jazz della settimana su Jazz Train.
1: No, è mio! Ma guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva EVO 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli Antichi Forni, Sala Giochi all'Asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: L'artista jazz della settimana.

Tutto quello che un musicista può fare è essere vicino alle fonti della natura e sentire così, che è in comunione con le leggi naturali. John Coltrane.

il suono della mandola con l'arte musicale di Piero Gallo, artista di Napoli, navigatissimo, ha suonato con i più importanti musicisti dell'area campana, uno su tutti Enzo Avitabile, con il quale ha condiviso studi di registrazione e palco per circa 30 anni, oltre a lavorare con altri artisti di primissimo piano. Questa era una suggestiva sua composizione come Song Folk per Piero Gallo.

su Jazz Rain siamo giunti a un quarto d'ora dal termine, sempre con Francesco Sciarretta in radio come ogni settimana. Questa era la musica di Allah Rahman, produttore musicista indiano che abbiamo avuto l'occasione di riascoltare alla radio quest'oggi. Restiamo in tema di musica etnica con un gruppo proveniente dalla Palestina, loro sono El Fonun Palestinian Popular Dance Troupe.

0: Nuova veste per Santa Rosa, un brano del 1991 di Gino Vannelli, presente in Nightwalker, in un vinile dell'epoca riproposto recentissimamente con una band stratosferica. Loro sono Leonid and Friends, stratosferica super band russa, con questa nuova versione orchestrale di Santa Rosa. Prossimo artista, torniamo alla musica italiana con una bella rilettura di un classico di Lucio Dalla da parte di Elsa Baldini con il suo quartetto. Ci ascoltiamo insieme Tutta la vita. Elsa Baldini, quartetto dal vivo.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore, su e giù nel mezzo delle scale,

0: grazie.
1: La voce di Elsa Baldini, nata in Svizzera, poi cresciuta artisticamente in Italia, ha collaborato per molti anni con diversi artisti, fra i più conosciuti come ad esempio Giorgia, Tosca, Max Gazzè, Gerardina Trovato, Andrea Bocelli e Francesco De Gregori. Questa era una sua versione dal vivo per un suo omaggio a Lucio Dalla con Tutta la vita, con il suo quartetto Elsa Baldini su Jazz Train. Chiudiamo il nostro appuntamento quest'oggi con la scoperta di una fresca band tedesca. Loro sono Jazz Rausch Big Band, mischiano il loro suono tra soul, funk e musica techno, un mix davvero interessante e poco consueto, con questo brano Who's Your Daddy. Con Jazz Rausch Big Band ci salutiamo, l'appuntamento con me e con Jazz Train Radio per la prossima settimana. Jazz Rausch Big Band, Who's Your Daddy?

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno Raccordo, Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Independent.
1: Amici, benvenuti a questa prima puntata della settimana di On Air. Sempre con voi Daniele Dalmuto al microfono, molto più rinfrescato. Vi dico la verità, perché queste perturbazioni che stanno un po' abbracciando tutta l'Italia non fanno altro, sinceramente, che mettermi il sorriso, perché il caldo mi aveva troppo stancato. Comunque arrivi a un certo punto che poi non ce la fai più, che poi non è tanto il caldo, è l'umidità. Credo che chiunque di voi, cioè, insomma, condivida quello che sto dicendo. Quest'oggi abbiamo tante novità, sempre pronti a cercare il miglior mercato indipendente, ovviamente, e non solo, e tutte le hit che escono al momento.

Ed apriamo con Izin, Pianeta B. L'essere umano e la sua intera esistenza sono strettamente legati alla Terra e alla natura. A volte allontanarci da questa relazione ci fa sentire persi, tutto sembra troppo veloce. Se però senti la necessità di rallentare, la Terra ti perdona, ti aspetta e ti offre lo spazio che stai cercando. Pianeta B, nuovo singolo di Izin, che anticipa il suo primo album solista, Musica Sostenibile.

Vita e passione è ciò che rimane quando il carnevale sembra essere finito, quella parte istintiva, ribelle e ancora capace di desiderare che sopravvive alla disillusione. Vita e passione è il nuovo singolo del cantautore palermitano Salvanello, prima anticipazione del suo nuovo album di inediti uscito il 13 novembre 2026, altra categoria.

0: Wave.
1: Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, giovane cantante e cantautrice di Anzio. Il suo progetto musicale, nato nel 2022, unisce influenze pop e sonorità ispirate agli anni 80, 90 e 2000. Nel suo percorso ha partecipato ad Area Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, esibendosi anche all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Torna ad On Air con il singolo Mondo Spento.

State ascoltando On Air, vi ricordo che tra poco si collegherà con noi telefonicamente Crifia, una talentuosa cantante e artista, con il suo nuovissimo singolo Lontano da te. Ma ora invece andiamo ad ascoltarci Isabella Sweeton con il suo singolo Stare con te featuring Gabilo.

Libra torna alle radici con Vruscia, il fuoco della Calabria tra partenza e ritorni. Nel nuovo brano il cantautore racconta senza cartoline la sua terra, orgogliosa e fragile, accogliente e diffidente. Il videoclip è stato girato a Girifalco, il paese in cui è nato. C'è bisogno

ed è uscito il 4 di settembre. Dritto al cuore, il nuovo singolo di Luza, pubblicato da Artisti Online. Luza è Luana Zappalà, cantautrice di Monza e voce dei Manualoa. È il suo secondo singolo da solista, scritto insieme a Davide Nomicisio. Un brano rock con le chitarre in primo piano che parla di quello che ci teniamo dentro e non diciamo mai a nessuno. Da lì arriva la domanda del ritornello: sai dirmi dov'è il tuo posto freddo e buio?

0: E questa è Yes Come On di Renzo Starr, nome d'arte di Renzo Marzilli, artista romano e autore capace di muoversi tra generi e sonorità differenti, affrontando nella sua scrittura temi che spaziano dal mondo dello sport alle emozioni e ai sentimenti più personali. E come vi ho annunciato poco fa, ora ci ha raggiunto telefonicamente la cantante Crifia. Benvenuta ad On Air.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, allora oggi andremo ad ascoltare il tuo nuovo singolo che è Lontano da te, una canzone intanto molto particolare, molto profonda. In quanti modi, parto subito con questa domanda, in quanti modi una canzone può viaggiare, no? Dal Teatro Ghione di Roma sino al Festival di Liegi in Belgio. Il tuo singolo Lontano da te ha collezionato il premio della critica e un secondo posto internazionale. Quando hai scritto e interpretato questo brano, ti aspettavi che potesse superare i confini ed essere capito così a fondo da giurie e pubblici così diversi?
1: Allora, sarò sincera, un po' no, perché comunque io l'ho scritto principalmente per un mio malessere che avevo in quel momento, per aver vissuto una separazione forzata. Quindi molto spesso capita che magari non venga colto il significato profondo della canzone.
0: Quindi in pratica, cioè, tu hai preferito maggiormente concentrarti su far sì che le persone potessero in qualche modo capire subito quello di cui tu stai parlando, oppure hai mantenuto così un piccolo alone di mistero?
1: Io ho scritto in modo capibile, però ovviamente come mio solito non faccio brani troppo espliciti. Diciamo che sono belli da sentire, significativi per tutti, ma il vero e proprio significato della canzone lo sente chi ha vissuto quel tipo di storia.
0: Ok.
1: In altri modi, ovviamente, rispetto al mio, però è così.
0: Allora, Crife, tu hai lavorato molto sulla tecnica, adesso io non la conosco, spero che si pronunci correttamente, VPA, ma anche su presenza scenica e identità. E proprio di recente a Cervia, appunto, abbiamo visto nascere anche il progetto in duo Gelosia con Eco Rams. Quanto conta per te l'equilibrio tra la disciplina dello studio individuale e lo stimolo che nasce dalla condivisione o dal confronto sul palco?
1: Allora, io faccio parte anche di un coro gospel, quindi ho abitudine a cantare nel gruppo, nell'insieme. Ti dai più forza, quello sicuramente. Anche cantare con Eco Rams è stato forte, perché è stata un'emozione forte. È più difficile? Sì, perché devi anche vedere quel che fa l'altra persona. Siete in due, l'errore se lo fate, lo fate in due, non è singolo. Quindi c'è un po' più di responsabilità, questo sì, però è importante anche come crescita artistica.
0: Ho capito, quindi mi piace questa analisi che hai fatto. Ascolta Crifia, cosa vedi nel tuo futuro musicale? Adesso ormai entriamo nella stagione, tra virgolette, autunno, inverno, cioè, quindi ci sono delle novità, delle cose in cantiere a cui stai lavorando?
1: Sì, ho altri due brani che spero di far uscire a breve, se tempo permettendo ovviamente. Ma io al mio futuro mi vedo a fare quello che faccio adesso. L'ho cominciato da quando ero piccolina e continuerò a farlo.
0: Beh, chissà che non diventi proprio un lavoro questo della musica, quello che ti auguriamo. In Italia è molto complicato imporsi musicalmente, però
1: sono già a buon punto.
0: Esatto. E questo è molto importante, mi fa piacere. Allora Crifia, prima di ascoltare questo singolo, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando per poter approfondire la tua conoscenza sul web?
1: Sì, mi trovate su Instagram, TikTok e Facebook come Crifia Official, Crifia Official, e invece su Spotify, YouTube eccetera eccetera mi trovate come Crifia semplice.
0: Crifia, io ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, ti auguriamo un lungo, fruttuoso e talentuoso percorso artistico, e adesso lancio, ci ascoltiamo Lontano da te. Grazie per essere stata ad On Air.
1: Grazie a voi.
2: Dimmi

E siamo nel vivo della quarta parte di On Air. Ora con noi la cantante Sevra con il singolo Ora, cantautrice pugliese, stile R&B con intrecci popolari e afro.

chitarra in primo piano e una ritmica che non dà tregua, tornano i Vie Senza Nome con Voglia di quei momenti. Il loro terzo singolo è il più movimentato finora, uscito il 4 di settembre su tutte le piattaforme di distribuzione musicale. Scritto e arrangiato da Daniel Spadoni, è un rock pieno di energia che ci riporta agli anni tra le file del liceo e l'università.

E si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Un caloroso abbraccio e appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Ben trovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia, il nostro viaggio settimanale tra i borghi, le tradizioni e le eccellenze del nostro paese. Un caloroso benvenuto da Antonio Torretti, che oggi vi porterà in un viaggio diverso, non attraverso luoghi, ma attraverso le persone che raccontano i luoghi, gli ambasciatori di un territorio.

0: accennavamo poc'anzi, oggi il nostro cammino prende una strada un po' diversa. Non ci fermiamo in un solo borgo, ma parliamo di chi i borghi li fa conoscere. Gli ambasciatori del territorio, appunto. Le persone che con passione e continuità trasformano un paesaggio, un piatto, un vino o una festa di paese in un racconto capace di attraversare i confini. Senza di loro, molte delle meraviglie che scopriamo anche noi in Borghi e Sapori, puntata dopo puntata, resterebbero conosciute soltanto da chi le vive ogni giorno. Perché un territorio non vive solo di ciò che produce, ma anche di come viene raccontato. Lo abbiamo ripetuto più volte nel corso del nostro programma. Un formaggio, un olio, una ricetta tramandata da generazioni diventano identità quando qualcuno sa dare loro voce, memoria e futuro. Per parlarne, oggi ho il piacere di avere con me una professionista che il racconto enogastronomico lo pratica ormai da anni tra televisione e carta stampata e che frequenta i palchi dei principali festival del settore, la giornalista enogastronomica Barbara Politi, che ringrazio davvero per aver accettato il mio invito e alla quale chiedo subito, come giornalista e conduttrice tra televisione e carta stampata, come si racconta l'enogastronomia di un territorio, perché diventi identità e non solo cibo?
1: Antonio, grazie mille per questo invito a Borghi e Sapori. Dunque, il cibo da solo è un prodotto, diventa identità quando dietro il piatto si vedono le mani, la terra, la storia di chi lo fa. Ecco, io parto sempre da lì, dalle persone. Quando racconto un'orecchietta non racconto la ricetta, racconto la signora che la fa sull'uscio di casa a Bari Vecchia, con il gesto che ha imparato magari da sua madre, il rumore del coltello sulla spianatoia. Quando racconto una cozza tarantina racconto il mare di Taranto, i mitilicoltori che escono all'alba. Ecco, una città magari che attraverso quel prodotto rivendica anche un'altra immagine di sé. La televisione possiamo dire che ti dà le immagini, i volti, i suoni. La carta stampata ti dà il tempo, la possibilità di scavare, di spiegare perché un olio ha quel sapore e non un altro. Sono due linguaggi diversi, ma la regola, almeno quella che seguo io, è sempre la stessa: essere precisi, onesti e lasciare parlare il territorio, senza aggettivi inutili, senza cartoline. Tanto se il racconto è vero, l'identità arriva da sola.
0: Sono lieto che tu abbia voluto ribadire il concetto di verità nell'identità. Noi l'abbiamo ricordato spesso nel corso delle nostre puntate. La seconda domanda che volevo farti è: secondo te che valore ha per un territorio avere qualcuno che lo racconta con continuità? Che cosa cambia concretamente per produttori, borghi e comunità?
1: Beh, la continuità è tutto. Un servizio fatto una volta accende una luce ma poi si spegne. Raccontare un territorio nel tempo significa costruire fiducia, e la fiducia è quella che fa muovere le persone. Concretamente, per un produttore vuol dire uscire dall'anonimato, il piccolo frantoio, la cantina familiare, il caseificio di paese che non ha un ufficio stampa, trovano uno spazio, un nome, una voce. E per un borgo vuol dire esistere sulla mappa, attirare chi cerca un'esperienza autentica e non solo una spiaggia, ad esempio. E per le comunità vuol dire anche riconoscersi. Spesso chi vive in un posto dà per scontato quello che ha, quando però lo vede raccontato ne scopre il valore, ne diventa orgoglioso e lo difende pure. Con la mia rubrica, ad esempio, il Tour del Gusto, la rubrica settimanale che firmo sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno, ho visto proprio questo: produttori che dopo un articolo ricevono telefonate, visitatori che arrivano con il giornale in mano. È un lavoro lento, però lascia il segno.
0: E questo segno tu, ovviamente, con l'esperienza che hai con i vari territori, le varie manifestazioni dei principali palchi di festival del settore, lo hai visto più volte. Cosa è che tu vedi accadere quando un territorio viene raccontato bene? E che cosa rende un ambasciatore davvero credibile?
1: Quando un territorio viene raccontato bene dai palchi, dai festival, lo senti subito, la gente si ferma, fa domande, vuole assaggiare, vuole andarci, e nasce una curiosità che poi diventa viaggio, acquisto, relazione. E succede anche un'altra cosa molto bella: i produttori iniziano a fare rete, a parlarsi, a capire che insieme valgono di più. Un ambasciatore secondo me, credibile quando conosce davvero ciò di cui parla, quando è stato nelle campagne, nei frantoi, nelle cucine e non solo sui palchi. Deve avere radici, ma anche occhi aperti sul mondo per poter tradurre il suo territorio a chi non lo conosce, e soprattutto deve essere, come dicevo prima, onesto. Non tutto è eccellenza e chi lo dice perde sicuramente di credibilità. Chi mi conosce lo sa, sono di Taranto, la Puglia ce l'ho addosso, ma oggi vivo a Roma e proprio da qui capisco ancora meglio quanto sia importante raccontarla con verità questa terra. Essere ambasciatrice per me significa questo, fare da ponte, ma senza mai tradire da dove vengo.
0: Barbara, io davvero non so come ringraziarti per questa tua presenza, questa tua testimonianza fatta con passione. Si vede che ovviamente ami il lavoro che fai. Ti ringrazio davvero di essere stata con noi e per aver condiviso il tuo sguardo con gli ascoltatori di Borghi e Sapori.
1: Grazie a te Antonio, grazie e buon lavoro. Grazie, alla prossima.
0: Il messaggio che ci lascia questa puntata è semplice e prezioso. Un territorio esiste davvero quando qualcuno lo racconta con verità. Gli ambasciatori non sono semplici promotori, ma custodi di storie, ponti tra chi produce e chi ascolta, tra chi resta nei borghi e chi li scopre da lontano. La storia italiana ce lo insegna da tempo. Alla fine dell'Ottocento, Pellegrino Artusi, con la scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, raccolse ricette da ogni angolo di un paese appena unificato, contribuendo a costruire un'identità gastronomica nazionale fatta di tante identità locali. Nel 1957 Mario Soldati, col suo viaggio nella Valle del Po, alla ricerca dei cibi genuini, portò per la prima volta nelle case degli italiani, attraverso la televisione, osterie, contadini e artigiani del gusto, dando dignità di racconto a un mondo che fino ad allora sembrava non fare notizia. E come non ricordare Luigi Veronelli, di cui proprio quest'anno celebriamo il centenario dalla nascita. 100 anni fa nasceva l'uomo che più di ogni altro ha insegnato agli italiani a guardare il vino e l'olio come espressione della terra e di chi lavora. Veronelli si è battuto perché i piccoli produttori avessero voce e perché ogni comune potesse valorizzare le proprie eccellenze, anticipando di decenni temi che oggi consideriamo fondamentali. Il suo centenario non è soltanto un anniversario, è l'occasione per riconoscere in lui il primo grande ambasciatore dei territori italiani e per constatare quanto il suo insegnamento resti attuale. Sulla stessa strada ha camminato Carlo Petrini, che da Bra in Piemonte ha dato vita al movimento Slow Food, capace con i suoi presidi di salvare dall'oblio razze, varietà e prodotti che rischiavano di scomparire, e con loro interi saperi e comunità. Sono esempi diversi, ma con un filo comune. Ognuno di loro ha dimostrato che raccontare un territorio significa proteggerlo, perché un prodotto che nessuno conosce è un prodotto che rischia di sparire, mentre un prodotto raccontato diventa memoria condivisa, orgoglio, economia. Oggi quel testimone passa a chi, come Barbara ad esempio, continua questo lavoro tra televisione, giornali, festival e nuovi media, e passa anche a ciascuno di noi, ai produttori che aprono le porte delle loro aziende, ai sindaci che credono nei propri borghi, ai cittadini che scelgono di conoscere e sostenere ciò che nasce vicino a casa. Ed è anche il senso di questo nostro viaggio, quello che facciamo insieme ogni settimana, portare sotto i riflettori l'Italia dei borghi, dei sapori autentici e delle persone che li tengono vivi, perché ogni luogo possa raccontare la propria identità. Se volete segnalarci un borgo, una storia o un produttore da raccontare, scriveteci a borghiesapori@ditutto.it o su WhatsApp al 329-544-3270. Ringrazio tutte le emittenti radiofoniche, web, FM, DAB in Italia e all'estero che ospitano la nostra rubrica, e un ringraziamento particolare a Di Tutto che ci sostiene e che da domenica prossima ospiterà ogni domenica la nostra rubrica sui borghi d'Italia, quei borghi che magari sono meno noti e che affronteremo anche sul portale Di Tutto. per farvi conoscere dei luoghi magari che non avete avuto ancora modo di visitare, anche per dare qualche suggerimento per un viaggio, per un weekend. Da Antonio Torretti è tutto per questa puntata, noi ci risentiamo la prossima settimana e, come mi piace ricordare sempre, un buon viaggio a tutti noi.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

ci fa niente. Tutti presenti qui a Radio Nuova Macerata in blu, c'è Morena, siete in mia compagnia, io spero piacevole. Anche oggi abbiamo gli ospiti musicali, andiamo così, sempre per scaglioni, un periodo ci occupiamo di libri, poi ritorniamo alla musica, insomma, siete nell'imprevedibilità e questo vi piace, io lo so. Oggi che abbiamo? Abbiamo nella prima parte i Venus Ship, che sono una band che è più un'orchestra, lasciatelo dire, perché sono 9 elementi capitanati, diciamo così, dal chitarrista Ugo Moroni, che sarà qui al telefono, ovviamente purtroppo non sarà fisicamente nel nostro studio, e ci racconterà insomma di questo progetto che ha già all'attivo un paio di album intitolati Foxes Underground e Impossible Escape. Presenteremo oggi il singolo nuovo, ma lascerò che sia lui a parlarvene. Adesso ce lo ascoltiamo e poi abbiamo qui con noi Ugo Moroni al telefono. Intanto ci ascoltiamo Venus Against, che hanno inciso insieme a Solomon B.

0: Non so se il nostro ospite è in linea. Pronto?
1: Ciao, ciao Morena, ciao.
0: E benvenuto Ugo, benvenuto.
1: Grazie.
0: Qui a Radio Nova, come stai?
1: Bene, tu come stai?
0: Bene, dai, io il sabato mattina sto sempre bene quando sono qua.
1: Anch'io, il sabato mattina è una mattina che mi piace, una di quelle che mi piace.
0: Sei libero dal lavoro, quindi ti puoi riposare.
1: Esatto.
0: È un po' così per tutti ed è bello che il sabato qui è diventato, diciamo, il momento in cui io incontro i musicisti. Mi sembra che voi siate di Bologna, di quelle zone lì.
1: Sì, noi siamo tutti diciamo sul territorio bolognese.
0: Ecco, sì. Sabato scorso ho conosciuto un altro musicista di Bologna, dei Moter.
1: Non lo conosco.
0: Riccardo Federico, dico, quindi è destino che in questo periodo io abbia a che fare con i bolognesi, né?
1: Esatto.
0: Mi fa molto molto piacere.
1: Ci sono tantissimi musicisti, Bologna è una città pazzesca da questo punto di vista, perché c'è il conservatorio che attira tantissimi ragazzi giovani che vengono a studiare e poi da lì si formano. La città è veramente molto molto viva dal punto di vista artistico, musicale.
0: E quindi una band che non è una band, perché la vostra è più che altro un'orchestra, dai, diciamolo, no? Gli elementi sono nove. Ecco, una piccola orchestra. Bologna è stato un po' il crogiolo che ha formato i musicisti che sono poi confluiti in questo progetto, sono tutti della stessa zona, quindi diciamo che l'estrazione in qualche modo vi ha amalgamati?
1: Assolutamente sì. Guarda, io ti dico, quello che ho vissuto a Bologna negli ultimi 24 anni, perché mi sono trasferito a 18 anni, adesso ne ho 42, è stato per me incredibile, dagli studi in conservatorio ai viaggi in India, in Nepal, a suonare con veramente delle band pazzesche, e quindi veramente è una città che mi ha dato tantissimo. Per quanto riguarda Minus Ship è un collettivo, appunto, come dicevi, di nove persone, nove teste, e ci siamo conosciuti tutti quanti o in conservatorio oppure in diverse orchestre che avevamo fondato negli anni passati, e poi da lì ci siamo un po' diciamo scelti per mettere su questo nuovo progetto che ormai c'ha 3 anni, a un secondo / terzo disco all'attivo, e quindi diciamo, proprio grazie alla città di Bologna che siamo riusciti.
0: Alla base un'affinità elettiva, tutto sommato, tra di voi, fra i vari
1: assolutamente
0: membri.
1: Assolutamente sì, ci sono proprio delle peculiarità, per quanto tutti i musicisti di Minus abbiano fatto dei studi di conservatorio, insomma, sono tutti plurititolati.
0: Una formazione orchestrale come la vostra, no? Così diciamo, con tutti questi elementi, anche strumenti molto particolari, perché voi puntate tantissimo sulle percussioni, sui fiati, quindi avete qualcosa anche di folk, di jazz, di anche musica quasi cinematografica. Ho ascoltato delle vostre tracce che sarebbe perfetta anche per qualche film sulla commedia italiana, no?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Ma sì, dimmi, scusami.
1: Perdono, ti ho interrotto.
0: No, scusami tu, dimmi.
1: Io dico sempre che Venus è una nave a doppia alimentazione, cioè una parte a motore che è la parte elettrica, quindi chitarra elettrica, basso, batteria elettronica, percussione, e poi c'è la parte dei fiati, quindi i venti.
0: Il vento che soffia.
1: Il vento che soffia nelle vele. Anche perché Venus Ship è una nave realmente esistita. Che
0: ecco. Mi interessava infatti questa cosa di Venus, perché ritorna anche nel vostro singolo, l'ultimo che avete fatto con Solomon. Dico, è una figura questa Venus che evidentemente li riguarda particolarmente.
1: È una nave realmente esistita, un brigantino pirata che celebra il ricordo di una donna che si è ribellata ai soprusi di un capitano violento.
0: Quindi bella questa storia, raccontacela.
1: Conduce una rivolta degli schiavi su questo brigantino che appunto trasportava schiavi e merci verso l'Australia, prende possesso di questo brigantino pirata e poi inizia a compiere le proprie scorribande, e quindi il nostro pensiero va proprio a questa donna che si è ribellata ed è una delle prime piratesse donne realmente documentate, chiaramente un po' tra mito e leggenda, però comunque è esistita davvero, e quindi il nostro pensiero va a lei, e il nome della band si è proprio dedicato a questa figura leggendaria.
0: Ma guarda, ci stai raccontando una storia bellissima che andrò ad approfondire e poi la riproporrò sulla nostra pagina, perché merita. Vedi, attraverso le band a volte si scoprono delle storie straordinarie, no? I vari riferimenti anche culturali, mitologici, qualsiasi interesse profondo dei membri della band finisce poi nell'arte. Questo è veramente tanto tanto interessante. E ti chiedevo, prima di avere questa diciamo spiegazione del nome della band, una band orchestrale come la vostra, no? Una formazione, che sfumature va ad aggiungere? Dove si colloca nel panorama della musica underground, no? Che è fatta solitamente in una maniera un pochino diversa? Andate a colmare, secondo voi, un vuoto che c'è dentro all'underground, no? La musica un pochino, come dire, più di nicchia, la vogliamo chiamare così, meno spinta a livello commerciale, non lo so, che definizione diamo?
1: Guarda, io non guardo mai il mercato, cioè, nel senso, io scrivo la musica che mi piace, quello che sento, quello che chiaramente in base a quelle che sono state le mie ricerche degli ultimi 30 anni.
0: Certo.
1: E quindi nella mia testa, insomma, nella mia ricerca convogliano tantissime formule musicali che sono derivate tutte quante da una matrice comune, che è la musica, la black music, e soprattutto il blues. Quindi mi riferisco al blues, al jazz, al funk, soul, agli anni 60, quindi tutto il percorso che si crea, appunto, che è nato negli Stati Uniti, in particolare nella comunità nere americane, dalla fine dell'Ottocento, quindi pensiamo, che ne so, agli Stride Piano, Errol Morton o Disco Joplin, insomma, tutto quello, fino alle orchestre degli anni 20 e degli anni 30, quindi parliamo di Count Basie, intorno, per arrivare a Mingus negli anni 50, e poi tutta la scena musicale degli anni 60 e 70, il funk, tutta la musica blaxploitation, quindi della cinematografia blaxploitation, fino ad arrivare poi agli anni 90 al rock. Quindi diciamo che la mia ricerca sonora è più legata a questa matrice culturale, poi prende forma in queste, in queste diverse sfaccettature di musicship.
0: Che cosa c'è in questa matrice culturale di cui tu ci parli che ti comunica qualcosa in più rispetto alle matrici culturali, no, prettamente nostrane? Perché ti senti più attratto in quella direzione? Che cosa ti dice in più?
1: Ma guarda, nasce da un gusto personale di quando ero ragazzino, quindi ascolti che avevo, cioè sono nato come chitarrista elettrico ascoltando Jimi Hendrix, B.B. King e i grandi bluesman, Muddy Waters, i grandi bluesman degli Stati Uniti. E quindi la mia formazione parte da lì, il mio legame con la musica parte proprio da quella cosa lì. Chiaramente, se penso a New Orleans, alla musica di New Orleans, che è una musica che mi affascina tantissimo, ascolto sempre con molto interesse, proprio di ricerca, se penso alla musica di New Orleans, penso comunque a un miscuglio di identità culturali che danno vita proprio a quella magia tipica proprio di quella città. Quindi New Orleans, la musica di New Orleans non nasce da un singolo, ma nasce proprio dall'incontro verso la fine dell'Ottocento, insomma, dall'incontro degli strumenti da banda europei con tutte le varie culture che convogliavano in quella città, quindi la cultura francese, la cultura italiana, cioè tantissime, la cultura ovviamente africana, tantissime culture che convogliono in quella città, si incontrano con gli strumenti da banda europei e danno vita appunto a queste musiche straordinarie che ancora adesso
0: ma sai, è bellissimo quando si incontrano musicisti come voi che hanno indubbiamente, no, una proposta differente da quello che solitamente si può ascoltare. Proprio l'aspetto interessante è che interfacciandosi con voi poi si scoprono mondi che passano un po' più in sordina, sono sempre un po', no, sullo spigolo dei discorsi, proprio perché nella maggioranza dei casi ad avere la meglio sulla produzione è un'altra impronta. Ed è per me sempre straordinario poter proporre al mio pubblico band come la tua, che cioè fanno una musica diversa, che ha una storia profondissima con dei significati straordinari, anche perché l'aspetto fondamentale è che nella vostra musica c'è, come vogliamo dire, un fine che è un impegno civile, no? Portato nella musica, quindi una profondità anche differente nello scopo di essere musicisti.
1: Certo, certo, ma l'identità proprio artistica è qualcosa che va anche oltre la musica. Certo? Io nello specifico mi occupo soprattutto della parte musicale, quindi della composizione, degli arrangiamenti, della direzione artistica della band. Però per dire, già prima ti ho detto che siamo un collettivo, ogni persona al di là delle proprie abilità musicali, quindi ogni musicista di Venus al di là delle proprie abilità strumentali, che quelle chiaramente servono, poi mette in gioco la propria identità culturale. Ad esempio, il narratore della band, che si chiama Michele Murgioni, è il nostro basso tuba, e i nostri live presenta i brani, mi dà un'enorme mano nella proprio ricerca narrativa che si cela dietro ogni brano, perché ogni brano ha il bisogno da parte nostra di raccontare delle storie.
0: Infatti questo è un aspetto che volevo così discutere con te, perché ascoltando i brani anche di Underground Foxes, a dispetto del singolo con il quale io vi ho conosciuto, oddio, l'ultimo con Solomon,
1: Venus Again.
0: Venus Again. Ogni tanto ho questi vuoti di memoria all'età. Venus Again. Qui c'è la voce comunque di Solomon, no? Con questo hip hop molto contemporaneo che già ci narra. Invece nelle altre canzoni, negli altri brani, c'è solo musica strumentale, ed è difficile, ascoltando solo la musica, risalire, no, a questo messaggio. Vi volevo chiedere, infatti ti volevo chiedere, come riuscivate poi a veicolare un messaggio di impegno sociale, di lotta civile, eccetera, dentro brani strumentali.
1: Ti dico che questa cosa qui è molto presente nei nostri live. Chiaramente alcune cose sui dischi non si possono narrare, proprio
0: esatto,
1: la fisica della musica strumentale.
0: È il limite, live, diciamo, tra virgolette.
1: Però i nostri live, ogni brano è contestualizzato in una narrativa che appunto attraversa epoche e luoghi geografici, per dire. Venus non ha una vera e propria identità artistica, appunto convogliano tantissime formule musicali all'interno di questa band, e proprio questo ci permette di viaggiare, di portare in viaggio i nostri spettatori che ci vengono ad ascoltare ai concerti, appunto in giro per epoche e luoghi fisici nel mondo, ma anche dal punto di vista cinematografico. Ad esempio, proprio Impossible Escape si ispira a film del 1965 di Samuel Beckett, e narra proprio una fuga introspettiva dal proprio io. Cioè, praticamente nel film si vede una persona che corre inseguita da un'entità. Poi a un certo punto, stremato, non ce la fa più, si addormenta su una sedia, e al risveglio si rende conto che l'occhio della cinepresa che lo stava inseguendo era proprio se stesso. Quindi è proprio una fuga anche contro il proprio io, contro quello che siamo, sono le nostre battaglie interiori.
0: Ma ha anche un pochino a che fare con l'evasione impossibile di Sante Natarnicola.
1: Invece ci ispira soprattutto, sì, ovviamente il titolo è proprio preso
0: quindi è un tributo alla sua figura, ecco. Ce lo vuoi contestualizzare un attimo? Perché io ho il dubbio che tutti possano sapere chi è questa fonte di ispirazione.
1: interessante è innanzitutto una persona che abbiamo avuto modo di conoscere a Bologna, perché aveva un bar alla fine del Pratello.
0: Questo è interessante da sapere.
1: Sì, l'ultima parte della sua vita l'ha vissuta lì e appunto recuperava persone che, cioè, dava la possibilità a persone uscite dal carcere di reintegrarsi nella società. Lui ha condotto tantissime battaglie proprio per i diritti dei carcerati, anche perché lui ha passato gran
0: parecchi
1: parte
0: anni
1: carcere, ha pagato profumatamente anche i crimini che ha commesso.
0: Diciamo che lui era una sorta, no, di rapinatore poeta, possiamo definirlo poeta. Così, no? Esatto. Aveva un po' idealizzato questa idea di assaltare il potere per fini sociali, cioè per fini di uguaglianza, di protesta.
1: Esattamente.
0: Una figura romantica, no? Tutto sommato.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E infatti nel nostro disco The Impossible Escape c'è questo brano, l'unico brano che non ho scritto e arrangiato io, che si chiama Arthur Morgan, che è del bassista che suona con noi. E Arthur Morgan è un personaggio virtuale, questo bandito che assalta banche e banchieri corrotti contro, insomma, la corruzione della società. Quindi è un mondo virtuale che poi in realtà non è molto distante dalla realtà reale che ci circonda. Da qui anche ci ricolleghiamo poi al pensiero di Sante e Lotte.
0: Ma sai, qui da noi, nella nostra zona, c'è la leggenda, che non è una leggenda, nel senso che fa capo a un personaggio reale, a una persona reale, di questo bandito che si chiamava il Bellente, che faceva un po' questo, no? Rubava ai ricchi per restituirlo ai poveri, e che ha fatto poi una brutta fine sotto l'invasione di Napoleone. Però è una bella storia, il Bellente di Appignano, se vuoi approfondire.
1: Sì, approfondisco.
0: Abbiamo anche un gruppo che si chiamano The Heartbeat, che hanno scritto proprio un pezzo dedicato al Bellente, e stamattina trovo bello, no, riuscire a fare anche questi raffronti con...
1: Ma sai che me lo appunto, che me lo vado a dire?
0: Ma guarda, io sono sicura che vi trovereste bene. Tra l'altro, gli Heartbeat ci hanno fatto anche la sigla della trasmissione, sono amici, ma hanno una storia musicale di lunga data, sono, diciamo, una mitologia per la nostra zona.
1: Grazie.
0: Il Bellente si chiama, degli Heartbeat.
1: Sì, me lo sono appuntato dopo.
0: Magari potete fare anche una collaborazione, visto mai? Sì.
1: È possibile, assolutamente.
0: Allora, parlaci ancora dei brani dell'album, ma se vogliamo aggiungere qualcosa su questo singolo, no, visto che siamo qui per proprio mettere l'accento su Venus Against.
1: Sì, certo.
0: Allora, come avete deciso alla fine di, per esempio, collaborare con Solomon B?
1: Sì, Solomon suonava già cantava già in una band bolognese in collaborazione col flautista di Venus, che si chiama Andrea, ed è anche il social media manager di Venus, e praticamente loro collaboravano già in questa band. Io mi sono trovato per caso al loro concerto, cioè ero andato ad ascoltare, a salutare, e mi era piaciuto molto. E attraverso Andrea poi disse: sai che sarebbe bella una collaborazione con Sam Solomon, e quindi Andrea poi ha detto: dai, lo chiamo e facciamo questa registrazione. Io ho scritto la musica, e quindi volevo fare questo brano che si ispirasse anche un po' ai Rage Against the Machine come filosofia.
0: Sì, infatti si sente molto anche il groove, un pochino più hard, sì, rispetto alle altre produzioni.
1: Sì. Esatto. E poi ho dato carta bianca a Solomon per scrivere il testo e per mettere a terra quelle che sono le sue idee, che noi condividiamo, e le difficoltà che ci sono appunto in una società così impegnativa come quella contemporanea. Ecco, poi tutte le denunce sono abbastanza chiare in quello che è il suo testo.
0: Diciamo che la critica musicale definisce la vostra, come dire, una narrativa militante, no? Ho letto questa definizione, e credo sia dovuta al fatto che nei vostri pezzi c'è questi riferimenti continui alle lotte per i diritti civili, eccetera, queste figure, no, storiche di ribellione. E ti volevo fare una domanda.
1: Sì.
0: Quanto è importante oggi ricominciare a esporsi e a fare della musica proprio uno strumento di attivismo sociale? Perché si è avuto l'impressione che a un certo punto, no, gli artisti si tirassero un po' indietro anche nell'esporsi su certe tematiche importanti, si è visto anche con le ultime... con gli ultimi fatti, diciamo, no, a livello mondiale,
1: certo,
0: degli ultimi anni, sembra che ci sia un po' una paura di esporsi. Per te invece bisogna un po' ritrovare questo cipiglio dell'artista che
1: Io penso che la musica, soprattutto quella a cui ci ispiriamo noi, che è quella degli anni 60 e 70, aveva proprio questo ruolo narrativo di smuovere delle masse, no? Perché comunque si lasciava, era uno strumento di comunicazione, è sempre stato uno strumento di comunicazione, cioè, pensiamo, che ne so.
0: Porsi come una forza di contrasto, no?
1: Sì,
0: perché se da un lato c'è una forza che spinge verso una parte, dall'altra bisogna attivarsi e contrapporre una forza altrettanto determinata.
1: Esatto, poi noi con quelle che sono le nostre idee senza prendere, cioè è chiaro che noi ci opponiamo alle ingiustizie legalizzate.
0: Certo, ovvio, avvengono, ovvio, ovvio.
1: Ma non stiamo prendendo le parti di nessun partito politico, cioè noi chiaramente facciamo musica contro quelle che sono le ingiustizie.
0: Ma sai, quando si parla di valori non è che possiamo appiccicarci sopra delle etichette, questa
1: è
0: il fanatismo che certi poi personaggi politici si vogliono arrogare, quello di appiccicare, mettere la bandierina su un valore che è universale, no?
1: Noi siamo contro le ingiustizie, le ingiustizie sociali, le ingiustizie legate al mondo del lavoro, legate all'ineluttabile senso di rassegnazione di fronte a, che ne so, un centro commerciale che viene tirato su a discapito di un parco pubblico, proprio facendo riferimento a delle notizie di cronaca recenti. Quindi queste sono ingiustizie e rassegnazioni a cui non abbiamo voglia di assistere, e lo narriamo attraverso la nostra musica, attraverso appunto la nostra narrativa. Questo non significa prendere posizioni politiche, cioè, chiaramente abbiamo le nostre posizioni politiche, ma,
0: cioè, ma allora io ho questa riflessione, no? Che per quanto uno voglia mantenersi neutrali, la politica non è quella che noi vediamo in TV, la politica è un qualcosa di importante, ci insegnavano i greci.
1: Certo.
0: Ed è impossibile vivere senza prendere mai una posizione, ragazzi. Io penso questo, no? È anche un atto di vigliaccheria supremo.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, la cosa pubblica dovrebbe interessare tutti.
0: Cioè, se no,
1: degli interessi di poche persone che possiamo appunto diciamo ridurre in un termine che è capitalismo, cioè, quindi se ti devo dire la mia posizione, io sono contro il capitalismo, è chiaro che
0: I danni che ha recato sono sotto gli occhi di tutti, ed è chiaro che qui bisogna cambiare proprio l'impostazione del sistema, perché sennò è inutile che stiamo qua, no, a raccontarcela, a fare i simposi. È un po' quello il discorso. Sì.
1: È proprio questa la nostra filosofia, è il nostro punto di vista. E per fare questo, noi comunque ci agganciamo appunto a figure storiche come ad esempio i Tupamaros, c'è un brano che si chiama proprio Tupac Amaru. Del primo disco di Underground Foxes, che poi in realtà è il secondo disco. E appunto Tupac Amaru, oppure che ne so, ci ispiriamo spesso alla filosofia, ad esempio il brano Dionysus
0: swing, sì, ho visto,
1: ascoltato. È uno swing anni 20, anni 30, che ho scritto per questo clarinettista bravissimo che si chiama Daniele D'Alessandro, che è venuto a registrare con noi. E Dionysus appunto si ispira alla filosofia di Nietzsche, al dionisiaco e all'Apollinio, quindi diciamo c'è una ricerca appunto che va oltre la musica. Poi Dionysus rappresenta anche molto lo spirito di ribelle di questo clarinettista. Che...
0: Assolutamente. Secondo te, visto che ti rimballo questi argomenti così, no, friccicosi che a me piacciono, a che punto siamo nell'equilibrio tra il dionisiaco e l'apollineo?
1: Purtroppo l'apollineo vince sempre.
0: Capito? quindi questo brano, questa attenzione degli artisti, perché anche i Dead Can Dance hanno fatto, non so se 2 anni fa, 3, 4, non ricordo, un album che si intitolava appunto Dionysus.
1: Okay.
0: E quindi vedo molto, no? Nell'arte, nella musica, questo spingere sull'energia dionisiaca, che è quella, come dire, un pochino
1: il
0: più
1: focosa,
0: sì, viscerale, sì, certo, sì. Ovviamente non quel caos che porta alla distruzione, ma quella forza, no, d'impatto che rompe un po' gli schemi,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ci sono stati imposti.
1: Esatto.
0: Ecco. E allora io ti volevo fare un altro, come dire, lanciare un'altra osservazione, perché sì, ho letto delle vostre interviste, quindi poi mi metto lì e rifletto. Allora, Underground Foxes, Foxes inteso come volpi.
1: Volpi, sì.
0: Cioè questa figura che è veramente a livello totemico potente, la volpe.
1: Sì.
0: Come mai? Via...
1: Le volpi sotterranee, perché a volte alcune cose vanno fatte in clandestinità, cioè la clandestinità non è sempre un male, ma a volte
0: può essere
1: una soluzione. Una soluzione necessaria.
0: Prima di agire uno non può dichiararlo quello che vuole fare, soprattutto se vuole fare un'azione di forza per rovesciare qualcosa, no?
1: Esatto, esatto. Fa parte proprio del principio della ribellione. Quindi la volpe sotterranea è qualcosa che insomma deve arrivare un po' all'alto.
0: E poi sai, la volpe è l'unico animale che riesce a depistare, cioè lei dissemina false orme.
1: Esatto.
0: Vero?
1: Vedi? è un animale stupendo.
0: Sì, meraviglioso, meraviglioso. Poi tra l'altro a me piace tantissimo anche la volpe giapponese a 9 code, no?
1: Sì,
0: bellissima. In questo album Underground Foxes voi avete uno sguardo proiettato un pochino di più verso l'esterno, quindi narrate storie,
1: esatto,
0: di persone, di ingiustizie,
1: esatto,
0: e quindi
1: esatto. Infatti prima ti dicevo i Tupamaro,
0: ecco, esatto, parecchio. Invece su Impossible Escape,
1: sì,
0: vi fate delle domande diverse, cioè se esiste per esempio la possibilità di sottrarsi a ciò che siamo, alla nostra natura, alla condizione, no, che ci determina. Quindi qual è stato il momento di passaggio, di inversione dello sguardo, da fuori a farsi delle domande più, come dire, esistenziali a questo punto?
1: Ma guarda, questa è una domanda a cui non so rispondere.
0: Stato un momento preciso, dici?
1: Un'evoluzione
0: naturale?
1: Sì, facendo le cose... e confrontandosi poi appunto soprattutto con la figura di Michele Murgioni, che è il narratore della band, la musica e la narrativa ha preso questa direzione, ma non è stata assolutamente calcolata a tavolino, è stata una cosa, un processo abbastanza naturale. In quel periodo stavamo appunto parlando di questo film del 1965 di Samuel Beckett, e quindi è stata una fonte di ispirazione incredibile proprio per questo switch dall'esterno verso l'interno.
0: Dal punto di vista dei live, come vi organizzate? È semplice gestire tutti questi strumenti? Penso che il live sia una dimensione innanzitutto galvanizzante, no, per una band come la vostra, un po' per tutte le band, ma voi,
1: sì,
0: che siete un'orchestra, credo che sia qualcosa di particolarmente, come dire, dionisiaco.
1: Sì, esatto. Ma il live per me è il momento più bello dell'espressione artistica. Adoro il palco e mi piace stare tantissimo, più della produzione artistica, per quanto mi piaccia molto fare produzione dischi, insomma stare in studio di registrazione, provare, suonare, però sul palco è proprio l'ambiente più congeniale a me.
0: Però mi pare di aver capito che siete un collettivo che anche dal punto di vista della registrazione andate molto come se fosse un live, perché ho letto che Impossible Escape l'avete registrato in poche ore, il video stesso di Venus Against è praticamente un buona la prima di musicisti che suonano, quindi mantenete questo spirito.
1: È proprio buona la prima, anzi secondo me è buona la seconda, perché abbiamo registrato di Venus Against abbiamo registrato solo 3 take e prendemmo la seconda take. Quindi sì, è proprio la necessità di registrare velocemente in studio, che viene proprio dal fatto che gli studi sono costosi, quindi per quanto
0: ottimizzare i tempi, anche come risparmiare.
1: Assolutamente sì. Cosa che comunque bisogna farci conti, perché essendo appunto una band dell'underground bisogna un po' tirare la cinghia dove non facendo parte del mainstream, dove
0: sì, è comprensibile,
1: non abbiamo molte possibilità, quindi suonare insieme bisogna stare belli concentrati e pronti per affrontare lo studio di registrazione, e questo ci ha permesso di registrare tutto il disco The Impossible Escape in circa 5 ore e mezza di riprese effettive della band.
0: Beh, questo comunque testimonia anche una grandissima sinergia, un affiatamento incredibile tra di voi, perché 5 ore per registrare un album sembra un'inezia, no?
1: Sì. Ovviamente, come ti dicevo, i musicisti sono tutti eccezionali, sono tutti preparatissimi.
0: Ce li vuoi nominare questi musicisti e tutti gli strumenti che ci sono nel collettivo?
1: Assolutamente sì. Allora, partiamo dai fiati che soffiano nelle vele, e abbiamo Andrea Salvato al flauto, poi abbiamo Marco Vecchio al sax contralto, poi abbiamo Federico Privitera alla tromba, Giuseppe La Stella al trombone, Michele Murgioni narratore e basso tuba, e poi passiamo alla parte elettrica, al motore. Ci sono io alle chitarre, gli arrangiamenti, Daniele Marrone al basso, Mattia Bassetti alla batteria e Michael Harding alle percussioni. Poi si aggiungono nelle session di registrazione, qualche volta anche live, degli ospiti graditissimi come ad esempio Daniele D'Alessandro al clarinetto, che è venuto a registrare Dionysus, Nicola Parolari al sax tenore, Filippo Cassani al sax baritono, quindi a seconda delle esigenze aggiungiamo.
0: Siete un cerchio aperto, così, che rimane aperto, ecco.
1: Assolutamente sì.
0: E questo è bellissimo, no? Perché dà una freschezza e anche un'apertura verso l'esterno che rende la musica sempre differente, mai fissa, ecco, è questo l'idea, no? Di qualcosa che muta costantemente. L'ultima domanda prima di chiudere, perché purtroppo abbiamo poi il notiziario, ti volevo dire, visto che la vostra, no, è una musica orchestrale, quindi senza voce. Quando hai ascoltato, lo chiedo a te perché sto parlando con te, ovviamente la domanda è per tutti, anche gli altri componenti della band, che effetto ti ha fatto ascoltare una vostra composizione con la musica, con la voce di Solomon?
1: Me l'aspettavo, perché comunque ci abbiamo lavorato in pre-produzione prima di andare in studio di registrazione. Chiaramente arrivare a un prodotto finito, è vero che ci abbiamo messo 5 ore per registrare
0: però, ci sono state delle prove prima, vuoi dire?
1: Sì, ma per me
0: immagino
1: siamo stati mesi prima di andare in studio.
0: Però ecco, quando hai avuto la traccia registrata, finita, e l'hai ascoltata, che effetto ti ha fatto?
1: Te l'ho detto, me l'aspettavo un pochino, perché io ho seguito praticamente tutta la produzione, tutte le fasi di produzione del brano, cioè praticamente dalla stesura della musica che scrivo io, e poi con Sam, con Solomon ci siamo visti diverse volte a casa mia per montare sui vari provini. Poi da lì abbiamo fatto le varie prove, siamo andati in studio di registrazione, e poi tutta la post produzione è stata abbastanza veloce, e da lì poi ho montato tutti i video, quindi diciamo che per quanto ci siano volute 5 ore di registrazione effettive, però dietro c'è stato un anno di lavoro.
0: Questo episodio, questo singolo, vi ha fatto venire un po' voglia di ripetere l'esperimento?
1: Ma chi lo sa, sì, probabilmente sì. Di default ci piace mantenere un'identità più strumentale, quindi più legata.
0: Restare fedeli alla vostra formula, ecco, diciamo così.
1: Esatto.
0: Però ogni tanto, secondo me...
1: Sì, anche perché pure in Underground Foxes c'erano dei cantanti, c'era Federico Orlandini che canta il Kledmer in re minore, che è un brano dedicato alla Palestina, e poi c'era Alex, che è un altro rapper, che è venuto a cantare Underground Foxes, dedicato a Rosa Parks e alle Black Panther, insomma tutti i movimenti di cui abbiamo parlato, e canta anche I'm Talking Sugo.
0: Purtroppo io sto finendo il tempo. Ti vorrei dire, se avete dei live imminenti da volerci comunicare, qualche data.
1: Stiamo ancora battezzando un calendario, ancora
0: perfetto. Fissato,
1: ma usciranno presto sulle nostre pagine social.
0: Avete comunque i vostri riferimenti social, siete su Instagram, Facebook, eccetera. Quindi io invito tutti a seguirvi, ad acquistare il singolo, gli album, perché è importante, lo ripeto sempre, sostenere gli artisti. Ti ringrazio tantissimo di averci fatto compagnia questa mattina.
1: Grazie davvero e grazie a Radio Nuova.
0: È stato un piacere, speriamo di risentirci in futuro. Ciao Ugo.
1: Assolutamente. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'Asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
18: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
21: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
22: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
21: Ogni possibilità inizia con un passo.
22: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
23: Questo cammino dobbiamo completarlo.
21: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
24: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, L'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Bam, bambina.
1: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Siamo pronti anche oggi a Radio Nuova Cerata e oggi andiamo tutti quanti pronti a Tolentino perché Vania è qui, pronta a Tolentino per l'appunto. Vania!
1: Sono pronta abbastanza, perché questa mattina sinceramente Nazareno me la sono vista brutta. Ieri ho avuto un attacco di sinusite violento.
0: Aia.
1: Con questi sbalzi di temperatura, sì, poi non è sempre... dovendo fare tante cose insieme non è che hai quelle precauzioni, siccome tanti stai seduto, ti alzi, ti prendi il golf, io sempre tante cose, quindi vabbè,
0: ma tu sei forte, però sei forte.
1: Sono forte, però questa mattina guarda, non sapevo se riuscivo ad essere presente, difatti poi ho detto no, la puntata non la posso mancare, allora sai che ho preso una bustina di Nutrix, anche normalmente la do a papà che è un energetico, no? Lo prendono gli sportivi.
0: Oh.
1: E devo dire che l'energia me la date per essere presente, perché veramente alle 9 ero ancora a KO.
0: Ma anche dal cielo penso che qualcuno ti ha dato qualcosa.
1: Sì, quello sì, perché come sempre io seguo la Santa Messa, difatti questa mattina volevo partire, intanto ricordiamoci Nazareno che ci siamo dati tutti per le puntate di Radio Nuova,

0: L'ultimo quarto d'ora lo dedichiamo alla lettura del libro di Padre Gentili,
1: bello,
0: di San
1: bello.
0: Nicola, no? E allora io ieri, nonostante insomma stavo un po' così, però ho cominciato, mi sono riletta il primo capitolo e ci siamo anche nei tempi, quindi possiamo iniziare la lettura di questo libro, gli ultimi 12 minuti della puntata.
1: Bellissimo, bellissimo, bravissimo.
0: Allora, questa mattina, Nazareno, proprio a seguito dello spunto che ho avuto dall'omelia che ho ascoltato a TV 2000, un sacerdote molto colto, e mi ha colpito, devo dire, perché non mi è capitato mai di ascoltare un sacerdote durante il canto dell'offertorio, eccetera, che prega in latino.
1: Prega in latino, bellissima, bellissima.
0: E questa cosa mi ha fatto tanto piacere. Tanto è vero che la vorrei così riferire anche a Padre Marziale, insomma, ai nostri sacerdoti colti, perché? Perché effettivamente ripristinare la lingua latina, non la messa in latino, che Piazza Tolentino noi l'abbiamo, ma è tutto il rito che noi sappiamo esisteva prima del Concilio Vaticano II, dura tantissimo, eccetera. Ma collocare in alcuni momenti liturgici che tutti conosciamo a memoria in italiano le frasi latine, cioè come veniva pregata la messa prima del Concilio Vaticano II, che mi sembra fosse del 1962, no?
1: Sì, cioè qualcosa, come dici tu, va bene, certo, in italiano è bene, perché sennò...
0: Sì, però il latino, cioè qualche volta inserirlo in latino,
1: ecco, qualcosa,
0: stamattina
1: sì.
0: Mi ha colpito, sono rimasta, ho detto, ma guarda...
1: Quella è una bella cosa, sì, secondo
0: me. Sì, una cosa, per me è stata una novità, una bella novità.
1: Bravi.
0: Poi questo sacerdote ha fatto un commento molto interessante e pieno di spunti proprio dalla lettura di Coelet. È un nome che tu dici, ma chi ce l'ha un nome così particolare? È vero che noi sappiamo che nella cultura ebraica, almeno sulle sacre scritture, Nazareno, abbiamo dei nomi che tu tante volte dici sono difficili pure da pronunciare, no?
1: Sì.
0: E a chi non è venuto in mente di dire ma dove l'avranno trovati? No, particolari. Il libro Coelet in realtà non è un nome, no? Noi siamo abituati, no, il libro di Geremia, il libro di Isaia, no? Cioè, quindi a nomi di profeti, i nostri apostoli. Cioè, Coelet in realtà non è un nome, ma ha un significato preciso, significa colui che parla all'assemblea.
1: Già.
0: E la lettura di questa mattina, che è partita proprio dal primo capitolo del libro Coelet, che invito veramente a leggere, e poi vi dico anche perché, tra l'altro è anche corto perché consta di 10 capitoli, quindi si legge, chiaramente non è un romanzo, questo lo sappiamo benissimo, ogni capitolo va meditato, però si legge molto bene ed è anche molto interessante, proprio sottolineo, perché è molto attuale. Intanto
1: sì.
0: Il prologo è: tutto è vanità, vuoto immenso, vanità delle vanità, vanità delle vanità, tutto è vanità. E continua, no? Cioè, la cosa che è interessante di questo libro biblico del Vecchio Testamento, intanto non si sa con certezza chi lo abbia composto. Sicuramente saranno stati ebrei dell'epoca del III secolo avanti Cristo. Alcuni pensavano fosse attribuibile al re Salomone, ma non poteva essere per la datazione. E comunque, in ogni caso, poco conta chi l'abbia scritto. Quello che conta è il testo e la profondità del testo. Perché? Perché questo libro Coelet intanto abbraccia in questi 10 capitoli tutti gli aspetti della vita. Leggo i titoli tanto per essere ancora più chiari: l'uomo di fronte ai suoi limiti, il sapere inutile fatica, vanità dei piaceri, della ricchezza e del lavoro. C'è una stessa sorte per tutti, perché faticare per poi lasciare tutto a un altro? Per tutte le cose c'è un tempo fissato da Dio. L'oppressione, la solitudine, fedeltà alle promesse fatte a Dio, l'autorità, la ricchezza e i loro rischi. L'uomo è sempre insoddisfatto. La sapienza umana e il suo fallimento, questo dal capitolo 7. Ciò che è meglio per l'uomo, sapienza e moderazione. La sapienza è introvabile nell'uomo e nella donna. L'uomo non può conoscere il senso delle cose né la propria sorte. Tutto è nelle mani di Dio. L'uomo non conosce neppure la sua ora. La sapienza del povero è disprezzata. Sapienza, follia e stoltezza. Il potere e i suoi rischi. Invito ad agire. La vecchiaia e la morte. E poi alla fine l'epilogo. Quindi sono 12 capitoli. E io ne ho evidenziato uno. Perché? Perché tra tutti questi credo che sia almeno quello che mi ha colpito, quello che ce ne sono molti, soprattutto quando si parla dell'aspetto sapienziale, lì è molto profondo, perché lì entriamo veramente nel rapporto che può instaurarsi tra l'uomo e Dio, no? Quindi no, però questo lo trovo interessante perché, ripeto, molto attuale. Cioè, il titolo lo dice, no? Perché faticare per poi lasciare tutto un altro? Allora, prima di leggerlo faccio una premessa. Il sacerdote questa mattina dice, Coelet, il libro di Coelet, appunto, di questo che parla all'assemblea, quindi di questo erudito che si rivolge all'assemblea, e ne parla facendo una premessa, collocandolo proprio nel contesto, come è scritto nella Bibbia. Allora, questo signore erudito, questo ebreo erudito che parla all'adunanza, in realtà si rivolge a un popolo di giovani. Perché, come ne sappiamo, tutti i giovani hanno bisogno di consigli. E i giovani spesso sono anche sprovveduti.
1: Anche oggi, quindi.
0: Esatto, difatti lo ha molto, l'ha commentato con molta profondità, proprio perché lo ha avvicinato ai tempi odierni. E difatti, che cosa dice? Dice, all'epoca di questo libro, gli ebrei vivevano un momento di grande splendore, di grande ricchezza. Quindi anche gli ebrei più osservanti si erano, tra virgolette, persi dietro ai piaceri, dietro al lusso, dietro alle mondanità. E allora questo saggio li vuole ricondurre a Dio.
1: Ecco, giusto.
0: Questo è il tema di fondo del libro Coelet. Come ricondurre a Dio? Attraverso tutti questi temi dei quali io vi ho letto il titolo. E qui poi leggo letteralmente le caratteristiche. Difatti l'avevo già letto questo libro, difatti fra parentesi avevo scritto attualità, non a caso oggi difatti così si è dimostrato. L'espressione tutto è vanità è come il tema e la conclusione dell'opera Coelet, ne discute quasi parlando con se stesso, ma intendendo aiutare dei giovani ad affrontare la vita. Nella sua riflessione egli analizza l'esperienza che ha fatto di tutto quello che per gli uomini del suo tempo è un ideale o un'occupazione invidiabile. Due punti, il successo, le ricchezze, la sapienza, i piaceri, la giovinezza. Il discorso è fatto senza un preciso ordine, ogni tanto torna sui passi, corregge, modifica le proprie affermazioni. Il libro comunque offre una risposta soprattutto all'uomo che vive in tempo di crisi. Crisi di fede, crisi di speranza, crisi di religiosità.
1: Eh già.
0: E quindi attualissimo, attualissimo.
1: Sì. Infatti.
0: Allora, io leggo questo perché faticare per poi lasciare tutto un altro? Allora, quanti genitori lavorano tanto e poi magari si ritrovano a lasciare un capitale a dei figli che non dimostrano di meritarlo, no? Purtroppo spesso capita. Io ricordo mio padre che diceva sempre questo detto, che era un detto dei contadini, ma i contadini erano saggi. Tre generazioni per ammucchiare e una per smucchiare. Tu lo sapevi questo detto?
1: Ma io dico questo però, che se i figli
0: vengono educati
1: su, pian piano anche loro lo faranno bene con quello che gli danno.
0: Sì, però normalmente quando i figli crescono in una famiglia, e io questo insomma a Tolentino lo vedo in tante famiglie di imprenditori, insomma di ricchi consolidati eccetera, mi sono accorta che la prima è andata, la seconda è andata, la terza traballava, effettivamente questo ho detto poi non è così assurdo. Allora leggo da Coelet. Allora presi in odio la vita perché mi era insopportabile quello che si fa sotto il sole, in questo caso faticare, no?
1: Sì.
0: Tutto infatti è vanità e un correre dietro al vento. Ho preso in odio ogni lavoro che con fatica ho compiuto sotto il sole, perché dovrò lasciarlo al mio successore. E chissà se questi sarà saggio o stolto, eppure potrà disporre di tutto il mio lavoro in cui ho speso fatiche e intelligenza sotto il sole. Anche questo è vanità. Sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che avevo sostenuto sotto il sole, perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità, è un grande male. Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi, neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità. Non c'è di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersi il frutto delle sue fatiche. Mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. Difatti, chi può mangiare o godere senza di Lui, Egli concede a chi gli è gradito sapienza, scienza e gioia, mentre a chi fallisce dà la pena di raccogliere e di ammassare per darlo poi a colui che è gradito a Dio. Ma qua anche questo è vanità, è un correre dietro al vento. Cioè da questo capitolo io ho dedotto che faticare è giusto, faticare è lodevole, ma bisogna faticare sempre con saggezza e rivolti a Dio, cioè il frutto del nostro lavoro, chiaramente all'epoca erano la maggior parte erano pastori e agricoltori, no? Quindi il frutto del nostro lavoro è ovviamente per la grazia che ci è stata data da Dio.
1: Sì, è molto importante che prima di la mattina di andare a lavorare parliamo a Dio, diciamo a Dio la cosa, la sera diciamo grazie per quello che abbiamo fatto a Dio, ecco.
0: Esatto, cioè soprattutto lo dobbiamo dire questo Nazareno, perché noi che siamo credenti diamo per scontato tante volte anche questo che hai detto tu, no? Cioè ascoltare la parola la mattina, meditare la parola, ringraziare Dio per la giornata che comunque ci ha fatto trascorrere, però chi appunto è credente profondamente comprende questa frase nell'essenza, ma chi non è credente gli va spiegata, e ti dico perché, almeno secondo il mio parere, perché ascoltare la parola, come vedi è capitato a me questa mattina, tutte le mattine, ma questa mattina perché ne ho fatto poi riferimento anche in questa puntata, no? Coelet, no? Chi non conosce Coelet? Intanto se ti incuriosisci te lo vai anche a leggere, no? E già leggendolo cominci a riflettere e dici, tu pensa 2300 anni fa queste persone, vedi, in fondo non erano lontani da noi, no? No, con tutti i problemi, quindi vedi, in un momento di ricchezza, di floridità eccetera eccetera, questi insomma erano talmente pieni di tutto che si sono allontanati da Dio.
1: Eh già, attenzione perché oggi purtroppo col caos che c'è andare via da Dio è facile, quindi
0: non è, esatto.
1: Uno neanche se ne accorte, attenzione.
0: Esatto, e non è un caso di fatti Nazareno, e qui ritorniamo sempre ai tempi di mio padre, quando mi raccontavo dei miei nonni, che quando c'era la povertà le famiglie erano più unite,
1: giusto,
0: si pregava, ci si aiutava, perché c'era anche la necessità di fare comunità. La ricchezza che è stata data dal demonio, e noi lo sappiamo bene, che cosa ha prodotto? Ha prodotto l'isolamento e la concorrenza spietata, no?
1: Esatto.
0: Perché? Perché poi allora lui ha una macchina e allora io ne voglio due, lui non so, ha quella macchina di pregio e io ne voglio un'altra di più pregio, cioè ha comportato un rincorrere il materiale e isolare o abbandonare lo spirituale, portando a cosa? Alla solitudine, all'amarezza, alla discordia, ai litigi, perché questo lo stiamo vivendo.
1: Quindi attenzione alle famiglie, attenzione per i figli, attenzione a stare attenti su questo.
0: Addirittura Nazareno, poi mi sono andata a fare una ricerca veloce perché avevo anche dei libri, ma li ho messi negli scatoloni e non so dove sono collocati, però tramite internet, tanto se fai una ricerca mirata, le risposte che insomma che desideri le trovi. Tu pensa che il libro Coelet viene definito da Gianfranco Ravasi il libro più originale e scandaloso dell'Antico Testamento. E lo commenta: perché vi si trovano il nostro miserabile affanno, il presagio e la sciagura dell'insaziato.
1: Ecco, quindi tu dici, esatto, che questi vanno bene,
0: no? Tutto e il nulla. Tra l'altro il libro Coelet è collocato prima del Cantico dei Cantici. Noi sappiamo che il Cantico dei Cantici è l'inno proprio all'amore, no?
1: Eh già.
0: In assoluto, tant'è vero che Francesco, San Francesco, poi se lo ha fatto proprio, no? Ed è diventato il Cantico di Francesco. In realtà è il Cantico dei Cantici delle Sacre Scritture, insomma, dell'Antico Testamento.
1: Sì, sì.
0: E dice addirittura, in base al Coelet, che sono pochi i testi della Bibbia che sono stati oggetto di tante letture e interpretazioni, e di cui tanti e celebri poeti addirittura, se ne sono occupati.
1: Mm. E quindi?
0: E quindi è un testo che, secondo me, andrebbe, proprio per queste caratteristiche così particolari, come osa dire anche Ravasi, scandalose, andrebbe studiato, esaminato. E dicono gli storici addirittura, che in realtà sia stato redatto intanto nel III secolo a.C. Ed è, Coelet come parola, è il participio presente femminile. E noi sappiamo che nella cultura ebraica le donne, come i bambini, non contavano nulla, quindi anche un'altra stranezza, no? Che assume però una funzione maschile, perché in effetti Coelet viene poi tradotto come colui che parla all'assemblea, no? Quindi, cioè, ci sono anche delle, diciamo così, delle curiosità, usiamo questo termine, che gli studiosi stessi ancora oggi non sanno spiegarsi.
1: Certo. Beh, questo comunque, quello che tu dici, è molto importante, e teniamoci tutti quanti a capire queste cose, ecco, piano piano, anche chi fa questa cosa lo dica un po' una volta, un po', ecco, qualcuno...
0: Sì, poi la cosa interessante è che questo libro, insomma, i libri vengono presentati tutti con un teschio, no? Quindi già il teschio dice il memento mori, no? Cioè, tutti dobbiamo morire, no? E che è poi l'aspetto, diciamo, più preoccupante, soprattutto per un non credente, no?
1: Dal cielo però ci dicono fino a un certo punto, perché a un certo punto non si morirà più.
0: Quindi, esatto, attenzione. Perché noi che crediamo sappiamo che esiste la vita eterna.
1: Ecco.
0: Però in questo libro si parla appunto di tomba, di morte, del niente, del nulla, no? L'uomo è nulla. I saggi sono come gli stolti, perché anche i saggi sono come gli stolti? Perché qui c'è un capitolo dove parla, infatti io lo sono andata a leggere, perché i saggi sono come gli stolti, perché se la loro cultura poi rimane ferma a se stessa, non produce frutti, allora che saggio sei? Cioè il saggio deve mettere a disposizione la propria cultura, quindi la propria saggezza. I potenti, la stessa cosa, sono come i poveri, perché se i potenti ammucchiano solo per se stessi, la loro potenza dove sta?
1: E qui, appunto, come dicevo prima, le famiglie, specialmente per i loro figli, stiano attento, perché dopo, se non lo fanno da primo, quando sono grandi, non lo fanno più. Ecco, questo è il punto.
0: Esatto, e poi qui c'è una chiusa, penso sempre di Ravasi, che mi piace leggere. Dice: ogni creatura abbraccia lo stesso destino. Il regno dei morti, i vivi sanno che moriranno, i morti non sanno nulla. Si vive sapendo che esiste un tempo per nascere e un tempo per morire, uno per piantare ed uno per sradicare, uno per uccidere ed uno per sanare, uno per piangere ed uno per ridere, uno per essere in lutto e uno per danzare. Esiste un tempo per la giustizia e uno per l'ingiustizia, ma in ogni caso tutto è governato dal caos.
1: Ecco appunto.
0: Il soffio vitale del creatore trova il suo doppio nel vuoto, vento, nebbia, niente. Che senso ha Dio in questo paesaggio deturpato? Qual è il fine degli uomini? Quando sappiamo che tutto ciò che facciamo, che siamo, la vita accade in vano? Quindi che significa tutto questo secondo la mia povera povertà teologica? Che se noi non arricchiamo la nostra vita appunto con la saggezza della sapienza di Dio, tutto è inutile quello che abbiamo fatto. Anche le cose più grandi sono inutili, perché Dio non ci valuterà per quello che abbiamo fatto in funzione del terreno. Ci valuterà per quello che abbiamo fatto in questa terra in funzione del cielo, di quello che è sopra, non di quello che è sotto.
1: Ma non solo, ma poi chi non lo fa, quando sta qui, fa un cammino molto brutto. Ecco, questo è il fatto.
0: Sì, poi c'è la tristezza che chiaramente coinvolge sicuramente coloro che non hanno questa, io dico anche questa grazia, perché la fede veramente, più cresco con gli anni e più mi accorgo che è un dono e una grazia.
1: Ecco, questo è importante, che da quando il bambino è piccolo bisogna dirglielo. Ecco.
0: Però queste cose gliele dice un genitore che crede, un genitore che non crede è...
1: Magari intanto noi diciamolo, poi
0: noi lo diciamo,
1: qualcuno...
0: lo divulghiamo, questo sicuramente.
1: Ecco, allora
0: io andrei adesso, perché poi ho un'altra cosa da leggere sul diavolo. Ah, oggi sono spietata, Nazareno, ti fanno spietata.
1: Bene.
0: Allora andiamo con il brano che ho scelto Vita, però quello di Lucio Dalla, no? Che poi è un brano che doveva essere chiamato Amico, questo l'ha commentato Mogol, perché il testo mi sembra che l'abbia fatto anche lui insieme, Amico, perché era dedicato a Lucio Battisti. Poi lo hanno cambiato in Vita, vabbè, insomma, come un ricordo.
1: Lo ascoltiamo.
0: È molto bello, come tutti i testi poi e le musiche di Dalla, Mogol, insomma, dei nostri grandi cantautori ed autori.
1: Benone, andiamo.

0: queste cose belle che abbiamo già detto guardando il cielo, vai.
1: Sì, allora, guardando il cielo io adesso mi dirigo a Meliuori. Perché mi dirigo a Meliuori? Perché mi è arrivato un messaggio dal nostro amico Giuliano Meschini, che tutti voi della radio conoscete bene. L'ho letto due volte perché mi ha colpito, è breve, insomma, è una pagina, ma lo vorrei leggere tutto. Stamattina leggerò molto perché credo che sia arrivato il momento in cui le parole, quando ben scritte e soprattutto quando ci aiutano a riflettere, vanno effettivamente lette. Il titolo è questo: il diavolo odia la donna perché non può nulla contro Maria, la madre di Dio. Ecco perché tanti femminicidi, sfruttamenti, violenze e degradazioni sulle donne nel mondo. Il 29 di settembre noi sappiamo, noi ricordiamo San Michele Arcangelo, che è colui che schiaccia il serpente, ma noi sappiamo che la Madonna schiaccia il serpente.
0: Tu come dedico le donne, perché sei una donna, quindi...
1: Io sono Mariana e quindi credo che appunto il tentatore, perché il diavolo è il divisore, il tentatore, insomma il male, noi come donne dobbiamo essere sempre molto più accorte, più attente. E anche per questo probabilmente pregare di più. Non a caso la preghiera nella casa domestica veniva sempre annunciata e diciamo così, e portata avanti proprio dalla più anziana, no? Dalla donna più anziana, poi magari anche dalla mamma, però erano le donne che pregavano il rosario, no, attorno a un camino o magari attorno a un tavolo con la famiglia. Quindi è la mamma il focolare domestico, e con la nostra società questo è venuto meno e le conseguenze appunto le viviamo. Allora leggo testualmente: Miriana, la veggente di Meliuori, ebbe nel 1982, quindi stiamo parlando di 44 anni fa, un'apparizione che getta raggi di luce sulla storia della Chiesa. Essa racconta un'apparizione nella quale Satana le si è presentato con le apparenze della Vergine. Satana chiese a Miriana di rinunciare alla Madonna e di seguirlo, perché l'avrebbe resa felice nell'amore e nella vita, mentre con la Vergine essa doveva soffrire, diceva lui. Miriana lo respinse. E subito dopo apparve la Vergine e Satana scomparve. La Vergine le disse: scusami per questo, ma devi sapere che Satana esiste. Un giorno si è presentato davanti al trono di Dio e ha chiesto il permesso di tentare la Chiesa per un certo periodo. Dio gli ha permesso di metterla alla prova per un secolo. Questo, e noi lo sappiamo, il Novecento, no?
0: Certo.
1: Questo secolo è sotto il potere del demonio, ma quando saranno compiuti i segreti che vi sono stati affidati, il suo potere verrà distrutto. Già ora egli comincia a perdere il suo potere ed è diventato aggressivo. Distrugge i matrimoni, solleva discordie tra preti, crea ossessioni, assassini. Dovete proteggervi con la preghiera e il digiuno, soprattutto con la preghiera comunitaria. Portate con voi dei simboli benedetti, metteteli nelle vostre case, riprendete l'uso dell'acqua benedetta. Satana odia la Beata Vergine Maria da più di 2 millenni, infatti fa tutto ciò che è in suo potere per scoraggiare la devozione nei suoi confronti e instillare odio verso di lei. Avete mai notato che sono i dogmi e le devozioni mariane a suscitare le reazioni più forti in coloro che rifiutano la Chiesa? Anche alcuni buoni cattolici sono imbarazzati dalla devozione a Nostra Signora e pensano che non dovremmo essere troppo estremi nella sua venerazione. Forse anche voi vi siete chiesti perché la Chiesa tiene la Vergine Immacolata in così grande considerazione. Forse vi siete chiesti perché Dio abbia deciso di usarla nell'opera della redenzione. Il diavolo odia il fatto che la sua sconfitta definitiva avverrà per mano di un'umile ancella. In un certo modo il suo cuore orgoglioso potrebbe sopportare il fatto di essere sconfitto da Dio stesso, perché questo è onnipotente. ma essere schiacciato da una piccola ragazza di Nazareth, il pensiero è del tutto umiliante, lo fa impazzire, perché se c'è una cosa che la creatura più orgogliosa di tutta la creazione odia, è essere umiliata. Satana ritiene questa sconfitta da parte della Vergine Maria umiliante, perché è una donna e le donne sono il sesso più debole ed egli disprezza la debolezza. Ama vedere le donne abusate, degradate e ridotte a un oggetto, per non parlare del fatto che la Beata Vergine è umana e Satana odia gli umani perché abbiamo un corpo e lui è un puro spirito che pensa i corpi siano di disgusto. Ma c'è un'altra ragione più profonda per il fatto che Satana odia essere sconfitto da Maria. Lei è la sua sostituta in cielo. In origine Lucifero era il risultato migliore di Dio, era il più bello, il più potente di tutte le creature di Dio e come sappiamo tutti questo gli ha dato alla testa. Era così splendido Lucifero, difatti è luce, no? Così potente che pensava davvero di poter essere migliore di Dio. I tratti caratteristici di Satana sono l'orgoglio e l'invidia dell'Onnipotente. E quali sono le caratteristiche della Madonna? In primo luogo l'umiltà. Infatti la creatura più umile che sia mai esistita. Per ogni grammo di orgoglio che ha il demonio, Maria ne ha due di umiltà. Per ogni goccia di invidia amara e piena di odio nel cuore nero di Satana, il cuore di Maria è pieno del doppio di lode, adorazione e amore. Per ogni boccone di depravazione perversa e distruttiva nell'anima del demonio, il cuore di Maria è pieno di purezza e fecondità. E per grazia, Dio l'ha resa la creatura più squisita e più gloriosa di tutto l'universo. Il titolo che il diavolo reclamava, in ogni modo, l'Immacolata è l'esatto opposto di Satana. In ogni modo è il suo sostituto e lui lo sa. Nel Magnificat vediamo il riassunto di tutto lo splendido ruolo di Maria nella salvezza. Quindi, la sintesi, nel caso in cui non lo abbiate ancora capito, donne, Satana vi odia. Insomma. Volete schiacciare la testa del serpente nella vostra vita? Volete passare in modo sicuro attraverso prove, tentazioni e tempeste per arrivare alla vostra casa celeste? La risposta è semplice. Fate ricorso a Maria, amatela, siate i suoi servi fedeli, siate i suoi cavalieri, suoi difensori, suoi apostoli, consacratevi a lei in modo totale e completo, perché nulla di ciò che le appartiene andrà perduto.
0: Ed è bello che nella mano, nelle case ci sia la Madonna a guardarla anche, e questo è bello.
1: Sì. È importante però, dice, anche di portarla, no? Come noi della Milizia dell'Immacolata, che abbiamo al collo appunto l'immagine benedetta della Madonna della Milizia dell'Immacolata, no?
0: Certo, questo è verissimo.
1: Tra l'altro adesso posso dire anche che mi sembra il 2 ottobre o l'8 ottobre inizia la preparazione per il rinnovo perché già è consacrato, consacrazione al cuore immacolato appunto di Maria nella Milizia dell'Immacolata. Ci saranno, mi sembra, 8 catechesi.
0: Tu queste cose dille quando ci sono, perché almeno tutti quanti che ci ascoltano lo sanno.
1: Veramente ho anche il programma, perché l'ho già preso l'altro giorno in chiesa, anzi se devo essere precisa, così anche nelle date, forse chissà, perché ho sempre tanti fogli, comunque mi sembra che inizi il 2, di inizia comunque, sono tutti i giovedì del mese di ottobre e di novembre,
0: ecco.
1: Poi c'è la preparazione a dicembre, quindi tutto l'aspetto diciamo formale, e l'8 mi sembra che ci sia poi la consacrazione, che stato l'avrò messo il foglio, ma è qui è pieno di fogli, lavorando
0: ce lo dirai man mano che ci sei, ecco.
1: Sì, tanto no, ma l'avevo messo in modo tale che dico almeno lo leggo, e invece fogli, foglietti, dopo tra le pratiche, i fascicoli e tutto, eccolo, è spuntato, beh, la Madonna mi è sempre vicina, no? Allora, il programma parte l'8 ottobre, che è il giorno poi della Madonna del Rosario, poi abbiamo il 15, insomma, fino al 3 dicembre, e il 5, sabato 5 dicembre, abbiamo il rito di consacrazione. E praticamente abbiamo tutte catechesi che sono diciamo così, svolte da persone altamente qualificate. La prima, padre Sergio Cognini, che è parroco di Mogliano e dell'Ordine dei Frati Minori, ma è stato anche il nostro referente regionale ed è stato per diversi anni anche il sacerdote, che non si chiama sacerdote, del carcere di Regina Coeli.
0: Ecco.
1: Poi il 15 abbiamo Donatella Coppari, che è insegnante di scienze religiose e molto brava. Poi il 22 Maria nella Sacra Scrittura, padre Massimo Giustozzo, che è il priore di San Nicola. Poi Maria nel Magistero della Chiesa dei Dogmi, Don Diego di Modugno, il nostro parroco. Poi Simona San Paolesi, che è la presidente del regionale delle Marche, il significato della medaglia miracolosa e le apparizioni. Poi Carmenzita Picaro, che è la missionaria dell'Immacolata, padre Colbe, viva Bologna, difatti, ci parlerà di San Massimiliano Colbe, un profeta dei nostri tempi difficili. Poi padre Luciano Genga, che è sempre un cappuccino minore, rettore del santuario San Pacifico a San Severino, ci parlerà di San Massimiliano Colbe, figlio di San Francesco d'Assisi. Poi padre Sergio Cognini, ritorniamo al nostro riferimento, prima regionale, oggi insomma locale, lo statuto e le regole di vita. E poi il 3 dicembre la preparazione, come avevo annunciato, al rito di consacrazione all'Immacolata, il cui relatore sarà Don Jacopo Foglia, che è il nostro referente spirituale, il nostro assistente spirituale nella milizia dell'Immacolata, e sappiamo che è il direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Macerata, insomma chi è che non lo conosce, anche perché se non lo vedi si fa vedere da solo, alto 2 metri, quindi è all'altezza, come dire, ce lo fa vedere in tutto il suo aspetto. Ecco, quindi questo per far capire che l'associazione della milizia dell'Immacolate Marche ogni 2 anni organizza queste catechesi per aiutare ad avvicinarsi alla figura di Maria, grazie appunto alla milizia dell'Immacolata, che è nata sulla base della medaglia miracolosa, ma fondata da San Massimiliano Colbe, insomma, che penso tutti sanno, no? Il martire polacco.
0: Tu ogni giovedì prima oggi c'è questo, c'è
1: il
0: oggi.
1: Giovedì il 24 noi ci vediamo, e sì, il giorno 8.
0: Tu di quelli che
1: proprio per l'avvio del programma, sì.
0: Esatto, perfetto.
1: E, tra l'altro, dimenticavo una cosa importante, che tutti gli incontri si terranno nella chiesa della Santa Famiglia alle 21:15, quindi qui a Tolentino.
0: Bravissima, bravissima. Allora, adesso
1: dovremmo partire con la lettura del libro di Un asceta e un apostolo, scritto da padre Domenico Gentile, un filosofo, teologo, ha insegnato per non so se più di 20 anni, 25, non me lo ricordo esattamente, al liceo classico di Tolentino, comunque aveva insegnato a Bologna, a Roma, insomma una persona splendida, e quindi merita che questo libro scritto da lui venga letto. Allora partiamo.
0: Un pezzetto ogni tanto, via.
1: Esatto. Allora, la patria d'origine, sappiamo tutti, insomma, che è nato a Sant'Angelo in Pontano, e partiamo con i genitori, vai. Si chiamavano Compagnone d'Amata, egli era probabilmente dei Guariti e lei probabilmente dei Gaetani cognomi, come apparirebbe dalle dichiarazioni di due familiari del santo che deposero al processo di canonizzazione. Osservavano i comandamenti, soprattutto la carità e la preghiera, con fede schietta e sincera. Mancino di Forte, che li conobbe, fece al processo questa preziosa deposizione. Erano persone di fede vissuta e buoni cristiani, e frequentavano le prediche, la messa e le altre funzioni religiose. Si astenevano dal male e operavano il bene. Si diceva comunemente che erano buona gente e di buona vita e non peccatori. Ed io, che li ho conosciuti, posso attestare che erano veramente quali la pubblica opinione le riteneva. Il censo domestico non era né pingue né scarso, ma tale da consentire una certa tranquillità, come San Nicola stesso confiderà più tardi all'amico Appillaterra. Offuscava la serenità dei due coniugi il fatto che dopo alcuni anni di matrimonio non avevano figli. La casa era triste, senza vagiti, balbetti e cicalecci. I due coniugi pregavano rassegnati e fiduciosi, invocavano frequentemente San Nicola da Bari, che da circa 100 anni era diventato un santo assai popolare nel mondo occidentale. Il primo biografo del santo pone in bocca ad Amata, la mamma di Nicola, questa bella preghiera: Signor mio Gesù Cristo, che tutto puoi fare, riguarda la tua serva con gli occhi della tua pietà e benevolenza, togli il disonore della mia sterilità e fa che, divenendo genitrice nella casa di mio marito, io dia alla luce un figlio e che nel darlo alla luce io generi un tuo servo ad onore del tuo nome. Ma poiché le mie preghiere sono povere ed esigue al cospetto della tua maestà, io interpongo l'intercessione del santo tuo vescovo Nicola, affinché con l'intervento delle sue preghiere io possa essere consolata da te, onnipotente, e fo voto di visitare la sua tomba con mio marito, tuo servo. Avvisati da un angelo in sonno, si recarono a Bari, offrirono voti, preghiere e doni. Nella notte, secondo il costume di molti pellegrini dell'epoca, si addormentarono sul pavimento della chiesa del santo di Bari. Ed egli, vestito degli abiti pontificali, apparve loro nel sonno e promise che avrebbero avuto un figliolo, al quale dovevano imporre il nome di Nicola e che sarebbe stato religioso, sacerdote ed uomo di santa vita. Dopo 9 mesi nacque il figliolo promesso e fu battezzato col nome di Nicola. Era l'anno 1245. Dopo Nicola i coniugi ebbero altri figli, o perlomeno un altro figlio, frate Giannovuzzo da Tolentino. Teste al processo di canonizzazione, dichiara che certe notizie su cui depone gli sono state comunicate anche dal fratello del santo, secondo quanto a sua volta aveva confidato a lui il padre. Un fratello del santo, secondo il primo biografo, fu gentile, ma questi non fu certamente il confidente di frate Giannovuzzo. Difatti Gentile fu ucciso a tradimento verso il 1272 e frate Giovannuzzo, quando depose al processo nel 1325, aveva appena 34 anni. Pertanto, con forte probabilità, il fratello confidente di frate Giovannuzzo fu Guarinta, padre di Angeluccio, che nel deporre al processo si dichiara nipote carnale del santo. E poiché in quell'epoca ancora si usavano i patronomici e si rinnovavano i nomi da nonno a nipote, ma ancora oggi si fa, come si può constatare dalla genealogia dello stesso Dante, come ancora si usa, e non solo nelle famiglie principesche, è ovvio che il genitore di compagnone si chiamasse Guarinta, e da qui Guarinti, ed è dovuto all'intercessione del santo di Bari se un nome tanto singolare non è capitato in sorte al nostro Nicola, che era il primogenito. La temporanea sterilità di Amata appartiene quindi ad uno di quei strani misteri che la natura ancora oggi nasconde gelosamente. Tuttavia, non si può opporre legittimo dubbio all'autenticità dei fatti straordinari che accompagnarono la nascita del nostro santo. Egli stesso, dopo essersi schernito più volte per modestia, ingenuamente confessava all'amico Abillaterra: mio padre e mia madre mi dissero più volte che, pur non essendo persone di talento e ricche, desideravano aver figli e così fecero voto al beato Nicola di Bari, che se Dio avesse loro dato prole per l'intercessione del santo stesso, sia che fosse stato maschio o femmina, l'avrebbero consacrata alla religione. Fatto il voto, andarono pellegrini a Bari ad eseguire quanto promesso ed al ritorno mia madre mi diede alla luce, come essi stessi mi riferirono, ma tu non voler saperne di più e non rivelare ad alcuno quanto ti ho detto. Anche Mancino di Forte dichiarò che in Castel Sant'Angelo si parlava comunemente dei fatti prodigiosi che avevano accompagnato la nascita di Nicola e che egli li aveva uditi narrare da un certo Messer Scambio e da Monna Maria e da Forte, suo padre, e da tanti altri del castello, di cui non rammentava il nome, tanto che la voce si era diffusa anche a Tolentino.
0: Ecco, Bertone, hai detto benissimo questa cosa, che sicuramente aiuterà a tutti noi a guardare, vedere, pregare. Ecco,
1: soprattutto noi di Tolentino siamo molto fortunati ad aver avuto appunto la presenza di San Nicola per tantissimi anni qui in Basilica, e quindi la devozione a questo santo non deve, a mio avviso, essere una devozione così solo di facciata, ma deve farci riflettere a crescere, appunto, non dico come il santo Nicola, perché quando leggeremo poi questo libro ci accorgeremo anche di quali privazioni lui si è fatto carico, però ad avvicinarci se non altro ai valori della fede, no? Quindi la carità, la speranza, vabbè, la fede è chiaro, è la fede, speranza, la carità, però come è sempre stato detto è l'ultima, no, in elenco, ma in realtà è la più importante, la più grande. E quindi essere disponibili verso il nostro prossimo. Ho visto che il tempo comunque è trascorso anche quest'oggi, sono stata nei tempi.
0: Sei stata adesso... molto brava, tu sei fai queste belle trasmesse e che, quindi continua così perché sono molto molto importanti per tutti. Ci
1: comunque guarda Nazareno, hai ragione tu, perché questa mattina ore 9 stavo ancora a capo, ho pregato il Signore durante la messa, dico aiutami a fare la puntata a Radio Nuova, perché io non ero in condizioni di stare in piedi, mi sono dovuta pure mettere, perché ovviamente ho avuto anche un calo di pressione, il tempo, insomma tante cose insieme, quindi ho detto aiutami veramente, perché oggi ero in una situazione disperata. E invece grazie, siccome sono convinta al Signore, alla fede, mi ha fatto essere presente anche qui e non
0: ha aiutato, anche ti ha aiutato,
1: quindi non ho tralasciato nessuno, non ho tralasciato Maria, alla quale sono, lo sai, fortemente attaccata, e nemmeno San Nicola, che appunto da fervente mariano com'era, la Madonna gli ha fatto la grazia di apparirgli 3 giorni prima e di accompagnarlo al viatico. Questa è una cosa straordinaria.
0: Allora, chiudiamo con un...
1: con un'Ave Maria. Ho chiesto a Giola di trovare un'Ave Maria di Medjugorje, visto che abbiamo parlato anche della Madonna di Medjugorje.
0: Salutiamo
1: e te. E noi ci vediamo l'8, ci sentiamo l'8 ottobre, il giorno della Madonna del Rosario, sempre con Maria.
0: Fai come questa una trasmissione bellissima.
1: Grazie,
0: alla prossima.
1: Grazie mille, grazie a tutti voi.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Qualcuno parte per scelta, qualcun altro parte perché non ha altra strada da percorrere. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, buona domenica da Antonio Torretti. La parola di oggi è viaggio.

viaggio ha sempre due facce. E raramente queste due facce coincidono. Da un lato la scoperta, la curiosità, il tempo libero conquistato. Dall'altro la necessità, l'urgenza, l'assenza di alternative. Si tratta di due modi opposti di lasciare un posto, che portano però alla stessa domanda. Cosa si diventa dopo aver attraversato una distanza? Cambia chi lo compie, in ogni sua forma, lascia un segno che resta anche quando si torna o anche quando non si può più tornare. C'è chi parte per cercare qualcosa di preciso, una risposta, un lavoro, una vita diversa, e c'è chi parte solo per il gusto di perdersi, senza una meta scritta in anticipo. In entrambi i casi trasforma non solo il paesaggio intorno, ma anche lo sguardo con cui poi si osserva ciò che si è lasciato. Anche tornare in fondo è parte del viaggio, si torna sempre un po' diversi da come si era partiti, con addosso qualcosa che prima non c'era. E a volte anche restare fermi è una forma di viaggio, quella che si fa dentro, senza muoversi di un passo.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli Antichi Forni, Sala Giochi all'Asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
0: Gruppo Medico Physiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno Raccordo, Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp.

0: 0745589.
1: Immunità parlamentare,
2: streghe più
1: abbassale.
3: Buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, buon venerdì, vi anticipiamo buon weekend da Radio Nova Macerata nella trasmissione Maledetta Burocrazia. Ci ritroviamo qua tutti i venerdì per parlare di questa burocrazia, qualche volta ci fa disperare, ma con la burocrazia di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato dell'organizzazione della pubblica amministrazione, tutta dettata dalla legge, cari amici, non è che nessuno se la può inventare. Quindi abbiamo di fronte un potere perché è rappresentato dagli amministratori, dai sindaci, dalle persone che eleggiamo, ma anche abbiamo ascoltato, anche avuto gli ospiti qua, anche dalla struttura della pubblica amministrazione. Abbiamo parlato con i dirigenti dei settori dei lavori pubblici, finanziario, sociali, cultura, scuola e via di seguito. Ed è per questo che ogni volta cerchiamo di approfondire la conoscenza delle persone che hanno questa responsabilità o politica o amministrativa, tecnica, strutturale. Quante volte abbiamo detto, lo ribadiamo anche qua, che secondo la Costituzione il potere più vicino al cittadino è quello del comune, e il comune, come tanti dicono e tanti hanno accertato, incide per il 70%. Sulla e nella nostra vita, a cominciare quando usciamo di casa al mattino, che incontriamo il vigile della polizia locale, incontriamo il cantoniere, il giardiniere, i lavori che sono sulle nostre strade, e qualche volta ci fanno imprecare che ci dobbiamo fermare, c'è il semaforo, si inverte la circolazione nelle nostre vie, e conosciamo quindi il potere attraverso diverse divise. C'è la divisa del vigile, c'è quella del cantoniere, del giardiniere, ma soprattutto nel comune che cosa individuiamo come primo interlocutore? Il sindaco. E il sindaco, cari amici ascoltatori marchigiani, maceratesi, da noi è una fortuna, perché bene o male il sindaco possiamo incontrarlo per strada, possiamo chiamarlo, protestare, scrivergli. Lo conosciamo, può essere un nostro amico, può essere uno che non ci sta simpatico, ma comunque la fortuna è che possiamo conoscerlo. E oggi abbiamo come ospite un altro sindaco che conosciamo da tanto tempo, peraltro, e sindaco prestigioso di un comune importante della nostra provincia, eletto per la terza volta, il terzo mandato, un sindaco giovane che ha avuto tanto consenso, Andrea Gentili, il sindaco di Monte San Giusto. Benvenuto Andrea.
4: Grazie Francesco per questa opportunità.
3: Siamo contenti perché Monte San Giusto, lo ribadisco, è questa splendida cittadina sulla riva destra del Chienti, che domina però sia il Chienti e anche il Fermano.
4: Che conosci molto bene.
3: Perché... Conosco bene, che ho avuto la fortuna di essere segretario a Palazzo Bonafede, e adesso ne parleremo, un gioiello culturale della tua città, Andrea, e appunto oggi gli ascoltatori ti conoscono. La prima cosa che chiedo, l'ho chiesto anche ai tuoi colleghi, tu giovanissimo sindaco, perché ormai sei stato eletto 12 anni fa.
4: Esatto, 2014.
3: Ecco, quindi a quanta età?
4: Quasi 38.
3: Ecco, e quindi uno dei sindaci più giovani. Andrea, ma tu come ti eri avvicinato alla politica? Che esperienza hai avuto prima di questa candidatura?
4: Diciamo che esperienze dirette non avevo avute. Avevo per tanti anni, diciamo, sono cresciuto nel volontariato, e questo sicuramente mi ha aiutato, mi ha formato, mi ha permesso di avere anche quella, secondo me, quella sensibilità che un amministratore deve avere per gestire e occuparsi della cosa pubblica. Ero e sono appassionato di politica sin dal quando avevo 18 anni, che mi sono avvicinato, diciamo, per il voto, e quindi ho frequentato, diciamo, le varie associazioni. Non sono stato mai iscritto a un partito fino alla nascita del Partito Democratico, però ho sempre seguito le vicende del nostro paese, le ho seguite da esterno, defilato da una persona appassionata della politica con la P maiuscola e per il bene della comunità. Questo è stato il percorso, ma prima non avevo fatto un percorso di consigliere comunale o altri incarichi, però ho seguito da quando avevo 20 anni, diciamo, le varie amministrazioni. Sono stato sempre, diciamo, mi sono sempre interessato alla cosa pubblica in modo diretto, con il ruolo nel volontariato, che mi sono occupato di obiezioni di coscienza, servizio civile, poi dopo con questa possibilità che mi è stata chiesta nel dicembre 2013.
3: Ma guarda, è importante, è il pre-politico che forma la politica, perché un po' una volta era proprio, insomma, un percorso obbligato, cioè prima di metterti in lista ti dicevano: ma tu che hai fatto finora? Cioè, se uno che sta solo al bar, per tutto rispetto al bar,
4: esatto.
3: Oppure ti sei interessato del quartiere, dell'associazione, del volontariato, l'obiezione, cioè ci stai dimostrando, Andrea, e questo lo diciamo ai nostri ascoltatori sempre, che comunque è meglio non improvvisare in politica, cioè è meglio sempre mettere in lista, candidare quelli che sono comunque radicati in paese, in città, nella nostra realtà, perché poi quando vai lì devi portare dei valori, no?
4: Esatto.
3: Quindi tu oggi hai una coalizione civica di centrosinistra, diciamo.
4: Sì, io diciamo, ci tengo a sottolinearlo, che nonostante la mia connotazione, perché non è che non mi vergogno, e nel senso la mia storia politica, però nel comporre in questi anni le varie diciamo liste che ci sono state, che hanno fatto con me questo lungo viaggio, non è che ho chiesto l'appartenenza politica oppure al voto politico europeo per chi votassero. Io ho scelto delle persone che avessero, prima cosa, la voglia di impegnarsi per la comunità, perché nessuno ce lo chiede di impegnarci, perché impegnarci significa magari togliere del tempo ad altri interessi, alla famiglia, al lavoro, alla professione. Io quindi ho chiesto delle persone che avevano a cuore Monte San Giusto, che avevano magari un interesse, che si erano occupati di qualcosa. Non ho preso gente dall'elenco telefonico o in posizioni da qualcuno, perché dopo fare questo viaggio è dura, non è solo è pianeggiante, c'è anche molta salita. E
3: io dico sempre quasi tutta salita,
4: sì, però io perlomeno è un stile di vita, una mia, che ho come impostazione. La salita, secondo me, ti aiuta anche bene a organizzare e mettere bene le forze e adeguare per fare questo percorso. Se uno sa che è tutta pianeggiante, non ha mari quella, e mari più vicino a qualche distrazione, a qualche si place. Invece così tu sai che comunque è una sfida impegnativa, e quando una cosa è impegnativa di solito l'uomo dà il meglio di sé, così nello sport, così nella professione. E questa cosa a me mi ha sempre, la sfida mi ha sempre appagato, l'ho vista sempre come uno stimolo per far bene, e soprattutto quando fai una, ti occupi, ti impegni per la tua comunità, è vero che hai tanti occhi sopra dei cittadini, però hai anche quella responsabilità, e quindi quando hai la responsabilità devi agire sempre con attenzione, devi ponderare bene. Quindi io, questo è stato il mio modo di operare in questi anni.
3: E quindi nella tua squadra hai messo persone che non erano neanche strettamente, diciamo, di militanza di partito,
4: assolutamente,
3: però
4: no,
3: come te, radicate,
4: esatto,
3: sul territorio.
4: Ma lo dico ogni volta in questi 3 anni, in queste 3 tornate l'ho detto sempre ai cittadini. Dei vari componenti non ho chiesto se quel giorno al voto, perché si vota sempre insieme al voto europeo, votassero per la Lega, Fratelli d'Italia. Sapevo bene o male, ma mai ho chiesto, perché a me mi interessava quella persona, Francesco, Giovanni, mi interessava per la figura, per l'impegno, perché una persona sola al comando non
3: dopo
4: riesce,
3: rimani solo.
4: Non rimani solo. Già il ruolo, la scelta finale è sempre del sindaco, però avere una squadra, io negli anni ho assegnato le deleghe anche ai consiglieri, ci vediamo, cioè questo modo, io ci credo molto nella forza di un gruppo, ma per avere una forza del gruppo bisogna che chi fa parte di un gruppo ha la stessa idea, lo stesso percorso, perché se dopo uno prende per Pescara a Civitanova e uno prende per Bologna, la strada insieme non riusciamo a farla.
3: No. Io la chiamo la comunità valoriale,
4: esatto,
3: perché tu puoi avere anche tendenze politiche diverse, esatto, però nei valori, che per portare avanti la propria comunità ci vuole quello che dici te. Ma tu l'hai dimostrato, anche perché tre conferme, cioè una vittoria e 2 conferme,
4: sì,
3: quindi significa che hai coinvolto e hai avuto consenso anche dai cittadini di diverse tendenze politiche, perché per stima, per carisma, no, cioè, quando tre elezioni non sono una cosa tanto semplice da trovare in giro, no?
4: È vero, perché quel giorno, tra l'altro, sottolineo che i cittadini votano per il rinnovo del Parlamento europeo e votano per il proprio sindaco, e lì certo. con la stessa matita i cittadini hanno scelto per il voto politico una componente e per il voto amministrativo hanno scelto la parte opposta. Quindi questa è una, io lo dico sempre, ogni volta è stata un'emozione diversa, e dico sempre quando facciamo le riunioni al gruppo che la forza per andare avanti, la forza per i cittadini è quella di essere un'amministrazione che sia presente. Tu puoi fare la migliore opera pubblica, la migliore, ma se sei chiuso nella stanza, non vivi il paese, tu vai a casa. Perché il cittadino, l'hai detto prima, vede la comunità, il sindaco come il primo, la prima persona, anche su temi che non è zona di competenza del comune. Cioè un cittadino non va a trovare il consigliere regionale.
3: Vero,
4: Oggi non va più nemmeno, con questa legge, non va nemmeno più a trovare il parlamentare.
3: No, anche perché spesso non sa chi è.
4: Ecco, cioè oggi io sfido il gruppo. La composizione del consiglio regionale non la sa, penso, quasi nessuno. Sì, sì. Ecco. Quindi la prima persona, allora io ho fatto tantissimo sul fatto di vivere il paese. Io racconto sempre questo aneddoto, che dal primo giorno ho chiesto alla mia giunta di parcheggiare fuori dalle mura, dal paese. Io voglio che parcheggiano fuori, parcheggiano alle poste, perché devono arrivare in piazza dove incontri i cittadini.
3: Bravissimo.
4: Perché se tu incontri i cittadini, quando dopo vai nel tavolo della giunta, non sei un extraterrestre che il sindaco dice una cosa, dice, viene lì e ti dice: guarda sindaco, ho incontrato tizio,
3: ti ha segnalato
4: che non c'è la luce quando fai il campo da calcio, quando... Ecco, questo ti permette a tutti di avere la consapevolezza e la visione, perché è vero che c'è un programma amministrativo, ma il programma amministrativo tu lo devi aggiornare, perché ogni giorno c'è un'emergenza, c'è un fattore nuovo, e non puoi rimanere all'idea dove hai chiesto la fiducia. Allora se vivi il paese, attraversi la piazza, sfido chiunque, non c'è un cittadino. Io ci impiego per fare 200 metri, 250 metri, ci metto un quarto d'ora, 20 minuti. Però se uno mi dice dopo 12 anni ti pesa, no, è la cosa più bella che c'è, il contatto, perché la critica, la proposta, la pacca sulle spalle, cioè questa per me è tutta benzina per arrivare alla fine della serata, dove dici sì, faccio questa esperienza, ma so che c'ho questo contatto, non sono solo nel vivere la comunità, o perlomeno nella fase di ascolto, che è la cosa più importante. Perché se io arrivassi con la macchina e parcheggiassi in piazza, vado in comune, parlo con i funzionari, parlo con i cittadini, esco col telefono in mano, e invece questo per me, questa è stata un'impostazione che ho dato sempre, e che ha fatto parte della squadra la capita.
3: No, ma mi rinverdisci i ricordi, perché io facevo proprio come te, e cioè, poi lo sai, la gente ti aspetta davanti a casa, ti aspetta quando esci dal comune, se finisci la giunta anche alle 9 di sera ti aspetta di sotto, cioè. Però molto bello, anche perché, diciamo, è un momento in cui credo che le comunità, i cittadini hanno bisogno di fiducia, cioè dei punti di riferimento, perché qui ce lo possiamo dire, credo che abbiamo condiviso tanti valori, no Andrea? Sì. Cioè, e qui bisogna combattere il disfattismo, il qualunquismo, tutti sono uguali, tutti sono corrotti, la classe politica, basta. Cioè, non è possibile. Io che ho vissuto la fine della Prima Repubblica con grande amarezza, perché... Vabbè, io stavo in un partito, il più importante della Prima Repubblica. L'ingiustizia qual è stata? Che a fronte di 100.000 amministratori di quel partito, ma dico il mio come dico anche gli altri, che i cittadini non sentono più, Partito Socialista, Liberale, Comunista, insomma, no, non sentono più. Ma a fronte dell'1% di corruzione, c'era il 99% gente per bene che è stata messa da parte, e cioè, che è incredibile. Quindi oggi io dico sempre anche ai giovani: guardate che non state a dire la corruzione, fanno gli affari propri, l'ambizione personale, manovre il corridoio del potere, de che la gestione del potere che fai te è un sacrificio enorme, ti gratifica perché sai, c'hai la fiducia dei cittadini, no? E quindi questo è importante, cioè devi dare fiducia, e questo è dimostrato di saperlo fare, no?
4: Noi non dobbiamo fare grandi opere, ma io il mio diciamo la formula magica, il mio modo di operare è quello di lasciare il paese meglio di come l'ho preso, ma non una critica per chi c'era prima, perché se ognuno facciamo il nostro meglio, chi arriva dopo e fa sempre un passo avanti, e chi, il vantaggio è per la comunità. Questo deve essere il motivo dell'azione alla mattina, quando uno si alza e cerca di portare a casa, diciamo, di impegnarsi, di portare a casa un risultato, un obiettivo. Approfitto anche la parte dei giovani, cioè io l'ho detto sempre, la mia esperienza nel volontariato, nella parte, diciamo, ma come tantissime che possono, la mia era un'esperienza nel sociale, ma anche chi si occupa di cultura, chi si occupa di ambiente. Oggi noi abbiamo bisogno di un soggetto nuovo che si avvicini alla politica, che sono i giovani, perché la politica non è una cosa sporca, la politica è una cosa bella. E io lo dico, qui non parliamo delle grandi metropoli, parliamo di piccole realtà, di piccole comunità dove ci conosciamo tutti. Quindi ho fatto iniziativa anche con i ragazzi per avvicinarsi alla gestione della cosa pubblica. Occupiamoci dell'associazione di volontariato, occupiamoci un domani, avviciniamoci all'amministrazione, perché non è un extraterrestre essere un amministratore. E questa la io mi sto dedicando in questi anni anche su questo, a incontrare i giovani. Ho fatto iniziativa a una giornata con il sindaco, perché un giovane, un ragazzo può stare con me dalla mattina fino alle 2 alla sera, partecipare alle riunioni, lo voglio far toccare con mano cosa significa, perché il like o la critica su Facebook è facile, ma trovare una soluzione è un po' più difficile, perché all'interno dell'obiettivo, diciamo, risolvere un problema, di dare una risposta, c'è anche quella che dicevi prima, la burocrazia, che per certi versi all'immagine comune del cittadino è vista come una lentezza delle decisioni, ma io ricordo sempre a tutti che la burocrazia per me è il salvagente della democrazia, perché se non ci fosse la burocrazia, dopo possiamo migliorarla, possiamo ridurre, ma se non ci fosse, oggi che società avremmo? Tutto in mano a una persona, del dirigente o del sindaco? Io direi di no, anche se sono nella posizione, diciamo, di ruolo di amministratore. Io dico che ci serve questi lacci, laccetti, perché permette di non fare scelte.
3: Ma io dico sempre, no, giusto Andrea, cioè è anche a tutela dei nostri diritti, ma spesso la nostra salute e sicurezza. Pensiamo come la normativa è evoluta in materia di sicurezza, sicurezza sul lavoro, sicurezza ambientale, igienico. Allora, quando tu fai casa, io dico sempre, perché il ritardo ha permesso a costruire? Guarda, c'è stato in mezzo genio civile, c'è stato in mezzo l'AST, c'è stato in mezzo vigile del fuoco, eccetera. Tutta roba che serve per tutelarti, perché dopo, quando una casa crolla perché è stata fatta male, o il terreno era franoso, o è stata costruita male, senza, dopo dice colpa del sindaco che non ha vigilato. No, cioè, voglio dire, ci stanno competenze tecniche che bisogna rispettare. No, ti ringrazio di questo. Senti, ti volevo dire, ci dai un attimo la dimensione? Dunque, San Giusto ha quanti abitanti?
4: 7.005 e 19 chilometri quadrati.
3: Ecco, quanti dipendenti hai?
4: Siamo 36-35 dipendenti. Sì.
3: Tra impiegati e operai,
4: e abbiamo anche una farmacia comunale.
3: Ah, ecco, cioè, sì, va, ti ricordo.
4: Che è una farmacia comunale che è importante, perché in questi anni gli abbiamo dato proprio la funzione di essere la funzione sociale, oltre che è un tesoretto che riusciamo ad avere nel bilancio comunale, ma fa tantissimi servizi. Noi siamo stati la prima o seconda farmacia della provincia di Macerata per il CUP nel lontano 2020, perché
3: CUP che ci fa disperare parecchio, diciamolo.
4: Dopo ne possiamo anche parlare, però quello era un servizio per i cittadini nella frazione di Villa San Filippo. La persona anziana che deve stare a chiamare a questo numero, che poi molto spesso qualche volta capita che non si risponde,
3: troppo spesso,
4: e allora è un servizio. La prossimità, la vicinanza, la persona. Noi dobbiamo ricordarci di queste cose, che la politica oggi non se ne sta occupando. Noi parliamo, facciamo, non in campagna elettorale, ma governiamo a forza di slogan.
3: Purtroppo.
4: Ma ci sono tre temi, se posso,
3: come no,
4: che sono i servizi alla persona, una popolazione che sta invecchiando e non sappiamo quello che facciamo oggi e per i prossimi 10 anni, perché non c'è una visione sulle politiche della persona.
3: No.
4: Non c'è. parliamo della, di lavoro e impresa. Io vengo da quel mondo lì.
3: E adesso ne parliamo.
4: Ecco, parliamo del cambiamento climatico, che non riguarda il Giappone o un paese lontano a noi, riguarda sì. noi, riguarda noi, perché oggi è cambiato. Di questi tre temi, ci metto ambiente, rifiuti, cioè possiamo mettere, la politica da Roma ancora non se ne sta occupando. Questo io lo dico e lo ripeto, perché no, stiamo in sempre in campagna elettorale. Per avere, per realizzare, per avere una visione, bisogna avere il coraggio di scegliere, di fare. E quando tu scegli, è normale che qualcuno scontenti.
3: Certo.
4: E se tu vivi per non scontentare, secondo me non fai il tuo dovere.
3: Non costruisci
4: niente.
3: Nulla.
4: Cioè, il problema legato ai servizi alla persona. Cioè, oggi è un tour delle case della comunità che tra l'altro loro non volevano, la maggioranza regionale, la maggioranza e il governo, sullo stato dei lavori di queste strutture, ben vengano, ma non c'è niente di altro. Cioè, i medici di medicina generale, che non ci sono più, io lo dico, se c'era qualche altro sindaco che magari in passato portava la neve in regione, chiedeva lo stato di allerta, lo stato di allerta. Cioè, anche queste cose qui, dopo 5 anni, bisogna che la dai una risposta.
3: Ce l'hai i medici di base?
4: Io adesso c'è uno che, no, nel senso c'è uno che è andato in pensione, uno che è andato, ha lasciato, si trasferisce in un'altra località, ci abbiamo l'AST, grazie ai funzionari che ringrazio per l'attenzione, ma ci stiamo marcaminando di giorno in giorno, di mese in mese. Non ricordo chi ci ascolta, questo è un tema non del sindaco.
3: No,
4: è un tema della regione, è un tema della regione, e ad oggi non ci sono determinate risposte. Si sta navigando a vista. Ecco, questa è la preoccupazione. La preoccupazione. Poi, se vogliamo parlare anche di lavoro impresa.
3: No, ne parliamo. No, per quanto comunque riguarda, mio dubbio è case di comunità va benissimo, che dovrebbero fronteggiare l'intasamento e pronto soccorso. Però mi sono sempre chiesto, con tutti i soldi che sono arrivati, forse bisogna più investire su RSA, case di riposo, eccetera, perché credo che questo sia veramente un'emergenza. Noi, perché le liste, noi parliamo delle liste d'attesa per mammografie, risonanze tremende, per carità, però le liste d'attesa per i nostri anziani, quarta età, non dico terza, quarta età, che aspettano per entrare in una struttura, sono drammatiche. Parliamo di 500-600 in ogni.
4: Io l'ho detto anche è stato un tema della campagna elettorale. Io credo che chi amministra la cosa pubblica, i servizi legati alla persona, sociale e sanità, deve essere al primo posto dell'agenda.
3: Assolutamente, questo.
4: Altrimenti devi fare altro. Oggi, con una popolazione che invecchia, noi non abbiamo niente che ci dice cosa facciamo e come ci organizziamo fra 5, 10, 15 anni, ma nemmeno, voglio dire, nemmeno fra un anno. Cioè, la dignità di una persona che ha lavorato una vita,
3: questo,
4: che ha costruito il benessere, il famoso PIL del nostro territorio. La vita è un ciclo. L'ultimo miglio della vita, noi non siamo in grado di dirgli ok, la dignità c'è, ti accogliamo così. No, diventano dei pacchi postali parcheggiati ore e ore al pronto soccorso, se vanno al pronto soccorso, liste d'attesa per entrare nelle RSA e nelle case di riposo, nelle residenze protette. Ecco, io su questo non vedo.
3: Le famiglie non ce la fanno a affrontare una renta.
4: Non ce la fanno ad affrontare, non ce la fanno ad occuparsi, diciamo, magari a casa con una badante. Un altro tema. Ecco, sì. Queste sono. È tutto intrecciato, okay. Nel senso, è un filo, sì, che tiene insieme i servizi alla persona e il lavoro.
3: È quello che ci angoscia.
4: E su questo, purtroppo, secondo me, siamo molto carenti. Al di là dello spot, dello slogan di turno.
3: E questo, Andrea, è giustissimo. Quindi tu hai una struttura di circa 35 dipendenti, che immagino, con i quali interloquisci tutti i giorni, che sai guidare, insomma, anche per le manutenzioni. Ma prima di un pezzo che ti dedichiamo, perché abbiamo scelto un pezzo che si confà a Monte San Giusto, e quella che è l'economia di Monte San Giusto, perché adesso ne parliamo, cioè, diciamo, il settore principale rimane quello calzaturiero, sbaglio?
4: Sì.
3: Quindi, ecco, quindi insomma di prestigio anche. Ti dico un aneddoto: quando io sono arrivato come segretario comunale a Monte San Giusto, venivo da comuni in cui al mattino il comune era pieno di gente che cercava di parlare con il segretario. Al comune Monte San Giusto
4: non erano gli anni 94-96?
3: 98-99. E io sono venuto in comune e la mattina non veniva nessuno. Allora io chiedevo, ma scusate, ma qui non c'è bisogno di niente. Ho detto, guardi dottore, qui lavora tutti, pure quelli ai 90 anni stanno a lavorare dentro casa, nei garage, eccetera. E il paese era deserto, cioè, perché veramente se sentiva, anche con un odore di, come si chiama?
4: Mastice.
3: Quindi veramente era affascinante questa città coinvolta in questa produzione. Quindi ti chiedo come sta andando, ma adesso mettiamo un pezzo che abbiamo parlato di calzature e quindi rimettiamo New Shows di Francesco Nutini, un pezzo del 2006.

0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare!
2: E ci risiamo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Il potere che conosciamo oggi è il sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili. Andrea, ci abbiamo fatto finora una bella chiacchierata, ma ci dobbiamo dire ancora tante cose, perché hai fatto delle splendide riflessioni anche su come deve essere la politica vicino al cittadino. È un po', diciamo, il valore di questa trasmissione che cerchiamo di portare avanti, cioè avvicinare il cittadino alla politica, al potere, ai servizi pubblici, come funziona, come ti tuteli, a chi ti rivolgi. Sapere e potere, dice un grande filosofo francese, il primo potere che hai è sapere, è conoscere, perché, come dicevamo prima, no? Spesso i nostri politici non li conosci, vuoi per i sistemi elettorali che, Dio non voglia, adesso non la vedo bene anche col nuovo sistema elettorale, lo dico qua, ma anche perché magari tante volte ci sta, tipo le regionali, si dà un voto, diciamo, un politico, e spesso non si conoscono, è più difficile conoscere rispetto ai comuni. Ti volevo dire, per entrare nel vivo, di Monte San Giusto, quindi cittadina prestigiosa per le attività produttive, molto sul calzaturiero, dei buoni marchi, delle ditte famose, eccetera. Come sta andando il tuo tessuto produttivo, quindi occupazione, produzione, mercato, esportazioni, come va?
3: Purtroppo su questo tema le notizie non sono buone, non sono rassicuranti, ma non da adesso, da qualche anno, perché è vero che noi siamo nel cuore, a cavallo tra le province di Macerata e Fermo, del distretto calzaturiero, del Cappello, se inglobiamo anche la parte, diciamo, del Fermano, di Montappone, Massa Fermana. Viviamo ormai da anni, per le varie crisi nel mondo, la difficoltà del Made in Italy, a portarlo fuori, le esportazioni, ma soprattutto le difficoltà sono negli anni, se uno mette addietro l'orologio, negli ultimi 20 anni sono tanti i temi che purtroppo hanno inciso in modo negativo nel distretto, a partire dallo scarso, diciamo, coraggio negli anni che passati a far capire quanto sia importante avere un'artigianalità, fare il lavoro con le mani, che non era un lavoro di serie B rispetto a un percorso, diciamo, di studi. Questo purtroppo è un errore che abbiamo pagato, ma per scelte sbagliate da parte della politica, da parte degli stessi imprenditori, proprio dal cuore, perché, diciamo, io mi ricordo, io sono figlio di artigiani, l'invito era sempre quello di fare un percorso di studi e di trovare magari un posto di lavoro, un'occupazione su un'azienda, ma che non era comunque il lavoro artigianale. Questo un po' negli anni ha pagato, ma ha pagato anche il fatto del cambio generazionale nelle aziende, ha cambiato il fare, essendo marchigiani molto spesso, il fare squadra, fare sistema. Questo ha pagato tutte le varie crisi che ci sono stati, che sono state nel mondo, ha pagato il fatto che le scarpe non si fa solo in Italia, e anche in altri paesi è vero che non hanno la nostra artigianalità, la nostra qualità, ma ci sono paesi che producono le scarpe belle e le producono con costo di manodopera diverso, minore rispetto all'Italia. Quindi sono tantissime le questioni che hanno inciso, ma la parte, diciamo, negativa, diciamo, di prospettiva, è che non c'è la prospettiva. Io, se noi percorriamo le Marche, tu hai amministrato, conosci le Marche meglio di me. Se noi partiamo da Pesaro e arriviamo a San Benedetto, le Marche, l'Italia è un paese di distretti, era un paese di distretti. Se noi percorriamo le Marche e partiamo da Pesaro, facciamo la Vallesina, andiamo a Fabriano, veniamo nella tua Tolentino, facciamo quindi tutta la parte, diciamo, della pelletteria, arriviamo a Civitanova, risaliamo il Fermano e andiamo ad Ascoli, è una valle dove non ci sono più insediamenti, tranne qualche eccezione. Allora io chiedo, e è una domanda che mi sono sempre posto e mi piacerebbe anche portare un contributo nel mio piccolo, in questi anni, e lo dico, mi piace essere obiettivo sempre, anche quando chi sbaglia sta, diciamo, fa parte della mia stessa squadra. Però non si può vivere sempre che l'errore è sempre di quelli che c'erano prima, perché noi cominciamo a passare gli anni e qualche responsabilità bisogna prendersela, oppure bisogna trarre le conclusioni. Ad oggi, chi guida le Marche o a livello nazionale, cosa sarà della nostra politica industriale? Cioè oggi chi si diploma nelle Marche e va a fare un percorso all'università, cosa trova tra 5 anni, o chi inizia la scuola dell'obbligo, cosa trova? Quando io ho fatto il percorso, lo dicevi prima, c'era un'abbondanza di imprese, microimprese, artigianali, imprese grandi, c'era un'opportunità, dovevi solo scegliere. Oggi chi fa il percorso che inizia la scuola secondaria, quindi fra 10, 12 anni, 13 anni che ha seguito magari tutto il percorso scuole superiori, università, cosa trova nelle Marche? Niente, tranne non c'è una politica industriale, non riusciamo nemmeno a trarre qualcuno. Cioè, non è che può bastare solo un deposito di Amazon nelle Marche, cioè una visione su quello che sarà una non è facile, non dico che sia facile,
2: no.
3: Però noi siamo una regione che c'erano tantissime università, per esempio, cioè coinvolgere le università, coinvolgere, diciamo, quelle teste pensanti che le Marche hanno avuto, non voglio fare i nomi, negli anni che hanno avuto, che ci hanno permesso di avere una politica industriale artigianale e ci ha permesso di fare benessere. Ecco, se noi non occupiamo a questo e ci occupiamo solo di qualche risorsa da distribuire a qualche associazione di categoria, che oggi sono più sede elettorali che associazioni di categoria, ci tengo a sottolinearlo, l'ho detto pure, cioè noi dobbiamo occuparci delle nostre persone, dei ragazzi. Cioè i ragazzi dicono vanno fuori, ma non è che vanno fuori perché, ok, giusta l'esperienza fare all'estero, ma noi cosa offriamo oggi a un ragazzo che si diploma o si laurea qui? Non ci sono, ecco, è una parte difficile, ma vogliamo fare creare una squadra, chiamiamolo come qualsiasi aggettivo usiamo, però di persone che diano una possibilità, una prospettiva, perlomeno. Io dico che sempre un amministratore deve avere, io mi definisco un pragmatico ma sognatore, noi dobbiamo dare, non possiamo solo gestire l'ordinario, noi dobbiamo dare una visione, dobbiamo averci un'identità di quella che sarà le Marche fra 10-15 anni. Se non abbiamo questa visione, viviamo solo di emergenze, di gestione emergenziale che riguarda il lavoro e l'impresa, riguarda gli anziani, sì, che dicevamo prima, e riguarda il clima, le crisi ambientali. Qui non tocchiamo palla, non diciamo niente. Noi ci occupiamo che stanotte c'è stato un temporale, cadono 4 querce, va fuori un fossato, ci occupiamo di ripristinare la strada, di togliere, i cittadini ti dicono perché non vai la manutenzione. Ma se il governo, non ci decidiamo invece di fare i decreti legge per ogni emergenza che c'è, non risolve niente, che il mondo sta cambiando anche da un punto di vista di clima, e dobbiamo dare risorse ai quasi 8.000 comuni per fare una seria manutenzione delle piante, perché oggi noi dobbiamo fare la manutenzione delle piante, ma il clima nello stesso tempo ci dice che dobbiamo togliere l'asfalto e mettere più spazi verdi. Ecco, su questo,
2: senza
3: da Roma,
2: dell'alvei dei fiumi,
3: esatto, da Roma,
2: che franano,
3: da Roma ad Ancona non c'è una parola. Quindi è tutto collegato, il tema persona, impresa, lavoro, ambiente, sono tutti temi che sono tutti legati da un filo. Io su questo
2: ma guarda, Andrea, è sacrosanto quello che dici, perché da giovanissimo, insomma, quando si facevano quelle scuole di formazione politica, e poi non ci sono più, che non ci sono più perché quasi nessun partito lo fa, sai che ci dicevano guarda, non ti chiudere a gestire solo l'emergenza, devi fare un piano, un programma. Cioè, ti pensi, però vedi, ti posso dire una cosa: quando un sindaco, per esempio, investe nei sottoservizi, la fognatura, eccetera, no? che va sottoterra, no?
3: Non,
2: e quindi non lo vedi fuori, no? Sì. Ma dici, ma guarda, sta a fa quello, magari gli scoccia che fai pure i lavori. Ma vuoi capire che quando fai una regimentazione delle acque te salva poi da tante cose, dalle frane, eccetera. Però è difficile, capito? Per i politici a tutti i livelli, investire su quello
3: che non si vede.
2: E questo è esatto. Adesso ti volevo dire una cosa, perché qui è arrivato un messaggio. Sono Pietro di Corridonia, sto ascoltando, eccetera, conosco il sindaco Gentile e voglio chiedere, per il lavoro ascoltato, eccetera, dice come va la forza lavoro cinese pakistana a Monte San Giusto, quindi penso che la questione è l'integrazione, i lavoratori stranieri, eccetera. Allora, come va? Perché Corridonia, Pietro Corridonia, se ci sta ascoltando, Pietro, c'era molti pakistani a Corridonia, mi
3: sì,
2: pare,
3: ma anche
2: no?
3: Monte San Giusto.
2: Ecco, come va? Perché qui parliamo di integrazione.
3: Sì,
2: anche.
3: Diciamo allora.
2: Interessante questo.
3: Esatto. Per quanto riguarda la presenza della comunità straniera, diciamo che è una comunità inserita e soprattutto non ci sono problemi all'interno della comunità, sono persone che comunque... lavorano tanti. In questi anni abbiamo perso la popolazione perché 10 anni fa eravamo 8.500, ma tanti cittadini stranieri causa diciamo della crisi del distretto hanno lasciato il nostro paese per andare su altri paesi per la questione lavorativa. Però diciamo non
2: pakistani indiani sono tornati molti in Inghilterra,
3: esatto,
2: l'ho vissuto a Porto Recanati,
3: esatto, tantissimi pakistani una volta ottenuta la cittadinanza non so se a Londra c'erano diciamo
2: parenti
3: ma soprattutto agevolazioni per chi entrava la cittadinanza diciamo
2: quindi
3: europea,
2: diminuita anche per questo.
3: È diminuita, però diciamo sono integrati. La comunità cinese è una comunità ovviamente più chiusa secondo me, lo vedo a scuola, però che sono invece noi per esempio una cosa che mi ha colpito è questa, noi abbiamo una banda storica di moltissimi anni e che facciamo formazione diciamo ai ragazzi, impariamo i ragazzi a suonare uno strumento,
2: vecchio corso di orientamento musicale,
3: corso
2: finanziato una volta tutto dalla regione,
3: che noi finanziamo,
2: di finanziare il comune
3: e vediamo per esempio quest'anno nella festa patronale c'erano diversi ragazzi cinesi che quello è un esempio di integrazione
2: bellissimo,
3: bello, ecco, che partecipano alla vita della comunità, alla banda comunale, oggi 2 o 3 ragazzi
2: bellissimo,
3: quindi bisogna
2: non
3: fare,
2: era capitato mai.
3: No, bisogna fare questo, che la comunità cinese è quella un po' più chiusa,
2: sì.
3: Ecco, questo per esempio è un bel esempio di integrazione, su questo dobbiamo,
2: e quindi non hai avuto problemi di ordine pubblico,
3: assolutamente
2: episodi,
3: no.
2: Insomma,
3: no, diciamo se ci sono episodi, ma non ci sono episodi legati tra una comunità straniera e la comunità italiana, non c'è questo, ma da anni c'è avuto sempre, anche quando diciamo la presenza era più alta per il lavoro, per il distretto, non ci sono stati mai problemi di integrazione all'interno della nostra comunità.
2: Quindi Pietro, il sindaco ti ha risposto e ti ringraziamo comunque per questa domanda molto molto opportuna. Ti volevo dire Andrea, ma giovani che prendono la via piccola, via della piccola imprenditoria, di piccole attività artigiane, ci sono?
3: Sì, ci sono.
2: Chi si mette in proprio, diciamo.
3: Assolutamente, volta, diciamo, sono così. Ragazzi, non voglio citare per non fare pubblicità, però ci sono molti esempi virtuosi di ragazzi che anche in piena emergenza Covid hanno deciso di aprire la partita IVA, a questi ragazzi, a queste imprese bisogna dirgli grazie, perché quando si apre una partita IVA si lascia un lavoro certo, per un lavoro una sfida, perché la sfida di fare impresa oggi è una sfida quotidiana, e va detto grazie a prescindere, quindi ci sono, questo secondo me è uno stimolo anche ad altre realtà, ad altri ragazzi a provarci. Io dico che uno sulla vita vale per tutto, io dico sempre questo perché mi è capitato a me sulla vita mia personale e professionale, che bisogna osare un po', io perlomeno non amo la routine, non è una cosa che mi appassiona, bisogna osare sapendo che non è che se uno una volta cade o perde la fine del mondo, da ogni caduta si impara sempre qualcosa, no? E questo secondo me è importante nella vita personale, è importante nel lavoro, è importante nell'attività politica e amministrativa. Questo è stato sempre, diciamo, una frase che porto con me, perché altrimenti se noi diciamo che la società è tutto negativo, le paure, no, perché oggi i social, uno accende, apre, si collega, la paura. Ecco, la paura, io questa cosa non ci credo, e mi indigno quando sento dire certo. Oggi un ragazzo dobbiamo di andare, di camminare, di correre, di sudare, di provarci. Questo è il messaggio che dobbiamo mandare alla società. Non possiamo dire che questo mondo va tutto male, che è tutto negativo, che tutto, cioè,
2: messaggio positivo, bisogna darlo
3: assolutamente. Io, ragazzi, ogni volta che mi capita di incontrare 2 o 3 ragazzi o che partecipano, dico questo, cioè ormai a una certa età, un'età maggiorenne, ti fa con la testa propria di usare, perché se noi rimaniamo ancorati, fissi, incatenati, non togliamo mai il freno a mano alla macchina.
2: Su questo ti voglio dire una cosa, l'ultima domanda, poi siamo a conclusione. Quindi al di là del tessuto dinamico produttivo legato alla calzatura eccetera, ma come va con i mestieri tipo il fabbro, il falegname, il vetraio, l'idraulico, l'elettrauto, cioè come va? Cioè, ci stanno giovani che mettono su questa attività?
3: Questo è un tema difficile, nel senso sono professioni però che
2: faticose, ma più remunerative,
3: che però facciamo difficoltà. Oggi non c'è più un calzolaio, non c'è più, cioè il
2: calzolaio,
3: il falegname. Non parlo del falegname, diciamo, per l'infisso, ma quello che fa le piccole manutenzioni è difficile trovarlo.
2: Questo.
3: Ci sono lavori in via di estinzione. Ecco, questa
2: è la cosa più preoccupante. Certo. Che quello non te lo risolve l'intelligenza artificiale.
3: Esatto.
2: L'elettrauto, non è che ce devi mettere le mani.
3: Questo è un altro tema del mondo delle professioni, il mondo, diciamo, che riguarda la vita quotidiana di ognuno di noi, perché se non si apre una finestra, una porta,
2: no, perché ti dico, adesso vivendo anche a Tolentino, qui saluto l'amico Franco Maiolati, che dopo di noi è il conduttore storico, insomma, di questa radio, e no, noi ci capita a Tolentino, te lo dico, no, spesso parlando con le famiglie c'è ancora la vecchia vecchio obiettivo, andare, voglio lavorare nella fabbrica, cioè, per carità, la fabbrica, però la catena è montaggio,
3: la lavanderia. Noi abbiamo una lavanderia, una signora che è andata in pensione, ma tantissime ci sono state diverse richieste a questa signora di subentro, tanti hanno detto preferisco a rimanere nella
2: catena di montaggio. Capisco l'orario, esce a quell'ora eccetera, no, se fai l'artigiano da solo te forse devi lavorare fino alle 9 sera, però non è più remunerativo, più di soddisfazione eccetera.
3: Esatto.
2: Per fortuna ogni tanto si incontrano i ragazzi che hanno messo su un'officina, fa l'idraulica eccetera, però sono pochi, come abbiamo detto prima. Andrea, sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili, grazie per questa trasmissione.
3: Grazie per questa opportunità che mi avete dato.
2: In bocca al lupo per te, la tua amministrazione, la tua comunità, importantissima, come detto, al confine tra Fermo e Macerata. Una volta c'erano tante lotte e il vescovo Buonafede stava al centro, e non abbiamo parlato di Palazzo Buonafede, un gioiello della cultura in Monte San Giusto. E grazie Andrea, in bocca al lupo, a presto.
3: Grazie, buona giornata.
2: Ascoltatori, buon weekend e al prossimo venerdì.
4: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Cari amici ascoltatori, benvenuti a Spazio Musica, musica cristiana per voi. Ci avviciniamo a grandi passi alla festa di Santa Teresa di Gesù Bambino. Santa Teresa, dottore della Chiesa, colei che ci ha suggerito la piccola via della santità. Sì, nelle cose piccole, egli è diventata santa. Il primo brano che vi faccio ascoltare si intitola La Rugiada Divina. È una poesia che celebra l'Eucaristia, la Santa Eucaristia in cui Gesù, da bambino che era e da morto sulla croce, si fa pane di vita per tutti noi. Ascoltiamo la Rugiada Divina.

Santa Teresa amava tantissimo le cose semplici, i fiori, il creato, e da qui nasce la poesia Dolce Melodia, in cui lei esalta la grandezza di Dio che ha fatto tutto questo per noi. Ascoltiamo.

Santa Teresa aveva il nome per intero di Santa Teresa di Gesù Bambino e del volto santo, perché lei adorava il volto santo di Gesù. Ma il volto di Gesù è quello che è stato tutto sputacchiato, sanguinante, della passione prima della morte. E questo volto è l'impressione che Gesù dà a noi della sofferenza e della redenzione che ci dona sulla croce. Ecco a voi, da Santa Teresa, appunto, cantico al Santo Volto.

Infine chiudiamo questa nostra trasmissione con la grande preghiera di Santa Teresa, perché ti amo Maria, l'ultima da lei composta, che esalta la grandezza di Maria nei momenti del Vangelo, quelli che noi conosciamo. Ecco a voi, dalla voce di Anna, perché ti amo Maria.

Cari amici, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Abbiamo celebrato Santa Teresa e Gesù Bambino con le sue poesie. Per questo e per i suoi scritti Santa Teresa è diventata dottore della Chiesa. E come dottore della Chiesa oggi a noi insegna la piccola via della santità. Le cose semplici di ogni giorno, fatte con amore, servono a redimerci e ad arrivare al Regno dei Cieli. Così pensava lei e così anche noi dobbiamo seguirla. Come ultimo canto vi faccio ascoltare Gesù solo, questo piccolo gioco tra Teresa e Gesù in cui lui si nasconde, lei lo cerca e se si fa trovare bene, altrimenti lei accetta anche questo, che non riesca a trovare Gesù. Con questo pensiero vi saluto di cuore, a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao a tutti, Mario.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

0: dolce far Radio niente, Nova. Il sabato Chiaccio. Mattina più gioioso, più allegro, più interessante di tutti sabato mattina e di tutte le trasmissioni dello mondo intero. Benvenuti, benvenuti. Qui c'è Morena Oro. Nella prima parte di che cosa ci occupiamo oggi? Sarà con noi un amico della nostra trasmissione che non si è mai ancora però rivelato, non si era mai palesato prima, ha lavorato ai fianchi, ha lavorato ai fianchi, però è diventato una figura di riferimento. Sto parlando di Luigino Borsella. E devo stare attento alla pronuncia del nome perché lui è di origine francese, ma vive qui nella nostra città da molti anni. È molto attivo sul territorio nell'ambito della promozione culturale, frequenta salotti, frequenta circoli filosofici, frequenta, diciamo, gli intellettuali della nostra città e frequenta e si, diciamo, dà il suo contributo anche ad associazioni del nostro territorio affinché il loro operato venga valorizzato e soprattutto la cittadinanza faccia fronte comune rispetto a quelli che sono i bisogni di queste associazioni, come si può aiutare lo staff delle persone che le tengono in piedi. Oggi parleremo di questo con lui, ma parleremo anche delle sue radici, del suo passato, del suo, come dire, bagaglio di vita accumulato negli anni, nei decenni, perché anche lui ha dei decenni alle spalle, vero? Non solo io.
1: Ti ringrazio, Morena, di mettermi così a disagio, guarda.
0: Ti renderò le cose difficili.
1: Sì, proprio. Sai, io sono un operatore culturale, quando è giusto che io venga castigato.
0: Quindi tu devi dimostrare il tuo spessore questa mattina.
1: Sì. Già mi sento male.
0: Lui parla, per chi ci sta guardando da Facebook ancora non l'hanno visto, quindi io fra poco ve lo farò vedere. Chi ci sta seguendo naturalmente dallo streaming ha già colto la sua voce. Volevo darvi le ultime curiosità, le ultime notizie biografiche su il nostro Louis. Diciamo che si è radicato bene nel nostro territorio, è stato proprietario anche qui in città dello studio di scultura Nelli insieme a
1: titolare.
0: Con sua moglie Nelly Van Vogel. Ecco, lui oggi mi correggerà sempre.
1: Oggi sarà difficile per te.
0: Lo so, ma io non parlo francese, quindi lo dichiaro, io dichiaro tutti i miei limiti. Cosa si produceva in questo studio di scultura? Tua moglie era una scultrice, naturalmente. La produzione riguardava statue in bronzo e in stucco, oltre a modelli per l'industria della decorazione.
1: Esatto.
0: Diciamo anche, e facciamo qui, come dire, un lancio anche promozionale di quella che sarà un'altra trasmissione fra qualche settimana. Lui è uno dei più accurati, approfonditi, appassionati studiosi di Giacomo Casanova e dice sempre di sé che è un casanovista.
1: Esatto. Io mi sono autodefinito casanovista e esperto della vita di Casanova.
0: Bene, ecco, bene. Ecco. Che poi ovviamente applica indiscriminatamente anche nella sua vita. Lo riveliamo.
1: Sì. Leggo a tutti i brani di Casanova.
0: Lo riveliamo qui direttamente.
1: Ecco, ultimamente un'amica mi ha detto, ecco,
0: adesso ve lo mostriamo. Lo mostriamo.
1: Entriamo
0: nel vivo.
1: Sono più bello dal vivo che no. Allora, quindi un'amica mi ha detto queste parole: ma Casanova è un tuo amico. Ecco, a furia di raccontare della, beh, a furia, non è che ne parlo proprio così tanto, però a furia di raccontare della vita di Casanova,

0: sono diventato un suo amico, un suo promoter. Io penso che lui anche mi debba qualcosa.
1: Ma ecco, sai, a volte non è tanto il tempo che uno spende a parlare di qualcosa con gli altri, è il tempo che questa cosa ci abita nel nostro privato. Quindi quanto tempo
0: chiaro,
1: passi
0: vero,
1: con, pass-
0: vero,
1: con Casanova?
0: È vero. Allora diciamo che io per la vita di Casanova ho studiato.
1: Avvicinati al microfono, però.
0: Io per la vita di Casanova ho studiato parecchio, mesi. Ecco, la vita di Casanova è la mia tesi di laurea. Ecco, io. E quindi mi sono autopremiato questo, anche con 110 e lode, ecco, ho fatto tutto da solo.
1: questo è bellissimo, nel senso che è qualcosa che tutti dovremmo fare.
0: È bellissimo anche perché nessuno mi può giudicare, esatto, a questo punto. E poi sai che c'è? Sulla figura di Casanova c'è una cosa molto strana. Questo paese, sto parlando dell'Italia, lo disprezza apertamente. Se voi andate in Francia, ecco, chi è Casanova? Ecco. Allora, io mi riferisco a Bibliothèque Nationale de France, BNF, che in Francia è un'istituzione, la massima istituzione. Ecco quello che scrive di Casanova. Scriveva: Casanova, un de nos plus grands écrivains, uno dei nostri più grandi scrittori, la Bibliothèque Nationale de France. Hai capito cosa vuol dire? Che un italiano per loro è diventato uno dei loro massimi scrittori. E io ci sono rimasto basito, perché prima di leggere Casanova ho cominciato per la documentazione, le piccole opere attorno a Casanova. E in Francia niente, zero, sempre come si dice, il seduttore, questo. Per loro Casanova è un intellettuale, oltre a essere un seduttore, che per i francesi non guasta mai, per i francesi non guasta mai.
1: Però vedi, da noi si è coniato questo modo di dire, no? Sei un Casanova.
0: Sei un Casanova, potresti dire sei un Don Giovanni, sta cosa qui. Però
1: è il Casanova, quindi è stato bollato con questa...
0: Esatto, e poi in un modo brutto. Oh, caspita, uno che riesce a essere amato dalle donne...
1: Indistintamente da tutte, dalla servetta alla regina.
0: Esatto, giusto, giustissimo. Io sarei fiero, ecco, caspita, questo qui porta... Poi il suo spessore intellettuale l'ha portato a arrivare alla corte di Francia, alla corte d'Inghilterra. Oh, io dico, no. Dopo, oggi non dobbiamo parlare di Casanova, però arriva anche in Russia.
1: Vedi come ti appassioni,
0: sì,
1: ti accendi.
0: Ti accendi. Perché io non riesco neanche a parlare col sindaco, né con la vice sindaca. Tu ti immagini arrivare alla corte di Francia, arrivare alla corte d'Inghilterra e arriva in Russia, a San Pietroburgo, e parla con la zarina. Ecco,
1: secondo te era più il magnetismo o il magnetismo che si raffina con l'uso sapiente della parola?
0: Ah, allora qui già mi hai incastrato. Ecco. Allora è chiaro che lui è magnetico. Uno, perché ha una cultura a 180 gradi, studia, quindi lui, a mia differenza, studia a Padova e legge. Ecco, studia, legge, e qui c'è dei dibattiti, si è laureato o non si è laureato, e che me ne importa? Lui ha studiato legge. E poi se leggete la sua vita, vedrete che questo in seguito gli sarà servito tantissimo. Ma studiare legge a Padova non era come adesso. C'erano nozioni di medicina, c'era un famoso medico all'epoca, Macoppe, questo famoso medico, e lui apparentemente ha anche studiato con lui. E anche questo si vede nelle sue memorie. Ecco, sai, i francesi usano anche le memorie di Casanova per vedere cos'era il Settecento. Lui ti spiega il Settecento. E una cosa che mi ha molto colpito, sai, che nel nostro immaginario il territorio è popolato da briganti. Briganti. Insomma, allora, cioè, hanno fatto i conti. Casanova deve aver fatto 60.000 chilometri in carrozza, perché non c'era la Ferrari come adesso. Se ci fosse stata la Ferrari, lui avrebbe avuto la Ferrari. Ma mai una volta c'è stato un brigante che l'abbia fermato. L'unica volta in cui uno gli ha detto guarda, ci abbiamo un po' di tempo per arrivare, gli ha puntato una pistola in faccia. È un ragazzo anche un po' irruente, anche un po' irruente. Ecco,
1: per rispondere alla domanda, quindi tu pensi che questa erudizione, questa...
0: La cultura ha fatto tutto di Casanova,
1: cioè accresca il suo fascino, abbia cresciuto
0: fascino. Poi lui ha un modo di fare, lui non sbaglia due volte, nel senso, la prima volta sbaglia, la seconda volta corregge. Poi vuoi sapere un'altra cosa di Casanova? Arriva in Svizzera e vuole incontrare Voltaire. Voltaire stava in Svizzera, però già all'epoca Voltaire era un'eminenza, non è che come adesso, sai, dopo morte.
1: Sto registrando per la nostra trasmissione questo romanzo di Sándor Márai.
0: Sì, sì.
1: Dove descrive Casanova, parla di alcune sue vicissitudini, e ti dicevo l'altro giorno che a un certo punto Márai fa parlare Casanova con questo monaco con cui è fuggito di tre modi di essere scrittore, e in uno inserisce come esempio Voltaire, che lui critica in qualche modo attraverso...
0: Allora, devi capire che Voltaire si vede arrivare sto ragazzotto.
1: Però ci stiamo allontanando dal tema della trasmissione.
0: Brava, bravissima, te lo volevo dire. Ecco.
1: Questo però, ragazzi, io questo però adesso ve la butto
0: adesso
1: così.
0: Penso che sia giusto far vedere il bel viso di Morena piuttosto che il mio. Ecco.
1: Questa chiacchierata estemporanea che abbiamo fatto, assolutamente non concordata, improvvisata.
0: E non concordata.
1: E qui accadono le cose così, lo sapete, sono imprevedibile.
0: Cioè, l'ha fatto apposta per incastrarmi. Ha detto lui, voglio vedere se tu sai rispondere.
1: Io non apro mai le autostrade, lo sapete, sono un mulattiere. Però tutto questo non può essere altro che un antipasto di quello che ci aspetterà quando lui verrà qui. Ora non mi ricordo la data esatta che abbiamo già stabilito, ma il mese prossimo faremo una bellissima trasmissione su Casanova, quindi sapete già che ve lo dovete segnare in calendario, perché come ce lo racconterà lui, e poi ci sarà anche un altro nostro amico che ci leggerà direttamente le lettere di Casanova, tutto sarà appassionante, bellissimo, come succede sempre qua. Adesso però io prenderei questo trampolino di lancio per parlare effettivamente di quello che dobbiamo dire stamattina. Questa mattina dobbiamo promuovere innanzitutto un evento che si terrà oggi pomeriggio qui a Macerata presso l'associazione I Nuovi Amici, che si chiama Il Piacere di Leggere. Tu già ci hai dimostrato, Luì, che il piacere di leggere può diventare proprio quasi un'ossessione, un invito allo studio, no? Nel caso di...
0: Chiaro,
1: tu
0: giustamente.
1: Tu avrai cominciato,
0: sì,
1: leggendo delle cose su Casanova che ti hanno talmente coinvolto, che ti hanno obbligato, ti sei sentito così tirato dentro
0: è vero.
1: Che hai iniziato a studiarla. Quindi la lettura può sempre essere una pipista per una qualsiasi tipo di ossessione, ragazzi. Ci può prendere qualsiasi tipo di ossessione attraverso la lettura. Lui, parlaci di questo evento, ecco.
0: Allora, intanto l'evento si chiama Il Piacere di Leggere. E...
1: soffermiamoci su questa parola, piacere, che è stata scelta proprio da
0: sì,
1: inserire
0: esatto,
1: nel titolo.
0: Esatto. Ci abbiamo pensato molto. Però vorrei tornare al titolo. Si chiama Il Piacere di Leggere, incontro con l'autore. Ecco, perché... un coso è un discorso parlarne tra noi, ecco, tra noi, che libro hai letto, anche se ultimamente nessuno mi chiede quale libro hai letto, perché abbiamo internet, quindi il libro è un po' andato in secondo piano.
1: Però stoltamente, perché chiedere a qualcuno che cosa stai leggendo già ti dice qualcosa di quella persona.
0: Sì, esatto, e sicuramente non parleremo più con nessuno. Però ma c'è
1: che cosa stai scrollando sulla...
0: abbiamo due, no, tre librerie che vendono libri. Ci abbiamo
1: Abbiamo, ma di più.
0: Abbiamo le Indie. Abbiamo
1: di più, allora. Abbiamo Del Monte, Feltrinelli,
0: bravissima,
1: la bottega 4, del libro.
0: Esatto, quattro. Abbiamo quattro librerie. Quindi qualcuno...
1: quella universitaria, forse vicino alla...
0: Sì, brava, brava, brava. Quindi molto probabilmente a Macerata qualcuno compra i libri, certamente uno per regalarli, perché un tempo si faceva moltissimo di regalare dei libri, e uno perché sarà anche interessante a conoscere la vita di una persona, un luogo da conoscere, un autore, ecco, un autore.
1: Un luogo da frequentare. A volte io ci entro anche non dovendo comprare nulla.
0: Sì.
1: Ci passo comunque un'ora, un'ora e mezza, in base a quello che ho a disposizione, per guardare le copertine, leggere i risvolti, guardare gli scaffali, trovare qualcosa di particolare. Magari ero entrata senza voler comprare nulla, esco che ho comprato qualcosa. L'invito che vorrei fare a tutte le persone che ci stanno seguendo è di entrare in libreria anche se non avete messo in preventivo di comprare nulla, invece di passare, che ne so, un'ora al centro commerciale entrando ed uscendo dai negozi dei vestiti, fermatevi nella libreria, perché è una sorta di santuario. Io lo percepisco così, una sorta di santuario, una cappella mistica, no?
0: Sì, è vero, è vero.
1: Tu varchi la porta e il tempo assume un'altra connotazione.
0: Ecco, in cui migliaia di persone ci hanno lasciato il loro pensiero, la loro esperienza, la loro... Infatti io quando entro in una libreria vado in meditazione, esatto, automatico vado in meditazione.
1: Esatto, esatto.
0: E così non ci rimango tanto come te, perché...
1: Però, ritornando al nostro focus, il piacere di leggere è una sorta di pretesto per aggregarci intorno a questa associazione che
0: sì,
1: è
0: esatto,
1: I Nuovi Amici,
0: esatto.
1: Che allora, hanno aperto questo spazio.
0: Esatto, lo spazio è aperto da parecchio tempo, prima era aperto in centro, lungo le scalette, poi si è spostato adesso a Santa Croce. Ecco, I Nuovi Amici sono un'associazione di volontariato, quindi tutti benevoli. E cosa fanno? Io leggo proprio quello che scrivono loro. L'organizzazione si impegna a promuovere l'inclusione, l'aggregazione, l'amicizia tra persone diversamente abili e volontari di tutte le età. Allora guarda, questa è una cosa, questo dei Nuovi Amici mi tocca tanto. Mi tocca tanto. Ecco, prima che tu mi chieda il perché, te lo dico io. Mi tocca tanto perché io ho vissuto con una famiglia che aveva queste problematiche. Ecco. Quando... No, non so se chiamarlo il dramma. Beh sì, è il dramma. Perché fondamentalmente noi viviamo in una società fittizia in cui tutto va bene. Ecco.
1: In facciata, no?
0: In facciata, tutto va bene. L'unica cosa interessante è il prossimo fuoristrada che dovremo comprare. E dietro c'è il dolore. Dietro c'è la difficoltà. Ecco, adesso, questo mi fa soffrire. Io entro negli ospedali e gli ospedali sono diventati delle città. Gli ospedali sono delle città. Non mi sembra normale, non mi sa, però insomma, sono lì per aiutarci. Qualcosa non deve funzionare nella nostra società. Ecco.
1: Ma tu ti riferisci al termine di città? In quale accezione? Nella dimensione?
0: Nell'insieme?
1: Nell'organizzazione?
0: Ecco, l'insieme delle persone che formano una città. Come potrei dirlo? Qui devi aiutarmi, Morena.
1: Voglio capire un attimo appunto come tu vivi nella tua mente questo parallelismo.
0: Per la popolazione ci sono dei servizi per aiutarli, ok? Siamo organizzati anche abbastanza bene, no? Ok. E poi, a un certo punto, tu sfori, vai al di fuori di questi servizi. Ecco. E qui entra la solitudine. Ci sei tu con il tuo disagio. I disagi possono essere vari. Ecco, loro dicono persone diversamente abili, è un po' difficile. Ecco, quando ti trovi in questa situazione qua, nessuno ti aiuta più. Nessuno. E qui c'è I Nuovi Amici, perché effettivamente In quel momento di difficoltà hai un nuovo amico, hai qualcuno accanto a te, magari non sempre, magari ti vengono a prendere il figlio, magari te lo portano in vacanza, magari per 2 ore fanno un evento, però queste 2 ore per te ti possono cambiare la vita, ti possono far passare da quello che è la disperazione più
1: possono
0: profonda.
1: Possono rigenerarti,
0: esatto,
1: no?
0: Tu in quelle 2 ore, ecco, e questo lo fa un'associazione di volontariato, indirettamente la società, però è una società di volontariato che fa questo compito, e io gliene son debitore. Allora, sai, a un certo punto dovevo fare da volontario con loro per il trasporto dei ragazzi, e quindi c'è questo ragazzo, questo signore che mi dice: ecco, devi far così, non è facile. E io ho chiesto: ma tu per qual motivo lo fai? Allora lui mi ha fatto questa risposta, ha detto: guarda, io ho un'attività che è andata bene, benissimo, io ho un debito con la società.
1: Una risposta meravigliosa.
0: No, lui non lo faceva perché aveva un figlio, un amico, un parente che era in difficoltà. Io ho un debito con la società e devo ripagare perché a me le cose sono andate bene.
1: Che cosa meravigliosa.
0: Caspita, io ci sono rimasto. Sai, a volte le persone dicono delle cose e tu la profondità di quello che dice,
1: ecco, ma poi lo dicono anche con una naturalezza,
0: ecco,
1: se fosse, no?
0: Esatto, ecco, questo non lo faceva sapere a nessuno, penso pure che finanziasse anche l'associazione, desse un po' di soldi. Ecco, la gente importante fa ste cose e non dice niente. Io nel mio piccolo cosa ho fatto? Ho guardato, sono stato lì, sono stato all'Emporio del Libro, ho passato alcune ore, però...
1: Ti sei lasciato toccare però da questa situazione, e si vede anche da come ne parli, l'emozione che
0: ti tocca.
1: Ma anche questo non è una cosa che succede a tutti, lui, quindi neanche tu.
0: Allora tu parli.
1: Non commettere l'errore di banalizzare quello che ti riguarda,
0: allora, no? Io ho sempre pensato che la società fosse nata per aiutare i più deboli. D'accordo? Allora noi abbiamo una opportunità. Io sono in grado di condividere i miei pensieri con Morena. So, Morena è un fior di intellettuale.
1: Basta, no, non usare questo termine, allora, ti prego.
0: Esatto, togliamo fiori.
1: No,
0: togliamo intellettuale.
1: E il togli intellettuale.
0: Allora,
1: Morena è un fiore.
0: Morena è un fiore. Posso condividere con lei. Non tutti abbiamo questa opportunità. Non tutti abbiamo questa... Ecco, noi dobbiamo tornare all'inizio, però può darsi che qui è politica. La società in questo momento...
1: Ma la politica che cos'è? Non sono i partiti, la politica è un modo di affrontare collettivamente i problemi. Quantomeno
0: bello, sì,
1: la Grecia ci insegna questo,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: L'antica Grecia ci insegna. Noi guardiamo alla politica nell'accezione odierna, costituita dalle piccole beghe dei partiti.
0: Diciamo, la politica è
1: la politica è qualcos'altro in realtà, a livello strutturale, filosofico, no?
0: E soprattutto la politica è l'insieme delle persone, si unisce per aiutare i più indifesi, i più deboli, perché i ricchi non ne hanno bisogno, non hanno questa problematica. Per ricchi si intende anche noi, come intellettuali, possiamo dire che siamo ricchi. Ecco, e invece questa funzione, la funzione primaria, la funzione basilare della società, viene a mancare, e ogni giorno manca di più. E un'associazione di volontariato, perché loro non aiutano solo in questo modo qua, aiutano anche in altri modi le persone, si dà da fare. Questo ti fa riflettere, Ecco, dal momento in cui questo non ti fa riflettere, tu sei fuori dalla società, del concetto della società, sei nella individualità e quindi non te ne importa niente degli altri.
1: Devi nel tuo piccolo orticello, nel tuo egoismo,
0: devi,
1: no?
0: Devi continuare come prima, devi comprarti la bella macchina, devi ignorare gli altri, ma ricordati che quando tu vai, entri in un ospedale, è la comunità che paga per te e paga per tutti.
1: Bene, nell'atto pratico di questo appuntamento, cosa vogliamo dire?
0: Allora, noi cosa vogliamo fare? Per sostenere i nuovi amici e sostenere il loro emporio del libro, cosa facciamo? Creiamo degli eventi in cui, anche per passarla la buona parola. Ecco, questa volta qui io vorrei intervistare Morena Oro. Ecco.
1: Ma chi sarà questa? Ecco. Come l'hai scelta? Dove l'hai trovata?
0: Esatto, aspetta che prendo gli occhiali perché ce l'ho davanti a me, ma leggo malissimo. Ecco. Allora, intanto è la vostra presentatrice radiofonica da 16 anni e non è una roba
1: Non è da poco.
0: Ecco. Due, è una poetessa. Ecco, insomma. Una performer poetico teatrale. L'ho scritto
1: Hai scritto bene.
0: Sì, ho scritto bene e poi io ho chiesto di correggere per vedere se andava bene. Appassionata di astrologia. Ah, ecco, se volete farvi spiegare le stelle, andate da Morena.
1: Astrologia e astronomia.
0: Astrologia e astronomia. Sì, ecco. Sì. Di tarocchi, ecco. Poi ha scritto 7 libri, io riesco a scrivere la bolletta, la lista della spesa, lei scrive libri. 6 raccolte poetiche e un'antologia di racconti. Ecco.
1: Ecco, hai detto tutto. Basta.
0: No, pensavo di aver tutto finché ieri, per errore, mi ha detto che lei è l'interprete ufficiale di Dolores Prato. Ecco, io sono un grande fan di Dolores Prato. Io mi chiedo sempre, ma ci andiamo a rompere le scatole con Proust e i biscottini? Che cos'è? Le Madeleine.
1: Ecco, le Madeleine.
0: Di Proust e abbiamo Dolores Prato. Dolores Prato è fantastica.
1: Sì.
0: Oh, io non so se hai qualche altra qualità.
1: No, basta, lasciamo il mistero. Non consumiamo tutto l'alone.
0: E quindi, pomeriggio... alle 18:30 nella sede dell'Emporio.
1: Vogliamo ricordare l'indirizzo, lui?
0: L'indirizzo. E qual è l'indirizzo?
1: Viale Indipendenza.
0: Sì,
1: aspetta
0: sì,
1: che guardo
0: scritto,
1: la trovo la locandina.
0: Sì.
1: Continua a parlare che io guardo la locandina un attimo qua.
0: Sì, dimmi. Ah, e adesso
1: allora, no, andiamo avanti. L'interessante è che abbiamo concepito questo incontro nello spazio della biblioteca che l'associazione ha allestito, questi libri, esatto, che vengono messi al servizio della popolazione, diciamo
0: della
1: così.
0: Della popolazione, con un piccolo obolo tu puoi portare a casa qualcosa sulla geografia, qualche autore famoso.
1: Ho trovato la nostra locandina, è Viale Indipendenza 25, di fianco alla chiesa di Santa Croce. Sì. Possiamo dare anche un numero di telefono, volendo, per chi vuole informazioni.
0: Sì, diciamo, per il parcheggio conviene, se trovate spazio, davanti alla chiesa, perché altrimenti non c'è spazio, dovete far tutto via l'Indipendenza, altrimenti andando verso il poliambulatorio dell'ASL, lì ci sono dei parcheggi. Noi speriamo di dover mettere qualcuno per dirigere
1: esatto, per smistare proprio il caos che si genererà.
0: Allora, quello che voglio dire è
1: avvicinati al microfono,
0: ecco,
1: la
0: cosa che voglio dire è che abbiamo l'opportunità di avere un autore con noi e quindi fargli domande. Come viene e gestisci l'ispirazione, ecco, perché Casanova scriveva della vita sua, tu scrivi sulla tua ispirazione, sono comunque due cose diverse.
1: Ma il poeta fondamentalmente scrive comunque sulla propria vita, non in maniera lineare, ma in versi. però diciamo che l'esperienza è medesima, forse è ancora più intima quella del poeta rispetto a chi racconta le vicissitudini, no? della propria vita, che può limitarsi magari a raccontare dei luoghi, degli incontri, degli stati d'animo o di quello che ci attraversa. Stiamo allungando i tempi, quindi questa parentesi, perché abbiamo ancora,
0: quindi vi aspettiamo pomeriggio,
1: vi aspettiamo oggi pomeriggio alle 16:30.
0: Volete porre delle domande a Morena, la volete conoscere,
1: noi siamo lì,
0: e lei ci spiegherà tutti i suoi trucchi del mestiere.
1: Ve li racconterò, non do mai spiegazioni, condivido, ecco, mi piace condividere. E questo era il primo degli argomenti che volevamo trattare questa mattina, ma dal momento che ho intitolato il nostro incontro Memorie di un frontaliere francese nella Vallonia, cambiamo completamente registro e immergiamoci nella tua vita, così come potremmo fare nella vita di Casanova.
0: Esatto. Ecco. Allora, il titolo non potrebbe essere più descrittivo. Io sono nato in Francia, però proprio sulla frontiera, proprio sulla frontiera.
1: Non battere sul tavolo, perché sennò si sente...
0: Proprio sulla frontiera, dall'altra parte della frontiera c'era il Belgio. Ecco, io non solo ero un piccolo italiano, ok? Non vi dico come mi chiamavano i francesi, che è poco elegante. Non solo ero un piccolo italiano in Francia, ma in più mi trovavo confrontato con questa altra cultura diversa, in cui moltissimi dei nostri connazionali erano andati per lavorare, non come mio padre in fabbrica, ma in miniera. Che lì
1: è ancora più dura
0: e ancora più, perché la miniera è molto particolare. Allora, il lavoro è duro, lavori nel buio tutta la giornata e non avrai una pensione, ma no perché non hai pagato, ma perché la silicosi, credo, ti porterà via, lo sai già. Quindi lavori per far crescere la tua famiglia, ma tu sai che non avrai un futuro.
1: Beh, questa è un mestiere che oggi, ieri parlavamo, no, di anacronismo, seguendo i nostri discorsi, veramente parlare oggi di lavoro in miniera sembra quasi anacronistico, no? Qualcosa che non può essere possibile,
0: esatto.
1: Eppure in alcune parti del mondo questo succede, perché se abbiamo componenti metallici, se abbiamo materiali di un certo tipo, è perché persone ancora entrano nel ventre della terra ad estrarre questi materiali.
0: Bravissima, questa visione qui è proprio bella.
1: Però qui su questo tavolo, sopraffatti dalla vita moderna, ci sembra quasi qualcosa che appartenga ad un passato estinto, no?
0: Esatto. Però parlando del Belgio e della Vallonia, perché i valloni sono di lingua francese, non so se per loro offensivo, però loro sono di lingua francese. Allora, il Belgio sta a cappello sulla testa della Francia, proprio sopra la copre, è un rettangolo messo all'orizzontale, a sinistra hai le Fiandre con i fiamminghi, naturalmente, che sono poco simpatici, però...
1: Però li conosciamo per i grandi pittori, fiamminghi.
0: Per i grandi pittori, che sarebbero olandesi, belgi.
1: Sì.
0: Ecco, sulla destra, voi tagliate il Belgio a metà, ci sta Bruxelles. E a destra abbiamo la Vallonia. La Vallonia si estende fino in Germania, quindi è la parte terminale del Belgio, sulla destra, a est, diciamo. E lì c'è quella cosa bellissima che si chiama le Ardenne. Le Ardenne sono i monti del Belgio, quindi da una parte c'è il Belgio. Jacques Brel diceva le plat pays, il paese piatto. Come potremmo dirlo poeticamente in italiano?
1: Il paese piatto?
0: Sì.
1: Ma è già poetico.
0: È già
1: così,
0: poetico,
1: dai.
0: Il paese piatto è proprio così, stong, guardi all'orizzonte, non vedi un monte, no, però vedi degli alberi, sì, perché la natura è molto bella e rigogliosa. E dall'altra parte... inizia, quindi da dove abitavo io abitavo un piccolo paese che si chiama Cusor, che in latino curtisolra, che è più facile da pronunciare, magari a far capire, perché i francesi scrivono in modo così particolare che devi conoscere la lingua, altrimenti non puoi scriverlo. E quindi da me piano piano si usciva, entravo in Belgio e iniziavo a entrare nelle Ardenne. E per me i monti erano sempre importanti e soprattutto, stranamente, una cultura completamente diversa.
1: E questo è il, diciamo, il focus che vogliamo questa mattina un pochino sottolineare. L'aspetto culturale, sia in relazione di quegli anni, sia come specchietto quasi riflettente di una situazione attuale, ma soprattutto all'interno di questa realtà culturale c'era qualcosa di simbolico che faceva, no, da collante questa bevanda.
0: Esatto.
1: Come qui da noi c'è il vino che unisce. Allora, tradizionalmente
0: io dico sempre che la birra è nata in Belgio. Per me la birra è nata in Belgio. I tedeschi diranno quello che gli pare. Per me la birra è nata in Belgio con i monaci, i trappisti. Che facevano la birra. Tant'è che ho letto alcuni testi che dicono che quando loro facevano digiuno bevevano questa birra, perché è un alimento. E se andate a provare alcune delle loro birre, direte proprio: è un pasto veramente. È un pasto veramente. Allora, guarda, se io. Cioè, per dire, il Belgio per me è suddiviso in due aree, quella della miniera e quell'altro. Quindi quando tu arrivi in Belgio con l'aereo è abbastanza fantastico, perché arrivi sopra Liegi. Adesso poi ti dico perché Liegi è fatta a forma di cuore, è cuore. Però ti prende un colpo, perché a quel punto l'aereo si piega a sinistra, proprio, ma veramente a sinistra, una gran virata, e tu dici, qui dove arriviamo? E si dirige verso Charleroi, cioè, dove ci sarà l'aeroporto, l'aeroporto si chiama Bruxelles-Charleroi, e in genere non si arriva mai a Bruxelles, si arriva a Charleroi. E da lì piano piano si scende. Quindi se siete fortunati che siete a... sulla sinistra, cosa vedete? Vedete il territorio delle miniere. Ecco, veramente lì siete al centro. E quando arriverete a Charleroi, la città è molto cambiata, però prima vedevate il nero, il buio. Sulla destra, invece, che collega Liegi con Mons, e poi dopo che si inoltrerà in Francia, c'è la strada della birra. Ecco, su questa strada morena ogni 10 chilometri c'è un birraio, un birrificio, ma antico, non una cosa normale, proprio quella tradizione è imperniata nel loro vivere, nel loro cuore, nella loro tradizione, nella loro vita.
1: Ecco, e come si unisce questa tradizione della birra alla prima immagine che ci hai porto, no? Cioè la miniera, questa condizione di vita difficile, questi operai che hanno neanche il conforto di pensare ad una pensione. Viene quasi da credere che bevessero birra per dimenticare, no? A un certo punto.
0: Allora, guarda, assolutamente non è impossibile. Si dovrebbe parlare della funzione sociale del bar o del caffè.
1: Esatto. Insomma, perché questi operai, quando andavano in pausa, sia dalle fabbriche che non so se la miniera prevedeva che a un certo punto ci fosse una pausa, si riunivano in questi caffè.
0: Questo non lo so, quello non ho approfondito.
1: Si riunivano in questi caffè e bevevano la birra.
0: Allora vorrei parlare della birra più conosciuta in Belgio. Si chiama Jupiler, è di Jupy, che a voi non dirà niente, è di Liegi fondamentalmente, perché Liegi si è estesa così tanto da inglobare tutte le piccole città. Liegi la conoscete tutti, perché c'è la Liegi Bastogne Liegi, che anche le signore penso conosceranno, che è una gara ciclistica. Se non conoscete la gara ciclista, però conoscete Spa-Francorchamps, che sta nelle Ardenne, e che è il Gran Premio di Formula 1 che si svolge in Belgio. Più di questo dopo. E lì si fa la Jupiler, questa birra semplice, economica e buona, devo dire buona. Ecco, quando voi entrate in un bar in Belgio, o vi diranno un'altra, allora diranno une avec, vorrebbe dire un'altra, una con, non vuol dire niente, però vuol dire un'altra.
1: Un modo di dire.
0: Si usa molto nella zona di Charleroi, di Banche, queste cose qui. E allora ti portano una bionda. Ecco, perché nel bar non si beve le birre elegante, fine, perché queste costano un botto di soldi. Costano
1: È un po' come i vini.
0: Esatto, esatto.
1: Cioè, non
0: brava.
1: È che ti danno la bottiglia, non esatto, da 100 euro al bar.
0: Esatto, esatto.
1: Quindi, prodotti abbordabili.
0: Il vantaggio di questa birra è che ne puoi tracannare una dopo l'altra senza che succeda un greco. Sì, sì, dopo andrà a finire appoggiato contro un muro, ma ce ne vogliono parecchie. Ce ne vogliono parecchie se tu sei un operaio belga. Perché
1: sei avvezzo, sei avvezzo alla...
0: Perché quando... Ecco, l'operaio belga fa così. Adesso io non so qui. Ecco, l'operaio belga fa ma anche quello francese. Quando esce dalla sua solitudine, della miniera, perché è una solitudine, lui sta confrontato col carbone, esce e si ferma al bar. Perché finalmente, ancora prima di andare a farsi la doccia, perché finalmente si può rilassare e prendere un po' di tempo per sé. Ecco, cioè non ci avevo pensato. Prendere un po' di tempo per sé. E anche se era un italiano, anche se era un belga di lingua francese, ecco, si fermavano tutti al bar. Ah, il bar a quell'epoca era una cosa molto particolare. Tutti immaginano una coltre di fumo. Una coltre di fumo. Fumano delle sigarette che adesso ti stenderebbe chiunque. Allora, i francesi fumavano le gitane, le mais. Ma non so se tu l'hai mai visto, sembra un cannone, un piccolo sigaro, senza filtro, perché altrimenti non sei un uomo.
1: Certo,
0: ecco, questa
1: è
0: la mentalità. E poi mentre fumano, tu vedi che dalla sigaretta scola quel liquido bruno, marrone del tabacco.
1: Del tabacco.
0: Cioè, erano altri uomini, uomini.
1: Avevano una tempra di un certo tipo.
0: Esatto. E lì si beveva, si socializzava, si parlava con gli amici, come è andato. Può darsi pure che si voleva anche evitare di tornare a casa, perché dopo una giornata di quelle lavorative, tornare a casa voleva dire... altri problemi, la famiglia, i figli, la petulanza della moglie questa qui che non ti ha visto per tutta la giornata ti vuole vedere. Anche lei sa che tu soffri, però anche lei sa di star sola. Ecco, questa funzione da collante del bar è importantissima. Adesso,
1: visto che stiamo terminando il nostro tempo, abbiamo ancora un paio di minuti.
0: Hai tre minuti per me?
1: Sì, perché poi c'è il notiziario. Okay. Vogliamo fare una chiusura finale? Innanzitutto, tu ti vuoi proporre con un progetto, tutto ancora da definire, proprio per riportare la birra all'interno di un discorso culturale, tradizionale, aggregativo.
0: Hai ragione, non è solo una bevanda alcolica,
1: è qualcosa di simbolico, un po' come il vino, no?
0: Esatto, è un po' come il vino. Allora, anche loro bevono il vino, ma tanto non so se lo possiamo neanche chiamare vino, invece la birra la potevamo chiamare birra, ecco. E
1: perché è importante focalizzare questa questione da questo punto di vista, cioè sottolineare quanto possa essere funzionale e importante rivedere la birra come strumento di aggregazione.
0: Allora, era la birra e il bar e il locale
1: e il caffè, il luogo,
0: tutti insieme. Poi tu conoscevi la barista o il barista e allora era una mezza casa per te e tu entravi, era un altro mondo, era il mondo del rilassamento. Raramente si mettevano seduti, raramente. Io me lo ricordo perché entravo lì dentro da bambino. E poi i belgi e i uomini del nord sono i galli, quindi sono altissimi, altissimi. Io non so come hanno fatto i romani dovevano essere alti 1,50 m, 1,60 m, l'hanno fatto fuori. E quindi ti vedi questi giganti, io li vedevo come dei giganti all'epoca. E
1: ogni Obelix.
0: Obelix. Questi giganti. Non posso neanche dire giganti buoni, però ti posso dire una cosa. Per tutto il tempo in cui io ho frequentato il Belgio, non ho mai litigato con nessuno.
1: Quindi sono pacifici. Tutto sommato.
0: Nessuno mi ha mai cercato le grane. Invece nelle discoteche francesi.
1: Ma sai, i francesi sono un po' più.
0: Ecco, il vallone è quello che più assomiglia come indole all'italiano.
1: Ah, ok.
0: Però c'è questo ragazzo di Bruxelles che sta vicino a casa mia, mi ha detto: sai, voi avete un modo diverso di divertirvi. Noi ci divertiamo per divertirci.
1: Nazareno è qui e lo tiriamo subito dentro, lo travolgiamo, perché stamattina abbiamo due ospiti d'eccezione e ogni minuto vale come l'oro, ragazzi.
2: Oh, perfetto, così si fa.
1: Concludiamo la nostra chiacchierata insieme a Luigino Borsella.
0: Sempre lui.
1: Sempre lui, che ci stava parlando delle birre. Concludiamo il discorso legato alla birra come strumento di coesione sociale.
0: Bene, bene, la funzione sociale della birra, questo è bellissimo. Ci sono due tipi di birre, la bionda e quelle eleganti e quelle scure. Quindi la bionda ha una funzione sociale, la scura adesso ha una funzione culturale.
1: Un po' come le donne. Gli uomini preferiscono sempre le bionde.
0: Sempre
1: però.
0: Le bionde, sì, sì, però
1: è un destino.
0: Questo è vero, io finché sono stato in Francia ero innamorato di Catherine Deneuve, non so neanche perché, però ero innamorato.
1: Je suis Catherine Deneuve.
0: Esatto.
1: Non è che stai dicendo.
0: Io riparto subito perché abbiamo
1: 10 minuti di numero.
0: Pochissimo tempo. Quindi io ero bambino quando il tempo lo permetteva, perché siamo in Belgio, siamo ai confini col Belgio, ecco, e quindi non si poteva uscire tutte le domeniche. Quindi quando noi si usciva si partiva babbo, mamma e noi tre, mia sorella, e si andava in Belgio a piedi. Qui a quell'epoca non tutti avevano la macchina, eravamo operai, bisogna ricordarsi di questa cosa, e si andava in Belgio a piedi, quindi si faceva così 2 chilometri, si attraversava la frontiera. Subito dopo la frontiera il primo emporio belga, il primo, entravi, c'era il titintilong del...
1: Come un altro mondo, si entrava in un altro mondo.
0: Incredibile, veramente un altro mondo, perché persino l'alimentari aveva un altro odore. Qui dovrei parlare anche del tabacco, perché il Belgio senza il tabacco...
1: Un'altra trasmissione.
0: Esatto,
1: lui.
0: Un'altra trasmissione, poi si arrivava in piazza. Quindi vi ho detto, era bel tempo, se era bel tempo i belgi uscivano. Sulla piazza di Bercy, il paesello si chiama Bercy-l'Abbaye, il primo che mi trovavo, un paese di 700 anime, c'erano 4 o 5 bar, di cui uno con distributore di benzina, tutti pieni, sapete cosa vuol dire pieni, di questi giganti, tutti affumicati. Ecco, se tu avevi un salmone lo portavi lì e la situazione era risolto. Quindi la prima birra che vi ho descritto è la Jupiler, è la più conosciuta, la birra tradizionale in Francia. Adesso potreste anche averla qui in Italia, perché si potrebbe dire maledettamente, perché la qualità è andata un po' perdendosi, le multinazionali hanno comprato tutto, ma grazie a questo fatto voi potete avere anche alcune delle birre tradizionali belghe. Quindi, come ho detto prima, la Jupiler è di Liegi, però è la birra tradizionale, come si dice, belga. Poi si passa alle birre speciali. Le birre speciali sono le birre scure, in genere trappiste, sarebbe a dire che erano i padri, i monaci trappisti che le facevano, uno per finanziarsi, ma ancora prima, nel Medioevo, prima proprio come fattore di nutrimenti. Ecco, la Chimay è molto particolare, era una delle mie birre preferite, scura, trappiste, forte, ce ne sono due, la rossa e la blu. La blu è è più alcolica, a me non piace, perché già quella lì stende quella normale. E quindi quando tu arrivavi a Scimè ti fermavi al bar, e però il bar all'epoca non è quelle cose tutte chic che ci troviamo adesso, era una bettola a quattro tavoli e poi su un angolo c'era un fusto, come si chiama?
1: Un fusto
0: di birra. Tu chiedevi una Scimè, lui arrivava con il bicchiere sempre bello. Ecco, la birra senza il bicchiere non esiste in Belgio. Ogni birra ha il suo bicchiere. Tant'è che alcuni anni fa è iniziato un mercato, perché la gente li voleva questi bicchieri. Io voglio il bicchiere della Scimè per bere la mia Scimè. Io voglio il bicchiere della Jupiler per uno dei bicchieri più belli, tra l'altro non è neanche uno di quelli belli, è il bicchiere della Carlsberg, che altissimo, sottile, e si apre appena, e anche qui è un'altra forma,
1: un altro
0: culturale mondo
1: da esplorare, quello del collezionismo.
0: Con la tua Scimè che cosa ci fai? Ci mangi qualcosa, o hai il formaggio locale sempre dei monaci, o allora l'eterna patatina fritta,
1: l'eterna, che sta bene con tutto,
0: sta bene con tutti. I belgi non li chiamano patate fritte, la chiamano fritte. Poi se la fritta tua deve essere buona, deve essere cotta nel grasso di bue, d'accordo?
1: Esiste per andare nel cuore dell'aspetto, come dire, sociale, no? Della fruizione della birra, esiste qualcuno all'interno di quel tessuto sociale che non riconosce la birra come qualcosa di essenziale della propria cultura?
0: In Belgio penso di no. Potrebbe essere accusata di tradimento.
1: Ecco. Quindi c'è proprio una sorta di considerare la birra come qualcosa di assimilabile alla persona, ai propri elementi naturali.
0: Non so se arrivare fino a quel punto, però ad esempio le famiglie il venerdì sera escono, vanno al loro chioschetto, hanno il loro chioschetto che hanno scelto perché sanno come fanno le patate, sanno che lì si trovano la loro Jupiler fresca.
1: Sono fidelizzati a un determinato chiosco, bar.
0: Io quando tornavo su, mio fratello veniva a prendermi, andavamo verso Scimè a 10 chilometri, c'era il nostro chioschetto, che quando qui si manda il grasso di buio, lo guardi così, ho detto possibile.
1: Questo aspetto trova un riscontro in qualche sua declinazione nella nostra società, qui da noi? C'è qualcosa di simile?
0: Non c'è.
1: Non manca questa ritualità.
0: Allora manca la classe popolare, o perlomeno gli operai ci sono ancora, ma non fanno più. E poi qui in Italia, e allora questa è una piccola digressione, c'è qualcosa di molto particolare che penso solo voi avete. Che se tu vai in un locale, ci può essere l'operaio, quello che è proprio operaio, che prende il suo caffè accanto all'avvocato, al professionista, accanto alla... Questa cosa qui non esiste, perlomeno in Francia non esiste. In Francia c'è la separazione delle classi.
1: Un po' come in India.
0: Sì, è così. C'ho scritto qualcosa su questa cosa. Quindi
1: chiudiamo il discorso, perché ti devo salutare.
0: Bene,
1: caro amico mio.
0: Quindi,
1: come vogliamo concludere chiacchierate che abbiamo fatto sulla birra?
0: Allora ti parlerò di Maretsu e capirai tutto.
1: Okay.
0: Maretsu è un'abbazia che sta più o meno nel centro del Belgio, una bellissima abbazia. E quando c'ero io, partiamo, andiamo con mio suocero, andiamo lì. Quindi ti trovi nell'abbazia decine e decine di tavoli all'aperto, e lì ti prendi la tua Maretsu, la tua birra della tua abbazia, da quelli che l'hanno fatta, ti portano il loro pane nero, il pane migliore. In Francia il pane non è buono, il pane migliore che ci sia è il formaggio che fanno loro. È finito. Ecco.
1: Perfetto.
0: Ricordi che non si possono dimenticare.
1: Lui, ecco. Ci hai dato uno spaccato di vita molto interessante, soprattutto ci hai fatto rivalutare quanto sono importanti i nostri ricordi.
0: Esatto.
1: Ognuno abbiamo i nostri, la nostra storia, un elemento che può contribuire ad arricchire la nostra biografia.
0: Stranamente questo... è cultura belga questa. Posso ringraziarvi?
1: Sta bene? Certo, lui. Ciao, grazie.
2: Ciao, ciao.
3: Radio Nuova in Blu.

0: Corpo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova, in blu.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
18: Ma la radio va e non si fermerà, la prenderà per mare e segnerà volare.
19: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Siamo qui anche oggi per dirvi tante cose e adesso Giuliano Centioni è qua con me e naturalmente voi poi se volete potete dirgli qualcosa al telefono 0733 237575. Allora Giuliano, te.
1: Ma diciamo che partiamo dalla notizia che era di uno o due giorni fa, che Macerata finalmente ha raggiunto quasi un primato. È terza in Italia per inflazione. Cioè sappiamo tutti che l'inflazione è, come possiamo dire, un veleno, è il nemico dell'economia, perché è quella che corrode e mangia i salari, le pensioni, e soprattutto incide sui prezzi, sui costi, sull'energia, le bollette e così via. Bene, l'Italia dopo Reggio Calabria e Siracusa è la terza per la più alta inflazione, questa misurata ad agosto. Che significa questo? Significa che c'è stato un aumento dei costi dei beni alimentari, delle bollette, cioè luce, acqua e gas, dei servizi, dei trasporti, un aumento consistente che va, dopo dipende anche dalla tipologia, se per esempio degli alimenti gli aumenti sono stati maggiori, nelle bollette idem, nei servizi un po' di meno, comunque andiamo aumenti dal 2 fino all'11-12%, con gli stipendi e le pensioni, torno a ripetere, fermi. C'è un altro aspetto che non ci curiamo. Il decreto ancora non approvato, annunciato dalla signora Meloni, dal governo, sull'abolizione del bollo auto sulle auto più piccole, ma riguarda tra l'altro un numero limitato di cittadini, ha comportato che cosa? Che se questo decreto legge viene approvato, significa che le regioni riceveranno meno soldi il prossimo anno, circa 3 miliardi in meno, forse anche di più. Se le regioni non ricevono i soldi, significa che per esempio la sanità non ha a disposizione i fondi per andare avanti. Perché? Perché la sanità è competenza delle regioni, no? E quindi le regioni meno soldi, meno soldi anche per la sanità, meno soldi anche per i comuni. Perché? Perché il bollo in gran parte erano soldi che andavano a finire nelle casse dei comuni. Riducendo il bollo i comuni avranno meno risorse e quindi manutenzione delle strade, che già sono un disastro, sarà ancora peggio, manutenzione delle scuole primarie tipo elementari e medie, e così via, assenza o riduzione dei servizi sociali, servizi assistenziali. Ecco, questo è un esempio che un decreto legge fatto a livello proprio di propaganda elettorale per attrarre elettori comporta tutta una serie di conseguenze negative per l'economia e per i cittadini. A tutto questo aggiungo, ci sembra lontane, però a tutte queste c'è anche l'influenza delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente.
0: Addirittura? Sì. E questo dava a noi situazioni...
1: A noi ci penalizza perché innanzitutto non abbiamo più il mercato della Russia, dell'Ucraina e dello stesso Medio Oriente, dove,
0: non ci metto, se no fa boom.
1: Sì, dove esportavamo dalle calzature al vestiario ai mobili e così via. Medio Oriente comporta che cosa? L'aumento dei costi in modo esorbitante del petrolio e quindi l'aumento del gasolio, della benzina, eccetera. Allora pensiamo che in Italia l'80% delle materie, dei prodotti, anzi parliamo così, dei prodotti in generale, quelli alimentari, sanitari, eccetera, avviene su gomma, cioè coi camion, no? Coi tir. Un aumento esorbitante del gasolio e della benzina significa che appunto c'è un aumento dei costi dei trasporti e quindi che si ripercuote poi nel costo degli alimenti, dei farmaci, di qualsiasi cosa, insomma, che viene trasportata. Ecco, questa è la situazione. Infine, a tutto questo, ritorniamo alle responsabilità del governo, invece di tentare di ammorbidire un pochino la crisi economica che c'è, il governo la sta aggravando. Perché? Perché ha tolto risorse a tutti i ministeri per due cose. Una, le armi, il riarmo della nazione, eccetera, per soddisfare le richieste di Trump, del presidente americano, e un'altra parte per il famoso ponte di Messina, che sta macinando soldi e dove è prevista una spesa di oltre 14 miliardi. Ecco, queste due cose, la guerra e il ponte di Messina, praticamente stanno immobilizzando l'economia italiana. L'unica situazione che prosperano, lo dico tra virgolette, scherzo un attimino, sono le associazioni come la Caritas, eccetera, che fanno assistenza, che aiutano, che vanno incontro ai poveri, le mense, i farmaci, il vestiario, la scuola, i libri, eccetera. Perché? Perché è aumentato in modo estremamente importante il numero di persone che alla fine del mese non riesce ad andare avanti. E la cosa più critica qual è? È che non è che non va avanti solo chi non ha lo stipendio, e questo è ovvio, ma ha difficoltà ad andare avanti in famiglia, anche quelle famiglie che hanno uno stipendio e hanno la casa. Perché? Perché ormai le spese dai servizi, torno a ripetere, alle scuole, alla sanità, sono diventate talmente elevati che è diventato difficile poter rincorrere. Dico solo il costo degli alimenti. Nell'arco di in un mese, sì, in due mesi, luglio e agosto, sono aumentati i prodotti alimentari del 3,6%. Quindi già questo dà un indice delle difficoltà della gente. Quello che tra l'altro sta accadendo nelle Marche, e nel più in particolare a Macerata, praticamente è quasi uniforme nel resto d'Italia. Al sud è ancora più pesante, al nord è un po' meno rilevante.
0: Si poteva, secondo te, invece non buttare via queste cose?
1: Ma allora, le guerre non dipendono da noi. Le guerre, sia quella in Ucraina dovuta a quel pazzo di Putin, e nel Medio Oriente un altro pazzo che si chiama Trump, quindi potevamo fare poca cosa. Potevamo incidere invece in che cosa? Questo sì, nel no alla spesa per le armi, come ha fatto la Spagna, che quindi sta in una situazione molto migliore dell'Italia, stare attenti di più sui soldi che vengono spesi, di spenderli in più in cose che producono reddito. Allora, faccio l'esempio del ponte di Messina. Il ponte di Messina è una macchina che consuma soldi e basta, perché finora non esiste nemmeno un progetto definitivo. E è una macchina che già c'ha in bilancio oltre 14 miliardi. 14 miliardi significa che se li dà la sanità, probabilmente ridurremmo le liste d'attesa a poco o niente, tanto per fare un esempio. E se addirittura prendiamo i soldi che sono stati previsti per le armi, anche questi circa, sono circa 15 miliardi all'anno, per esempio risanevamo il settore dell'assistenza sociale, delle scuole, o insomma dei servizi. Ecco, questi sono due esempi. In più, una politica più attenta agli aumenti, perché le guerre hanno comportato anche aumenti che certamente non sono colpa nostra o del governo. Però, per esempio, le industrie energetiche, cioè quelle che producono benzina, gasolio, metano, eccetera, o che lo lavorano, hanno fatto guadagni enormi. E allora perché non tassare un una tantum sugli extra profitti? Porterebbero nelle casse dello Stato dai 4-5 miliardi. Oh, le banche sono le uniche aziende che hanno guadagnato un'enormità. Allora anche a loro, perché non chiedere un contributo per la nazione, un una tantum sugli extra profitti? E anche qui verrebbero fuori circa 4-5 miliardi. Quindi 4-5 miliardi dell'energia, i 4-5 miliardi delle banche sono altri 10 miliardi da aggiungere a quelli risparmiati non spendendo per le armi e per il ponte di Messina. E cioè alla fine escono fuori circa 45-50 miliardi in un anno, che sicuramente avrebbero ammorbidito la crisi economica e avrebbero permesso agli italiani di guardare non dico il futuro, ma almeno il giorno dopo, per il giorno dopo, con più positività.
0: Esatto. Allora, abbiamo detto prima che per questo governo ci sta un po' di tempo, ma non può, non molto. Che può fare adesso, secondo te?
1: Questo governo che può fare? Innanzitutto smetterla di fare propaganda elettorale, perché sta producendo danni e basta. Ad esempio, l'abolizione del bollo, che comporterà solo le macchine più piccole sotto gli 80 cavalli, addirittura una parte delle Pandea non ci rientrano perché hanno 81 kW kilowattora. Allora, i soldi che si risparmiano, che vengono sperperati in questo senso con non far pagare il bollo, perché tra l'altro molti italiani non sanno che se io ho la moto e una macchina piccola, io posso dedurre dal bollo o della moto o della macchina piccola, non tutte e due. Questo molti italiani non lo sanno. Allora, al di là di questo, i circa 2 miliardi e mezzo che costa l'operazione bollo potevano per esempio servire a evitare l'aumento dei ticket e di altre spese in sanità. Potevano essere investiti nei servizi pubblici di trasporto e quindi ridurre il costo dei trasporti, della mobilitazione delle persone. Ad esempio, tutti quelli, ricordiamoci che l'Italia non è fatta solo di Firenze, Bologna, Roma o Milano. L'Italia è fatta da migliaia di piccoli paesini distribuiti sul territorio, dove per qualsiasi cosa devi prendere la macchina o un mezzo di trasporto pubblico. Ma siccome nella maggior parte di questi paesini, di queste realtà, non hanno né ferrovia né servizi pubblici, e quindi si riduce tutto sulle spalle dei cittadini. E allora investire nei servizi pubblici dove c'è il treno, migliorare il treno, dove non ci sono gli autobus, organizzare i servizi pubblici con gli autobus, questo già avrebbe comportato una riduzione sensibile, importante, nella spesa dei cittadini, di mobilità per accompagnare i figli a scuola, per andare al lavoro, per andare in farmacia. Noi ci dimentichiamo, perché chi vive a Macerata va bene, nella città sta tranquillo, ma chi vive fuori in periferia, andare a comprare l'aspirina, per fare un esempio, in moltissimi devono prendere la macchina perché la farmacia sta a 10, 15, 20 km. Chi deve andare a fare esami, visita, e trova l'ospedale spesso anche a 60, 70, 80 km di distanza, e quindi deve prendere la macchina. Non è che c'è il treno o pullman e così via. Dobbiamo fare queste considerazioni. Quindi già per esempio con il discorso del bollo, dei soldi sperperati in quel modo, già si poteva fare un'azione importante per i cittadini. Poi torno a ripetere, la cosa più immediata, sono tre le cose immediate: spesa per le armi, una tassa una tantum alle banche e una tassa una tantum alle industrie energetiche. Tra tutti e tre otterremo intorno ai 25 miliardi, il che significa rifinanziare in modo dignitoso la sanità e quindi la riduzione delle liste d'attesa e quindi tutte quelle persone che se non hai soldi per andare che non hai soldi per andare nel privato rinuncia a curarsi. E ricordiamoci che ogni cittadino che si ammala è una spesa per lo Stato.
0: Certo.
1: E possiamo anche investire addirittura nelle casse di riposo, dove ci stanno migliaia di anziani che sono rimasti soli, eccetera. Che tra l'altro c'è un altro fenomeno importantissimo in tutta Italia, e qui da noi a Macerata, in provincia, è molto evidente, è che molti anziani, donne e uomini che sono rimasti solo, ma anche coppie, che vivono con la pensione minima, non gliela fanno andare avanti a pagare il metano per il riscaldamento, per cucinare, a fare la spesa, a pagare l'affitto, a pagare le tasse comunali e così via. Quindi si trovano in una situazione drammatica, e chi è solo ha difficoltà proprio ad andare avanti, quindi tenta di rivolgersi alle case di riposo, ma le case di riposo sono limitatissime. Sappiamo che c'è una richiesta di circa 8.000 persone all'anno di entrare nelle case di riposo e non c'è possibilità di dare risposte. Ecco, queste sono le situazioni che un governo che dice di voler governare e gestire una nazione deve pensare. Non deve pensare solo alla sua parte politica, a raccogliere voti, deve pensare a governare una nazione.
0: Ecco, qui bisogna dire appunto, tu hai un po' detto queste cose che sono importanti, bisogna anche saperlo fare, o no?
1: Ci vuole cultura, non pressappochismo, cioè adesso per esempio fare politica, uno dice, si alza la mattina, siccome c'è un po' di chiacchiera, c'ha conoscenze, dice, sai che mi candido a fare il consigliere comunale oppure regionale, eccetera eccetera. La politica deve essere fatta sì dal popolo, dai cittadini, però quando una volta c'erano i partiti accadeva che molto spesso i candidati venivano selezionati, scelti, ma comunque facevano anche dei corsi nell'ambito dei partiti per conoscere le problematiche e come affrontarle. C'era una maggiore discussione nell'ambito politico su come risolvere un problema, dice meglio fare quella strada, quel ponte o quest'altra cosa. Adesso invece no, c'è un pressappochismo incredibile. Per esempio è uscita un'ordinanza del sindaco di Macerata sul consumo dell'acqua. Allora siamo alla fine di settembre, l'estate è finita, l'ordinanza ci dice, basta andarla a leggere, e è ridicolo, dice che non bisogna riempire le piscine. Allora, domanda, chi è quello che riempie una piscina a fine settembre per fare il bagno a ottobre, a novembre, in piscina? È incredibile. Cioè, è incredibile che un'amministrazione comunale mi assume un provvedimento alla fine dell'estate, autunno iniziato. Che senso ha? Significa proprio che quell'amministrazione non si rende minimamente conto, non ha la più pallida idea di quello che significa governare, gestire una città.
0: Ecco, quindi ci sono queste situazioni e naturalmente chi è che le fa fare, che tu dici non si deve fare, ma chi è che lo fa?
1: In gran parte la colpa è di noi cittadini.
0: Ah, ecco.
1: Perché una parte è di chi non va a votare. In questo modo
0: questa è veramente una cosa molto brutta.
1: Chi non va a votare commette più errori,
0: è giusto.
1: Più errori, perché non prende posizione, non dice la sua in modo adeguato e favorisce l'elezione di soggetti squallidi o quantomeno impreparati e così via. Colpa di noi cittadini, di quelli che andiamo a votare, che votiamo partiti o persone sbagliate o non adatte a gestire una città, una regione o quello che sia. Quindi c'è un pressappochismo generale che alla fine porta a una maggiore disaffezione alla politica, al voto, no? La famosa frase Io ho amici, conoscenti che ci parli, perché hai date da fare, votiamo, ho detto no, ma tanto non serve a niente, sono tutti uguali. Già questo è una riflessione assolutamente sbagliata. E in questo modo che accade? C'è poca selezione politica e quindi in politica fa carriera solo chi è più svelto, come si dice, nella parola, no? E non certo nel cervello. Quindi persone impreparate, pressappochiste, che non si rendono conto che portano il disastro e non il bene di una comunità.
0: Non sarebbe bello dire, insomma, chi non viene a votare ci deve dire 10 euro. Cioè, almeno un po' di soldi.
1: Questo lo sta facendo Trump, ha promesso 5.000 euro a ogni americano che va a votare e vota lui, insomma.
0: Ma da uno che non ci va, io dico, uno che non vuole, allora per non ci sei venuto, 10, faccio poco.
1: Ma sai, una volta c'era, non so se era stato previsto e poi è stato cancellato, c'era l'obbligo di andare a votare, altrimenti perdevi parte come si dice, dei tuoi diritti civili nella società.
0: Giusto.
1: In Cina hanno sperimentato, stanno sperimentando ancora in alcune regioni, una carta d'identità a punti. In poche parole accade questo, la semplifico. Il cittadino che commette un reato contro la società, contro il patrimonio pubblico, ad esempio, un cittadino che non fa il suo dovere, o un cittadino che combina danni alla comunità, gli vengono tolti dei punti.
0: Ecco.
1: E questi punti, che ogni punto che viene tolto, il cittadino perde una serie di diritti nella città. Per esempio, in alcune comunità in Cina hanno diritto le persone a scuola gratis, sanità, eccetera, no? E allora, con la carta d'identità a punti viene dato un punteggio alla prima carta d'identità consegnata, non so, 100 punti, no? Poi, mano a mano che vai avanti nella vita, eccetera, e commetti errori nei confronti della comunità, ti vengono tolti i punti, e ogni volta che ti vengono tolti i punti tu perdi dei diritti. Per esempio, non più tutto gratis in sanità, ma una parte te lo paghi, non più tutto gratis nella scuola, una parte te la paghi, e così via, fino a che hai perso tutti i punti e quindi hai perso tutti i tuoi diritti.
0: Ecco.
1: A quel punto, nella sperimentazione, il cittadino vive, non so, un anno, due, senza diritti, cioè se deve pagare e comprare tutto, e poi ricomincia da capo con una nuova carta d'identità, documento, insomma.
0: Questa è una bella cosa, però secondo me sì.
1: Cioè, teoricamente sì, praticamente funzionerebbe in una società corretta, perfetta, perché poi sai, in una società imperfetta, perché fatta dall'uomo, c'è chi ne approfitta di certe situazioni, può approfittare di certe situazioni. Pensiamo in Italia, sicuramente uscirebbero fuori carte d'identità con punteggi falsi, persone che si fanno corrompere per non cancellare i punti, accade con i punti della patente, quindi voglio dire, no? Sotterfugi e cose varie. Per una cosa del genere dovremmo avere una società perfetta. E allora potrebbe essere interessante questo, cioè disincentivare il menefreghismo dei cittadini, o quantomeno la rassegnazione, perché in Italia, sono convinto, c'è rassegnazione. La maggioranza dei cittadini non crede più in quello che è rimasto dei partiti, non crede più nei politici. Basta vedere la Camera dei Deputati, ci sono decine e decine di deputati che hanno problemi giudiziari, da ministri a sottosegretari e giù a scendere. E quindi posso capire chi dice: come fai ad aver fiducia in queste persone? Il rimedio qual è? E se tutti quanti tornassimo a fare politica, come era una volta, Allora cioè sarebbe migliore, maggiore selezione, più impegno, e i cosiddetti furbetti della politica difficilmente potrebbero far carriera.
0: Giuliano Sentioni che ci sta facendo capire un po' quello che facciamo da qui a Macerata, in Italia, eccetera eccetera. E stavi dicendo per cose interessanti.
1: Sì, una cosa, un numero, visto che i numeri non si possono confutare. Allora, un numero veramente importante e impressionante è che nelle Marche siamo arrivati a circa 300 associazioni di beneficenza, soprattutto a livello alimentare, e come dici, a livello alimentare. E è un'enormità, è un'enormità. In una regione piccola come le Marche, con 1,5 milioni di abitanti, avere questo numero eclatante di associazioni caritatevoli ci fa rendere conto che effettivamente nelle Marche c'è una situazione molto ma molto difficile. Le persone assistite in regione, anche qui i numeri chiaramente sono in difetto, sono circa 45.000, sono tantissime. Allora, tanto per fare un esempio, Pesaro Urbino, che è una zona molto, dal punto di vista abitativo è molto, sono 15.000, a Macerata sono circa 8.000. E 8.000 persone che vengono assistite su una popolazione di 40.000 abitanti scarsi è un'enormità. Allora dobbiamo chiederci, ma se le associazioni di volontariato, di caritatevoli o meglio, stanno aumentando anche i servizi che danno, evidentemente lo Stato non funziona. Non funziona perché? Perché lo Stato spende soldi in altre direzioni? Perché lo Stato, o meglio il governo che gestisce lo Stato, non è in grado di, come un buon imprenditore, gestire in senso favorevole ai cittadini lo Stato stesso? Ci sono crisi esterne, senz'altro, l'abbiamo detto, e le guerre comportano difficoltà, no, non c'è ombra di dubbio. La guerra in Medio Oriente ha comportato con quel, scusatemi gli spettatori, ma con quel demente del presidente americano Trump che va sparando su tutto e su tutti, in Medio Oriente ha portato che cosa? All'aumento dei prezzi del petrolio, e ci stiamo accorgendo adesso, insomma, no? Siamo arrivati a prezzi non più sostenibili. Entro la fine di settembre, questi sono riflessioni dell'associazione dei commercianti e degli imprenditori, entro la fine di settembre molte aziende si troveranno in difficoltà quasi di dover chiudere, perché con l'aumento delle bollette, cioè acqua, luce e gas, della benzina, del gasolio, del metano, non riescono più ad andare avanti, se non triplicando i prezzi. Ma triplicare i prezzi significa che la gente non compra più. Già adesso il fatturato dei supermercati incomincia a diminuire, perché la gente compra meno, perché deve risparmiare.
0: Ai ai ai, peggio che mai.
1: Il fatto che è aumentato il numero delle persone che non si cura, pur stando male non si cura per risparmiare, questi sono già due indici che ci fanno capire delle enormi difficoltà. Per esempio, un settore che inizia a soffrire

0: questo contesto ci stiamo americanizzando, dove in America, no? Sapete tutti che sanità, assistenza sociale, non c'è niente di pubblico, è tutto in mano, questa parte qui per i poveri, eccetera, a associazioni di volontariato caritatevoli. Ecco, in Italia stiamo andando in questa direzione. Facciamo un piccolo esempio, il mondo dello sport, non parlo quello delle squadre di calcio di Serie A, parlo il mondo dello sport nei centri piccoli come noi, come può essere Camerino, che ne so, Porto Recanati, Osimo, Ecosi Fermo. Mantenere una società sportiva basata solo sul volontariato è diventato difficilissimo. Solo il costo dei mezzi per trasportare i ragazzi alle partite, ai campionati, eccetera, sta diventando impossibile da gestire. L'aumento delle assicurazioni, l'aumento della manutenzione dei pulmini, eccetera, l'aumento dei carburanti sta comportando situazioni insostenibili. Situazioni insostenibili. E non possiamo tutto lasciare in mano agli enti caritatevoli. Questi sono compiti delle amministrazioni pubbliche, che siano comuni, che siano regioni, province e così via, e governo centrale. Se non ci indirizziamo in una politica di innanzitutto in una riflessione generale, in una politica dove bisogna revisionare le spese che vengono fatte, è più importante fare il ponte di Messina o sistemare le linee ferroviarie in Bassa Italia, ma anche qui nel centro Italia, ad esempio. Questa è una domanda che ci dobbiamo porre, al di là adesso deve essere bianco, nero, rosso, azzurro. È più importante indirizzare risorse nel sociale, e cioè quindi nelle case di riposo, negli asili, piuttosto che spendere in opere pubbliche di dubbia importanza per i cittadini. Ecco, questi sono i requisiti. E i politici dovrebbero porsi questi problemi.
1: Ecco, ma appunto il problema è questo. Per esempio, anche qui da noi, quelli che non sono adesso quelli che guidano il fatto, hanno detto: ma fate qualche cosa in questo modo. Lo dicono quelli che non sono adesso loro a farlo?
0: Ma sai, mi viene in mente quell'opera pubblica di Villa Potenza Macerata. L'allargamento della strada, un muro di sostegno, un marciapiede lungo 150-200 metri, che è costato, se ricordo bene, circa 3.800.000 euro. Domanda: che importanza o qual è la convenienza di quest'opera rispetto alla città di Macerata, dove i servizi pubblici sono deficitari in termini di numeri, di costi e così via? Non potevano essere investiti in parte in quello? Uno mi potrebbe dire: no, quelli erano soldi del PNRR, che benissimo. Allora, nel PNRR, che erano i fondi quelli europei, no? In scadenza adesso, erano previste le voci, per esempio, per scuole, per case di riposo, per servizi alla comunità. Perché non sono stati spesi lì quei soldi invece di quel tratto di marciapiede, che sarà bello tutto quanto, ma non si capisce a chi serve? E così tante altre spese potevano essere indirizzate in settori che invece avrebbero prodotto più beneficio per i cittadini. Questa è la risposta. È difficile parlare con un politico e fargli capire, che fargli comprendere che il bisogno del cittadino è quello quotidiano. Cioè il cittadino si alza la mattina, c'è quello che ha difficoltà ad andare a fare spesa, quello che ha difficoltà a portare i figli a scuola perché magari non ha l'automobile, quello che ha difficoltà a farsi un esame perché non ha i soldi per pagarsi una risonanza, e nel pubblico la risonanza gliela fanno dopo 8 mesi, magari a lui gli serve per capire se ha un tumore o meno, e così via. Questi sono i problemi dei cittadini. I politici, gli amministratori dovrebbero entrare in sintonia nei cittadini, con i cittadini, proprio parlando di questi problemi.

0: invece non lo fanno.
1: No, assolutamente. No,
0: e
1: assolutamente.
0: Perché questo?
1: Ma sai, in politica si cerca sempre la via più facile e più semplice per ottenere consenso. Mm. Allora, se tu governi una città, una regione, una nazione e pensi solo a come raccattare i voti, difficilmente fai una buona politica amministrativa della città, della regione o della nazione. Se invece tu pensi al benessere della comunità, dei tuoi concittadini che ti hanno eletto, e dici, vabbè signori, questo è il mio programma, e il mio programma prevede che i primi dei benefici ci saranno fra 4-5 anni. Che facciamo? Portiamo avanti questo qui oppure vi rincorro magari mettendo i fiori rossi o bianchi sulla Iole per rendere la città momentaneamente a primavera più bella? Questo è il quesito, no? E qui però che succede? Che innanzitutto il cittadino deve far sentire la propria voce. E come fa a far sentire la propria voce? Andando a votare.
0: A votare.
1: Facendo parte attiva della vita politica. Sta accadendo un pochino adesso. Sono stato alla festa dell'unità e mi sono meravigliato perché nelle due serate c'erano decine e decine di persone, addirittura in due aspetti anche un centinaio, più di 100 persone, e hanno partecipato al conviviale, cioè alla cena, alla merenda e così via. Però ecco, sono flash, sono momenti. Invece deve andare sistematico. Una volta parlo anni 70, fine anni 70, anche nei primi 80, ad ogni problema la gente scendeva in piazza e protestava e diceva la sua e addirittura proponeva le soluzioni. E il politico, in un certo qual modo, doveva accettare questa situazione. Adesso non accade più nemmeno questo. Le manifestazioni pubbliche sono rare, sono generalmente generiche e lasciano il tempo che trova. Tra l'altro ogni parte politica organizza una o due manifestazioni pubbliche all'anno per far vedere che no, è bravo, è forte eccetera. Poi però i programmi, la progettazione, la gestione amministrativa e non solo della città, della regione, non viene fatta a medio e a lungo termine, niente, si guarda al giorno dopo. E allora vai in giro per Macerata e vai a Piazza della Stazione e vedi che è un anno e mezzo, due anni che è un cantiere. Si va verso il centro commerciale, dico il nome, per Val di Chienti, Conad per intenderci, non esistono più i marciapiedi, la vegetazione ha invaso la strada, c'è un ponte che manca tutta la ringhiera, lì prima o poi una macchina andrà di sotto. Hanno abbattuto, perché qualcuno è andato a sbattere con la macchina, quei tombini di raccolta dell'acqua su una discesa, quindi quando piove adesso l'acqua va da tutte le parti e fa più danni. Addirittura, sempre in uno di questi posti, hanno abbattuto una bacheca e tutto il legno, bellina, dove c'era il percorso da Piediriba a San Claudio per podisti, ciclisti, con un minimo di storia eccetera. Qualcuno ci è andato a sbattere, sta lì ormai sono 2-3 mesi che abbandonata, questa è la città.
0: Allora, ci sono molte persone, abbiamo detto queste cose molto interessanti, perché anche noi possiamo parlarne, possiamo vedere, magari Giuliano ce lo sta cercando di farcelo. Ma tu che cosa potresti dire adesso, per esempio, a quelli che sono la cosa che deve fare, e anche le persone che invece dicono perché? Cosa dovrebbero fare?
1: Ma parlare è facile, lo ammetto, però è necessario, diciamo, un esame di coscienza, una riflessione di tutti, dai cittadini a chi fa politica. Allora, innanzitutto a chi fa politica suggerirei per una settimana di chiudersi in casa o nello studio e di leggere un po' di numeri, e cioè leggere i resoconti Istat, che sono interessantissimi, le indagini fatte dalle associazioni di volontariato, quelle fatte dalla CNA, dai commercianti, dagli artigiani, quelle fatte dalle associazioni proprio di beneficenza, tipo quelli del Banco Alimentare o quelli della Caritas. Allora, tutti questi soggetti hanno numeri veri. Altro aspetto, capire, basta un giorno questo, su una realtà come Macerata, capire i punti critici della città. Ovvero, il punto critico della città è veramente mettere 10 posti macchina in più nel centro storico? O piuttosto far funzionare tutto l'anno gli ascensori? Punto di domanda. Ma veramente era importante il secondo ponte a Piedirippa quando le strozzature sono a Coridogna e a Piedirippa, e quindi il traffico, si vede anche in questi giorni, non ne ha nessun vantaggio. Il secondo ponte, capisco che era importante perché serve a fare manutenzione sull'altra, eccetera, ma se uno non cambia la viabilità da Piedirippa a Macerata o da Coridogna, centro commerciale di Coridogna a Coridogna, non serve a niente. Ancora, quante scuole abbiamo che hanno difficoltà dal punto di vista strutturale, impiantistico, eccetera? Tantissime. Organizziamo i lavori per sistemarle, ma non possiamo organizzare i lavori tutti insieme. In più, perché allora accade come quello che sta accadendo adesso, il liceo scientifico di Macerata che sta in 3 sedi diverse, la scuola d'arte, quella che io chiamo ancora scuola d'arte, istituto d'arte, sono 3 anni, 4 anni che ha lavori in casa, una ditta già fallito e non si risolve ancora, non risolvono i problemi, tant'è vero che pioveva, ci pioveva, c'è. Allora, gli organi che hanno il compito di sorvegliare per esempio questi lavori, provincia e comune, che facessero il loro lavoro e soprattutto organizzassero un'agenda dove le cose non si devono sovrapporre. Altro aspetto ancora, la sanità interessa a tutti, al bianco, al nero, al rosso, all'azzurro, eccetera, e soprattutto richiede un'analisi della popolazione. Abbiamo una popolazione molto anziana, per esempio in provincia di Macerata, ma anche nelle Marche in genere. Forse allora sarebbe necessario indirizzare la sanità e gli aspetti sociali verso l'assistenza più agli anziani? Non lo so, è un discorso che faccio, un'organizzazione diversa. Cioè, quello che voglio dire è che chi si mette in testa di voler fare politica perché si ritiene preparato, disposto, forse deve fare un esame di coscienza e dire quanti problemi conosco, come li conosco, sono in grado di proporre delle soluzioni. Tutt'al più, se mi rimane difficile questo, devo organizzarmi per colloquiare e condividere le problematiche con i cittadini e quindi aprire l'amministrazione, che può essere il comune, la provincia, la regione, verso i cittadini e in questo modo prendere decisioni insieme senza stare a guardare il colore politico. Però purtroppo la politica è diventata tifoseria, quindi si fa tifo ognuno per la propria parte e si cerca di mantenere il proprio tifoso fregandosene degli altri e quindi ecco che escono fuori decisioni cervellotiche di parte, parziali, che non risolvono i problemi.
0: Ecco, la provincia di Macerata ogni tanto viene a tutti, oppure ognuno va per
1: questo. No, la provincia di Macerata è nel disastro più totale, nel senso che addirittura si contrappone alla popolazione. Basta vedere il discorso dei rifiuti, no? Viene presidente Barcaroli, era della provincia, viene dato all'università il compito di fare una ricognizione, una gradatoria per dove eventualmente situare delle discariche. La nuova amministrazione provinciale, il nuovo presidente Gentilucci, credo che si chiama, abbandona questa graduatoria, ne fa fare un'altra e cambiano quindi in graduatoria i comuni che devono accogliere le discariche. Non voglio dire che questo è sbagliato e quello è giusto o viceversa, dico solo che è 5 anni che c'è un'amministrazione omogenea con una maggioranza forte in regione, in provincia, al comune di Macerata, e ancora non siamo riusciti ad arrivare a un piano rifiuti. Tant'è vero che spesso e volentieri nei giornali, nei social, vediamo fotografie di sacchetti abbandonati nelle strade, in periferia e così via. L'acqua pubblica, parlo ovviamente degli acquedotti. Sono anni che c'è una legge in cui ci dice che bisogna organizzarsi, mettersi insieme, formare società uniche e così via, non entro nei particolari. Ancora non ci riusciamo, stiamo ancora nella fase di studio di come mettersi insieme. Il rischio qual è? Che scadono i termini, mi sembrano che siano nel 27 o 28, e secondo la normativa europea devi andare ad appalto, cioè a una gara d'appalto, e quindi arriva la grande società, come è successo in Veneto, privata, che prenderà la gestione degli acquedotti. E sapete qual è il risultato? Costi triplicati.
0: Allì.
1: Ecco, nella provincia di Macerata siamo in queste situazioni. Le strade, non ne parliamo, sotto gli occhi di tutti. Le scuole, non ne parliamo, siamo sotto gli occhi di tutti. Allora, non c'è un piano scuola. Un piano scuola significa che vedo com'è l'andamento di crescita o diminuzione della popolazione nella provincia, da Camerino a Civitanova, e mi organizzo nel sistemare le scuole o addirittura farle nuove in funzione di previsioni di crescita di popolazione o meno. Non esiste. E quindi sono tutti interventi spot che non risolvono i problemi.
0: Ecco, questo è, che hai detto, è molto molto importante. Si può cominciare a mettersi insieme e parlare ogni tanto, oppure non gli si va?
1: Assolutamente, è facilissimo. Si faceva in modo più o meno colorito, in modo più o meno partigiano, ma si faceva. Allora, le province furono ideate dai Savoia. Io sono uno di quelli che dice che la provincia è necessaria, non è ad abolirsi. Io abolirei le regioni invece, che sono una fonte di spesa incredibile, ecco, e incontrollata. Comunque i Savoia inventarono le province perché presso a poco coincidevano con le prefetture e quindi tenevano il controllo sul territorio, no? La provincia è un ente intermedio che ha proprio la funzione di far colloquiare, creare le condizioni di far parlare tutti gli altri enti minori o maggiori della provincia, e cioè dai comuni alle associazioni imprenditoriali e così via. Perché? Perché la provincia deve essere un tavolo dove vengono mediate le proposte, le soluzioni per il territorio. E allora è chiaro che lì, per esempio, il sindaco di Macerata, per esempio, deve raggiungere accordi sulla viabilità, per esempio, con il sindaco di Camerino, di Muccia, di Civitanova, perché questa è la funzione. E la provincia deve fare questo. Invece no, addirittura la provincia diventa un ente concorrente dei comuni e quindi si crea una confusione a non venir più e arriviamo alla situazione attuale. Sui rifiuti non c'è un piano, avevamo la raccolta differenziata tra le migliori in Italia, si sta deteriorando, avevamo una delle le acque migliori, non è stato fatto investimenti sugli acquedotti eccetera e stiamo rischiando che vada in mano ai privati. Avevamo invasi tipo castriccioni, no? Le dighe, il cacamo, fiasta, che ci permetteva di avere riserve d'acqua, le stiamo utilizzando malamente, e così tutta un'altra serie di cose. Perché? Perché manca il momento, quello che dicevi, di incontrarsi, di confrontarsi e di discutere la migliore soluzione. Invece qui adesso ognuno va per la strada sua, e questo che comporta? Le divisioni a non finire, Civitanova che vuol diventare provincia, quindi addirittura aggiungiamo. Qui si rischia che, per esempio, Macerata inizia una strada e non coincide con quella che viene fatta a Civitanova, uno di questi rischi. Perché? Perché i due enti non si parlano. Ecco. Per la sanità è l'esempio. Ma vi sembra normale che in un territorio, una provincia come Macerata, se hai problemi di vista devi andare a San Severino, se hai problemi di odorino, cioè naso, bocca, devi andare a Civitanova? E uno che ha un incidente e ha avuto grosse difficoltà sul viso, quindi da un punto di vista oculistico e odorino, dove va prima? A San Severino o a Civitanova? No, viene chiamato l'elicottero e portato in Ancona. Ma vi sembra una cosa normale questa? Vi sembra una cosa normale che in provincia di Macerata non c'è una malattia infettiva? C'era, ma adesso esiste solo a Fermo, e è per la provincia di Ascoli, di Fermo e di Macerata. È normale questo? E così via tante altre cose. Ma da ultimo, ma è normale, sempre nella sanità, che devo assumere personale di cooperative per poter coprire i turni negli ospedali, eccetera? Uno dice, ma sai, gli infermieri non si trovano. Ma è chiaro, adesso ultimamente è che sta cambiando un pochino, ma fino a poco tempo fa, fino a 4 mesi fa, l'assunzione degli infermieri veniva sempre a tempo determinato, vedi, per i medici. E chi è quello, il pazzo che fa concorsi su concorsi per assumere un posto per 8 mesi, 1 anno, 2 anni? Si va in zone tipo l'Emilia Romagna, Toscana, Umbria, dove il concorso è a tempo indeterminato.
0: Ecco.
1: E così via, insomma, i problemi sono tanti.
0: No, no, giusto, abbiamo detto molto tanto, adesso il tempo è finito, però hai detto molte cose che devono essere fatte sapere e sapere. Quindi noi ci vediamo qui con Giuliano per questo fatto, e appuntamento alla prossima.
2: Maledetta burocrazia, tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: che ti nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più.

lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

Alta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia del

0: Eccola, eccola la seconda parte della nostra trasmissione che hai visto prima Morena, ma adesso c'è anche Nazareno, quindi siamo due.
1: Eh sì, siamo in due, la seconda parte, giustamente Nazareno, siamo in due.
0: Siamo in due.
1: Siamo in due. Siamo in due e fra poco saremo in tre, perché nella seconda parte della seconda parte avremo anche un ospite. Ah. Avremo con noi Giada delle Erisu. Mm-hmm. Erisu è una band di donzelle, di ragazze che ricalcano un po' lo stile che abbiamo trovato con le Uttern qualche settimana fa, quindi questa musica rituale, musica sacra, brani cantati non in una lingua contemporanea ma stavolta in sumero. Mm-hmm. Con le Uttern avevamo ritrovato una lingua antichissima come una nostra lingua italica del passato, invece con loro ci trasferiamo proprio in Mesopotamia.
0: Mesopotamia, sì, però sì, sta qui vicino.
1: La lingua sumera, ci racconteranno direttamente loro, lei, nella, diciamo, nella rappresentanza di Giada, che ha questo nome anche, come dire, sacro, di una dea sacra, Ninlil.
0: Ah, sacro addirittura, eh?
1: Sì, sì, sì, sì, perché si rifanno alla mitologia delle antiche dee. Ma non voglio anticiparvi troppo, giusto qualche stuzzichino per convincervi a rimanere qui con noi fino a che non la chiameremo. Nel frattempo, Nazareno, io direi di fare come al solito un po' di pupurri.
0: Ma sì, put-purri, certo.
1: Pupurri.
0: Dove pupurriamo oggi?
1: Dove pupurriamo? Qui ecco, casca tutto, mamma mia.
0: Tutto, un macello.
1: Sono veramente, come dire,
0: dovete sapere che
1: scomposta.
0: Qui vengono qui dei camion con Morena e poi tutta un sacco di roba.
1: Tutto per aria, appunto, tutto per aria.
0: Non riesce poi a tenerla, insomma. Ecco.
1: Non sono disciplinata, che devo fare? Rassegnatevi, sono una persona indisciplinatissima. Allora, io vorrei parlare di colori.
0: Di colori, perfetto.
1: Di colori, sì.
0: Perché che non è un signore, eh?
1: No, no, ecco. Colori, proprio i colori, bianco, rosso, blu, verde, giallo.
0: Tutti questi colori che si vedono dove.
1: Sì, i colori in generale, perché dobbiamo avere presente che nel marketing i colori hanno un significato e un abbinamento speciale.
0: Così si dice.
1: Sì. Sì, solitamente i colori vengono usati per ottenere un effetto, per raggiungere un fine, per suggestionare in una determinata maniera. Noi ovviamente non lo sappiamo.
0: Io non voglio sentire invece.
1: Perché non conosciamo le
0: adesso io
1: le
0: qui
1: regole.
0: scrivo.
1: Adesso Nazareno, scriviti tutto bene in maniera che non ci possono più prendere in giro, capito?
0: Insomma, tutti sanno e noi io no. Insomma.
1: A parte questo, dai, non guardiamo sempre l'aspetto, come dire, negativo delle cose. I colori vengono usati per trasmettere delle sensazioni, degli stati d'animo, delle energie. Ed è interessante andare a indagare ogni colore, ma a me piace, interessa. Beh, certo, questa certo. Cosa. E quindi vi coinvolgo. Spaziando tra cromie rilassanti ed eccitanti, ogni colore è in grado di suscitare particolari emozioni e questa

0: capacità di colpire la nostra psiche è spesso sfruttata in ambito commerciale. Le aziende tendono infatti a scegliere i colori del proprio brand, oppure di uno specifico prodotto o di una campagna pubblicitaria, in modo mirato, a seconda di ciò che vogliono trasmettere ai loro clienti, visto che prima non avevo buttato là un po' la sensazione di manipolazione, e tutto sommato è una
1: manipolazione brutta.
0: Però già che tu mi vuoi suggestionare per farmi arrivare ad un determinato scopo o averlo tu, no? Un determinato risultato, è un pochino di manipolazione, cioè, dai.
1: C'è un po', dici?
0: Sì, sì, sì. Ecco. Adesso vi elenco questi vari colori e quello che il marketing ha in mente quando li usa.
1: Ecco, vediamo.
0: Partiamo dal rosso, che è il mio colore preferito.
1: Rosso?
0: Sì. Allora, il rosso trasmette energia, passione ed è spesso utilizzato per attirare l'attenzione e stimolare una risposta immediata. Il rosso è ta, ta, anche con un vestito rosso. Tu
1: il rosso comunque dice che sia un po' non molto buono, eh?
0: Non però, ti piace il rosso?
1: No, non è che lo dico io, lo dicono.
0: Ah, lo dicono, a me piace.
1: Quando c'è il rosso dice brutto tanto.
0: Mi vesto tantissimo di rosso.
1: Non lo so adesso perché.
0: Allora, il rosso è un colore forte, quindi per indossarlo ovviamente ci vuole un cipiglio, cioè tu sai che non passi inosservata, Nazareno.
1: Ecco.
0: Se vuoi essere defilato non ti metti nulla di rosso, ecco, qui ecco, non ci piove.
1: Qualcosa c'è, insomma.
0: Per tale impatto emotivo è molto diffuso nel food, nei media digitali, nel mondo dei motori e in quello dei giochi, come insegnano la Coca-Cola, la Barilla, la Nutella, YouTube, Netflix, Ducati, Lego, in abbinamento al giallo, e anche Nintendo lo usa molto. Quindi ecco, il rosso vuole richiamare l'attenzione.
1: Ecco, questo ecco, sì. Però vedi, ha dei delle cose che sono un pochino stare attenti per queste cose.
0: Quindi attenzione al rosso.
1: È attenzione.
0: Beh, nel semaforo il rosso è l'attenzione, la digi giusta.
1: Ecco, questo è vero.
0: Dice stop,
1: sì.
0: Stop, fermatevi. Il blu. Il blu è un colore rilassante.
1: Il blu.
0: Sì, ispira fiducia, sicurezza e professionalità, nonché stabilità, competenza, che sono qualità fondamentali nei settori digitali e finanziari. Non a caso è il colore dominante nel mondo tecnologico ed economico, usato da aziende come Meta, Facebook ha la scritta blu, Samsung, Intel, PayPal, American Express. Quindi ecco il colore dell'affidabilità.
1: Italiano niente, no?
0: L'affidabilità. Allora, in Italia che cosa abbiamo come scritta blu, Nazareno?
1: Ecco,
0: non mi viene in mente nulla adesso,
1: nulla,
0: su due piedi.
1: Comunque il blu è abbastanza buono.
0: Sì, sì, la Wind forse aveva la scritta blu. La Team. No, ecco. La Team è rosso con le barrette azzurre, sì, è vero.
1: Ecco, perfetto.
0: Vabbè, se avete suggerimenti, che Nazareno qua ha lanciato la palla in Italia, quale scritta di aziende in blu, quale logo è
1: ecco,
0: blu,
1: esatto.
0: Ditecelo nei commenti.
1: Ditecelo anche voi.
0: Perché abbiamo un vuoto mentale in questo momento.
1: 0733 23 75 75, quindi fatelo pure.
0: Oppure collegatevi al mio profilo su Facebook, unitevi alla diretta e lasciateci ecco. I commenti in tempo reale che io li leggo, d'accordo?
1: Perfetto,
0: d'accordo,
1: perfetto.
0: Diceva Vanna Marchi. Il bianco rimanda a semplicità, pulizia, minimalismo, comunicando trasparenza e purezza visiva. È quindi molto utilizzato, spesso in abbinamento al nero, da brand che puntano su un'estetica essenziale e contemporanea come Apple, Tesla, Adidas, Nike e Wikipedia. Il giallo. Il giallo è un colore impegnativo, Nazareno, secondo me.
1: Sì.
0: Sì, allora qui ci dice che suscita ottimismo, vitalità, attenzione visiva e risulta tra i colori più immediatamente percepibili. Però nella storia dei colori il giallo era legato alla menzogna.
1: Però il giallo è bello, a me piace
0: il
1: giallo. È bello,
0: sì, però ecco, è anche ambivalente, è ambiguo il giallo, perché vedi, a livello proprio di valenza della storia dei colori, il giallo è legato alla menzogna.
1: Sì, sì,
0: invece,
1: sì.
0: Siccome il sole è giallo, a noi suscita ottimismo, vitalità, insomma, dai. Passiamo buona l'ottimismo, non voglio essere sempre
1: ieri uno mi ha detto è meglio il bianco o il giallo, ho detto per me è il giallo.
0: Beh, sono due colori completamente diversi.
1: Il bianco è anche bello, su.
0: Allora, il bianco non è neanche un colore,
1: ah, no?
0: In realtà, sì, perché è l'insieme di tutti i colori.
1: Ah, ecco.
0: Quindi il bianco in teoria non sarebbe neanche un colore.
1: Ecco,
0: a dirla giusta, a dirla essere giusta. Fiscali, ecco.
1: Però noi tante giuste non le diciamo.
0: No, noi le diciamo tutte giuste, Nazareno, dai.
1: Allora.
0: Così come l'arancione è quindi collegato a energia e positività, venendo usato da McDonald's, IKEA, National Geographic, Nikon, Goodyear e Ferrari, ovviamente insieme allo storico rosso. Il verde.
1: Ecco un altro bello.
0: Ti piace il verde?
1: Questo è bello. Il verde.
0: Il verde rimanda al mondo della natura, ovviamente, e a concetti di equilibrio, sostenibilità e calma. È perciò associato a marchi connessi a benessere, relax e a scelte eco-friendly. Tra gli altri ne fanno uno.
1: Chi è friendly?
0: Eco-friendly è tutta quella politica che strizza l'occhio all'ecologia, che è amica della natura.
1: Hai capito?
0: Ecco, questo in teoria. Più o meno, io che di inglese non è che sono proprio, ecco. Super, super, come dire, esperta, però dovrebbe essere quello.
1: Ecco.
0: Hanno utilizzato il verde come, diciamo, messaggio visivo. Natural Sea, Starbucks, Spotify, Land Rover, Holiday Inn, Android, sì, Android, i nostri telefoni, Xbox e Lush.
1: Mamma mia, quante cose!
0: Tanta roba!
1: Tantissime.
0: Il nero comunica eleganza, autorità, lusso.
1: Ma anche eleganza?
0: Sì, beh, noi donne ne sappiamo qualcosa.
1: Te pareva! Queste donne devono andare sempre buone con tante cose!
0: Il nero sfina!
1: Ecco.
0: Il nero sfina,
1: ecco.
0: O perlomeno ci illudiamo che ci sfina, però è vero che sfina, dai, diciamolo, il nero sfina.
1: Non abbiamo
0: e comunica eleganza, autorità, lusso, dicevamo. È la scelta d'elezione per i brand che puntano su esclusività, raffinatezza e autorevolezza, nonché per marchi high-tech, abbinato il più delle volte al bianco. Tra questi, Chanel, Prada, Rolex, Versace, Armani, Zara, Tod's e Sony.
1: L'autorevolezza comunque è una cosa buona.
0: Dici?
1: Sì, l'autorevolezza.
0: Serve l'autorevolezza. Tu sei una persona autorevole, Nazareno?
1: Penso di sì.
0: Sì, dai, nella tua serafica calma sei autorevole.
1: Sono autorevole.
0: Sei
1: sì,
0: autorevole,
1: sì.
0: Autorevole.
1: Se le cose non mi vanno bene, dico, non lo dico da brutto perché non va bene.
0: Con fermezza.
1: Però con fermezza in qualche modo, insomma.
0: Sì, fai sentire
1: la faccio
0: tua,
1: sapere.
0: Bravo. Il rosa.
1: Il rosa.
0: Sì, il rosa evoca la tenerezza, il romanticismo, la tenerezza. La tenerezza l'avevo detto, scusa, leggerezza.
1: Vabbè, anche la tenerezza è una cosa bella.
0: La tenerezza serve, Nazareno, ecco, serve. Di questi tempi, ragazzi, cerchiamo di essere teneri. Siamo tutti lì agguerriti, arrabbiatissimi, a farci la guerra. Un po' di tenerezza, vi prego. Cioè, rilassiamoci tutti.
1: Diventate anche voi un po' tenerissi.
0: Te lo ricordi il tenerone, Nazareno,
1: ecco.
0: su Drive-In?
1: Ecco, quindi... Se no c'è un cloud brutto e brutto.
0: Ritroviamo un po' di tenerezza. Le tonalità del rosa sono tantissime e quindi magari ognuna suggerisce una suggestione differente. Ci sono tonalità più intense, prossime al viola, che trasmettono anche audacia, spirito creativo. È diffuso nel lifestyle e nella comunicazione giovanile.
1: Ah, giovanile.
0: Sì, tra gli usi celebri si ricordano i marchi Barbie è il rosa per eccellenza, T-Mobile, Cosmopolitan, Victoria's Secrets e Pinco. Però il rosa Barbie credo che sia una nuance proprio, come dire, esclusiva di Barbie.
1: Ah, di Barbie.
0: C'è il rosa Barbie, secondo me, proprio depositato come brevetto.
1: Eh sì.
0: L'arancione.
1: un po' d'arancione.
0: L'arancione ha un po' l'effetto del giallo, dicevamo, è associato all'entusiasmo, alla creatività, e per questo è spesso usato per comunicare energia positiva e vitale, con ricadute nei settori più svariati, spaziando da Amazon, l'arancione per eccellenza, a Fanta, da EasyJet a Hermes, e da Just Eat e anche Pornhub, ragazzi.
1: Pornhub?
0: Pornhub.
1: Da dove viene questo?
0: Pornhub è un sito che si dedica al porn, Nazareno. Pornhub.
1: Che cos'è questo porn?
0: Nazareno è un, io ve lo dico che è un santo, Nazareno, è un santuomo che non ha malizie. E le cose brutte lui non le conosce.
1: Ecco.
0: Però
1: ecco.
0: Io un altro brand che mi viene in mente che usa questo arancione è Temu. Temu ha la scritta arancione, sì.
1: Temu, sì, l'ho sentito.
0: E Temu è gioia, perché si spende poco, naturalmente.
1: Ah, Temu è gioia.
0: Sì, beh, ci sono poi
1: quella U, però quella non ci monta molto, però vabbè.
0: Dei risvolti negativi ci sono per Temu, adesso non ci allarghiamo su questi discorsi, anche perché tra poco abbiamo l'ospite. Però
1: sì?
0: La gioia, sì, è che su Temu ti levi un sacco di soddisfazioni spendendo poco, però poi c'è tutto un risvolto sociale, di sfruttamento del lavoro, tematiche, ecco,
1: pure
0: serie,
1: il lavoro,
0: serie. Sì. Il marrone.
1: Oh, il marrone, 2 R, vero?
0: Marrone, sì, perché il marrone è un'altra cosa.
1: Ecco, appunto, per quello che ci chiedevo io.
0: A me il marrone non piace, lo dichiaro.
1: Per carità.
0: Non mi piace, a te, Nazareno?
1: Penso che sarà lo stesso.
0: Non ti ho visto mai vestito di marrone, infatti.
1: Ecco, vedi?
0: Però, vedi, richiama l'autenticità, la tradizione e la naturalità, ed è perciò spesso associato a prodotti artigianali o alimentari. Comunica calore, stabilità, un forte legame con la terra e la materia prima. Tra i brand che lo adottano abbiamo Nespresso, M&M's, Ferrero e altre società di trasporto come UPS. Quindi il marrone è qualcosa che esprime il legame con la terra e con i prodotti della terra. Marrone, mi piace moltissimo la Nutella.
1: 2 R, ecco.
0: La Nutella, per esempio, è marrone. Il cioccolato.
1: Buono, quel cioccolato mi piace tanto anche a me.
0: Quei marroni lì ci attraggono.
1: Ecco.
0: Magari a indossarlo no, perché lo trovo un pochino spento, non lo so, non mi sento molto.
1: Come spento?
0: Marrone. Non lo so, non mi sento marrone. L'abbigliamento è un colore che proprio tendo a evitare moltissimo.
1: Ah, per quello sì.
0: E che devo fare? Il grigio.
1: Il grigio.
0: L'ultimo colore che vi lancio è il grigio.
1: Tutti questi.
0: Suggerisce neutralità. Quando tu vuoi essere neutrale, vestiti di grigio.
1: Di grigio.
0: Sì,
1: beh, quello molti lo usano. Sì.
0: Anche equilibrio, perché è la via di mezzo tra il bianco e il nero.
1: Ah, pure.
0: Quando si dice no, che non c'è solo bianco e nero, ma anche tante varietà di grigi, vuol dire un po' quello, la via di mezzo, no? L'equilibrio tra i punti di vista. La serietà, la precisione. E viene spesso utilizzato per comunicare solidità e affidabilità.
1: Insomma, c'è tanta roba su questo.
0: Sì. Dal settore automobilistico a quello dai gioielli, come nei casi di Mercedes-Benz, Audi, Peugeot e Swarovski. Il grigio.
1: Swarovski chi è?
0: Swarovski è quel brand che crea cristalli.
1: Ecco,
0: il cristallo,
1: ecco.
0: Swarovski, Nazareno.
1: Perfetto, Swarovski.
0: Il grigio a me dà un'idea di noia, subito, ad acchito.
1: Di noia?
0: Sì, il grigio mi annoia
1: come
0: colore. Però sì, concordo con l'idea che possa essere un colore di transizione, quindi che porti un po' di stabilità, che sia una sorta di via di mezzo tra gli estremi, tipo il bianco e il nero, no?
1: E ci vuole un po' di tutto, perché se noi facciamo tante cose e quindi ci vogliono tante cose.
0: Però mi piace l'argento, il colore argento lo amo
1: l'argento.
0: Moltissimo, più
1: sì.
0: Del color oro, che poi tra l'altro
1: quello
0: il
1: vale
0: cognome.
1: Anche poi.
0: Ma mi sono stancata talmente di me stessa, Nazareno, che l'oro no, basta, argento. Allora, ce la piantiamo qui, perché vi faccio ascoltare il singolo della band, la cui capitana, chiamiamolo così, o portavoce è meglio, sarà qui con noi già da tra poco. Ci ascoltiamo Ghost of Ninive, Dele Erisu. A tra poco.
1: Dele Erisu.
0: Sì.

0: Ci siamo?
1: Come no, ci siamo qua.
0: Allora, pronto, bisogna pronto. Capire se dall'altra parte del nostro apparecchio c'è l'ospite. Pronto? Eccoci.
1: Buongiorno,
0: benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta Giada o Ninlil, come ti devo chiamare?
2: Ma come preferisci, facciamo Ninlil, dai, ci chiamiamo nel personaggio per un
0: Va
2: po'.
0: Bene, dai, caliamoci subito nella dimensione delle dee.
1: Delle dee addirittura, però.
0: Allora, qua il mio conduttore, co-conduttore, si stava chiedendo che cosa la vostra canzone dica a livello di testo. Io dico, Nazareno, il sumero non lo parlo.
1: Ecco, appunto, vedi?
2: Come no?
0: Guarda, mi manca la lingua. Dico, chiederemo direttamente alla nostra ospite di darci delucidazioni al riguardo. Intanto, benvenuta.
2: Grazie mille, grazie.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta, spero che le cose siano meravigliosamente splendide per te e per le tue compagne di avventura.
2: Oh, grazie mille.
0: Ci fa piacere questa mattina conoscervi. Innanzitutto, dici
2: tutto. No, sono molto felice io di essere qui a conoscervi, anche perché mi piace questo entusiasmo, sono veramente carichi.
0: Sì, mi faccio un po' di cose la mattina prima di venire qui.
2: E fai bene.
0: Perché la vita è triste di solito, no?
2: Vero.
0: No, dai, cerchiamo di mantenere le energie alte e sono sicura che mi capirai in questo senso, perché voi vi ponete, diciamo, nel panorama musicale in una nicchia un po' particolare, perché qualche settimana fa ho avuto ospite qui in trasmissione una band che conoscevo già da tempo, che si chiama Le Uttern, non so se...
1: Le Uttern,
0: che si occupano anche loro di proporre questa musica sacra. E quindi ecco, occupate voi uno spazio particolare nell'ambito della musica underground. Come è nato il vostro progetto? Ho visto che voi partite da un punto come il teatro, no?
1: Bello, bello lì.
0: Ecco, raccontaci un po' la genesi, per restare nell'ambito,
2: ecco,
0: mitologico,
2: per
0: religioso,
2: testamentale.
0: Ecco, raccontaci come siete nate, il punto di partenza teatrale, ecco, ci interessa.
2: Allora, sì, Eriso effettivamente parte come un progetto che non è esclusivamente dedicato alla musica. Mm-hmm. Noi siamo tutte e tre delle musiciste, delle cantanti.
0: Per un periodo sempre... siete state in quattro, se non ho visto male?
2: Sì, sì, esatto, mm-hmm. Esatto. Diciamo che il progetto ha radici sulla scena horror metal, mm-hmm, degli anni Ottanta, che è un genere che è sempre stato molto guidato da la componente visiva oltre a quella musicale, e che poi ha radici ancora precedenti. Uno può tornare indietro all'infinito, passare per i coven, insomma c'è sempre questa componente molto, molto forte di palco, mm-hmm, di coinvolgimento con il pubblico e soprattutto ritualistica, mm-hmm, che alla fine è presente in tutta la musica, perché chiunque è andato a un concerto live sicuramente ha sentito questa forza, no?
0: Qualcosa che si sprigiona, no?
2: Esatto, questa sensazione di egregore, di uno che si forma con il resto del pubblico. Quindi semplicemente il nostro genere, la nostra nicchia, non fa altro che giocare su questo tema e renderlo un po' più palese, che è anche molto divertente, secondo me. C'è una nota di ironia da un certo
1: divertente
2: punto di
1: è già
2: vista.
1: Una bella cosa, quindi.
0: Quello che colpisce è che voi siete giovanissime. Così a impatto visivo, a meno che voi, capito, con questa energia non siate delle vetuste che riescono a mantenersi giovani, ma tutto può essere, che l'energia sacra, tutto può. Però c'è una freschezza differente in voi che strizza molto l'occhio anche al pubblico più giovane.
2: Allora, in realtà è una bellissima cosa quella che tu mi dici, perché noi ci consideriamo invece molto vecchie nel nostro modo di fare, e anche non so bene perché.
0: Però siete molto agganciate, siete tanto agganciate all'estetica giovanile, secondo me.
1: Ma perché giovani? Okay. Dici perché però?
2: Cioè,
0: E sono giovani, Nazareno.
1: Perché questi giovani sono loro tanti? Che c'è di bello? Dici all'amica che stai dicendo, dici.
2: Allora, anagraficamente noi ci riteniamo, cioè siamo oggettivamente siamo giovani, però forse c'è qualcosa nel nostro vivere,
0: certo.
2: Noi siamo per la vita lenta, no?
0: Ma già il fatto che volete portare avanti un progetto musicale che parli di musica sacra, no? È anticontemporaneo.
2: Sì. Quindi forse è quello che ci dà questa falsa, no, visione di noi stesse, però... Senti, noi ci siamo bene questo equilibrio.
0: Guarda, io ti dico solo che facendo delle ricerche su di voi, perché io mi devo preparare per essere all'altezza degli ospiti, no? Uh-huh. Allora, mi viene sottoposto questo quesito, che siete una band che può rientrare nell'estetica alt idol. Ti risulta a te questa cosa?
1: Che vuol dire? Che vuol dire che io non lo so? Che vuol dire?
2: Allora, sto male. Allora, effettivamente sì, questa è un'etichetta, tra virgolette, che ci è stata attribuita nel tempo, perché effettivamente noi all'atto pratico, se uno non ci conosce, siamo un gruppo vocale con una parte visiva molto forte di palco, e quindi viene spesso associato a una musica che è prevalentemente del sud-est asiatico, che è appunto la musica idol. Ora, noi non ci auto-identifichiamo come tale, però capisco benissimo da dove può venire questa...
0: Sì, perché tu prima citavi, no, questo immaginario del cyberpunk, dell'horror, quindi anche questo modo particolare di vestirsi. Però ti dicevo che è proprio questo che funziona, perché l'immagine è contemporanea, no? E anche fa riferimento a questi grandi movimenti asiatici che oggi hanno la meglio. E quindi la vostra immagine fa presa sul pubblico più giovane, però voi fate passare un messaggio sul misticismo.
2: Sì, diciamo che tendiamo una trappola, dai.
0: Avete caricato una bella trappola che mi piace, però, eh?
2: Beh, noi ci divertiamo molto così. Poi in realtà, se uno vede, secondo me, uno dei nostri concerti, lo perde istantaneamente l'associazione con la musica alt idol, perché credo che sì, uno dei nostri esibizioni sia un po' più straniante rispetto a quella che può essere appunto l'esibizione idol, anche se il movimento alt idol in realtà è molto vario e ci sono persone completamente fuori di testa anche in quella nicchia, proprio come noi, quindi questo in realtà non è così.
0: Però
2: così,
0: sai, poi c'è anche il discorso che vi siete fatte conoscere anche attraverso X Factor o il Lucca Comics. Lucca Comics, quando ho visto che avete partecipato a Lucca, mi si è aperto un mondo, perché lì c'è veramente
1: un
0: tutto
1: mondo addirittura,
0: sì, perché Lucca Comics è il crogiolo, no, di tutte queste cose legate all'immagine, videogiochi, fumetti, quindi ci può rientrare di tutto, e lì voi eravate perfette, secondo
2: tra
0: me.
2: Tra l'altro devo dire, noi abbiamo suonato a Lucca, mi pare 2 anni, forse 3, oddio, adesso sbaglio. Però la prima volta che abbiamo suonato, in realtà eravamo gasatissime, perché quell'anno il Lucca Comics aveva un sacco di ospiti musicali molto strani, e quindi noi per associazione siamo entrate all'interno di questo universo. Devi pensare che sul palco, perché Lucca poi ha 1000 palchi, no?
0: Sì, okay. Sì, ormai è diventato un evento, no, di portata straordinaria.
2: Però considera che nel giorno in cui abbiamo suonato noi, il palinsesto comprendeva anche i Sick and Beautiful, una band di ragazzi completamente fuori testa di Roma.
1: Bello anche il palinsesto, brava.
2: E soprattutto i lordi, ragazzi, e quindi se quell'anno Lucca Comics si è proprio dato all'horror, al metal, e quindi eravamo veramente casatissime quando ci hanno chiesto di esibirci pure a noi, perché a quel punto ci siamo proprio sentiti parte di questa grande famiglia horror che andava a conquistare Lucca.
0: E una passione, perché siccome anch'io amo l'horror, interfacciarmi con queste persone che condividono interessi mi fa capire anche un po' i miei meccanismi mentali, no? Perché uno che ama l'horror, secondo te, poi è quasi automatico che declini su queste cose un po' mistiche, di dei, no? Di ricerche di un senso ulteriore, dei simboli. Che cosa c'è che unisce queste due cose, a tuo avviso?
2: A mio avviso, da fan dell'horror.
0: Ecco, dimmi, sono tutta orecchie.
2: Allora, perché una cosa che secondo me caratterizza i fan dell'horror è che sono persone che poi a una certa diventano completamente desensibilizzate all'horror, no? Non hanno più paura dei film, semplicemente li guardano perché li amano, trovano i cliché, li apprezzano, vedono le reference, no? I riferimenti, si crogiolano in questa cosa. Quindi secondo me, dopo un po', una volta che i film non ti fanno più paura, arrivi a chiederti che cosa ti piace davvero dell'horror. Mm. Nella maggior parte dei casi, secondo me, è il mistero, è il non capito. Mm. E infatti tu passi magari dall'apprezzare i film slasher a iniziare a vedere cose un po' più concettuali, no? Mm. I film di Ari Aster, tutte queste cose un po' più psicologiche. E una delle cose che fanno più paura è l'ignoto.
1: Mm. Paura, no? Giusto,
2: quello,
1: vabbè,
2: quello che in inglese viene chiamato il cosmic horror. Mm-hmm. Cioè quegli horror che sono talmente più grandi di te che ti fanno sentire quello che in letteratura si chiama il sublime, no? Mm, che tu sei tipo un pulviscolo nell'universo. Mm, mm. E quindi secondo me è per quello che poi uno alla fine approva nella divinità, nella mitologia, nell'esoterismo, perché veramente si può sentire circondato da questa cosa che non capisce ma che trova affascinante e prova quel senso di paura e rispetto.
0: Esatto.
2: Che è meraviglioso. Cioè, secondo me è quello il punto.
0: Mi stai confermando, perché a volte quando io ne parlo vengo guardata un po' come una psicopatica che dice ma tu sei pazza, perché la bellezza per me, la vera bellezza, quella che ti unisce al sacro, che ha questa cosa del sublime, deve per forza generare una sorta di terrore sacro.
1: Però le paure sono pericolose.
0: Perché se no non è quella cosa, come dire, metafisica, ecco, usiamo questa parola.
2: Mm-hmm, sono d'accordo.
0: E quindi l'horror è come una sorta di esorcismo alla fine.
1: Esorcismo.
2: Che non dici? Avrei saputo dirlo meglio, sono perfettamente d'accordo e infatti, e poi mi fermo perché divento veramente noiosa quando si parla.
0: No, siamo qui apposta per parlare.
2: No, davvero, però,
0: siamo qui apposta, capito? Dobbiamo arrivare a mezzogiorno.
1: Per non far paura, per non far paura.
2: E io terrorizzerò tutti gli ascoltatori. No, sono veramente felice che siamo approdati su questo argomento.
0: Ma guarda,
2: genuinamente che l'horror sia una forma di esorcismo, infatti penso anche che la produzione cinematografica horror di determinati periodi storici sia la migliore cartina tornasole di quelle che sono i cruci della civiltà in quel determinato periodo, no?
0: Allora, guarda, questo argomento mi inviti a nozze, perché qui non ne abbiamo mai parlato veramente e io invece sono una fissata. Guarda, poi ci riserviamo 10 minuti alla fine per parlare del singolo e di tutto il resto, ma questa cosa dell'horror che vi appartiene, ci date l'opportunità di parlarne, la prendo la palla al balzo. Allora, parlami di suggeriscimi, anzi, secondo te, nell'ambito horror, quali sono le pietre miliari che andrebbero proprio studiate?
1: Pietre addirittura, pensa un po', vediamo.
2: Film che secondo me sono proprio i cult che uno deve vedere per
0: forza. Tutto quello che ti viene in mente legato all'horror che tu dici no, questa roba qua la doveste studiare, secondo me.
2: Ok, allora parlerò di film e poi consiglierò una raccolta.
0: Assolutamente,
2: musicale,
0: vai.
2: Va bene. Allora, perché siccome l'horror arriva dalla fantascienza, secondo me tra uno che si vuole inserire nell'horror deve partire da quello. E consiglierò uno dei miei film preferiti, che è La cosa di John Carpenter. Io sono una grande fan di Carpenter, che è opinabile perché ha fatto dei bellissimi film e poi ha fatto degli altri film.
0: Vabbè, ma un po' come tutti, c'era chi ha fatto il capolavoro, poi quello che è riuscito un po' meglio, un po' meno meglio, però dai, è umano.
2: Esatto,
0: ci sta,
2: esatto. No, ma io
0: tra l'altro, aspetta, John Carpenter non è il regista di Jenna Pliskin? Cioè, di Fuga da New York, dai!
2: Sì, dai,
0: io so, Iena, prendimi, portami via!
2: No. Tra l'altro poi John Carpenter è un personaggio interessantissimo, perché si suona da solo le sue stesse soundtrack del film, un folle,
0: cioè Iena Pliskin, io dico, era il mio sogno erotico da ragazza, lo confesso.
2: Adoro. Quindi vedi che, ma questo è un cerchio che si chiude incontrarsi per parlare di questa cosa.
0: Poi vai.
2: Quindi, e allora poi consiglierò, questo è proprio puro guilty pleasure mio personale, consiglio il Babadook.
1: Babadook addirittura.
2: Babadook,
0: questo non lo conosco,
1: manco io.
2: Neozelandese. Tipo del 2008, bellissimo, indipendente, con tutto questo discorso sul trauma passato attraverso il paranormale, meraviglioso.
0: Poi,
2: a proposito di ciò, adesso tiro fuori dalla mia libreria, io ho una collezione che è stata edita della Black Widow Records di Genova, non so se li conoscete.
0: No,
2: ragazzi,
0: non li conosco.
2: Fortissimi, però io li saluto, ragazzi, la Black Widow.
0: Facciamogli pubblicità, magari presentameli, facciamo un'intervista, si può fare.
2: Sono veramente bravissimi. E loro hanno fatto questa raccolta che si chiama Not of This Earth, che è una raccolta di canzoni in cui loro hanno invitato un sacco di band storiche della musica metal, doom, sia italiane che non, e gli hanno chiesto di scrivere delle canzoni che non sono delle cover, delle soundtrack dei film, ma sono quello che loro avrebbero scritto se che loro avessero dovuto scrivere la colonna sonora di determinati film. E quindi questa raccolta non è altro che un elenco di film e poi con delle band che scrivono delle canzoni ispirate a questi film.
0: Da quanto tempo è uscito questa raccolta?
2: Ma sai che non lo so, qualche anno sicuramente.
0: Sarebbe bellissimo poterne parlare.
2: Sì, no, ma è meravigliosa, è meravigliosa. E per citare qui abbiamo anche i Malombra, qui che io ho avuto il piacere di conoscere, ci sono anche i Death Sets, tra l'altro, grandi, nostri amici e grandissime ispirazioni,
0: ecco,
2: quindi a tutti loro che ci ascoltano io invito ad ascoltare questa raccolta meravigliosa di musica fantascientifica horror.
0: Ma tu, oltre all'horror, sei anche appassionata, perché a volte questi generi, no, poi sì, sono tipo dei vasi comunicanti. Chi ama l'horror ama un po' anche, come dire, il film sugli psicopatici, che ne so, tipo adesso ci sono queste serie su Netflix dedicate ai mostri, ai monster, come Ed,
2: Ed, oddio, tutte le serie di Ryan Murphy,
0: esatto, anche questo aspetto dell'horror, del mostro interiore, ti gasa? Perché a me moltissimo.
2: Allora, mi piace molto l'idea della psicologia da questo punto di vista. Tra l'altro, un'altra delle ragazze della mia band, lei studia neuroscienze, quindi
0: che
2: è sempre piacevolissimo parlarne con lei, perché è molto rinfrescante sentire la sua opinione su queste cose. Devo dire che non sono una grande fan di queste serie TV nello specifico, perché non amo la spettacolarizzazione del true crime, devo dire la verità. Cioè, il documentario lo guardo volentieri,
0: ma però la ricostruzione no, ok.
2: La ricostruzione no, sì. Purtroppo lì è dove io traccio la linea, perché non sono una grande amante. Però un bel documentario scritto bene, magari col coinvolgimento, magari delle famiglie, che insomma c'ha un obiettivo che è quello di fare luce e aiutare i sopravvissuti, quello ci mi piace molto.
0: Però io ti volevo chiedere se sei affascinata. Perché solitamente, no, chi ama l'horror ha una propensione anche a indagare molto l'horror proprio. Non so se capisci cosa intendo.
2: Sì. allora, diciamo che il più grande modo in cui io e noi indaghiamo l'horror è proprio questa band, ragazzi.
0: Ecco.
2: Perché, è uno di quei casi in cui tu costruisci qualcosa.
0: Ecco.
2: Noi abbiamo costruito Risu, che all'atto pratico noi ci scherziamo su, è un po' un culto in qualche maniera, no? Perché comunque ha dei fondamenti, delle idee.
0: Certo.
2: Che sono filosofiche, quindi uno lo può intendere in maniera un po' meno seria. Così.
0: C'è la sublimazione dei nostri limiti nell'arte.
1: Sublimazione,
0: eh sì, la sublimazione dei nostri limiti o del materiale che noi non possiamo portare nella vita reale. Io non posso essere una psicopatica nella vita, Lazzarero.
1: Ecco,
0: però lo posso sublimare nell'arte.
1: Siamo sicuri di questo.
2: Esatto. E devo dire che questo è stato un aspetto interessante finora della vita di Erisu, perché sono quelle cose che uno inizia, ci crede circa, e poi più va avanti più si dice in cosa ci siamo calati esattamente. Ci sono successe delle cose talmente tanto strane in questi anni.
0: Raccontacele.
2: No, mi mettono in carcere.
0: Ma no, da qui siamo il portale del paranormale, io e Mulder siamo proprio, cioè, una cosa sola, capito?
2: Mi vengono a prendere, però devo dire che abbiamo avuto dei momenti tipo di intuizione, di sensazione, di cose che poi sono accadute, quindi non ho capito se ci siamo involontariamente aperte qualche tipo di terzo occhio che ora ci permette di vedere attraverso il velo, oppure se semplicemente siamo talmente tanto coinfluenzate una con l'altra che ormai non capiamo più niente.
0: Ma sai,
1: è preoccupata la faccenda.
0: Il pensiero crea, quindi magari a livello energetico avete rotto l'autosabotaggio, perché a volte capita questo, no? Che ci autosabotiamo senza saperlo.
1: Che vuol dire sabotaggio?
0: E che tu magari credi di andare in una direzione, ma qualcosa dentro di te ti ostacola e ti sabota, e tu non lo sai, e dici è la sfortuna e questo e quella, invece no, sei tu che ti autosaboti da solo.
1: Mi saboto.
0: Quindi quando le cose cominciano a funzionare, perché gli autosabotaggi magari sono stati...
1: State attento ai sabotaggi.
0: Sono stati bloccati, quindi...
2: Potrebbe essere, sinceramente, anche perché caratterialmente penso che funzioniamo molto bene, perché sofferiamo l'una alle difficoltà dell'altra, quindi, ed è la cosa più bella del lavorare in band, infatti ogni giorno io sono felice di essere in un gruppo anziché in una solista, ma vale per tutte e tre, insomma ci troviamo molto bene.
0: Ecco,
2: ed è molto... Sì.
0: Finito di divagare, perché ce l'abbiamo parlato a Bambera fino adesso.
2: Ma no, tutto, no, no, era importante.
0: È bellissimo, è bellissimo.
2: Ma,
0: è bellissimo.
1: Ma allora, tutte queste cose, dove le prendete?
0: Dove le prendete?
1: Tutte queste cose.
0: Dalle passioni.
1: Che fate?
2: Ma sì, sono, sicuramente arrivano dai nostri interessi personali, come dicevo, appunto siamo persone diverse. C'è chi studia neuroscienze, c'è chi semplicemente guarda troppi horror, e dal punto di vista musicale anche abbiamo dei background differenti. C'è Nurim, la nostra collega, che lei arriva da dal conservatorio di canto lirico, quindi ha sicuramente una porta molto particolare. Esatto, è molto, molto specifico, molto accademico. Quindi diciamo che prendiamo un po' dalla nostra esperienza pregressa, poi insomma il resto viene un po' lavorando.
0: Un po' da sé, un po' da
1: così,
0: sé.
1: Così, sì.
0: Quando avete, diciamo, scelto il nome della band Risu, avete fatto riferimento alla dea Eris, la dea della discordia, e quindi partite da un background, come dire, greco, che ci appartiene come cultura, però poi trasferite diciamo l'immaginario attraverso la lingua sumera in Mesopotamia. Quindi come coniugate questa distanza tra la cultura greca e quella sumera?
2: Ma allora,
0: credo che sia una scelta precisa, no? Quindi ecco,
2: sì,
0: cosa c'è dietro?
2: Esatto,
0: cosa c'è dietro?
2: E allora, perché l'idea, diciamo, fondante di Eridu è che si basa sulla ricerca del femminino sacro, cioè della divinità femminile, che col tempo si è andata a perdere. Se uno va a ritroso nella storia si rende conto che più va avanti, più vanno a diminuire i culti che effettivamente venerano divinità femminili. Ed è molto interessante, poi, se uno si mette a studiare, capire perché a livello politico, sociale...
1: Dappertutto, insomma.
2: Sì, è molto interessante, è un fenomeno diffuso in tutto il mondo. Tra l'altro io sono sarda, quindi arrivo da una comunità matriarcale, perciò per me è ancora più, diciamo, più interessante capire.
0: Poi ci sono in Sardegna, no, delle tradizioni incredibili dal punto di vista anche dei popoli antichi. Sì, ma lì c'era un grande culto della madre.
1: Sì,
2: ma infatti è veramente interessante, ora, a parte tutto, a parte, diciamo, le speculazioni artistiche, è veramente molto interessante. E quindi questa è un po' la parte fondante di Eriso, è questa, cioè che noi andiamo, la nostra idea è quella di indagare su questo concetto, sul femminino sacro, e si basa anche su un po' una cospirazione, ma insomma è una... ipotesi, no? Cioè che noi ipotizziamo che tutte le divinità femminili della storia sono in realtà un unicum, cioè il concetto di femminino sacro.
1: Anche ipotesi è bellissima come parola.
2: E quindi semplicemente in diversi momenti della storia, in diversi punti del mondo, questo femminino sacro riemerge dall'acqua, no? E si fa vedere con diverse facce. Quindi in realtà i nostri occhi, la dea Eris, come può essere Ishtar, non sono altro che la stessa entità, cioè il concetto di femminino sacro.
0: Sì, ed è per questo
2: che poi siamo arrivati a qui, dalla Mesopotamia, a Eris, che poi è diventato Eridu.
0: Oggi, in questa epoca contemporanea, in questa epoca contemporanea, secondo te, in che maniera bisognerebbe riappropriarsi proprio dell'espressione del femminino sacro? In che cosa manca?
1: È difficile.
2: Allora, è difficile da dire, perché secondo me si cade nell'idea che il femminino sacro sia magari un femminino biologico.
0: Esatto,
2: no?
0: Io volevo arrivare qua, infatti.
2: E invece non penso sia questo, noi non pensiamo, da questo momento in poi ci tengo a specificare che parlo assolutamente al nome della band. Non è sicuramente un femminile esclusivamente biologico. Il discorso della sovversione del ritorno del femminino sacro per noi, poi lasciamo assolutamente l'interpretazione a chi ci ascolta, però è il ritorno di qualcosa che è stato schiacciato, di qualcosa che in un momento è stato dimenticato, quindi non è altro che una riappropriazione di un'identità culturale.
1: Ma culturale, anche culturale,
0: di una come possiamo chiamarla, sempre a livello metafisico, no? Una sorta di energia universale.
2: Assolutamente.
0: Che è la corrispettiva del maschile sacro, perché non è che c'è solo il femminino, sennò poi si offendono che parliamo solo del femminile.
2: Esatto.
0: Sono due principi cardine, due forze cosmiche.
1: Principi cardine?
0: Sì, due principi cardine dell'equilibrio universale, il femminino sacro e il maschile, e il maschile sacro. Esatto. Solo che a un certo punto si è creduto che ci fosse solo il maschile e il femminile è stato, come dire, relegato nell'angolo e così.
2: E questo genera squilibri.
0: Assolutamente.
2: Poi ripeto, a noi ci piace non essere troppo specifiche nella nostra personale interpretazione, perché poi in realtà riceviamo delle interpretazioni interessanti da chi ci ascolta e magari a volte ci vengono attribuiti dei meriti che non abbiamo.
0: Ma sai,
2: riguardo anche la simbologia dei video musicali.
0: Ma quindi riuscire a stimolare, a scuotere e a incuriosire, credo che sia primario per chi fa arte, musica.
2: Sì, ma penso che è la cosa sicuramente più divertente. Cioè, perché
1: ecco, divertente è pure bellissimo questo.
2: No, ma perché è vero, è divertente, cioè perché ti dà l'occasione di parlare anche di cose di cui non potresti parlare normalmente e appunto poi vedere come quelle determinate magari rappresentazioni, possono essere canzoni, video musicali, grafiche, no? Copertine, su cui tu eri sicuro che fossero magari univoche nella comunicazione, poi viste da fuori invece assumono un significato completamente diverso. Quindi
0: Dimmi, scusami.
2: Quindi dico, è bellissimo.
0: Dal punto di vista estetico, voi vi adornate, diciamo così, di simboli addosso.
1: Di simboli, ecco.
0: Sì, di disegni, simboli, quindi ci tenete ad avere anche questo linguaggio visivo corporeo. Che cosa significa per voi?
2: Allora, noi, diciamo, è molto importante, tipo, noi abbiamo le nostre divise di palco, sono sempre quelle. Le usiamo esclusivamente sul palco, è proprio il nostro modo di
0: creare la vostra estetica
2: esatto.
0: Artistica, sì.
2: Ci facciamo molta attenzione, sono fatte da noi su misura, insomma le abbiamo disegnate, le abbiamo pensate, sono tutte ispirate a dei punti diversi, sia dei personaggi mitologici oppure degli abiti folcloristici che erano per ognuna di noi vicine alla propria, al proprio background, e poi sebbene la base, diciamo, sia simile per tutte e tre nei colori, nelle stoffe, ognuna di noi si è presa poi la libertà di adornarla con degli elementi, dei piccoli
0: personalizzato
2: oggetti.
0: Diciamo così,
2: esatto. Per esempio, tipo, io sulla mia divisa ho esclusivamente degli accessori che mi sono stati regalati perché credo nella forza del regalo, come un po' talismano, no, per
1: regalo.
2: Sì. Quindi no, è un'altra parte molto divertente dell'esperienza Risu, che appunto, come dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata, va un po' oltre esclusivamente la musica, che comunque ovviamente è parte fondamentale perché siamo una band.
0: Ma sai, il segno sul corpo, no, anche a livello simbolico, è molto potente, nel senso che anche nelle tribù anticamente i tatuaggi, farsi un segno sul corpo significa come chiamare a sé una forza esterna che amplifichi la nostra. Ce l'ha un po' per voi questo significato, una sorta di potenziamento della vostra forza?
2: 100%, infatti, se poi fai attenzione, tipo, cambiano costantemente.
0: È vero.
2: Non penso che abbiamo mai fatto un concerto esattamente uguale al precedente, e questo è un sintomo, insomma.
0: Veniamo al singolo. Veniamo al singolo Ghost of Ninive, il fantasma di Ninive. Dietro c'è tutta una storia che vorrei tu ci raccontassi, e come mai avete deciso proprio di fare un focus su questo fotogramma che rappresenta la caduta delle dee.
2: Allora sì, appunto si ricollega al discorso che abbiamo fatto finora sulla ricerca e il ritorno della divinità femminile e del femminino sacro. Ghost of Ninive è un singolo un po' particolare perché è molto diverso dai nostri brani precedenti, quindi del primo album di Heavy Goddesses. È sicuramente un pezzo molto più ritmato, più dinamico, poi ha questi suoni elettronici di tastiere che si distaccano invece tipo dalle tastiere più gotiche, tipo organo, che c'erano nei nostri brani precedenti. Questo è perché l'abbiamo scritto insieme a Fabrizio Simoncioni, che anche egli avrò salutato chiunque oggi, ragazzi, avevo già salutato la qualunque. Però Fabrizio l'abbiamo conosciuto in questi anni e l'abbiamo incontrato per vie traverse e abbiamo stretto un'amicizia e ci siamo trovati molto bene a lavorare con lui.
1: Qualche volta si fa qualcuno e dice ecco c'è qui. Bene, bene.
2: E quindi diciamo deriva un po' da questo, è un po' un punto di rottura, un po' un nuovo inizio se vogliamo, una transizione sicuramente tra un prima e un dopo. E quindi questo secondo me è rappresentato anche poi nell'idea della canzone in sé, appunto, che parla di questa caduta delle dee che ritornano sostanzialmente a riprendersi quello che è loro, tra virgolette. Poi appunto Ghost of Ninive è accompagnato da un video musicale
0: molto bello, suggestivo tra l'altro.
2: Grazie
0: veramente. Poi voi siete tre bellezze strepitose, cioè questo
2: adulatrice,
0: ma è la verità, scusate, adesso non voglio essere troppo, come dire, però dai, su, siete bellissime,
1: non si può dire, non
0: siete
1: si
0: bellissime, siete bellissime.
1: Sono bellissime,
0: eh sì, sono belle, meravigliose, è un bel vedere, cioè è bella la musica, sono belle loro, è bello
1: meglio, è meglio essere bellissimi, no?
0: Cioè non c'è una ragione per non seguire le riso.
1: Quindi.
2: Grazie.
0: Questo video, raccontaci un attimo come è stato girato, l'idea. È molto bella questa oscurità dentro la quale emergete voi, no? Figure femminili con questa musica trascinante, irresistibile. Tra l'altro, uno si metterebbe a ballare subito appena parte la canzone.
2: È un pezzo, subito, secondo me, inaspettatamente denso, perché quando abbiamo iniziato a scriverlo non era così, secondo me, così denso. Invece poi lo è diventato, ma non è una cosa negativa.
0: No, ma è trascinante, incredibilmente trascinante, vi assicuro.
2: Perché c'è questo basso che rimbalsa, no? Che va non lo so, ragazzi, è finita così. A volte si scrivono da soli, non lo so. Però sì, il video è, par-